Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

0: ci può suonare.
1: E che si suona?
0: Un friscaletto.
1: E come si suona?
0: Un friscaletto. Un friscaletto.
1: Ehi!
0: Hey! Wake up, ci può suonare.
1: E che si suona?
0: Un saxofone.

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Radio Nadurto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

Music Days by Rusty Cage vi farà viaggiare a 360 gradi nel tempo e nello spazio tra diversi generi musicali, cercando di tessere un filo comune tra generazioni, esperienze personali, beautiful losers, artisti e produttori che molte volte ci hanno salvato la vita. And run.

Era la notte tra il 9 e il 10 dicembre 1964. I quattro musicisti, John Coltrane, Jimmy Garrison, McCoy Tyner e Elvin Jones, entrano in studio senza una partitura, senza musica, alle 8 e ne usciranno poco dopo la mezzanotte, cioè a circa mezzanotte e mezza, ci racconta Ashley Khan, con un prodotto di fattura assolutamente straordinaria. Ma andiamo avanti invece nel tempo, perché io non ho conosciuto direttamente come prima incisione, come prima versione, la stratosferica incisione per la Impulse Records del 9-10 dicembre 1964, bensì piccolino, nel 1972, due signori molto eleganti, vestiti di bianco, uno si chiamava Mahavishnu John McLaughlin e l'altro si chiamava Devadip Carlos Santana, entrambi seguaci del guru Sri Chinmoy, si riunivano in un album che avrebbero voluto chiamare Love Supreme. La vedova di Coltrane, Alice Coltrane, si oppose e allora venne fuori questo Love, Devotion and Surrender, e nell'ottobre del 1972 era possibile per il vostro piccolissimo conduttore ascoltare per la prima volta queste quattro note magiche di cui parleremo a lungo questa sera.

Allora cercai di capire quali furono le fonti, naturalmente, di questo smodato interesse di John McLaughlin, Mahavishnu e Devadip Carlos Santana, accompagnati in questa avventura, Love, Devotion and Surrender, da una band stratosferica, Billy Cobham, Michael Shrievey e Don Elias alle batterie, Armando Perasa Santaniano alle congas, Larry Young, Khalid Yassin all'organo e Doug Roach poi al basso, che introduce questa cellula elementare musicale di quattro note, fa la bemolle, fa si bemolle, che diventerà appunto il trademark del disco jazz più venduto al mondo sino a quando uscirà Bitches Brew e nonostante le lunghissime vendite nel tempo di Kind of Blue. Ma davvero Love Supreme costituisce una pietra miliare nella storia del jazz e nella storia stessa di John Coltrane, perché il suo quartetto, il quartetto d'oro, Jim Garrison al basso, Elvin Jones alla batteria e McCoy Tyner al piano, è davvero arrivato a un livello di perfezione e di eccellenza assoluto. La chimica ormai, suonano insieme dal 1960-61, per tutto il 62-63 percorrono in lungo e largo gli Stati Uniti, ma anche l'Europa, e arrivano il 2 novembre 1963 in quella di Berlino ad eseguire una versione del grande classico di inizio anni 60, reinterpretato, uno standard reinterpretato in modo personalissimo e unico da John Coltrane, che si chiamava My Favorite Things. Ce l'ascoltiamo in una fluidissima versione berlinese del 2 novembre 1963, giusto per capire a che livello di combustione e di fusione letteralmente nucleare è raggiunto il quartetto storico di John Coltrane.

qualcuno magari si starà chiedendo che fine ha fatto John Coltrane. Lui era solito abbandonare il palco dopo i suoi assoli molto fisici, molto intensi, molto drammatici, e difficilmente però riusciva a interrompere il flusso musicale. David Crosby racconta che in un concerto a Chicago nel 1965 Crosby porterà Africa Brass di Coltrane sul pullman dei Byrds per far ascoltare a McGinn e agli altri le meraviglie che Coltrane andava diffondendo nell'etere in quegli anni pieni di creatività. E Crosby racconta di essere ad un certo punto andato in bagno dopo l'esplosivo solo di Coltrane. Elvin Jones stava letteralmente ribaltando il palcoscenico con la sua batteria e stava sollevando da terra le prime file della sala concerto in cui stavano esibendosi. Crosby va in bagno e ad un certo punto sente fortissimo un sassofono che urla attraverso le mura del bagno. Era Coltrane che continuava e continuava lungo l'ispirazione assolutamente celestiale che l'aveva colto sul palco e che non l'aveva visto mai smettere il flusso sonoro, continuando appunto a suonare, continuando a fare scale e a creare musica da solo con gli altri che naturalmente alla grande se la cavavano in sala di registrazione, in sala di riproduzione, quindi in sala live in questo caso. Coltrane la sera del 9 dicembre del 64 entra con gli altri tre del suo grande quartetto, avendo scritto solo delle bozze dei pezzi di ogni sezione della suite: Acknowledgement, Resolution, Pursuance e Psalm. Acknowledgement, il primo brano, il brano di apertura, significa consapevolezza, accrescimento di culturale, piena consapevolezza appunto del sé.

0: Train videro alcune bozze, naturalmente dei pezzi, soltanto per la prima volta in sala d'incisione, senza averle mai provati in precedenza. Un po' come faceva Davis, Miles Davis, nel 1958 durante le session di registrazione dell'altro grandissimo capolavoro jazz dell'epoca, Kind of Blue, che vede tra l'altro Coltrane tra i protagonisti insieme all'altro grandissimo sassofonista Cannonball Adderley. Coltrane si fida dei suoi, ormai l'affinità, abbiamo visto, è al top. La possibilità quindi di spaziare, di giocare con le melodie è assoluta e totale, e Coltrane quindi decide di lavorare col quartetto. Buona la prima. Nella sera tra il 26 luglio dell'anno successivo, 1965, era ad Antibes Coltrane con il suo quartetto. Ospite ovviamente di prima serata per il Festival Jazz di Antibes, che era diventata la Newport europea, e i musicisti francesi gli chiedono come mai e perché non gli venga voglia di suonare questo capolavoro dal vivo. Allora i quattro si guardano verso il mare, incominciano a ragionarci sopra. Sono mesi che non affrontano più la suite dopo la registrazione, dopo la grande liberazione sonora che ha portato all'incisione del capolavoro per la Impulse. Nessuno ha avuto più il coraggio di avvicinarsi a un mastodontico problema come Love Supreme dal vivo. I quattro decidono allora di riprodurla, di suonarla, e siamo fortunati ad avere, naturalmente, con l'edizione deluxe del 2002 a nostra disposizione questa sera, quella incisione, un'incisione che dura 45-47 minuti rispetto ai 33 minuti dell'LP in studio, delle due facciate dell'LP in studio, e che vede appunto i brani ampliarsi e deformarsi in maniera magmatica. Un'esibizione intensissima, dove i musicisti, più che naturalmente andare a memoria, vanno semplicemente ad improvvisare una nuova Love Supreme, che però ci sentiamo di farvi ascoltare, perché naturalmente non può essere trascurata in una ricorrenza così significativa. 25-26 luglio 1965, Antibes, Francia, a circa 7-8 mesi dall'incisione storica del 9-10 dicembre 1964. Ecco la straordinaria presentazione di André Francis e l'arrivo sul palco del quartetto di John Coltrane.
1: Place à quatre musiciens qui sont parmi les plus importants du monde contemporain dans le domaine du jazz. À la batterie, Elvin Jones.

Acknowledgement nella versione originale, ma ci interessa molto poco. Vedrà Coltrane suonare il tema di quattro note per 37 volte in sequenza apparentemente casuale dei vari tasti del sax. Non manca la voce recitante che continua come un mantra a ripetere Love Supreme e Love Supreme per 19 volte, ma non ce ne frega un accidente. Il 10 dicembre del 64, quindi esattamente 60 anni fa, Coltrane torna sul luogo del delitto e con una doppia formazione, come gli piaceva già inserire, doppio bassista, Art Davis che affianca Jim Garrison e Archie Shepp che lo affianca, reincide Acknowledgement, anche se queste due versioni con Shepp e Art Davis al basso non saranno poi mai oggetto di incisione e le scopriremo soltanto appunto nella straordinaria riedizione del 2002. Noi ci ascoltiamo qualche frammento di Acknowledgement, così come avrebbe provato in sestetto a riprodurlo il 10 dicembre 1964 Sua Maestà John Coltrane.

base è africana, le voci si intrecciano, quella di Archie Shepp e quella di John Coltrane, ma forse per noi che siamo abituati ad ascoltarle, l'abbiamo scoperta in un certo modo, sicuramente diventa troppo piena di suoni e meno magica rispetto all'originale. Ecco perché John probabilmente la scarterà, per quanto valida naturalmente dal punto di vista musicale. E a questo punto riprendiamo, dopo quindi acknowledgement, dopo la consapevolezza, il secondo movimento della suite, si chiama Resolution, ritorna su territori jazzistici forse più abituali, con un'entrata stratosferica del sax di Coltrane che comincia subito e che poi si trascina Tyner e Elvin Jones in modo particolare per una dozzina di minuti, davvero incredibile. Resolution Part 2, questa è A Love Supreme, esecuzione dal vivo ad Antibes, 26 luglio 1965, Festival del Jazz di Antibes, diretta televisiva, perché allora funzionava così e la Francia funziona in modo molto diverso dal nostro scalcinatissimo paese, ed è proprio grazie alla gentile concessione dell'Istituto Audiovisivo Nazionale Francese che possiamo ascoltare insieme questa sera questo capolavoro senza tempo. Resolution, seconda parte di Love Supreme.

Elvin Jones chiude la seconda parte di Love Supreme Resolution. Anche su disco, nelle sessioni di incisione, non era bastata una sola take, ci furono più tentativi, almeno 4 abortiti e una versione alternata poi mai utilizzata, per arrivare alla versione finale, al 6° tentativo, questo naturalmente su disco, mentre noi ci stiamo ascoltando la versione live ad Antibes del capolavoro coltraniano che storia ricordi per gli schermi della televisione francese e il Festival del Jazz di Antibes. Andiamo alla terza parte, quella che dal vivo si dilata maggiormente, quel Pursuance che dopo naturalmente Resolution, la risoluzione, arriva al conseguimento, diciamo, della piena consapevolezza. Acknowledgement, Resolution, Pursuance. Ci ascoltiamo allora Elvin Jones che ci porta dentro questo terzo movimento che sarà assolutamente libero sul palco di Antibes. Buonanotte a tutti per il momento, ci risentiamo allora per la seconda parte di questa edizione speciale di Rusty Cage dedicata al 60° anniversario delle sessioni di incisione del capolavoro assoluto di John Coltrane, uno degli album più significativi della storia del Novecento, A Love Supreme.

0: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
1: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
2: Ultime notizie. Il mondo come noi lo conosciamo sta per spegnersi. Non disperatevi. Vivete come forse non avete mai fatto.
3: Il mondo nuovo.
4: Almanacco del cambiamento.
3: Artisti, creatori di mondi.
5: Conversazione con i Zoom.
6: Il suono, per quanto ci riguarda, è sacro. È l'om primordiale ed il logos. Non è una scappatoia perché non è escapismo, al contrario, per noi significa andare sempre più dentro, ma è certamente salvifico, oltre a dare un senso e significato in modo prelogico, quindi assolutamente primordiale, diretto, arcaico, a volte quasi violento. È il contrappeso alla devastazione mentale, spirituale e fisica a cui stiamo assistendo in questi anni e che sembra intensificarsi sempre di più. Quello che chiami groviglio per noi è stratificazione, perché se ti guardi dentro scoprirai di essere composto di strati che convivono, che a volte formano una sinfonia ed altre una cacofonia. Zoom.

0: An Endless Place Full of Smoke and Sand, che in italiano significa un infinito posto pieno di sabbia e fumo.
1: Il nostro è un progetto strumentale che nasce a metà del 2019. Strumentale principalmente perché intanto eravamo quattro strumentisti, quindi due chitarre, un basso e una batteria. E spesso la domanda che viene immediatamente dopo è: come mai non c'è una voce? E come mai non c'è una voce? Non c'è una voce per caso principalmente, nel senso che la scelta era quella di fare un progetto strumentale, quindi una voce ci sarebbe potuta essere benissimo. Quindi più che altro la domanda corretta sarebbe: perché non ci sono delle parole? Non sono delle parole perché ci occupiamo di musica principalmente, quindi di organizzare suoni nel tempo e nello spazio. Poi siamo una band comunque che suona strumenti tradizionali, diciamo, quindi sono due chitarre, basso e batteria allo stato attuale, e questa è la formazione che ha continuato più nel tempo nonostante i vari cambiamenti di line up che ci sono stati per varie ragioni. Qualcuno è andato via, qualcuno è entrato, qualcuno è stato acquisito nel tempo, ma il core insomma del progetto è rimasto. Siamo nati in quella che era la scena chiamata, diciamo, stoner toscana, fondamentalmente, che in quegli anni comunque era la situazione un po' più forte e attiva nel panorama non solo strumentale ma anche nel cantato comunque. E poi abbiamo un po' preso però una strada un po' più ampia, abbiamo toccato quelli che sono il panorama post metal o comunque anche post rock, quindi ci siamo ampliati un po' sia dal punto di vista delle sonorità, che sono quelli anche un po' più attuali, quindi per forza di cose sia un po' per quello che ascoltavamo sia un po' per quello che succedeva nel panorama musicale italiano e non solo. Abbiamo suonato in tanti posti, sicuramente anche le band che abbiamo incontrato per strada ci hanno influenzato notevolmente, alcune erano già conosciute, alcune erano differenti, però ci siamo trovati in situazioni come per dire anche per esempio a Trieste, dove abbiamo suonato con due progetti molto lontani da noi che erano Cariti e Bosco Sacro, ma comunque queste band hanno lasciato un po' una traccia, perché quello che succede andando in giro è anche essere contaminati non solo quando ci si racconta le proprie esperienze ma anche vivendo un palco insieme anche con i progetti di natura diversa. Il progetto va avanti, abbiamo un disco all'attivo e un EP di tre pezzi in uscita adesso in primavera, e speriamo di portarlo in giro il più possibile insomma.

diciamo che sono successe un sacco e mezzo di cose. A parte quello che dicono tutti quanti, no, c'è stata la pandemia, ci sono state un sacco di guerre, c'è stato il genocidio in Palestina, e queste cose comunque influenzano tutto quello che abbiamo subito tutti quanti, quindi anche nei comportamenti quotidiani, possiamo dire, no? E questo influenza anche il fatto che ci siano meno posti dove esibirsi, che sicuramente la musica è più selezionata, anche se ci sono più canali per portarla in giro, sicuramente, no? Si parla tanto dello streaming, dell'accessibilità, della musica fluida, eccetera, ma in realtà poi sappiamo benissimo che la piattaforma, qualsiasi piattaforma andiamo a prendere, è fondamentalmente una ghigliottina. Quindi il panorama è cambiato con degli individualismi sempre più forti, e questo lo vediamo anche nella musica. Ci sono sempre meno band, ci sono sempre più cosiddetti artisti singoli, che siano cantanti o meno, si parla sempre più di produttori, e a furia di parlare di produttori e di prodotti, alla fine ci siamo ritrovati con della musica che si autogenera attraverso anche l'intelligenza artificiale. E questa è una scelta dell'industria discografica, ma è anche una scelta estetica negli anni che hanno portato i musicisti stessi, purtroppo. Quindi c'è sicuramente un impoverimento, sì, è stato causa, diciamo, della globalizzazione, degli accessi alla musica e tutto quanto, sì, anche questo, però sicuramente c'è un impoverimento, si è inaridito un po' tutto quanto, anche perché mancano spazi, fondamentalmente spazi reali, quindi siamo pieni di posti dove far fruire quella che è la nostra musica, siamo pieni di posti dove poterla condividere, ma spesso non abbiamo spazi dove invece poterla condividere di persona e realmente. Quindi questo secondo me è il cambiamento più radicale. Poi è una cosa che sicuramente viene da lontano, sicuramente non è una roba solo dell'ultimo decennio, ma da quando noi abbiamo cominciato a suonare in poi la forbice è cresciuta.

musicista è un attore della società, quindi la musica e il suo ruolo sociale ce l'ha per forza, anche quando scegliamo di non dargli un'accezione di quel tipo, di conseguenza ce l'ha per forza. E ti faccio il nostro esempio, no? Noi non siamo una band militante, non siamo una band che si è formata in spazi autogestiti, autoprodotti, auto-organizzati, non abbiamo dei messaggi politici espliciti, ma anche scegliere soltanto in quali contenitori stare o con chi condividere gli spazi sicuramente trasforma quello che fai o gli dà comunque un valore sociale e politico di conseguenza. Cioè, per esempio, negli ultimi anni abbiamo visto tante band che hanno deciso di levare la propria musica da Spotify. Sembra una scemenza, sicuramente non ha cambiato l'industria musicale, non ha cambiato la musica, però scegliere di non aderire a un contenitore che intanto non paga i musicisti e quindi non gli dà nulla fondamentalmente, dà visibilità solo a quelli sempre più grossi, ma ormai anche quelle sono piattaforme piene di prodotti musicali che sono letteralmente solo prodotti, perché prodotti con intelligenza artificiale, e in più reinveste quello che ha di utile nell'industria bellica. E sicuramente quella è una cosa che non possiamo condividere. Non possiamo condividere perché ricade automaticamente con quell'impoverimento di spazi che dicevamo prima, quindi un impoverimento di possibilità di esprimersi, un impoverimento di possibilità di accedere anche a delle strutture dove poter fare e distribuire musica. La musica può portare un cambiamento, un po' un circolo vizioso fondamentalmente, nel senso, sicuramente la musica è lo specchio di quello che succede in un dato periodo storico, no? Soprattutto in superficie è un po' lo specchio di quello che succede nella società e che succede alle persone. Può portare un cambiamento? Sì, o meglio, lo può rappresentare, sicuramente. Cioè non è la musica a cambiare le dinamiche, ma sicuramente può farsi espressione di un cambiamento in corso. È difficile da vedere questa cosa, è difficile da leggere, sicuramente succede sempre a posteriori, cioè nel momento in cui una cosa viene storicizzata. Può sicuramente farsi portatrice di istanze di un qualsiasi tipo, può esprimere determinate cose anche non in maniera esplicita. Cioè gli Zoo, per esempio, dicevano già solo la scelta di non avere una voce è un modo di porsi molto forte e di conseguenza politico. Il modo di scegliere di non far parte di un mondo dove è tutto commercializzato, per quanto comunque tutti quanti vendiamo, poi nel senso tutti quanti siamo in un sistema di questo tipo e quindi lo facciamo. Il merch, i dischi, vendiamo tutto quanto in cambio comunque di denaro, però il discorso è il tuo contenuto. Qual è lo scopo del tuo contenuto? È solo fare profitto o hai un contenuto per mandare avanti una ricerca anche di tipo artistico o meno?

la particolarità, diciamo, del nostro progetto è sempre stata questa, che siamo sempre stati, anche questo un po' per caso, ed è sempre stata un po' la nostra ricchezza. Siamo sempre stati, con le varie line-up, con le varie combinazioni, eccetera, musicisti di provenienze, di esperienze completamente diverse. Sicuramente le cose che ci hanno influenzato di più comunque si sono palesate negli anni 90 fino alla prima decada degli anni 2000, quindi è molto forte la presenza di tutto questo.

0: È già una decisione in sé, ok, no? Sicuramente. C'è già sicuramente un dibattito importante alle spalle. Ci è capitato a volte di discutere di questa cosa, di cercare di capire se il nostro modus per uscire dalle divergenze o anche solo prendere delle decisioni, insomma. Diciamo che abbiamo sempre cercato invece che di spingere per una democrazia dove vince sempre la maggioranza a discapito di qualcuno, abbiamo sempre cercato di fare una condivisione assoluta delle cose. Questo sicuramente ha avuto un po' una ricaduta anche nelle tempistiche di produzione di alcune cose, però ci fa uscire sempre con un frutto, chiamiamolo così perché prodotto poi è sempre un po' stucchevole come termine, ci ha permesso di tirare fuori delle cose assolute, veramente di qualcosa di composto a tre mani, qualcosa di veramente condiviso. Allo stesso tempo però cerchiamo di avere quel tipo, diciamo, di onestà reciproca in cui le idee migliori vincono al di là della condivisione assoluta. Però ecco, è successo rare volte, insomma. Lavoriamo sicuramente più sul cercare di rivedere quello che non soddisfa tutti quanti, piuttosto che dover poi sacrificare le posizioni o le idee di qualcuno.
1: Sì, questo è sempre a discapito dei tempi.
2: L'unico discapito è il tempo, diciamo.
0: Siamo una band, sì,
2: non torna indietro, però l'unanimità è la parola d'ordine. E anche le scadenze che non sempre si riescono a rispettare. Si lavora con scadenze, ma comunque non siamo prodotti, quindi
0: cerchiamo di arrivare sempre insieme, di partire per bene insieme.

0: posto dove torniamo spesso a suonare sicuramente in Sardegna, ed è una cosa divertente, lo dico con piacere, vabbè, al di là delle mie origini, ma che i posti dove è più facile trovare un palco sono quelli che hanno spesso meno possibilità ma più fame di fare le cose. Ora sicuramente non voglio fare un discorso sul sud o sul meridione, perché in realtà la stessa identica cosa ci è successa a Trieste, cioè che dal nulla un collettivo di ragazzi che organizzavano a Prosek, che è stato in Slovenia, ora è in Italia, è al confine lì e comunque è un posto di frontiera, insomma, per quello che viviamo da queste parti, ci hanno cercato, ci hanno accolto e riescono in un paese di pochi abitanti comunque a riempire un teatro con tre artisti che vengono da lontano, tre artisti comunque non famosissimi, ed è stata una delle serate più belle che ci portiamo appresso. Comunque c'era una voglia di sentire musica, una voglia di stare con i musicisti, una voglia di comprare dischi, che sembra una roba d'altri tempi, no?
1: Interagire anche con...
0: Esatto, certo, voglia di capire, di parlare, di condividere esperienze, e quindi è la dimostrazione che le cose si possono fare. E in questo periodo in cui chiudono un sacco di palchi, chiudono un sacco di posti, muoiono un sacco di spazi, appunto, anche autogestiti che non ce la fanno più, spesso non ce la fanno più per un problema anche di ricambio generazionale, perché la narrazione un po' anche di quello che è la musica, come dicevamo prima, è un po' cambiata, quindi spesso non c'è domanda perché non si ha conoscenza. Quindi quei posti che riescono a tenere un filo conduttore negli anni di che cos'è fare musica dal vivo o condividere e fare cultura sopravvivono, finché qualcuno non gli sega le gambe, ovviamente. E succede anche ai piccoli spazi, ma anche quelli commerciali. Non voglio fare per forza un discorso così estremo, però anche qua, in questa città, sono pochi gli spazi dove suonare, commerciali e non, sono pochi gli spazi a cui accedere e a cui possono accedere anche chi viene da lontano. E questo è un po' anche l'emblema della forbice che dicevamo prima, no? Nel senso, paradossalmente, chi ha ancora meno riesce però a fare un passetto in più, perché ha questa necessità per sopravvivere, per stare in piedi.
1: Valorizzare i pochi spazi che ci sono a disposizione. Sì, e comunque sì, dove magari c'è meno ipertendenza a consumare, perché ci sono meno o attività commerciali o meno spazi, si tende più a fare gruppo con cose come la musica, che bene o male è una cosa primordiale che non si può sopprimere, è una cosa fondamentale, diciamo, per la società, quello sì, insopprimibile.

budget in sé, perché in realtà non è il costo reale delle cose che frena spesso la realizzazione di un evento, perché i costi adesso sono minimi, cioè alla fine se ci pensi portare 4 persone, 2 macchine, la loro strumentazione che si portano appresso ha un costo abbastanza basso. Cioè a noi spesso è capitato di suonare appunto se in piazza, in dei bar, in dei dehors, e l'evento si fa comunque. I costi sono per chi invece tiene in piedi quelle strutture, quindi costi di personale, costi di messa a norma degli spazi, e da questo punto di vista non c'è nessun supporto. Cioè è tenere aperto lo spazio il costo reale, anche da un punto di vista umano, proprio nel senso, cioè servono persone, serve gente, serve disponibilità, e nei posti dove queste cose reggono ancora gli eventi si fanno in continuazione. C'è bisogno di ricambio però, non solo di rimpinguare il cachet degli artisti.

la media, anche lì capito c'è una forbice enorme, però il costo ormai di portare un artista che non sia per forza uno che fa i palazzetti, insomma, i costi sono accessibilissimi. Il problema è che spesso chi tiene aperto uno spazio non ha tutele, ma questo succede in tutti gli ambiti del mondo del lavoro, cioè nel senso, questo è secondo me il tema fondamentale.

0: punto di vista dell'impegno, sicuramente sì. È un lavoro dal punto di vista delle regole,
1: la passione fatta in maniera professionale, diciamo.
0: È un lavoro dal punto di vista dell'organizzazione, è un lavoro dal punto di vista anche, torna un po' al discorso della condivisione dei palchi e degli spazi. Nel momento in cui un artista sale su un palco, ha a che fare, nella migliore delle ipotesi, con un fonico di palco, un fonico di sala, un tecnico delle luci, qualcuno che gestisce il backstage, qualcuno che quel posto l'ha aperto, qualcuno che quel posto l'ha pulito. E sia che lo facciano anche loro di professione o meno, comunque c'è un impegno, c'è un costo di tempo della propria vita, eccetera. Quindi sì, ti direi che comunque fare musica, fare cultura, fare arte è sempre comunque un lavoro e merita lo stesso rispetto e merita anche da parte di chi lo fa sempre le stesse regole, a mio avviso. Questa non è una cultura così diffusa, nel senso che può capitare che l'artista pensi di essere al di sopra delle regole, degli spazi in cui si trova, e chi invece dà la possibilità all'artista non lo tratta col dovuto, diciamo, anche solo rispetto che in quel momento meriterebbe. Cioè, quando c'è stata, appunto, torniamo a bomba, quando c'è stato il Covid, la pandemia e tutto quanto, c'è stato uno slogan che era "siamo tutti sullo stesso palco", no? Per fare fondamentalmente una cassa di solidarietà per tutti i tecnici che in quel periodo erano fermi. Quindi quello è stato un momento che però si è dimenticato abbastanza in fretta, a mio avviso, è volato via con tutto il resto. Però c'è anche un altro aspetto che secondo me è importante. È vero che gli operatori della cultura si percepiscono e devono essere percepiti sempre come dei lavoratori, che quindi deve essere una concezione di quel tipo dal punto di vista, ripeto, dell'organizzazione, del rispetto, della condivisione, delle tutele e tutto quanto. Ma non è detto che la cultura debba per forza generare lavoro. Cioè, nel momento in cui un artista sente la necessità di generare qualcosa, deve aver chiaro che non è detto che quella cosa debba essere necessariamente portatrice di un'attività professionale, perché se no c'è la prima misconcezione di quella che è l'arte, cioè l'arte diventa funzionale a qualcos'altro, non è più la cosa principale, e invece l'artista automaticamente, nel momento in cui genera qualcosa e produce qualcosa, lo fa per sé, lo fa di per sé, lo fa in funzione di quella stessa cosa, se no si ritorna appunto a fare un prodotto che ha l'unica finalità quella di essere commercializzato.
1: Poi si creano prodotti comunque omologati, perché tutti per vendere vanno dietro a un determinato modello, e quindi poi la cultura si appiattisce, la musica anche, insomma, è un po' un settore produttivo, passato il termine, a sé, cioè quello della musica, che brilla dell'originalità, comunque dell'intelletto, che non si rimette a logiche commerciali, come questo tavolino ad esempio. Quindi Endless Place Full of Smoke and Sand, che in italiano significa un infinito posto pieno di sabbia e fumo.

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10:10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: La segna stampa di Radio Onda d'Urto tutti i giorni alle ore 8:30, la selezione degli articoli dai quotidiani nazionali, poi alle ore 9:15 la rassegna stampa di carattere locale.
2: Cominciamo subito.
3: Radio Onda d'Urto, la rassegna stampa dei quotidiani nazionali.
4: Una buona mattinata, un ben ritrovato alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
5: Quali sono i principali temi di questa rassegna stampa dei quotidiani locali?
1: Ascolta le rassegne stampa dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
6: Un taglio differente.
7: Radio Onda d'Urto, sono le 7:01. Un saluto ad ascoltatori e ascoltatrici. Inizia questa nuova giornata di informazione, buona musica e cultura dal basso sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. In questi minuti di apertura andremo a vedere quali sono le notizie affrontate questa mattina sui principali quotidiani di carattere nazionale e locale. Andiamo a vedere innanzitutto il Corriere della Sera, che è il quotidiano più letto in Italia, dopo ovviamente il quotidiano della Gazzetta dello Sport. Corriere della Sera che apre in taglio alto con guerre e accuse sul palco ONU. Il riferimento è a quello che è fino al 28 di settembre il vertice delle Nazioni Unite, dove sono presenti i grandi capi di Stato del mondo e non solo. Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia, questo è il contesto della guerra russo-ucraina nello sfondo. Pezzeschian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran da parte degli Stati Uniti, i delegati USA se ne vanno. Questo invece è il contesto che riguarda la guerra imperialista di Stati Uniti e Israele portata avanti contro l'Iran, e quello che è il riverbero all'interno del palazzo di vetro ieri, le dichiarazioni del presidente iraniano. E poi Xi Jinping all'incontro con Trump. Oggi infatti il bilaterale è arrivato il presidente cinese nella serata di ieri negli Stati Uniti, e quello che è stato il rarissimo caso di Trump alla presenza del presidente cinese sceso dal suo aereo. Notizia principale questa mattina sul Corriere della Sera, che viene completata da altre notizie: l'operaio morto al Colosseo, l'incidente sul lavoro è precipitato da 10 metri, e poi ancora il Senato, il sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033. Via libera al DDL delega, Pichetto giorno storico, dice. Queste, diciamo, le tre grandi notizie principali questa mattina sul Corriere della Sera. E ora siamo sulla Repubblica. Repubblica questa mattina dedica anche qui il primo piano al vertice ONU. L'Iran all'ONU: non rinunciamo a nucleare e Hormuz. Il presidente Pezzeschian mostra le foto delle bambine uccise dai raid statunitensi a Minab. La delegazione americana lascia l'aula. Questa è la notizia in taglio alto principale, anche se il titolo più grande sulla prima pagina della Repubblica questo giovedì mattina è dedicata alla scuola. I paletti del Colle, il titolo. Oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sul 30% degli stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI, preservare la coesione sociale. E poi ancora energia, l'Italia torna al nucleare, via libera alla legge sulle centrali, questo l'altro titolo principale. Spostandoci poi sul Fatto Quotidiano, vediamo che il primo piano riguarda riguarda tutt'altra questione, ma sempre la politica di palazzo. Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti. Sono insaziabili, le destre vogliono scudare anche i non parlamentari. Il caso di Crosetto, i forzisti e i meloniani estendono i privilegi di deputati e senatori a chi non è su arresti, perquisizioni, intercettazioni e chat. Questa la notizia con un'immagine allegata di un cartello di divieto con scritto vietato l'ingresso ai magistrati. Andiamo ora sul Manifesto. Qui il quotidiano dedica il primo piano all'ennesima morte sul lavoro, omicidio sul lavoro, quello di un giovane operaio 22enne al Colosseo. Nella notte tra martedì e mercoledì stava lavorando all'impianto di illuminazione. Il titolo è Un giorno come tanti. Andrea aveva 22 anni e precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il nono morto sul lavoro, il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. Questo perché il sito archeologico è stato riaperto nella mattina, subito dopo la morte dell'operaio, al pubblico, ai visitatori, ai turisti. E anche la sezione dove stava lavorando Andrea Moretti era rimasta aperta nonostante ci fosse bisogno delle verifiche sulle cause della morte, e questo ha scatenato la protesta, la rabbia di lavoratori, lavoratrici e sindacati, motivo per cui il ministro della cultura Giulia ha dovuto chiudere sia il Colosseo sia il sito dove si stavano svolgendo i lavori. Questa è la notizia principale sul Manifesto, che poi in taglio basso parla di ONU, Pezzeschiane e Zelensky all'attacco, parole dure all'ONU, il presidente iraniano che dice siete voi terroristi, tregua in Ucraina, USA smentiti. Andiamo ora sul Domani. Domani, come sempre, ha 2 notizie in primo piano. In taglio alto, legge elettorale è la questione, il sogno del Quirinale, perché Meloni sporca Mattarella. Sul tetto agli studenti stranieri, nuova sfida della destra, si farà un decreto anche se l'emergenza non c'è. La premier attacca il presidente perché teme le sue mosse sia sul Melonellum sia sulla successione. Panico a Palazzo Chigi per il flop sui conti pubblici, ira sull'Istat e anche su Giorgetti. E poi in taglio basso, l'Iran sfida gli Stati Uniti, uccidete bambine, siete dei terroristi. Pezzeschian mostra le foto all'ONU, queste le 2 notizie principali riportate sulla prima pagina del Domani, che viene completata da 2 editoriali sulla colonna laterale di sinistra, uno che parla del corpo delle donne che diventa arma elettorale, il sessismo nel governo, firmato da Giorgia Serughetti. In taglio basso si parla di al lupo e il mondo fa a meno di Trump, dal Canada all'Unione Europea all'Asia. E qui Gigi Riva firma questo editoriale sulle questioni internazionali, dove al centro c'è un Donald Trump sempre più isolato. Poi c'è il Sole 24 Ore, il quotidiano economico politico vicino a Confindustria, parla ovviamente di nucleare come prima notizia. Via libera al ritorno in Italia, il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge delega. Obiettivo: una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni, impegno mantenuto, possibile inizio nel 2033-2034. E poi ancora, è una legge per il futuro energetico dell'Italia. Ora i decreti attuativi, qui l'intervista è direttamente al ministro che porta la sua firma a questo decreto, cioè il ministro Pichetto Fratin. E poi in taglio centrale si parla anche in questo caso di energia, la raffineria Isab di Priolo passa all'italiana Ludoil. Ammaturo ha acquisito infatti il 51% dai ciprioti di Goi Energy. Si parla ancora dei grandi big delle petroliere e delle raffinerie di petrolio, quelli che hanno fatto schizzare il prezzo dell'energia alle pompe anche in Italia. queste le notizie sulle prime pagine dei quotidiani nazionali a noi in mano all'interno della rassegna stampa. Entreremo infatti nel merito delle notizie a partire dalle ore 8:30 con la rassegna stampa dei quotidiani di carattere nazionale. Alle 9:15 poi arriverà la rassegna stampa locale. Noi infatti andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani locali e quali sono le notizie riportate in primo piano questa mattina. Come sempre insieme al giornale di Brescia, il Brescia Oggi, il Corriere della Sera d'Orso Bresciano, oltre che la Repubblica di Milano. Giornale di Brescia che questa mattina apre con la violenza di genere. Fotografia fuori fuoco. Nel Bresciano episodi in aumento, ma manca un osservatorio che raccolga ed elabori i dati per attuare le azioni di contrasto. Si parla di codice rosso, fascicoli cresciuti del 75% in 5 anni. Negli ultimi 12 mesi 180 misure adottate. Face l'intervista, la terapia serve a vedere quello che la società non è riuscita a vedere per prima. Questa è la notizia che dedica ampio spazio il giornale di Brescia questa mattina nella sua prima pagina. E poi altre notizie che arrivano dal mondo ma anche da Brescia. Per svoltare le carceri serve un indulto secco. Qui si parla delle dichiarazioni della presidente della Corte d'Appello Giovanna Di Rosa sulle pagine del quotidiano locale. Abbiamo anche Maria Stella Gelmini, il 30% del tetto degli stranieri nelle classi tutela ed evita classi ghetto, dice. E poi altre notizie che vi abbiamo anche riportato dalle prime pagine dei quotidiani nazionali. Andiamo sul Brescia Oggi. Brescia Oggi parla di case, vacanze record, dagli affitti brevi oltre mezzo miliardo. È il turismo in crescita, soprattutto ovviamente sul Garda, che si prende la prima pagina e la notizia principale questa mattina sul Brescia Oggi. Di fianco si parla della bretella Baltrompi a fondi di 14 milioni per il nuovo raccordo. La direttissima di Lumezzane, questa è la notizia, la seconda notizia in primo piano. Poi si parla di polizia locale. A Brescia 91 arresti in 8 mesi. Fuggiva in Francia, ricercato, fermato al confine. Poi si parla dei protagonisti bresciani alla Vogue World. Infatti a Milano è iniziata la Milano Fashion Week, parata di VIP, Vittoria Blanco e Yoko tra le stelle bresciane che hanno sfilato nella giornata di ieri. E poi ancora primarie della città, stranieri in classe, 26 scuole oltre il 30%. Queste le notizie riportate questa mattina sulla prima pagina del Brescia Oggi. E andiamo ora sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. In questo caso si parla di economia e rincari energetici. Le bollette più salate d'Europa alle PMI. L'analisi di Confartigianato riportata sulla prima pagina e poi all'interno del Corriere della Sera Bresciano a cura di Massimiliano Del Barba. Poi si parla di sicurezza e reati, la piaga droga. I cittadini si sentono abbastanza sicuri anche la sera. Le ragazze usano alcune accortezze. Nei primi 8 mesi dell'anno arrestate 91 persone, 50 per spaccio, Altarello controlli ogni 48 ore. E poi ancora, tolto il bollo ma aumentano i ticket sanitari per i cittadini, Federconsumatori parla dell'associazione che contesta l'aumento delle tariffe sanitarie che scattano dal 21 di settembre. Siderurgia al Facciaio, un bilancio all'insegna della ripresa, la notizia riportata sul fronte industriale dalla prima pagina del Corriere della Sera locale. E poi chiudiamo con la Repubblica. Milano parla di primarie, la stretta dei vertici del PD, sia i gazebo ma con meno candidati. Il responsabile dell'organizzazione, Igor Taruffi, incontra gli aspiranti sindaci democratici e chiede prima i programmi e semplificazione. Gazebo a febbraio, un sondaggio premia calabresi. E queste erano le notizie riportate dai quotidiani di carattere locale e anche nazionali che anticipano le rassegne stampa. Alle ore 8:30 arriveranno le rassegne stampa dei quotidiani di carattere nazionale. Entreremo nel merito sfogliando i quotidiani, andando a leggervi le notizie principali, e poi alle ore 9:15 quella dei quotidiani locali. Un breve spot, storia di classe, e alle 7:20 arriva in diretta il primo giornale radio in breve di questa mattina. Yeah.
2: come coordinamento Palestina di Brescia torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
0: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.
6: I'll be so glad when the sun goes down. I'll be so glad when
1: Il 24 settembre 1962 la Corte di Appello degli Stati Uniti ordina all'Università del Mississippi di ammettere l'afroamericano James Howard Meredith. James Meredith era nato nel 1933 nello stato del Mississippi. Ottiene ottimi voti a scuola, ma gli sono negate le libertà e i privilegi dei bianchi per il suo colore della pelle. La sua battaglia politica si traduce nel tentativo di frequentare l'università del paese, interdetta agli afroamericani, facendo valere il principio contenuto nella dichiarazione di indipendenza per il quale ogni uomo è stato creato uguale. Provò due volte ad avanzare domanda di ammissione, ma in entrambi i casi fu negata. Decise allora di avviare una lunga battaglia legale, finché il 24 settembre del 62 gli venne data ragione, dichiarando così incostituzionale il divieto di accesso all'università del Mississippi. Il 1 ottobre l'uomo, scortato dall'avvocato John Doar e dal capo dell'US Marshal Service James McShane, fa il suo ingresso nell'Ateneo. Nei giorni precedenti, durante scontri violentissimi, si erano fronteggiati l'esercito e gruppi segregazionisti locali. Due civili, un giornalista e un curioso, erano rimasti uccisi durante la prima notte di tafferugli. Alla fine però, per la prima volta nella storia del Mississippi, uno studente nero entrava all'interno di un'università in cui la segregazione era regola. 4 anni dopo, nel corso della celebre marcia contro la paura, 200 chilometri da Memphis a Jackson, che lo stesso Howard Meredith aveva promosso per combattere il razzismo, James subì un attentato, a cui però sopravvisse. A sparargli fu Ebrew James Norvell, la cui colpevolezza fu accertata da un procedimento giudiziario che però non riuscì mai a fare completamente luce sulle ragioni dell'attentato.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
2: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. IGR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16 e 17 e 20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19 e 20.
3: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
4: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
2: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
5: Un taglio differente.
6: Siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 7:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 24 di settembre. Leader del mondo a New York per partecipare al vertice ONU, l'81esimo in programma fino a lunedì 28 di settembre. Sul tavolo ancora una volta le guerre imperialiste attraverso gli attacchi incrociati e le parole tra Stati Uniti, Israele, Iran, Ucraina e Russia. Dal palco di vetro il presidente iraniano Pezzaschian ha respinto la minaccia di annientamento annunciata da Trump, mostrando le foto dei bambini e delle bambine uccise dalle bombe americane a fine febbraio, ma aprendo la strada al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ha detto, senza però accettare il linguaggio della forza. E sul fronte ucraino, Zelensky all'attacco di Putin: è lui il paziente zero, va fermato, non lasciateci trascinare con la Russia, soldati da 47 paesi. Sul fronte negoziale Lavrov intanto ha incontrato Rubio e invitato lo zar al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia, valuteremo, dicono. Nella notte intanto ancora bombe su Kiev, almeno 2 morti e diversi feriti, con il danneggiamento di un ospedale di maternità. Allarme anche in Polonia, un elicottero russo ha infatti violato lo spazio aereo per 42 secondi e Varsavia ha fatto decollare i caccia. E al via negli Stati Uniti anche la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Donald Trump, onore rarissimo, lo ha accolto direttamente all'aeroporto. Stretta di mano tra i due, la visita durerà 3 giorni. Intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione sul tavolo. Regge intanto il blocco delle TV a Trump, deciso dai grandi network dopo il ritiro da parte del tycoon degli accrediti di CNN e altre testate alla partecipazione appunto all'interno della Casa Bianca. E sul fronte dell'energia, il boom dei prezzi alle pompe di benzina e diesel non accenna a fermarsi. In questo contesto l'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica, nonostante le vittorie di 2 referendum nel 1987 e nel 2011 avessero decretato il no popolare al nucleare. Ieri il definitivo semaforo verde arrivato dall'Aula del Senato passa il disegno di legge delega firma Pichetto Fratin per il ritorno al nucleare, completa così l'iter parlamentare, diventa legge. La destra presenta il nucleare come una sorta di risposta alla crisi climatica, al caro energia, alla dipendenza del nostro paese dall'estero. Una gigantesca distrazione di massa, l'alibi per non rispondere al fallimento sulle politiche energetiche del governo, ha fatto sapere il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra del Senato, Peppe De Cristofaro. Parliamo ora di lavoro, presidi, fiaccolate e sciopero per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto all'interno dei cantieri del Colosseo di Roma mentre lavorava a un impianto di illuminazione. Le proteste sono nate dopo che il ministro Giulia aveva permesso la riapertura del sito archeologico a poche ore dalla caduta mortale del giovane e senza che fossero stati sospesi i lavori per fare accertamenti sulle cause della morte. Nella serata di ieri, fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL e dai sindacati aderenti, mentre prosegue fino a questo pomeriggio lo sciopero di USB per i lavoratori pubblici e dipendenti del Ministero della Cultura. E torniamo ancora alla politica di palazzo. Oggi sul tavolo dei consigli dei ministri il decreto sul 30% di studenti stranieri per classe. Il Quirinale chiede la garanzia sulla tutela del diritto allo studio con la clausola di istituti non lontani da casa. La CEI aggiunge preservare la coesione sociale. E a chiudere andiamo in Spagna, corteo oceanico per Mari Carmen, l'anziana signora di 87 anni, sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni a Madrid, in Spagna. Decine di migliaia di persone si sono ritrovate in serata davanti alla casa dove, dalle prime ore del mattino di ieri, veniva violentemente sgomberato il presidio solidale e portato via Mari Carmen. L'ordine esecutivo di sfratto è arrivato dopo che tutto il palazzo era stato comprato dal fondo speculativo di investimento immobiliare Lombard Gestion, che ha portato l'affitto da 500 euro a 2.650 euro, il doppio della pensione della donna, nel tentativo di cacciarla e dare il via all'ennesima speculazione immobiliare, respingendo per questo l'offerta di una donatrice anonima di contribuire all'affitto di Mari Carmen. 7:25 minuti è tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash. La linea, ora l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, e poi torniamo in studio per affrontare le notizie di quest'oggi.
1: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 24 settembre. Iniziamo l'agenda di oggi ricordando che sabato 26 settembre alle ore 15 presso la metro di San Faustino a Brescia ci sarà il concentramento per il corteo per la Palestina chiamato dal Coordinamento per la Palestina. No al genocidio, no alla pulizia etnica, no al DDL 1004, no all'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. Queste le parole d'ordine del corteo per la Palestina di sabato 26 settembre. Tornando alla programmazione per oggi, ricordiamo che al magazzino 47 in via Industriale 10 a Brescia, questa sera a partire dalle ore 21 circa, ci sarà un nuovo appuntamento con Baita, la club di Brescia, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Baita è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista. Per maggiori informazioni basta scrivere all'indirizzo email baita@trachabi.li. Giovedì 24 settembre alle ore 20:30 presso la sala comunale di via Martino Franchi 8B si terrà la seduta del consiglio di quartiere Porta Milano di Brescia. E sempre nella giornata di oggi, ma alle ore 17, presso la sala civica Cascina Aurora di via Raffaello 165C, si terrà la seduta del consiglio di quartiere San Polo Parco, sempre a Brescia. Andiamo al cinema. Il cinema Nuovo Eden propone questa sera alle ore 18 in sala 1 la versione originale sottotitolata di Silent Friends, un film di Itko e Yendi. In sala 2 invece alle ore 18:30 verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Un giardino senza donne, un film di Pamela Hogan. Sempre in sala 2, ma alle ore 20, questa sera verrà proiettato, sempre al nuovo cinema Nuovo Eden, Maldoror di Fabrice Duvelz. E infine, alle ore 21, sempre questa sera in sala 1, ci sarà la versione originale sottotitolata di Wild Style, un film di Charlie Heeman. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 670 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.
2: È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208 462014. Sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Sono le 7:30 minuti sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, di nuovo in diretta per proseguire questa mattinata di informazione. Torniamo al Palazzo di Vetro, torniamo a New York, all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dove ieri c'è stato il discorso di Trump. Il presidente ha sostenuto, tra le altre cose, che la Corte Internazionale Penale Internazionale è un tribunale anti-americano ed è un pericolo per le forze armate statunitensi, chiarendo che non permetterà mai indagini nei confronti dei suoi cittadini. Una delle tante sparate del discorso show del tycoon all'interno del contesto dell'ONU, dove ci sono state ovviamente dichiarazioni infuocate da parte dei soggetti coinvolti nelle guerre imperialiste. Di questo e altro abbiamo parlato con Luca Celada, giornalista del Manifesto dagli Stati Uniti.
1: Allora, raggiungiamo quindi negli Stati Uniti Luca Celada. Una buona giornata, Luca, grazie per essere con noi, una buona giornata.
2: Buongiorno anche a voi.
1: Allora, Luca, con te per fare qualche considerazione su quelli che sono stati gli interventi, diciamo così, in chiave statunitense, che si sono tenuti all'Assemblea Generale dell'ONU, che si è tenuta al Palazzo di Vetro di New York. Trump a minaccia di sanzioni gli stati che appoggiano la Corte Penale Internazionale dell'AIA. È sembrato insomma un discorso completamente fuori luogo, ma sicuramente in linea con quelle che sono le dichiarazioni del presidente.
2: Sì, Trump ha fatto un discorso dei suoi, ha minacciato la qualunque, ha attaccato la stessa organizzazione ospite delle Nazioni Unite, definendola un'associazione con del potenziale, come se non stesse lì a, diciamo, decostruirla, a picconarla in diretta assieme all'ordine, diciamo, globale del dopoguerra che le Nazioni Unite rappresentano, almeno simbolicamente, con tutti i problemi del caso. Quindi si è prodotto in una nuova versione del suo repertorio. Se uno riascolta il discorso fatto un anno fa, sostanzialmente toccava gli stessi punti ed era, diciamo, una presentazione del Trump pensiero, se così si può chiamare, perché poi in realtà noto che la copertura mediatica, come al solito, tende a normalizzare quello che io credo sarebbe opportuno forse non normalizzare, perché non si tratta più di visione geopolitica o no, la concezione muscolosa della postura americana, come ho visto titolare al Wall Street Journal. Si tratta di il solito misto di non sequitur, megalomanie e diciamo dichiarazioni preoccupanti, come quando il presidente degli Stati Uniti ha detto, come se pensando fra sé e sé, ho da prendere una decisione importante, se fare un accordo con l'Iran o annientare l'intero paese e tutte le loro future generazioni. Questo non è normale, ma d'altro canto è quello che tutti ormai si aspettano dal presidente degli Stati Uniti.
1: Ecco, Luca, venendo poi nel dettaglio di quelle che sono state le dichiarazioni che si sono tenute all'Assemblea dell'ONU, a tuo modo di vedere quali sono le questioni che vale la pena rilevare? Insomma, c'è stato un intervento iniziale di Guterres, a cui ha fatto seguito anche quello del presidente brasiliano Lula, che hanno centrato un po' il punto sulla questione delle guerre in Medio Oriente e della pulizia etnica, così l'ha chiamata Guterres, in corso in Cisgiordania.
2: Sì, e abbia fatto riferimento anche Emmanuel Macron, dopo che ha parlato dopo, ed è stato piuttosto duro rispetto alla volontà di autoilludersi su una cosiddetta pace raggiunta a Gaza. Il presidente francese ha fatto notare che questo è assolutamente falso. Nella striscia si continua a morire, in Cisgiordania prosegue la pulizia etnica, appunto citavi il riferimento, il Libano è in fiamme, così anche Riyadh, per non dire di Kiev e Mosca, insomma. E di fronte a questo panorama, un presidente americano che torna a presentarsi come fautore di pace, a fare l'elenco delle sue guerre finite e paci raggiunte, insomma, si commenta da solo. Ripropone però poi il problema di come porsi, no? Di come le nazioni si pongono davanti a questa anomalia così lampante. Un esempio è venuto dalla Danimarca e dall'accordo vantato anche questo da Donald Trump sulla Groenlandia, che è in realtà, diciamo, malgrado il branding come trionfo di Trump, è in realtà una chiara un chiaro passo indietro rispetto alle richieste di conquista, di annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti. Si è trattato in pratica di riconfermare il trattato di epoca di guerra fredda degli anni 50, che conferma la facoltà degli americani di edificare basi militari, di rafforzare il loro scudo assieme alla NATO su quell'isola, e quindi così rifotografa quella che era già una realtà emisferica, concedendo a questo presidente la facciata di una vittoria. Insomma, mi sembra che si ripropone questa postura da parte delle nazioni che devono fare i conti con un presidente squilibrato e che quindi cercano questi compromessi temporanei in attesa di un possibile tramonto di Trump, o almeno questo lo diranno in modo importante le elezioni parlamentari, i midterm di novembre, un ridimensionamento almeno del suo potere, della sua influenza.
1: Ecco, proprio in vista di questo appuntamento elettorale, manca ormai poco più di un mese, che clima si respira negli Stati Uniti?
2: Un clima preoccupante e dissociativo, mi sento di dire, nel senso che da un lato ci sono i sondaggi e le, diciamo, in generale indicazioni che si prepara sulla carta una piuttosto sonora sconfitta del Partito Repubblicano nella Camera e forse anche al Senato. Dall'altra è, diciamo, sono palesi le manovre dello stesso GOP guidato da Trump per inficiare preventivamente i risultati delle elezioni, seminare il dubbio, apparentemente nella preparazione di ricorsi che potrebbero essere presentati se i risultati fossero effettivamente così sfavorevoli al partito di Trump, e dopodiché si aprirebbe un periodo di possibile forte incertezza che personalmente non può che ricordare quello dell'autunno del 2020, no? Quando vennero imbastiti tutta una serie di tentativi per sovvertire i risultati di quelle presidenziali all'epoca, sfociati poi niente meno che nell'assalto al Parlamento. Trump non è cambiato, direttorio MAGA è semmai meno ancora intenzionato a lasciare in modo pacifico o a concedere parti del proprio potere, e semmai sono in una posizione di interferire in maniera ancora più grave, cioè sullo svolgimento, sulla certificazione dei risultati di queste elezioni. Quindi c'è speranza da un lato e forte preoccupazione dall'altra per quello che sarà un turno elettorale affatto normale, ma molto cruciale per raccontare a che punto si trovano gli Stati Uniti dell'involuzione post-democratica.
1: Luca Gelada, grazie per essere stato con noi, una buona giornata, a risentirci.
2: Arrivederci, buon lavoro, ciao.
0: E questi temi li abbiamo approfonditi nella giornata di ieri anche con Triestino Mariniello, docente di diritto penale all'Università di Liverpool.
3: Radio Nadurto, in collegamento con noi Triestino Mariniello, docente di diritto penale all'Università di Liverpool. Intanto un saluto e ben ritrovato.
4: Buongiorno e grazie mille per l'invito.
3: Grazie a te per la disponibilità. Dunque, torniamo a parlare della Corte Penale Internazionale, perché ieri all'Assemblea Generale dell'ONU a New York Trump sembra aver dichiarato in qualche modo di voler sanzionare la Corte Penale Internazionale, confermando in qualche modo un'ostilità già esplicitata, e ha esortato pubblicamente gli altri stati a ritirarsi dalla Convenzione di Roma. Ecco, io ti chiedo un commento su questa posizione da parte degli Stati Uniti, e ricordo a chi ci sta ascoltando che sono già decine i magistrati dell'AIA sotto sanzione statunitense.
4: Sì, verissimo, sono decine tra giudici e procuratori, nonché investigatori della Corte Penale Internazionale, già sottoposti a sanzione da parte dell'amministrazione Trump attraverso un ordine esecutivo. L'ordine esecutivo è una misura emergenziale della legislazione statunitense, in genere rivolta a trafficanti internazionali di droga, terroristi, dittatori. In questo caso, per la prima volta, Trump ha inaugurato questa stagione di utilizzare queste sanzioni, che sono sanzioni economiche, nonché della limitazione della libertà di movimento nei confronti di personale della Corte Penale Internazionale, ossia di persone che hanno appunto come mandato quello di accertare la commissione dei più gravi crimini internazionali, stabilire le responsabilità e fornire giustizia alle vittime di questi crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. L'ostilità da parte dell'amministrazione Trump nei confronti della Corte è dovuta prevalentemente alle indagini in Palestina. Di questo l'amministrazione Trump non ha mai fatto mistero, ha attaccato la Corte proprio per le mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e Gallant. Adesso siamo ad un'ulteriore escalation, che fondamentalmente vuol dire non più sanzioni individuali nei confronti appunto del personale, ma sanzioni contro l'intera istituzione. È paradossale, ma è l'istituzione, un tribunale, sia la Corte Penale Internazionale, a diventare, per così dire, illegale per l'amministrazione Trump, in quanto è ritenuto una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti. Ecco, se queste sanzioni dovessero essere emanate nei confronti della Corte, avrebbero degli effetti devastanti, perché isolerebbero la Corte da tutto il mondo circostante. In altre parole, la Corte sarebbe impossibilitata a porre in essere qualsiasi transazione economica, anche a ricevere il budget dagli stati, a pagare il personale, nonché ad finalizzare qualsiasi contratto con una compagnia di high tech, anche per la fornitura di servizi informatici, software, le indagini e così via. La lista sarebbe veramente lunga degli effetti.
3: E parlando di effetti, quali sarebbero poi nel concreto anche per la società civile?
4: Beh, la società civile, bisogna ricordare che la società civile palestinese, ossia le organizzazioni che cooperano con la Corte Penale Internazionale in merito alle indagini in Palestina, già sono sottoposte a sanzioni, e già quelle sanzioni, sempre da parte dell'amministrazione Trump, hanno già avuto degli effetti molto molto pesanti su queste organizzazioni. Gli effetti sono gli stessi di quelli che abbiamo parlato anche a proposito della relatrice speciale Francesca Albanese, quindi impossibilità di porre in essere qualsiasi transazione economica, impossibilità di cooperare con qualsiasi organizzazione per i diritti umani o giurista, rappresentante delle vittime che abbia sede negli Stati Uniti, perché tra gli effetti indiretti che poi vi sono ogni volta che vengono emanate le sanzioni, vi sono appunto gli effetti indiretti, quella di impedire a qualsiasi organizzazione o individuo con sede negli Stati Uniti di cooperare con la Corte o con le organizzazioni della società civile in questo caso, perché rischierebbero un procedimento penale fino a 20 anni, a 20 anni di galera. È molto probabile che nel caso in cui in questo caso dovesse essere sanzionata la Corte, le varie organizzazioni per i diritti umani, nonché rappresentanti delle vittime che rappresentano migliaia di vittime dinanzi alla Corte, si metterebbero di svolgere la propria attività.

0: rispetto alle sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Ecco, a te chiedo se effettivamente una possibile campagna di pressione diplomatica internazionale su larga scala è effettivamente possibile.
1: Ma non credo che sia una novità. Rubio qualche settimana fa ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione Trump di distruggere la Corte, cito letteralmente brick by brick, mattone per mattone, e in questa strategia di distruzione dell'unico tribunale permanente internazionale rientrano anche le pressioni sugli stati vicini, alleati agli Stati Uniti di ritirarsi, per così dire, abbandonare lo Statuto di Roma sulla Corte Penale Internazionale. E infatti non è casuale che alcuni stati l'abbiano già fatto. A quelli che citavi aggiungerei anche la Colombia, la nuova Colombia, che ha manifestato l'intenzione anche di ritirarsi dalla Corte Penale Internazionale. Il rischio è che queste pressioni, che sono sempre più dirompenti da parte degli Stati Uniti, portino questa settimana a New York, all'Assemblea Generale, ad altri annunci, soprattutto tra i paesi politicamente vicini all'amministrazione Trump in questo momento in Sud America. Penso al Cile, penso alla Bolivia, ed altri paesi, ecco, che si sono spostati politicamente negli ultimi tempi, o eventualmente in Brasile, laddove nelle prossime elezioni l'esito politico dovesse essere, diciamo, anche lì spostare il baricentro a favore di Trump. E questo rischio adesso è molto concreto. Rischio di defezione di massa da parte di stati, ripeto, soprattutto sudamericani, e non sorprende gli addetti ai lavori che appunto le pressioni sono esercitate in quella direzione, ma non soltanto, anche pressioni sono anche volte a far ridurre il budget da parte degli stati membri nei confronti, appunto, il budget alla Corte Penale Internazionale, per cui sarà molto importante vedere a dicembre, quando gli stati saranno chiamati a rinnovare il budget alla Corte, vedere cosa faranno gli stati membri e cosa farà l'Italia, che sicuramente non è esente da queste pressioni nel tagliare i fondi alla Corte, che ovviamente diventa quella misura anche più preoccupante del ritiro degli stati dallo Statuto di Roma.
0: Triestino Mariniello, docente di diritto penale all'Università di Liverpool, di nuovo grazie per la disponibilità e per essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a voi e saluto a tutti e a tutte.

Radio Onda d'Urto, sono le 7:48 minuti. Uno spazio dedicato questa mattina ad approfondire i temi che riguardano le dichiarazioni, le sparate di Donald Trump. Solo alcune ne abbiamo affrontate, ma sono state tante, dal Palazzo di Vetro al Congresso, l'81esimo dell'ONU, delle Nazioni Unite. Breve pausa musicale, poi torniamo in studio per continuare questa giornata di apertura e informazioni qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo là, la compagnia dei Gatti Neri.
2: Radio Onda d'Urto di nuovo in diretta, sono le 7:55 minuti. Andiamo ora a vedere quali sono le notizie affrontate questa mattina dai quotidiani nazionali e locali. Anticipiamo le rassegne stampa. Alle ore 8:30 entreremo nel merito delle notizie sfogliando i quotidiani per 45 minuti di letture e poi alle ore 9:15 invece la rassegna stampa dei quotidiani di carattere locale. Partiamo dal Corriere della Sera. Questa mattina il quotidiano nazionale dedica il primo piano alle dichiarazioni sul palco dell'ONU delle Nazioni Unite all'81esimo congresso. Guerre e accuse sul palco dell'ONU, il titolo. Trump invita Putin al G20, allarme per un elicottero russo in Polonia. Pezeschian mostra i bimbi vittime dei raid sull'Iran. I delegati statunitensi se ne vanno. Xi Jinping intanto all'incontro con Donald Trump. Questo è il contesto delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti. Da un lato a New York il confronto scontro tra i vari leader del mondo rispetto alle guerre aperte non soltanto dagli Stati Uniti e Israele ma anche il confronto tra Ucraina e Russia. E poi c'è anche la questione che riguarda la presenza da ieri sera di Xi Jinping negli Stati Uniti per il bilaterale con Donald Trump. Queste le notizie in primo piano. Poi si parla in taglio centrale, c'è l'immagine allegata dell'operaio morto al Colosseo, 22 anni, l'incidente sul lavoro è precipitato da 10 metri. Giuli ferma i lavori, chiuso il monumento. Peccato che nel titolo non si chiarisca il fatto che il ministro della cultura Giuli abbia chiuso il Colosseo e fermato i lavori solo dopo le proteste di lavoratori, lavoratrici e sindacati, perché Giuli aveva lasciato aperto il museo ai visitatori e alle visite turistiche nonostante nella notte ci fosse stato un morto all'interno. E poi ancora altre notizie riportate dalla prima pagina del Corriere della Sera arrivano dalla colonna laterale di destra. Al Senato il sì definitivo sul nucleare, le prime centrali nel 2033. Via libera al DDL delega, Picchetto dice giorno storico. E poi ancora giallo sulle big tech cinesi nella lista nera americana, lasciati giù dall'aereo del leader. Queste le notizie che arrivano dalla prima pagina del Corriere della Sera e noi ci spostiamo invece sulla Repubblica. Anche qui la Repubblica molto spesso si somigliano i due quotidiani nazionali, bisognerebbe capire chi copia l'altro, ma nella linea editoriale spesso hanno delle notizie in primo piano molto simili anche nella lettura. L'Iran all'ONU, non rinunciamo a nucleare e Hormuz è il titolo in prima pagina dalla Repubblica questo giovedì mattina, notizia che arriva ovviamente dalle dichiarazioni del presidente iraniano presente anch'esso al Palazzo di Vetro a New York. Il presidente Pezeschian mostra le foto delle bambine uccise dai raid statunitensi a Minab, la delegazione americana lascia l'aula. Qui l'immagine allegata, da un lato quella proprio del presidente iraniano con in mano i volti delle bambine uccise dai raid statunitensi israeliani, ve li ricordate a fine febbraio inizio marzo con l'aggressione contro l'Iran, e dall'altro lato l'immagine invece dei delegati statunitensi che lasciano l'aula. Ma la notizia principale in realtà per dimensioni e in taglio centrale riguarda il mondo della istruzione, scuola, i paletti del Colle. Si parla infatti del fatto che oggi in Consiglio dei Ministri ci sarà il decreto sul 30% di stranieri in classe, esclusi nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa, la CEI preservare la coesione sociale è la notizia. E poi ancora in taglio basso l'Italia torna al nucleare, via libera alla legge sulle centrali. Anche qui vedete come per il quotidiano Corriere della Sera anche La Repubblica l'affronta in primo piano. E lateralmente altre notizie che arrivano dalla prima pagina della Repubblica: Zelensky sull'Ucraina, Putin va fermato, solo lui vuole la guerra. L'analisi aspettando la mossa di Schlein, Stefano Menichini che ferma questo editoriale sul fronte, diciamo, della corsa alle elezioni politiche in Italia. Il reportage Vannacci a Reggio, la Calabria come la Sassonia, dice, insomma, queste le notizie che arrivano dalla prima pagina della Repubblica questo giovedì mattina. Il Fatto Quotidiano invece cambia totalmente argomento, parla anch'esso di politica di palazzo ma da un altro punto di vista. Forza Italia e Fratelli d'Italia, impunità pure per i ministri non eletti, è il titolo. Insaziabili, le destre vogliono scudare anche i non parlamentari, il caso di Crosetto. I forzisti e i meloniani estendono i privilegi di deputati e senatori a chi non lo è su arresti, perquisizioni, intercettazioni e chat. E poi l'immagine allegata sulla prima pagina del Fatto Quotidiano questa mattina è un cartello del divieto, quello classico rotondo con la striscia rossa e la scritta in mezzo: vietato l'ingresso ai magistrati. Abbiamo poi altre notizie in taglio alto: Melonellum, il Quirinale spera nella consulta prima di votare, la Corte può decidere sulla legge in pochi mesi. E poi le notizie che arrivano dalla colonna di sinistra, perché in quella di destra, come sempre, da sempre, c'è l'editoriale del suo direttore Marco Travaglio. Persi miliardi di spese, deficit, l'autogol di Giorgetti, il 110% non c'entra niente. Altro che embargo, il Kuwait trasporta petrolio di straforo via nave in Israele. Alla Corte Suprema israeliani al voto, ricorso dei partiti arabi fatti fuori. E poi ancora i codici restano negli Stati Uniti. Si parla degli aerei da caccia, gli F-35, troppi soldi anticipati, Merz fregato da Trump. Insomma, questo è il contesto delle notizie: da un lato la guerra, dall'altro la politica di palazzo e l'economia, quella italiana ancora che non è uscita dalla procedura di infrazione che ha fatto infuriare il governo. In particolare ora gli occhi sono puntati contro Giorgetti nelle fratture interne quotidiane del governo Meloni. Ci spostiamo ora sulla prima pagina del Domani, andiamo a vedere le notizie in primo piano. Da un lato la legge elettorale, il sogno del Quirinale, questa è Meloni, perché proprio Giorgia Meloni sporca Mattarella. Sul tetto agli studenti stranieri, nuova sfida della destra, si farà un decreto anche se l'emergenza non c'è. La premier attacca il presidente perché teme le sue mosse sia sul Melonellum sia sulla successione. Panico a Palazzo Chigi per il flop sui conti pubblici, ira sull'Istat e su Giorgetti. Queste le notizie in taglio alto. E poi ancora in taglio basso, sempre dalla prima pagina del Domani, l'Iran sfida gli Stati Uniti, uccidete bambine, siete dei terroristi. Colonna laterale di sinistra: se il corpo delle donne diventa arma elettorale, l'editoriale firmato da Giorgia Serughetti. E poi un altro editoriale che parla del, diciamo, isolamento politico di Trump: al lupo il mondo fa a meno di Trump, dal Canada all'Unione Europea all'Asia, nell'editoriale di Gigi Riva.

Andiamo ora sulla prima pagina del Manifesto. Un giorno come tanti è il titolo. Qui si parla di tutt'altro argomento, si dà rilievo all'ennesima morte sul lavoro in Italia, quella di un 22enne all'interno dei cantieri del Colosseo a Roma. Andrea aveva 22 anni e precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il nono morto sul lavoro, il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. E poi ancora in taglio basso, Pezzeschian e Zelensky all'attacco, parole dure all'ONU, il presidente iraniano: siete voi terroristi, tregua in Ucraina, Stati Uniti invece smentiti. Poi si parla di intelligenza artificiale e dazi nella faccia a faccia di oggi, Xi Jinping e Trump, vertice dei due mondi. E poi ancora altre notizie in taglio basso, oggi il decreto in Consiglio dei Ministri, Valditara tira dritto sulle classi ghetto, Gaza da rifare, il Board of Peace batte un colpo e taglia i fondi, l'inchiesta se vado nel CPR mi ammazzo. E poi l'American scappa, Napoli a vele spiegate ma non per tutti. Queste le notizie dalla prima pagina del Manifesto. Chiudiamo con le prime pagine dei quotidiani nazionali per poi spostarci su quelle di carattere locale con il Sole 24 Ore. Energia in taglio alto, nucleare, via libera al ritorno in Italia. In Senato si approva ieri la via definitiva del disegno di legge delega, obiettivo una legislazione che regoli la costruzione di piccoli e medi impianti. Meloni, impegno mantenuto, possibile inizio nel 2033-2034. E qui ovviamente, per non farci mancare nulla dal quotidiano vicino a Confindustria, invece che fare una riflessione sull'opportunità o meno del nucleare, si intervista proprio il suo primo firmatario, cioè il ministro Pichetto Fratin. È una legge per il futuro energetico dell'Italia, ora i decreti attuativi, viene detto dalla prima pagina del Sole 24 Ore. E poi in qualche modo si parla ancora di energia con la raffineria ISAB di Priolo che passa all'italiana Ludoil. Amaruto infatti ha acquisito il 51% dai ciprioti di Goi Energy. Le notizie che arrivano sul fronte energetico dei colossi petroliferi che fanno affari, mentre alle pompe di benzina e del diesel continuano ad aumentare i prezzi.

Siamo sul giornale di Brescia, Brescia Oggi, Corriere della Sera d'Orso Bresciano e la Repubblica Milano. Partiamo dal giornale di Brescia che parla in primo piano di un'indagine sulla violenza di genere. Fotografia fuori fuoco è il titolo. Nel bresciano episodi in aumento, ma manca un osservatorio che raccolga ed elabori i dati per attuare le azioni di contrasto. Si parla di codice rosso, fascicoli cresciuti del 75% in 5 anni, negli ultimi 12 mesi 180 misure adottate. Poi l'intervista, la terapia serve a vedere quello che la società non è riuscita a vedere prima. E poi ancora altre notizie in primo piano riguardano ovviamente l'effetto della guerra, le ripercussioni sulla crescita, il debito e l'inflazione, i tassi, ma è dal punto di vista nazionale, mentre le notizie di carattere locale arrivano in taglio basso. Maxi assegno da 14 milioni per la bretella di Lumezzane. E poi ancora, per svuotare le carceri serve un indulto secco, questa è l'intervista alla presidente della Corte d'Appello Giovanna Di Rosa. E poi in taglio basso si parla di Riccardo Scamarcio. Porto sullo schermo la fragilità di un padre, l'attore infatti approda domani al cinema Moretto. E poi ancora, la scrittrice sarà Librixia con Acqua Sporca e Uyan Goda, la prima casa non si trova su nessuna mappa, premio Campiello, opera prima. Ci spostiamo ora sul Brescia Oggi, che dedica in questo caso il primo piano non alla violenza di genere ma al fronte della casa e del turismo. Case vacanze record, dagli affitti brevi oltre mezzo miliardo, turismo in crescita soprattutto sul Garda. E poi lateralmente si parla della bretella in Valtrompia, fondi di 14 milioni per il nuovo raccordo, la direttissima di Lumezzane. In taglio centrale si parla della Milano Fashion Week, ma dal punto di vista bresciano, parata di VIP bresciani, Vittoria Blanco e Iyoko tra le stelle. E poi ancora lateralmente, polizia locale a Brescia, 91 arresti in 8 mesi. In taglio basso, fuggiva in Francia, ricercato fermato al confine. Nelle primarie delle città, stranieri in classe, 26 scuole oltre il 30%, guida Michelin, 3 hotel del Garda da sogno, quelli che noi non ci potremo mai permettere. Ovviamente non c'è scritto sul Brescia Oggi, lo diciamo noi. Ci spostiamo ora sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. In questo caso il primo piano è dedicato al caro vita, a proposito di hotel di lusso. In questo caso si parla di bollette più salate d'Europa, l'economia, l'analisi di Confartigianato. Infatti, secondo l'ultima analisi di Confartigianato, Brescia sarebbe la provincia italiana con il maggiore extra costo causato dal differenziale di prezzo dell'energia elettrica rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Questo è il contesto. Si parla poi di sicurezza e reati, la piaga droga, è il bilancio della polizia locale. Nei primi 8 mesi dell'anno arrestate 91 persone, 50 per spaccio, al tarello controlli ogni 48 ore. I cittadini si sentono abbastanza sicuri anche la sera, le ragazze usano alcune accortezze. E poi ancora, Federconsumatori, tolto il bollo ma aumentano i ticket sanitari per i cittadini. L'associazione contesta l'aumento delle tariffe sanitarie scattato dal 21 di settembre, lo legge come un ulteriore ostacolo all'accesso alle cure. E poi siderurgia, al facciaio un bilancio all'insegna della ripresa, innovazione, un'app per salvarci dagli eventi climatici, si chiama Allerta Meteo ed è già stata scaricata da 30.000 utenti ed è made in Brescia.

andiamo ora sull'ultimo quotidiano a noi a disposizione, cioè La Repubblica Milano. In questo caso si parla di primarie in primo piano, la stretta dei vertici PD sia ai gazebo ma con meno candidati. Il responsabile dell'organizzazione Igor Taruffi incontra gli aspiranti sindaci Dem e chiede prima i programmi e la semplificazione. Gazebo a febbraio, un sondaggio intanto premia Calabresi. E poi ancora pagella unica e media nascosta, ecco le scuole, non solo voti, Natale, soluzioni per i ceti impoveriti e poi da lì è la passione per la moda, il tratto del genio su gioielli, modelle e abiti in occasione della Milano Fashion Week iniziata. In questi giorni se ne parla sulla prima pagina della Repubblica Milano. Ed è tutto dalle prime pagine dei quotidiani locali e prima ancora nazionali. Sono le anticipazioni che avremo all'interno delle rassegne stampa che inizieranno alle ore 8:30. A brevissimo invece ci sarà l'appuntamento con Storia di Classe e poi alle 8:20 il secondo giornale radio in breve di questa mattina. Rimanete all'ascolto qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

0: come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione, con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

0: so glad when the sun go down.
1: When the sun go down.
2: Il 24 settembre 1962 la Corte di Appello degli Stati Uniti ordina all'Università del Mississippi di ammettere l'afroamericano James Howard Meredith. James Meredith era nato nel 1933 nello stato del Mississippi. Ottiene ottimi voti a scuola, ma gli sono negate le libertà e i privilegi dei bianchi per il suo colore della pelle. La sua battaglia politica si traduce nel tentativo di frequentare l'università del paese, interdetta agli afroamericani, facendo valere il principio contenuto nella Dichiarazione di Indipendenza, per il quale ogni uomo è stato creato uguale. Provò due volte ad avanzare domanda di ammissione, ma in entrambi i casi fu negata. Decise allora di avviare una lunga battaglia legale, finché il 24 settembre del 62 gli venne data ragione, dichiarando così incostituzionale il divieto di accesso all'Università del Mississippi. Il 1 ottobre l'uomo, scortato dall'avvocato John Doar e dal capo dell'US Marshal Service James McShane, fa il suo ingresso nell'Ateneo. Nei giorni precedenti, durante scontri violentissimi, si erano fronteggiati l'esercito e gruppi segregazionisti locali. Due civili, un giornalista e un curioso, erano rimasti uccisi durante la prima notte di tafferugli. Alla fine però, per la prima volta nella storia del Mississippi, uno studente nero entrava all'interno di un'università in cui la segregazione era regola. Quattro anni dopo, nel corso della celebre marcia contro la paura, 200 chilometri da Memphis a Jackson, che lo stesso Howard Meredith aveva promosso per combattere il razzismo, James subì un attentato, a cui però sopravvisse. A sparargli fu Abreu James Norvell, la cui colpevolezza fu accertata da un procedimento giudiziario che però non riuscì mai a fare completamente luce sulle ragioni dell'attentato.

0: siete all'ascolto di Radio Onda d'Urto.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 8:20 minuti, in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 24 di settembre. Leader del mondo a New York per partecipare al vertice ONU, l'81esimo in programma fino al 28 di settembre. Sul tavolo ancora una volta le guerre imperialiste attraverso gli attacchi incrociati tra Stati Uniti, Israele, Iran, Ucraina e Russia. Dal palazzo di vetro il presidente iraniano Pezeshkian ha respinto la minaccia di annientamento di Trump, mostrando le fotografie dei bambini e delle bambine uccise dalle bombe americane, ma aprendo la strada al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ha detto, senza accettare il linguaggio della forza. Sul fronte ucraino, Zelensky all'attacco di Putin invece, è lui il paziente zero, va fermato, non lasciatevi trascinare con la Russia i soldati da 47 paesi. Sul fronte negoziale, Lavrov ha intanto incontrato Rubio e invitato lo zar al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia, valuteremo, nella notte ancora bombe intanto su Kiev, almeno 2 i morti e diversi feriti con il danneggiamento di un ospedale di maternità. Nuovo allarme intanto in Polonia, con un elicottero russo che ha violato lo spazio aereo per 42 secondi e Varsavia che ha fatto decollare i caccia. E sempre negli Stati Uniti, al via anche la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Donald Trump, onore rarissimo, lo ha accolto direttamente all'aeroporto, stretta di mano tra i due. La visita durerà 3 giorni, si parlerà di intelligenza artificiale, Iran, Taiwan e commercio, solo alcuni dei temi principali in discussione. Regge intanto il blocco delle TV americane, deciso dai grandi network dopo il ritiro da parte del tycoon degli accrediti di CNN e altre 2 testate alla Casa Bianca. E sul fronte energia il boom dei prezzi alle pompe di benzina e diesel non accenna a fermarsi. In Italia Giorgetti lancia la discussa manovra economica nel question time ieri alla Camera. La priorità è il taglio delle tasse per il ceto medio, però il reddito è sopra i 50 e 60 mila euro, escludendo de facto la maggior parte di quel ceto medio impoverito da anni di tagli e di crisi. Dopo il flop sul deficit al 3%, poi il governo accende un faro sull'Istat cercando di distrarre l'attenzione dalle fratture interne del governo. Fratelli d'Italia infatti ha bloccato la Lega sullo scostamento di bilancio chiesto da Salvini nella manovra per il 2027, dopo che l'Istat ha confermato la procedura di infrazione per l'Italia a causa del deficit eccessivo. Ed è in questo contesto che l'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica, nonostante le vittorie di 2 referendum nell'87 e nel 2011 che avessero decretato il no popolare al nucleare. Ieri il definitivo semaforo verde arrivato dall'Aula del Senato passa il disegno di legge delega firma Pichetto Fratin per il ritorno al nucleare in Italia, che completa l'iter parlamentare e diventa legge. Proprio il ministro Fratin ha ricordato come sia quasi concluso lo smaltimento delle vecchie scorie nel nostro paese. Quasi, perché dopo oltre 30 anni dalla dismissione delle centrali nucleari, le conseguenze sono ancora all'ordine del giorno per paesi e terre nel nostro paese. E ancora politica di palazzo, il governo sceglie la strada del decreto, anche se l'emergenza non c'è, per introdurre in classe il tetto agli stranieri e vietare burka e niqab in classe. Oggi i temi saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri, con il ministro Valditara a precisare che la manovra partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia. Saranno previste deroghe e fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano, senza sapere né come né quando. Il Quirinale chiede la garanzia sulla tutela del diritto allo studio con la clausola di istituti non lontani da casa. La CEI poi aggiunge preservare la coesione sociale. Presidi, fiaccolate e sciopero per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto all'interno dei cantieri nel Colosseo mentre lavorava un impianto di illuminazione. Le proteste sono nate dopo che il ministro Giuli aveva permesso la riapertura del sito archeologico a poche ore dalla caduta mortale del giovane e senza che fossero stati sospesi i lavori per fare accertamenti sulle cause della morte. Nella serata di ieri, fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL e i sindacati aderenti, mentre prosegue fino a questo pomeriggio lo sciopero di USB per i lavoratori pubblici e i dipendenti del Ministero della Cultura. Si indaga intanto per omicidio colposo. E a chiudere il giornale radio andiamo in Spagna, dove un corteo oceanico per Mari Carmen, l'anziana signora di 87 anni sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni a Madrid in Spagna, sono scesi in piazza per lei. Decine di migliaia le persone che si sono ritrovate in serata davanti alla casa dove dalle prime ore del mattino di ieri veniva violentemente sgomberato il presidio solidale portata via Mari Carmen. L'ordine esecutivo di sfratto è arrivato dopo che tutto il palazzo era stato comprato dal fondo speculativo di investimento immobiliare Urban Gestion, che ha portato l'affitto da 500 euro a 2650 euro, il doppio della pensione della signora, nel tentativo di cacciarle e dare il via all'ennesima speculazione immobiliare, respingendo tra l'altro l'offerta di una donatrice anonima di contribuire all'affitto di Mari Carmen. Sono le 8:26 minuti e tutto con le notizie in breve del giornale Radio Flash, che torna con una nuova edizione alle ore 11 e alle ore 13 di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi al via le rassegne stampa. 8:30 quella dei quotidiani nazionali, 9:15 quella di carattere locale. A tutti e tutte un buon ascolto. To the phone, 'cause you can't take it with you when you go, ow!
2: Radio Andadurto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 24 settembre. Iniziamo l'agenda di oggi ricordando che sabato 26 settembre alle ore 15 presso la metro di San Faustino a Brescia ci sarà il concentramento per il corteo per la Palestina chiamato dal Coordinamento per la Palestina. No al genocidio, no alla pulizia etnica, no al DDL 1004, no all'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. Queste le parole d'ordine del corteo per la Palestina di sabato 26 settembre. Tornando alla programmazione per oggi, ricordiamo che al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia questa sera a partire dalle ore 21 circa ci sarà un nuovo appuntamento con Baita, la club di Brescia, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti dove si promuove la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Baita è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista. Per maggiori informazioni basta scrivere all'indirizzo email baita@trachabi.li. Giovedì 24 settembre alle ore 20:30 presso la sala comunale di via Martino Franchi 8B si terrà la seduta del consiglio di quartiere Porta Milano di Brescia. E sempre nella giornata di oggi, ma alle ore 17, presso la sala civica Cascina Aurora di via Raffaello 165C, si terrà la seduta del consiglio di quartiere San Polo Parco, sempre a Brescia. Andiamo al cinema. Il cinema Nuovo Eden propone questa sera alle ore 18 in sala 1 la versione originale sottotitolata di Silent Friends, un film di Itko e Yendi. In sala 2 invece alle ore 18:30 verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Un giardino senza donne, un film di Pamela Hogan. Sempre in sala 2, ma alle ore 20, questa sera verrà proiettato, sempre al nuovo cinema Nuovo Eden, Maldoror di Fabrice Duvelz. E infine, alle ore 21, sempre questa sera in sala 1, ci sarà la versione originale sottotitolata di Wild Style, un film di Charlie Heeman. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 670 oppure scrivere una mail a redazione@radioandadurto.org.

Più di 40 anni di radio senza un secondo di pubblicità, senza sponsor, senza padroni. Sostieni l'informazione libera e indipendente. Nella tua dichiarazione dei redditi devolvi il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto scrivendo il codice 02084620174. Se la memoria non aiuta, basta andare su radioondadurto.com.

La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato dalle 10.10 alle 11 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Musica, cultura, aneddoti, curiosità, ricorrenze, pilloline musicali. La compagnia dei Gatti Neri dal lunedì al sabato su Radio Onda d'Urto.

8:32 minuti sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Inizia ora la rassegna stampa di carattere nazionale. Una buona mattinata, ascoltatrici e ascoltatori, in compagnia fino alle 9:15 minuti, quando poi giungerà il momento di lasciare lo studio per la rassegna stampa di carattere locale. Nel frattempo però, fino appunto alle 9:15, il Manifesto, La Repubblica, Il Domani, Il Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano e Il Sole 24 Ore sulla nostra scrivania per le segnalazioni dai quotidiani, gli approfondimenti in questo giovedì 24 di settembre. Inizieremo dal Manifesto per parlare di lavoro, un giorno come tanti, così la copertina del quotidiano comunista questa mattina, che ci riporta alla notizia di Andrea, 22 anni, precipitato di notte da un'altezza di 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. In appena 3 giorni è il 9° morto sul lavoro. Il monumento chiuso solo dopo la protesta dei sindacati. Questa è la prima notizia con la quale apriremo questa rassegna stampa di carattere nazionale. Andremo poi a scuola, lo faremo col quotidiano La Repubblica. Scuola, i paletti del Colle, così in taglio medio La Repubblica questa mattina, poi che ci riporterà, ne andremo a parlare, del decreto che arriva oggi in Consiglio dei Ministri, quello del quale abbiamo parlato naturalmente anche su queste frequenze, che prevede il 30% di stranieri in classe, esclusi i nati nel paese o con 2 anni di asilo. Il Quirinale chiede la garanzia di istituti non lontani da casa. La CE invece dice preservare la coesione sociale. Poi ancora andiamo a parlare di conti pubblici, dei dati che non tornano, quelli che sono un po' diversi sulle previsioni della crescita di questo paese, quelli riportati dall'Istat e quelli che riporta invece l'Ocse, che piacciono di più al ministro dell'economia Giorgetti. E poi parleremo anche di nucleare, il via libera al ritorno in Italia, così apre il Sole 24 Ore questa mattina. Quindi ancora il tema è quello dell'energia, dopo quasi 40 anni dalla chiusura delle centrali atomiche, con il referendum del 1987 l'Italia ha una nuova legge per aprire al nucleare di nuova generazione. Il Senato ha infatti approvato in via definitiva il disegno di legge delega Pichetto. Scopo della nuova norma è ridare al paese una legislazione sull'atomo che regoli la costruzione e la gestione di impianti nucleari di piccola e media taglia dal 2033-34. Una scelta coraggiosa, un impegno mantenuto per la Premier Meloni, che critica invece l'opposizione. La nuova legge dà al governo la delega per emanare decreti che disciplinino la materia e definisce i campi di intervento, ovvero la costruzione e l'esercizio delle mini centrali, la gestione delle scorie radioattive e la sicurezza, l'istituzione degli organi di controllo e soprattutto l'iter autorizzativo per i futuri progetti. Capiremo che non vedremo, insomma, proprio domani una centrale nucleare in questo paese, tuttavia appunto si tratta di un via libero, quello approvato ieri in via definitiva al Senato con il disegno di legge delega per appunto nei prossimi anni comunque progettare mini reattori e solo di nuova generazione. Naturalmente tutto all'insegna, così secondo i ministri del governo, prima di tutto il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Frattin, tutto rigorosamente sostenibile. Una larga pagina quindi dedicata alle notizie dall'Italia, per poi passare agli esteri, con al centro l'Assemblea delle Nazioni Unite, l'Assemblea Generale in corso a New York. È proprio qui che succedono e accadono e avvengono tutta una serie di incontri di alto livello diplomatico, però nessuna risoluzione, nessuna svolta per le tante crisi, in particolare le guerre, in particolare quelle nel Medio Oriente, da questa Assemblea Generale e dagli incontri, più che altro dagli incontri paralleli che avvengono negli Stati Uniti. Poi sempre negli Stati Uniti, in
importante notizia, più che altro per i risvolti e quello che cela dietro di essa la notizia, quella dell'incontro ufficiale, della due giorni ufficiali di Xi Jinping con Donald Trump proprio negli Stati Uniti, il bilaterale quindi tra le due potenze più rilevanti chiaramente del mondo, e questo si svolge però in parallelo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Questi temi principali di quali andremo ad occuparci. Andiamo quindi per iniziare sul manifesto, per parlare di lavoro, un giorno come tanti, che però ha suscitato particolare scalpore questa notizia appunto del giovane morto mentre lavorava. Perché probabilmente è avvenuto al Colosseo, dove ci ricorda Valentina Porcheddu che si muore dai tempi di almeno dall'80 dopo Cristo, ai tempi dell'imperatore Tito, e al Colosseo. Prima di tutto, appunto, per tutto quello che riguarda la costruzione e la manutenzione di del Colosseo, poi si sottolinea sempre nell'editoriale di Valentina Porcheddu, che inizia la prima pagina del manifesto, una copertina, che poi per secoli la morte in questo luogo fu anche spettacolo, questo nei combattimenti tra i gladiatori, le cacce con animali selvatici e nelle esecuzioni pubbliche. Però saltiamo un po' avanti nell'articolo che continua alla pagina 2, per ricordare quanto è successo nella notte tra martedì e mercoledì, cioè quando Andrea Moretti stava lavorando, è teramano lui, 22 anni, e è precipitato da circa 10 metri di altezza mentre lavorava all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del Colosseo, un cantiere ormai prossimo alla conclusione e la cui inaugurazione era prevista per il 9 di ottobre. E è un progetto tra l'altro firmato, ci ricorda l'articolo, dall'architetta e lighting designer Archistar Francesca Storaro. E poi ancora più avanti, negli atti del MIC, l'intervento figura come quarto appalto TODS, Illuminazione Colosseo, uno dei cantieri finanziati con i 25 milioni di euro messi a disposizione dall'azienda nell'ambito dell'accordo di sponsorizzazione siglato nel 2011 con la loro Ministero per i beni e le attività culturali. Quindi TODS paga, quindi finanziamento è privato, mentre la gestione della procedura e l'affidamento dei lavori restano di competenza dell'amministrazione pubblica. In tale contesto ha suscitato sconcerto che il Parco Archeologico del Colosseo, stazione appaltante dunque tra i soggetti il cui ruolo sarà oggetto degli accertamenti della magistratura, non abbia disposto nell'immediato la chiusura del monumento. Nel comunicato diffuso alle 7:47 dal MIC, dopo le parole di cordoglio, si annunciava infatti la chiusura in segno di lutto solo nel solo settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, sottolineando che l'area non era sottoposta a sequestro. Una precisazione rasentante il cinismo, che finiva quasi per trasformare quella scelta in un gesto di buonismo. Rimbalzata rapidamente sui social media, la notizia ha suscitato indignazioni e dure reazioni. Anche per questo, infatti, che subito poche ore più tardi c'erano già le proteste in piazza, quella delle CGL, sottolinea il manifesto, quella di FP CGL Nazionale e quella di USB, proprio contro la decisione di mantenere aperto il monumento in seguito all'omicidio sul lavoro. E poi ancora più avanti viene ricordato che in realtà già un migliaio di persone erano entrate in area dell'accaduto, quelle del primo turno, per la visita al Colosseo. E poi le parole del ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha tenuto a specificare che si era deciso di attenderne il deflusso per evitare una concentrazione di visitatori all'esterno, quindi prima di far uscire i mille che erano già entrati.
Questa è la giustificazione del ministro, evitare problemi di sicurezza e ordine pubblico, ci mancherebbe. Una giustificazione che convince poco, soprattutto alla luce di quanto accaduto nell'agosto 2025, quando Giovanna Maria Gianmarino, guida turistica di 55 anni, morì all'interno del Colosseo dopo essere stata colpita da un malore mentre accompagnava un gruppo di visitatori in una giornata segnata da temperature particolarmente elevate. Anche allora la decisione di non chiudere il monumento aveva suscitato le proteste dei sindacati. Ironia della sorte, in quella drammatica circostanza Giuli aveva disposto in segno di lutto lo spegnimento delle luci dell'anfiteatro alle ore 21. Oggi una nuova tragedia ci ricorda che la tutela dei lavoratori non può essere subordinata alla logica del fare cassa, tra flussi turistici sempre più incontrollati, esposizioni in serie a carattere commerciale e progetti volti a rendere ancora più attrattivo un antico edificio per spettacoli trasformato dal MIC in una moderna macchina da soldi. Questi i punti evidenziati da Valentina Porcheddu sul Manifesto questa mattina. Poi ancora dal governo solo annunci, prevenzione, non altre pene. Così Bruno Giordano, magistrato della Corte di Cassazione, intervistato questa mattina alla pagina 3 del Manifesto da Luciana Cimino. Dal governo solo annunci e nella direzione sbagliata, non servono altre pene. Per Bruno Giordano, magistrato della Corte di Cassazione, già docente di diritto della sicurezza del lavoro all'Università di Milano e direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro fino al 2023, la morte dell'operaio Andrea Moretti al Colosseo è la dimostrazione che quello che la patente a crediti predisposta dall'esecutivo dopo la strage del supermercato Firenze si è rivelata un'idea non soltanto inutile, perché non ci sono stati a distanza di 2 anni risultati positivi, ma addirittura dannosa. E poi appunto viene spiegato il perché all'interno dell'intervista. Poi ancora in taglio basso Alex Guizio ci ricorda come in 10 anni siano stati 17.000 gli incidenti mortali e come siano in aumento anche le malattie professionali. Tutto questo emerge da una relazione dell'INAIL del 2025, quindi che in questo articolo tutti i numeri appunto che riguardano gli incidenti mortali sul lavoro. Poi viene anche sottolineato come siano in crescita le denunce per gli infortuni sempre sul lavoro, ma anche insomma questi un articolo con tanti numeri, tanti dati che vi invitiamo a leggere nell'articolo di taglio basso Alex Guizio, pagina 3, il Manifesto. Noi però dobbiamo cambiare già argomento per andare a scuola, lo facciamo con la Repubblica, visto che ci dedica la prima pagina, i paletti del Colle, così intitolava questa mattina la Repubblica, ma noi apriamo direttamente in pagina 2. Si parla naturalmente degli stranieri in classi, dello stop al burka, del testo che arriva oggi in Consiglio dei Ministri, a cui Valditara già anticipa saranno possibili

Tu me la Repubblica, a proposito appunto del testo oggi in Consiglio dei Ministri, i tre punti sono limite del 30% in ogni classe, il 30% è la percentuale appunto degli alunni che non ci potrà essere in classe se non avrà la cittadinanza e se non sa l'italiano. E poi il divieto di burka e niqab, non sarà possibile indossare a scuola nessun tipo di velo integrale, né burka né niqab, dunque neanche per motivi religiosi. E poi in terzo punto, gli obblighi per i genitori di studenti stranieri che hanno difficoltà a scuola saranno obbligati a frequentare corsi di italiano per colmare le lacune. Questo in estremissima sintesi quanto è trapelato dal testo appunto oggi al Consiglio dei Ministri. C'è poi larga pagina, largo spazio sulle pagine dei quotidiani questa mattina, le polemiche che ci sono state con il Quirinale, che andremo a vedere dal domani molto sinteticamente. E viene poi riportato alla pagina 4 della Repubblica l'allarme dei vescovi: la campagna elettorale non sacrifichi la coesione. Il monito quindi della CEI: no a percorsi educativi diversi. Critiche anche alla remigrazione, ci riporta il tutto Jacopo Scaramuzzi, e la posizione quindi della Chiesa sul testo che arriverà in Consiglio dei Ministri, che in qualche modo verrà varato. Quindi l'attenzione, dice la CEI, alle disuguaglianze e appunto l'attenzione alla coesione sociale: nessuno si senta escluso, non è ammissibile che in un'intera nazione ci siano percorsi educativi con esiti diversi semplicemente per la latitudine in cui si nasce o per le differenze tra aree urbane e aree interne. Così ha detto l'arcivescovo di Cagliari nella conferenza stampa che ha concluso il parlamentino dei vescovi italiani. Ci devono essere pari possibilità, ogni sforzo per eliminare tali disuguaglianze è ben accetto. Quindi, vabbè, questa è la posizione della Chiesa. Poi, in quanto al concetto di remigrazione, riemerse nelle dichiarazioni della docente aggredita a Roma da uno suo studente. I vescovi, dice il segretario generale, ne hanno parlato, ma senza riferimento a caso specifico. La nostra linea va in un altro senso, nel senso di una protezione della persona, della necessità di salvarla, di accoglierla attraverso processi di integrazione. Vabbè, questa è quanto lo stakeholder CEI, Conferenza Episcopale Italiana, sulla legge. Che passerà oggi in Consiglio dei Ministri. E poi ancora viene sottolineato poi che Meloni non è andata all'Assemblea dell'ONU, quindi una figuraccia sarebbe questa per l'Italia. Questa è in realtà la posizione di Renzi. Meloni invece è andata alla gala di Fashion Week. Noi ci arriveremo tra poco all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York, però insomma ne abbiamo approfittato di ricordare che Meloni non c'è, non ci sarà, come riportato dal quotidiano La Repubblica. Dicevamo, a proposito delle polemiche con il Colle, sempre per quanto riguarda la legge sul tetto agli studenti stranieri, domani apre così la sua copertina questa mattina: panico a Palazzo Chigi per il flop sui conti pubblici, ira sull'Istat e su Giorgetti. Anche su questo ci arriveremo tra poco, sui conti pubblici. Legge elettorale e sogno Quirinale: perché Meloni sporca Mattarella. Si spiega così, insomma, negli diversi articoli contenuti tra la pagina 2 e la pagina 5 del domani, gli scontrini, gli scontri, piccoli scontri, che
che ci sono tra il Quirinale e il governo Meloni. C'è una ragione se Giorgia Meloni ha deciso di attaccare Sergio Mattarella direttamente, tirando in ballo per una presunta contraddizione legata a una circolare del 1990 emanata da ministro dell'istruzione, Mattarella lo era appunto nel 90 e auspicava

auspicava, ove possibile, di raggruppare alunni nello stesso gruppo linguistico senza superare i 5 per classe. Anzi, ci sono due ragioni. La prima è contingente, ha a che vedere con la legge elettorale che sta per arrivare alla firma del COL. La seconda è il timore di perdere l'occasione di eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. Ecco quindi le due ragioni che spiegano le frizioni tra il governo e il Quirinale. La legge elettorale che appunto deve essere appresta a breve avallata dal Presidente della Repubblica, ma ancora di più insomma la corsa al futuro Presidente che naturalmente la leader dei Fratelli d'Italia vuole correre partendo dalla prima linea. Tutto è spiegato insomma negli articoli contenuti all'interno del Domani. Noi però dobbiamo andare avanti per andare con il Fatto Quotidiano e inoltrarci nella questione dei conti pubblici, perché sono usciti vari dati, quelli dell'Istat, quelli dell'Istat, ma anche come ci ricordava vedremo dopo il Sole 24 Ore, quelli dell'Ocse che sono più favorevoli per quanto riguarda il governo. Un po' l'Istat è un po' più prudente invece, quindi si parla di numeri della discordia sul Fatto Quotidiano, la pagina 4 questa mattina. Dopo aver incolpato il 110% d'aprile, adesso il ministro Giorgetti si lamenta delle revisioni dell'Istat, ma il tesoro si è perso spese per miliardi di euro, quindi niente alibi del super bonus, l'autogol di Giorgetti sul deficit. È questo il titolo dell'articolo di Carlo Di Foggia, dove appunto si analizzano alcuni numeri e le parole di Giorgetti in comparazione ai bilanci presentati. Quello che è certo che è stata una doccia fredda quella che è arrivata dall'Istat a proposito del deficit e che complica quindi la vita al governo in vista della manovra, poiché andranno trovati risparmi di spesa e maggiori entrate. C'è poi tutta la discussione anche con Unione Europea per quanto riguarda poi altri finanziamenti, anche tra l'altro non ultimi, non inconsistenti, quelli per il riarmo, che però rischiano di non arrivare per appunto poiché l'Italia ha superato il 3%, 3,1% per uno 0,1% il rapporto deficit e PIL, quindi tutto si fa in salita per il governo e pure i suoi conti per la prossima manovra finanziaria, che poi andiamo a vedere i prossimi articoli alla pagina 3 del Sole 24 Ore. Ecco, sempre per rimanere in tema energia e difesa, trattativa sui tempi della clausola, confronto con l'Unione Europea per il via alla deroga e lo scorporo del deficit all'uscita dalla procedura. Giorgetti dice: ci lavoriamo da tempo, e tutto è nell'articolo di Gianni Trovati, pagina 2 Sole 24 Ore. L'obiettivo è di aprire un percorso per gli investimenti straordinari su energia e difesa senza ipotecare l'uscita dell'Italia dalla procedura nell'ambito del prossimo pacchetto di primavera, per salvare insieme clausola e addio alla procedura Unione Europea. Ma sulla mappa la strada fatica per ora a trovare un tracciato visibile. Questo appunto il punto sul negoziato tra la Commissione dell'Unione Europea sulle possibili modalità di utilizzo della clausola di salvaguardia per energia e difesa, negoziato che va avanti da tempo e che ha già in calendario nuovi confronti per i prossimi giorni. Anche qui poi in centropagina si viene messo sempre sulle 24 ore in evidenza l'Ocse, che alza lo 0,4% le stime di crescita per l'Italia, naturalmente si parla di previsioni, e più 0,9% nel 2026. Per questo Giorgetti è contento, ma non è contento invece del PIL, che più o meno parla di le cui previsioni sono circa la metà di quelle Ocse, previsioni di crescita. A proposito, ancora due parole le prendiamo dal Manifesto, sempre sullo stesso argomento, ma alla pagina 4, al circo dei numeri, Istat cattivo, Ocse buono, così il titolo.
Dell'articolo di Roberto Ciccarelli, Manifesto, pagina 4, se l'Istat conferma il deficit al 3,1 e nega al governo l'uscita anticipata dalla procedura di infrazione europea, la colpa è dei suoi ricalcoli complessi. Se l'OCSE invece alza le stime di crescita dello 0,9 del PIL, diventa la prova del riscatto italiano, perché dà ragione a chi comanda. E non importa se quella dell'OCSE è una previsione, mentre il dato sull'Istat sulla crescita è consolidato. 0,6% quello dell'Istat. E poi ancora più avanti nell'articolo, il problema è essenzialmente politico. Non contano tanto i miliardi visti o non visti, ma avere preteso ad ogni costo di uscire in maniera anticipata dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Tutto per investire spiccioli nell'ultima legge di bilancio e raccattare voti alle prossime elezioni politiche. Un piano attentamente preparato dal governo che si è infranto davanti a un decimale. Questo è il punto sottolineato, i punti sottolineati da Roberto Ciccarelli, sempre a proposito dei conti pubblici. Il circo dei numeri, aveva intitolato, in questo si era intitolato così questo articolo sul Manifesto. Dal circo dei numeri passiamo all'altra questione che ci interessava particolarmente approfondire questa mattina, quella sul nucleare cosiddetto sostenibile dal governo. Secondo Pichetto Frattin, il ministro per l'ambiente, è stata una giornata storica quella di ieri. Questo poiché è passato al Senato quella che per ONG e opposizioni è una scatola vuota. Giuliano Santoro ci racconta il tutto, vediamo alcuni passaggi nel suo articolo. La legge che consente la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale anche ai fini della produzione di idrogeno, oltre che a fabbricare e riprocessare combustibile nucleare, disattivare e smantellare gli impianti esistenti, gestire i rifiuti radioattivi, combustibile nucleare esaurito, attivare ricerca, sviluppo e utilizzo dell'energia di fusione. È così, questo il cosiddetto nucleare sostenibile. È un concetto che pare un ossimoro e che per la destra è una formula vincente per andare oltre al referendum del 1987. È passato ieri definitivamente al Senato con 81 sì, 51 no, 7 astenuti. Cosiddetto nucleare sostenibile, quindi. Ma al ritorno, almeno sulla carta dell'atomo, il ritorno viene bocciato senza appello da Greenpeace, Italia, Lega Ambiente, WWF, Kyoto Club, che in un comunicato congiunto parlano di una legge delega che già dal titolo fa promesse irrealizzabili. Il nucleare sostenibile infatti attualmente non esiste, anzi il titolo colpevolmente svuota di significato l'aggettivo sostenibile. Il provvedimento stanzia 60 milioni di euro totale per i prossimi 3 anni, soprattutto per la sperimentazione, localizzazione, costruzione e installazione di nuovi impianti che il governo ha individuato negli Small Modular Reactor, ossia reattori modulari trasportabili di piccole dimensioni. Il testo cita anche l'obiettivo della neutralità carbonica al 2050 e il perseguimento della sostenibilità ambientale, sociale ed economica nella produzione di energia da fonte nucleare, e assicura il rispetto della tassonomia dell'Unione Europea relativa alle attività sostenibili, nonché i parametri tecnici individuati dall'AIEA al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza negli impianti. E nel passaggio parlamentare è stata inserita anche una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale delle province autonome di Trento e Bolzano. Pichetto ostenta, promette che le prime centrali entreranno a regime nel 2033, più o meno il momento in cui i primi vincoli dovrebbero passare sopra il ponte, i primi veicoli dovrebbero passare sopra il ponte sullo stretto. Chissà, così conclude l'articolo, insomma, facendoci capire che la strada sarà molto lunga, non sarà proprio dopodomani che vedremo sorgere delle centrali nucleari, però insomma in questo modo il governo spera di superare quello che il no deciso che espressero milioni di italiani tramite referendum nel 1987, appunto italiani che ancora in larga parte nucleare non lo vogliono. Ci sono poi tutte le reazioni esultanti naturalmente degli imprenditori della Confindustria sul quotidiano
di loro proprietà, il Sole 24 Ore, la pagina 3, nucleare, ok definitivo del Senato, Meloni impegno mantenuto con 81 voti favorevoli, 51 contrari, 7 astenuti, arriva il via al provvedimento che fissa la cornice normativa per il ritorno all'atomo, governo già al lavoro sui prossimi passaggi legislativi. Vediamo un po' i tempi attuativi. La delega al governo approvata ieri in via definitiva dall'aula di Palazzo Madama definisce il quadro entro cui potranno essere valutati in futuro i singoli progetti. Sulla carta il governo ha 12 mesi per adottare i decreti legislativi che il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Frattin ha promesso però di finalizzare entro la fine dell'anno, che disciplineranno l'attuazione della delega, a cominciare dal nodo cruciale degli iter attuativi per i progetti. Quindi già, vabbè, non si è accordo, uno dice che si arriveranno questi a fine anno, altri ci vorranno sulla carta in realtà ci vorranno altri 12 mesi. Vedremo. Confindustria poi svolta storica per il futuro, questo tra le reazioni, il nucleare può rappresentare una leva per l'indipendenza energetica, sì, come se l'Italia possedesse enormi quantità di uranio per alimentare. Vabbè, questa è la posizione industriale, trovate tutto a pagina 3, c'è anche l'intervista a Gilberto Pichetto Frattin, ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sempre alla pagina 3. Nell'articolo di spalla, nell'intervista di Celestina Dominelli, che noi saltiamo, ma perché abbiamo ancora diverse segnalazioni da fare quando sono già passati 3 minuti dopo le ore 9 qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ancora 15 minuti di rassegna stampa di carattere locale per poi lasciare lo studio per la rassegna stampa dei quotidiani di Brescia e provincia. Volevamo segnalare, prima ancora di passare agli esteri, rimanendo sul Sole 24 Ore, un passaggio, qualche passaggio di un articolo che ci parla di affitti brevi. L'Italia chiede una clausola per evitare la stretta in arrivo da Bruxelles, stretta in arrivo della quale si è parlato, non è ancora arrivato, ma a breve dovrebbe arrivare un regolamento europeo per appunto andare incontro ai gravissimi problemi che ci sono un po' in tutte le città di Europa e che riguardano il diritto all'abitare, quindi il regolamento europeo sugli affitti brevi, che secondo l'Italia supera i confini delle competenze comunitarie ed entra in un campo da gioco proprio degli Stati membri. E è per questo che l'Italia chiederà che sia inserita all'interno del testo una clausola che consenta ai singoli paesi di disapplicare le previsioni contenute nel provvedimento e quindi di non limitare le locazioni. Non si vuole proprio nessun controllo per quel che riguarda gli affitti. Tutto deve essere lasciato al mercato privato. Questa è la posizione della destra di questo paese, che appunto in vista del nuovo regolamento di Unione Europea, l'Affordable Housing Act, mette già le mani avanti e chiede clausole per evitare la stretta, come ci spiega l'articolo. Con la proposta di regolamento l'esecutivo comunitario punta a porre un freno al fenomeno delle locazioni turistiche, dando ai sindaci più poteri di limitarle nelle situazioni di forte stress abitativo, quando cioè le case hanno prezzi troppo alti rispetto ai redditi disponibili. Questo per l'Italia non va bene, e quindi clausole, almeno quelle che sono richieste. Vedremo poi cosa uscirà, cosa sarà proposto. Naturalmente anche qui le discussioni tra le parti sono ancora in corso per appunto abbozzare il regolamento che verrà presentato, questo è sicuro, da Unione Europea, l'Affordable Housing Act. Appunto, che verrà dall'esecutivo comunitario, dalla commissione, quindi si attende l'atto e vedremo. Noi naturalmente anche su questo ci torneremo. E c'è poi, andando avanti, tutte le pagine, tutti gli articoli dedicati agli esteri. Noi
iniziamo dal domani, perché quello più rilevante non è tanto quella più rilevante per quanto riguarda gli esteri, per tra tantissimi articoli sui quotidiani di questa mattina, quello che ci pare più rilevante non è tanto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite in corso, dove ci sono tantissime chiaramente dichiarazioni, prese di posizioni, i paesi che mostrano i muscoli, anche soprattutto quelli in guerra. C'è ancora tra l'altro si attende a breve il discorso di Netanyahu, poi c'è stato quello di Zelensky, c'è stato quello di Pezeshkian e c'è quello di Trump. Tutti mostrano i muscoli, ma gli accordi non si fanno lì, gli accordi si fanno poi nei bilaterali, negli impegni presi nei corridoi, e di bilaterali appunto partiamo per quel che riguarda gli esteri e il bilaterale tra Xi e Trump, che troviamo raccontato alla pagina 8, una due giorni che inizia oggi. Tuttavia sullo sfondo ci sono diverse questioni, viene sottolineato non solo dal domani il tappeto rosso, il grande ricevimento che ha preparato Trump per Xi Jinping per l'appuntamento di oggi alla Casa Bianca, quindi per l'incontro tra il leader di Pechino e il tycoon che gioca in casa. Tuttavia quello che importa non sono tanto le cerimonie, ma quello che ci sta dietro, cioè le tensioni sul commercio, la volontà di trovare un'intesa per uscire dal pantano medio orientale, il dialogo sull'intelligenza artificiale e poi Taipei, dove la Cina vuole un deciso taglio alle forniture di armi. Così il presidente statunitense tiene sotto controllo i falchi Rubio e Exet, che naturalmente hanno posizioni, li tiene sotto controllo perché hanno posizioni molto più estreme, molto più ostili verso la Cina rispetto a quelle di Donald Trump, che è comunque naturalmente consigliato, appoggiato dal suo staff, preoccupato per tutta una serie di questioni molto calde, che anche naturalmente in vista delle elezioni di midterm per le quali si sta preparando il presidente. Sono tutte sottolineate nell'articolo firmato da Shanghai da Michelangelo Cocco, pagina 8, il domani. L'ultima visita viene sempre evidenziato nell'articolo tra Donald Trump e Xi Jinping, è stata a Pechino lo scorso maggio. A proposito, a parte tutta la questione del commercio, che parte dai super dazi che aveva stabilito Trump, c'è poi naturalmente la questione del Medio Oriente, ma la difficile posizione della Cina, che naturalmente gioca in quell'area, almeno per quanto riguarda l'estremo est, una posizione da grande potenza e quindi molto influente, e la sua parola è importante, però naturalmente gli Stati Uniti cercano una mediazione perché è urgente appunto un qualche almeno tentativo di accordo sull'Iran, che per ora non c'è. Su Taipei invece, dice l'articolo, la posizione degli Stati Uniti con l'amministrazione Trump è già particolarmente morbida, si chiede però la Cina vuole di più e chiede proprio di tagliare la fornitura alle armi, oltre che isolare il partito progressista democratica al potere nell'isola di Taipei. Qui vedremo, insomma, ci sono due giorni di incontri tra ovviamente i massimi livelli della diplomazia sino-statunitense. Vedremo, no? Insomma, ne riparleremo anche all'interno di questi spazi, la segna stampa di carattere locale. Andiamo con qualche notizia invece con il Corriere della Sera, rimanendo negli Stati Uniti ma a New York, da Washington a New York, per andare sull'assemblea, sul palco dell'ONU, Assemblea delle Nazioni Unite in corso al Palazzo di Vetro. Pezeshkian, pronti al dialogo ma non ci piegheremo mai, così a pagina 2, e le parole riportate dopo il discorso del presidente iraniano, il cardiochirurgo, presidente della Repubblica Islamica, che in patria viene chiamato il dottore, dal podio delle Nazioni Unite, che parla come un medico davanti a una prognosi cattiva. Il referto è per Donald Trump, inizia così l'articolo di Greta Vitera, che ci riporta appunto tutte le parole del discorso di Pezeshkian.
presidente della Repubblica Islamica e che appunto tra l'altro ha anche ribadito che per ora non ci sono grosse prospettive di trovare un accordo su Hormuz con gli Stati Uniti. E poi c'è la questione anche delle armi atomiche che sono nelle mani del regime israeliano, ha sottolineato Pezeshkian, che sottolinea giustamente che il regime israeliano non ha firmato mai il trattato di non proliferazione nucleare e quindi non viene sottoposto a controlli, questo il passaggio sul nucleare. Poi ci sono tutti i passaggi naturalmente che riguardano la guerra di Hormuz che coinvolge lo stretto di Hormuz. Poi sempre il presidente iraniano che mostra le foto dei bambini, ricorda le stragi provocate dagli Stati Uniti, genitori rimasti senza figli eccetera eccetera, insomma un bel po' di propaganda, un pacco di propaganda da parte del presidente dell'Iran sul palco delle Nazioni Unite. Lo abbiamo detto anche aprendo su questa notizia, non è l'unico, la propaganda è arrivata abbondante anche nel discorso di Trump, ma solo l'abbiamo preso solo come esempio per non parlare del discorso fatto anche da Zelensky che è stato tra l'altro, lo vediamo in un articolo a pagina 3, coinvolto sempre all'interno delle trattative che non ci sono, ma tentativi di trattative anche qui tra Russia e Ucraina. Si infila anche Zelensky quando Trump invita Putin al prossimo G20. Zelensky naturalmente si insinua, cosa chiede? Naturalmente più sanzioni e più armi e più missili, e se no, dice, la sua guerra, riferito a Putin, non si fermerà. Così è il teatrino sul palco di New York. Nel frattempo, in taglio basso, c'è anche un reportage di Maria Serena Natale per quel che riguarda il conflitto Russia-Ucraina, che riporta la questione del drone che ha passato il confine della Polonia. Drone russo, quindi si intitola così il reportage, dove l'Europa finisce e il cielo fa paura, il confine militarizzato del continente. Vabbè, pagina taglio basso, pagina 3, Corriere della Sera. Noi però andiamo avanti con altre segnalazioni, sempre rimanendo agli esteri. È interessante la posizione dei big tech, che di cui si è già parlato nei giorni scorsi, ma che vengono anche invitati a parlare all'Assemblea sempre delle Nazioni Unite, i big tech della tecnologia all'ONU, per parlare di rischi per l'umanità. Questo ancora sulla notizia che tra l'altro anche questo è ritornando alla due giorni tra Xi Jinping e Donald Trump, anche questo è un tema al centro del loro dialogo, tema su cui sarà difficilissimo naturalmente trovare un punto di incontro, però sì, il tema che l'intelligenza artificiale sfugga di mano, ponendo quindi a rischio tutta l'umanità. E quindi i padroni dell'intelligenza artificiale a New York per chiedere più regole davanti al Consiglio di sicurezza. Loro sono Sam Altman di OpenAI, poi Dario Amodei di Anthropic e anche altri, Anthony questo non c'entra niente, ci sono anche altri, insomma parleranno e porteranno la loro posizione. Eccolo qua, Jensen Huang, anche l'amministratore delegato di Nvidia, che portano le loro posizioni appunto all'Assemblea delle Nazioni Unite, quindi davanti ai leader mondiali per ricordare i rischi per l'umanità posti dall'intelligenza artificiale e quindi l'urgenza di regole per appunto arginare questi rischi. Difficilmente appunto ovviamente non si arriverà anche qui a regole siglate da numerosi paesi, ma se arriveranno appunto queste regole arriveranno dalle superpotenze che gestiscono naturalmente la stragrande maggior parte delle aziende
che producono intelligenza artificiale, la Cina e gli Stati Uniti. Per questo è anche è importante, come dicevamo, aprendo sugli esteri la due giorni tra Xi Jinping e Donald Trump a Washington. Qualche ultima segnalazione prima della segna stampa di carattere locale, locale, c'è un problema con il microfono. Pronto, eccoci qua, adesso funziona, scusate, un problema con il cavo del microfono. Andiamo avanti, dicevamo, con le ultime segnalazioni da Gaza. Lo facciamo con il Manifesto, la pagina 9, nell'articolo di Eliana Riva. Striscia continua, batte un colpo il Board of Peace, solo 2,45 miliardi sul piatto, prima erano 6. La struttura voluta da Trump ha anticipato ieri il suo ultimo piano per ricostruire, più piccolo, securitario, e con Tel Aviv che rema contro. Questo è il punto che ci racconta a proposito del trumpiano Board of Peace Eliana Riva. Poi c'è anche un aggiornamento per quanto riguarda la Global Sumud e i prigionieri in Tunisia, la Global Sumud Flotilla Italia, che si è riunita ieri davanti all'ambasciata della Tunisia a Roma per chiedere la scarcerazione immediata di Wael Nawar, di Nabil Chenoufi, di Ghassan Bouguediri e di Ghassan Henkchiri, che da marzo sono in detenzione amministrativa nel carcere, in un carcere vicino a Tunisi, questo per aver supportato la causa palestinesi. Gli attivisti sono in sciopero della fame, versano tutti in condizioni di salute molto critiche. La Corte d'Appello tunisiana proprio ieri ha respinto il ricorso e negato la scarcerazione dei 4 attivisti. E quindi da qui il appunto la riunione davanti all'ambasciata della Tunisia a Roma della Global Sumud Flotilla, ce la ricordava il Manifesto alla pagina 9. Invece in taglio basso Michele Giorgio ci racconta di come si prepara Israele alle elezioni, naturalmente mettendo i partiti arabi nel mirino. Sono quindi vicine le esclusioni appunto dei partiti arabi dal voto, infatti si viene riportato come la commissione elettorale abbia già squalificato 3 rappresentanti della minoranza palestinese. Quindi Israele che cerca di si parla di cittadini palestinesi con passaporto israeliano, quindi Israele che cerca di allontanare dalle elezioni i suoi stessi cittadini, perché appunto palestinesi pur con passaporto israeliano. Ce lo racconta appunto, dicevamo, tutto Michele Giorgio alla pagina 9 del Manifesto. C'è poi un'altra segnalazione molto importante che volevamo fare per ritornando in realtà in Italia, parlando del CPR, per tornare all'inchiesta di Ravenna. C'è un audio che è stato messo agli atti proprio della del tribunale ravennate, di una testimonianza di una persona che doveva finire nel CPR e che aveva detto al medico che se ci fosse finito già si sarebbe ucciso. La persona era già in carcere e questo audio è stato messo agli atti perché potrebbe essere utilizzato in realtà contro Cocco, che è l'unico indagato, Cocco della rete Mai Più Lager, non ai CPR, il medico unico indagato di questa inchiesta. Quindi insomma viene riportato il contenuto dell'audio nell'articolo di Mario Di Vito e si capisce la drammaticità e la gravità della situazione in cui si sente finita questa persona che è dato il rischio di essere trasferito in un CPR. Lui queste preoccupazioni le aveva espresse in un audio WhatsApp che adesso rientrano negli atti dell'inchiesta di Ravenna. Questa è la segnalazione, se volete approfondire, Mario Di Vito, pagina 10, il Manifesto. Un'altra cosa che era interessante, ma non abbiamo più il tempo per leggerla, andiamo con il titolo. Fabrizio Geremic
Repubblica, pagina 11 del manifesto, ci porta a Napoli, dove le vele sono spiegate, ma non per tutti. Al via le gare preliminari per l'America's Cup del 2027. Ripulito in fretta il lungomare, coperta con i teli la colmata di Bagnoli, mentre gli affitti crescono e gli sfollati di Pozzuoli protestano. E quindi il lungo reportage da Napoli in vista dell'America's Cup, della 38esima America's Cup, che si svolgerà a Napoli. Trovate tutto alla pagina 11 del manifesto di questa mattina. Questo è tutto, quando sono le 9:20 minuti per quel che riguarda la rassegna stampa di carattere nazionale, subito lo studio, la rassegna stampa di carattere locale con i quotidiani di Brescia e provincia. Rimanete con noi.

Baraonda d'Urto dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17:20. Il pomeriggio musicale di Radio Onda d'Urto, lunedì, mercoledì e venerdì, condotto da Simone Elgas Cavagnini, martedì e giovedì da Luciano Cianotti Taffurelli.

Radio Onda d'Urto, sono le 9:22 ed è il momento della rassegna stampa di carattere locale di questo giovedì mattina 24 di settembre. Iniziamo subito con i titoli di apertura delle principali testate locali che ci accompagnano in questo spazio. Questa mattina partiamo dal Brescia Oggi. Brescia Oggi che apre sul turismo, case vacanze record, dagli affitti brevi oltre 500 milioni, turismo in crescita soprattutto sul Garda. Passiamo al giornale di Brescia che invece guarda al fenomeno della violenza di genere, fotografia fuori fuoco, nel bresciano episodi in aumento ma manca un osservatorio che raccolga ed elabori i dati per attuare le azioni di contrasto. Repubblica, Dorso Milano, primarie, la stretta dei vertici PD, sia i gazebo ma con meno candidati. E infine il Corriere della Sera Dorso Bresciano che apre guardando alla sicurezza. Sicurezza e reati, la piaga, droga, il bilancio della locale. Nei primi 8 mesi dell'anno arrestate 91 persone, 50 per spaccio. A Tarello o controlli ogni 48 ore. I cittadini si sentono abbastanza sicuri anche la sera. Le ragazze usano alcune accortezze. Questi i titoli di apertura delle testate locali di questa mattina. Innanzitutto un buongiorno a tutte, tutti e tutte, ben ritrovati sulle nostre frequenze per questa rassegna stampa di carattere locale. Una rassegna stampa che oggi cominceremo con uno degli argomenti utilizzati in apertura, che è quello della violenza di genere, perché il giornale di Brescia dedica questo fenomeno alla sua diffusione nella provincia ben 2 pagine, nonché appunto l'apertura dell'edizione di oggi. Lo fa a pagina 8 e 9 con una vera e propria inchiesta che indaga questo numeri e circostanze in cui questo si verifica sul territorio bresciano. Prevenire l'intolleranza è il titolo di giro utilizzato dal giornale di Brescia, pagina 8, che titola «Violenza di genere, a Brescia manca un osservatorio per la raccolta dati. Comune e Unibs al lavoro per creare il nuovo organismo. Frattini, non si riconosce la specificità del fenomeno». A tracciare il quadro con un articolo che occupa quasi tutta pagina 8 è Nada El Khetab, che fa un lavoro di cesellatura di tutto quello che può essere il panorama bresciano. Vi sintetizzo quelli che sono i contenuti fondanti del suo articolo con quanto messo all'interno del schema pubblicato a centro pagina chiamato Il Focus, che sintetizza in 4 punti quelli che sono un po' le aree tematiche di questo articolo. Innanzitutto si parla di un problema a monte. A Brescia, scrive Nada El Khetab, come in gran parte d'Italia, manca un osservatorio per la raccolta dei dati sulla violenza di genere. Per questo motivo da 2 anni si sta lavorando alla creazione dello strumento attraverso una convenzione tra il Comune, ente capofila della rete antiviolenza, e l'Università degli Studi di Brescia. Il secondo punto espresso all'interno di questa griglia è quello che guarda alla situazione sul territorio. Attualmente in città, si legge, sono solo 2 i centri antiviolenza principali a raccogliere i dati, la Casa delle Donne e la cooperativa Butterfly. Le strutture nei primi 6 mesi del 2026 hanno registrato 161 nuove prese in carico e 60 interventi 24 ore su 24. Dopodiché passa un altro punto chiamato intitolato Trend Insoliti. Tra le vittime seguite dai centri ci sono anche donne economicamente stabili che in alcuni casi mantengono per sino il proprio partner. Definirli insoliti è un po' eccessivo e abbastanza ricorrente, mentre in ultima analisi e ultimo punto al centro di questo lungo e articolato articolo sulla violenza di genere nel nostro territorio si parla degli elementi ricorrenti. Un elemento che ricorre spesso tra le vittime seguite dai centri è l'ambivalenza. Negli uomini violenti invece emergono 2 tratti, controllo e possesso. Entriamo un attimo all'interno
Di questo articolo, innanzitutto ovviamente l'incipit utilizzato da El Khattab è proprio il fatto che non esiste un osservatorio, come di fatto non esiste in moltissime altre parti d'Italia, sono pochissimi i centri e le organizzazioni o le reti che raccolgono dati su questo punto. Quello che innanzitutto ci spiega Khattab dopo questo primo quadro è il fatto, entra un po' nel dettaglio di che cosa significa innanzitutto quando parla di nuove tendenze, che come vi dicevo non è proprio una nuova tendenza ma probabilmente una nuova tendenza che si riscontra a Brescia, e ce lo dice più o meno a metà dell'articolo quando dice: il dato forse più allarmante riguarda le donne che subiscono violenza psicologica ma sono indipendenti economicamente e in alcuni casi mantengono addirittura il proprio partner. Professioniste, imprenditrici, impiegati con un buon livello di istruzione, ma vittime di un retaggio culturale difficile da sradicare. Accanto a loro ci sono anche vittime di violenza economica, senza un lavoro, un conto corrente o un'autonomia finanziaria. In generale ricorre spesso un elemento, l'ambivalenza. E cosa intende El Khattab per l'ambivalenza? Quello che spiega con un virgolettato: ho paura di lui ma non voglio rovinarlo denunciandolo. È questa la frase che Beatrice Ferrari, avvocata e collaboratrice della Casa delle Donne, si è sentita dire più spesso. Questo traccia benissimo il profilo della violenza di genere, una violenza che ovviamente è trasversale, che non basta solo la stabilità economica per essere al riparo, ovviamente. E ce lo dice anche la stessa avvocata di Casa Donne nel virgolettato che segue, quando spiega: da una parte queste donne vorrebbero uscire dalla spirale della violenza, dall'altra però non riescono a farlo. Per questo, insiste l'avvocata, la conoscenza dei propri diritti e delle informazioni legali può essere determinante. Sto lavorando sulla propria solo lavorando sulla propria consapevolezza sarà possibile spostare il focus da non voglio rovinarlo a non voglio rovinare me stessa. E prosegue: secondo l'esperta si tratta di un comportamenti, passiamo all'uomo, a questo punto spiega ovviamente quali sono le caratteristiche ricorrenti di chi agisce violenza, quindi degli abusanti. Ovviamente sono il controllo e il possesso, questi ormai sono sicuramente più sdoganati come elementi principi di quello che poi porta alla violenza di genere. E sempre secondo l'avvocata di Casa Donne si tratta di comportamenti che purtroppo sono spesso normalizzati, attraverso cui si manifesta la cultura del controllo. È chiaro, scrive dunque, che la violenza non è una questione privata ma un fenomeno sociale radicato nei modelli di relazione, e solo attraverso un profondo cambiamento culturale potremmo interromperlo. Ed è sempre questo punto, forse uno dei più difficili da far passare. Questi contenuti di massima riportati all'interno di questa corposa indagine fatta da Nada El Khattab sulla violenza di genere nel nostro territorio. A pagina 9 c'è poi un focus su quella che è la legge principe, perlomeno così definita dalle istituzioni, per contrastare la violenza di genere, ovvero il Codice Rosso. Codice Rosso dal 2021, fascicoli cresciuti del 75%, nell'ultimo anno 180 misure. È Paolo Bertoli che traccia il quadro della situazione. Ci dice che nel complesso il dipartimento che si occupa di fasce deboli ha visto un incremento del 27% delle pratiche da gestire. Si parla appunto di questo aumento netto del 75%, e si dice che la previsione a fine anno è di un ulteriore aumento, attesi oltre 2000 procedimenti. Ma c'è un dato però che ovviamente entra un po' su cui occorre ragionare, ovvero che il 60% dei casi che vengono presentati e denunciati viene archiviato, e il 35% di questi viene archiviato per motivi di merito. Ce lo dice, ecco qua.
Dal punto di vista dell'esito, ce lo dice più o meno verso la fine dell'articolo, ci dice il 35% viene archiviato per questioni di merito, quindi viene valutato che non sussistano i presupposti per proseguire con l'azione penale. Nel 25% dei casi invece si tratta di motivi tecnici, il più delle volte legati al fatto che i diversi episodi sono legati ad una stessa situazione e quindi vengono riuniti nella stessa fase di processo. Infine, nel 40% dei casi che procedono, però, circa uno su quattro porta all'emissione di una misura cautelare. Negli ultimi 12 mesi sono state circa 180. E qui occorrerebbe addentrarsi su quella che è la violenza istituzionale che si trovano molte donne poi quando denunciano la violenza di genere. Infine, a chiudere queste due pagine dedicate appunto a questo focus sulla violenza di genere e ai dati che arrivano da città e provincia, c'è anche una intervista a Francesca Filippini, che è una psicoterapeuta e direttrice del Centro Moses, il virgolettato utilizzato per introdurre l'intervista che le hanno fatto è: la terapia funziona se la persona dichiara il proprio intento. Vi leggo giusto l'incipit dell'intervista, giusto per farvi capire di che cosa si parla. Dice: se la partita contro la violenza di genere si vince imparando a vedere prima, allora cosa la società non è riuscita a vedere prima che Lorenza Isceri venisse uccisa? Come mai Federico Vella, che andava in terapia da 15 anni, è arrivato a commettere un femminicidio? Cosa è sfuggito al percorso terapeutico? Allora, andare in terapia non è così rilevante? Ne abbiamo parlato con Francesca Filippini, psicoterapeuta e cognitivo-comportamentale, nonché direttrice del Centro Moses di Brescia. E da qui che ovviamente la Filippini spiega come ci debba essere un'intenzione a sradicare un certo tipo di comportamenti, altrimenti tale percorso risulta fallace, come il caso appunto di Federico Vella ha dimostrato. Con questo lasciamo un attimo il giornale di Brescia, ma continuiamo a parlare di violenza di genere e anche di sportelli antiviolenze, di forme di contrasto alla violenza di genere, andando su Repubblica Milano, perché già in prima pagina, in taglio basso, c'è un trafiletto che ci rimanda poi a pagina 9, intitolato "Aiuto e sostegno alle persone trans, voci dallo sportello contro la paura". È un articolo di Pietro Piga che troviamo a pagina 9, intitolato anche grazie a un virgolettato in questo modo: "Così aiuto le persone trans, le voci dello sportello che combatte paure e silenzi". In 6 mesi, seguite in 246 fra i 20 e 40 anni, la responsabile Monopoli, le accompagniamo nel percorso verso se stesse. Questo è un lungo articolo dedicato a lo sportello trans di Ala Milano, e l'intervista e molte delle dichiarazioni sono proprio di Antonia Monopoli, che è responsabile di questo sportello. Anche qui vi leggo l'incipit e alcuni stralci di questo lungo articolo che trovate a pagina 9 di Repubblica d'Orso Milano. Stiamo parlando dello sportello trans milanese. Il primo contatto è una notifica sullo schermo. A riceverla è Antonia Monopoli, responsabile dello sportello trans di Ala Milano e coordinatrice dell'unità di strada Via del Campo. Dall'altra parte c'è chi ha bisogno di essere accolto, ascoltato e supportato. Mi scrivono: ho cercato in rete ma sentivo il bisogno di confermarmi come una persona trans e farmi aiutare, e molti mi chiedono se sia possibile attivare un percorso di affermazione di genere tramite la struttura, racconta la donna trans ed educatrice tra pari, che dal 2005 fa parte dell'organizzazione impegnata nella tutela della salute, dell'inclusione sociale e nella lotta alle discriminazioni. Lo sportello, sportello trans di Ala Milano, è aperto dal 2009, è il luogo in cui Monopoli incontra chi, con domande, dubbi o necessità, si trova a voler capire da dove iniziare. E poi iniziano un po' le dichiarazioni. Tra le varie
che ci dice la stessa Monopoli, cioè che la formazione di genere non è una scelta improvvisa, e questo è ancora molto difficile spesso farlo capire alle persone, bensì l'esito di una rielaborazione interiore che affonda le radici nell'infanzia e nell'adolescenza, fino al momento in cui si trova il coraggio di rivelarsi, precisa. A volte davanti a lei ci sono i genitori di ragazzi di 11, 12, 13 anni. Spesso sono gli adulti a sentirsi persi o a dirmi che per loro i figli rappresentano una mamma spirituale che li conduce nel percorso, ed è a loro che illustro l'iter per verificare i parametri che attestino l'incongruenza di genere e rilasciare il nulla osta per l'avvio della terapia ormonale sostitutiva, sottolinea la Monopoli. Tutti argomenti condensati in poche righe e che mediamente fanno saltare sempre le destre sui banchi, ma di questo si parla quando si parla di percorsi di affermazione di genere. Cioè, comunque tutto all'articolo si entra ancora di più nel dettaglio di che cosa significa sostenere queste persone a pagina 9 della Repubblica d'Orso Milano. Con questo lasciamo la pagina delle violenze di genere, addentriamoci in un'altra pagina corposa questa mattina, che è quella dedicata al tema della sicurezza. Chi se ne occupa con maggior dovizia di dettagli è il Corriere della Sera d'Orso Milano. Lo fa già in apertura, centropagina, campeggia questo titolo che risuona così: sicurezza e reati, la piaga della droga. Se ne parla pagina 2-3. In questi termini: prevenzione e repressione, innanzitutto come titolo di giro, e dice sicurezza in città. Siamo a Brescia, Corriere della Sera d'Orso Bresciano questa mattina. In 8 mesi la locale arresta 91 persone, 50 per spaccio di droga. Il bilancio: 54 chili di sostanze stupefacenti sequestrate. E qui sotto traccia questo lungo articolo, come lo vedremo poi nelle altre testate, c'è anche uno scontro all'interno della loggia con Mucchetti, che dice che c'è una narrazione da parte dell'opposizione e sui social che vuole squalificare un corpo che è invece l'eccellenza. Parliamo dei vigili urbani. Subito sotto un altro strillo invece ci parla di sinergie, ovvero collaborazione all'interno del Comitato Ordine e Sicurezza con le altre forze dell'ordine. Nessun contrasto, ma completa sintonia. E da qui, sempre in taglio alto, a pagina 2 campeggiano i numeri degli arresti, 91, i numeri del chilogrammi di droga e di sostanze sequestrate, si parla di 54 chili, il numero delle denunce, si parla di 805 denunce, e i numeri di controlli effettuati, che sono 126. Parliamo ovviamente di numeri afferenti solo all'operato dei vigili urbani, il che fa capire ovvero degli agenti della polizia locale, fa capire di che tipo di sicurezza si stia implementando nella città di Brescia. E l'articolo di Nicola Orlando viaggia su queste corde, ci dice, inizia l'articolo con queste parole che ci danno l'idea del taglio che si vuole dare all'intero articolo. In testa c'è l'hashish, 38 chili sequestrati, poi la marijuana 15, la cocaina non manca, circa un chilo, mentre l'eroina, di eroina se ne intercetta meno. È una delle fotografie dell'attività della polizia locale nel periodo compreso tra gennaio ed agosto. 91 persone arrestate, qua dai numeri che abbiamo già letto. Andiamo avanti, dice, il controllo del territorio, ha spiegato il comandante Novelli, illustrando il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno, si è intensificato in primavera e durante l'estate con servizi autonomi e pattugliamenti coordinate con le altre forze dell'ordine. Tra le zone che si confermano sorvegliate speciali, oltre ai parchi, in particolare il Tarello, Peschetto, Rosa Blu e Parco delle Stagioni, si trovano la stazione, il quartiere Carmine, via Milano e dintorni, ma anche San Polo e San Polino. E qui poi si entra nel dettaglio di tutto quello che vi dicevo circa un certo idea di sicurezza, e quindi il plauso per le forze, l'operato della polizia locale. C'è anche poi le polemiche legate appunto alla sicurezza in città, e di questo che vi volevo dare
traccia. C'è l'assessore Walter Mucchetti che difende il ruolo della polizia locale con appunto le parole riportate anche qui, ma che vi ho già letto nello strillo posto a centropagina, e ci dice anche che Mucchetti rivendica la collaborazione all'interno del Comitato Ordine e Sicurezza con le altre forze dell'ordine. Nessun contrasto, sottolinea, siamo in completa sintonia. Corriere Brescia decide di dare spazio ovviamente a questo tipo di narrazione. A pagina 3 si esalta ancora l'operato della polizia locale, il caso Tarello, i controlli degli agenti ogni 48 ore, ancora parola all'assessore Mucchetti, una precisa indicazione arriva dal prefetto, e anche qua ci sono ovviamente tutto, viene ricostruito tutto quello che è stato fatto, e poi hanno pensato bene di mettere anche dei trafiletti con le denunce fatte da Polizia di Stato e Carabinieri. Infine, ultimo articolo a pagina a pagina 3, siamo in taglio basso, si parla a questo punto, si rivolta allo specchio, si parla della percezione di alcuni cittadini, nessuna paura ma qualche accortezza. Tra ovviamente le segnalazioni che vengono segnalate da Siamo Zif in taglio basso a pagina 3 ci sono quelle delle donne, di una ragazza nello in special modo che parla appunto degli stratagemmi che utilizza per sentirsi sicura. Si sente sicura, ma ci sono dei momenti, scrive, in cui tenere entrambe le cuffie, si parla degli auricolari, non mi fa star tranquilla, ne tengo soltanto una, oppure mi guardo spesso intorno, soprattutto se sono sola in un vicolo. Questo è il tipo di testimonianze raccolte dal Corriere della Sera d'Orso Bresciano, che, come vi dicevo, dedica ben due pagine alla sicurezza. Ci sono articoli in questo senso anche sul Brescia Oggi. Ne parla della, soprattutto della polemica a cui prende parte il Mucchetti, se ne parla pagina 16, anche qui un articolo con una foto a centropagina dalla didascalia eloquente Prevenzione e Repressione, che fa vedere degli agenti che circondano un uomo seduto per terra. È Paolo Cittadini in questo caso che racconta qual è l'esito di questo report che è stato presentato. L'occasione è stata quella, scrive, della presentazione dei numeri dell'attività svolta dalla locale attraverso le aree operative di polizia giudiziaria, commerciale, manifestazioni ed eventi di controllo nelle aree verdi con unità cinofili, servizi spesso ma non sempre svolti con le altre forze dell'ordine. Questo sempre va di pari passo alla narrazione, e anche qui si sceglie di dare spazio non solo ai dati del report ma anche alle dichiarazioni dell'assessore Mucchetti e al suo attacco dall'opposizione. Chi getta fango su questo corpo vada a vedere l'attività che svolge, eccetera eccetera. Ci mette anche qua dovizia di dettagli su sicurezza, controlli in città, 7 denunce e sequestri, stazione Carmine via Milano, si legge a pagina 16 del Brescia Oggi, al centro dei servizi della polizia che ha identificato 4 persone. Qui ovviamente viene messo tutto a registro su quella che è la narrazione dell'operato della polizia locale. Ma si parla di sicurezza e municipale anche sul Giornale di Brescia a pagina 10. E lo si fa anche qui con queste, qui addirittura passando direttamente alla dichiarazione di Mucchetti: nessuno infanghi la polizia locale di Brescia, l'assessore fa parlare i numeri, 90 arresti, 800 denunce, ascolto delle persone, conoscenza del territorio, cucitura con i quartieri. Queste le parole d'ordine che il Giornale di Brescia ha deciso di mettere in campo dell'assessore per difendere l'operato degli agenti della polizia locale, anche qui ripresi mentre con le unità cinofile attraversano un parco. In taglio basso si parla ovviamente di droga, metanfetamina.

Oggi c'è innanzitutto l'intervista di Andrea Cittadini a pagina 11 del giornale di Brescia a Giovanna Di Rosa, presidente della Corte d'Appello, che parla delle situazioni nelle carceri dice sostanzialmente in un virgolettato che diventa titolo di questo lungo articolo a pagina 11: un indulto è la soluzione per svuotare le carceri. Per Giovanna Di Rosa, presidente della Corte, così si attenuerebbe un problema strutturale. Ovviamente aggiunge però che spetterebbe però alla politica decidere quali reati vadano considerati in questo senso. Detto questo, che il problema del sovraffollamento delle carceri sia sotto gli occhi di tutti è ormai scontato dirlo, così come che le condizioni, qua leggo esattamente le parole scelte da Andrea Cittadini: il carcere di Brescia è notoriamente sovraffollato, la questione è sul tavolo di tutte le istituzioni ormai da troppo tempo, il punto è che ci troviamo in una situazione quasi impossibile, come ha sottolineato anche l'Ordine degli Avvocati, che ha presentato la denuncia per le condizioni disumane di detenzione a Canton Mombello e sulla quale ora sono in corso verifiche. Serve una svolta, perché la presenza di detenuti è ormai intollerabile, siamo a circa 200 persone in più rispetto alla capienza consentita, ma non è una situazione di oggi, è una realtà stabile da anni e serve un'iniziativa urgente, anche perché sappiamo appunto che non è solo Canton Mombello, ma che sicuramente Canton Mombello è in cima alla lista delle carceri in cui le condizioni di vita sono inaffrontabili, disumane fin poco ormai rispetto a quello che è davvero Canton Mombello. E con questo lasciamo il giornale di Brescia, ma continuiamo a parlare di carcere, perché ne parla anche il Brescia Oggi. In questa mattinata lo fa a pagina 19. Non si parla in questo caso di sovraffollamento, di tutto quello che non sappiamo andare malissimo nel carcere cittadino, al netto che nel carcere si possa star bene. In questo caso c'è un'iniziativa che riguarda solo 15 detenuti, una risibile a fronte di quello che è, però 15 detenuti del Nero Fischione e 18 utenti della biblioteca di Borgo Satollo prendono parte a un percorso definiscono a lezioni di libertà e che è dedicato ai fumetti. Questa è un'iniziativa che fa parte di un percorso formativo di riabilitazione anche per questi detenuti, e proprio in questi termini è sostanzialmente l'articolo di Irene Panighetti, quindi una buona iniziativa a fronte di una situazione disumana e drammatica. Lo trovate a pagina 19 del Brescia Oggi. E con questo direi di chiudere anche la pagina sicurezza in senso ampio. Prima di addentrarci nel macro tema delle politiche amministrative, delle scelte infrastrutturali e di tutti gli interventi che riguardano da vicino città e provincia, ancora due argomenti: scuola e turismo, di cui ci sono alcuni articoli che volevo segnalarvi. Partiamo dal Brescia Oggi, che mette il turismo già in apertura di edizione: case e vacanze record dagli affitti brevi oltre mezzo miliardo. Ci parla di un turismo che galoppa. E va benissimo, soprattutto sul Garda. Ne parla pagina 14 e 15 con queste parole: affitti brevi, crescita continua, valgono oltre mezzo miliardo. Il fatturato dei CAV, ovvero case, appartamenti, vacanze, acronimo che può confondere, in questo caso non parliamo dei centri antiviolenza ma dei case, appartamenti, vacanze. Il fatturato dei CAV nel bresciano potrebbe arrivare a 580 milioni di euro nel 2026, a cui si devono anche aggiungere circa 420 milioni di euro che rappresentano l'indotto dell'intero sistema. In provincia le strutture sono oltre 10.200 e il territorio è secondo in regione per il numero di soluzioni abitative. È Alessandro Gatta che scatta questa fotografia sugli affitti brevi e sullo sfondo di un certo tipo di turismo che riguarda il nostro territorio. Vi leggo
invece non tanto i numeri, ma giusto la cornice che Gatta dà a questi numeri. Mai così ricco il piatto degli affitti brevi bresciani, con una crescita stimata del 10% l'anno, il giro d'affari degli oltre 10.000

Delle scusate, cave è difficile da leggere in questo contesto, facciamo delle oltre 10.000 case e appartamenti vacanze censiti in provincia nel 2026 e che potrebbe sfiorare i 600 milioni di euro. La stima è di 580 milioni dopo aver toccato i 480 milioni nel 2024 e i 530 milioni nel 2025. A queste cifre, riferite al solo fatturato, va sommato il valore aggiunto che per il 2026 potrebbe valere circa 420 milioni di euro. Il dato fa riferimento all'indotto, come riporta anche uno studio di Report Aziende. Ogni euro speso in affitti brevi potrebbe generare fino a 1,8 euro di indotto. Dunque la somma complessiva di ricavi e indotto sfiora oggi il miliardo di euro. Qui ovviamente non si analizza la ricaduta sul diritto all'abitare di questo tipo di manovra. Viene ed è una cosa che viene in mente e salta subito all'occhio se si guarda l'infografica che viene messa a pagina 15, dove si parla di affitti brevi in provincia di Brescia e troviamo che le case vacanze in provincia di Brescia sono 10.297, di cui il 65% sono sul Garda, il 20% a Brescia città e il 15% negli altri territori. C'è sotto poi la stima dei fatturati, quelli che più o meno vi ho già letto. Quello che ovviamente è lecito e logico mettere in relazione è che se il 65% di queste case degli affitti sono sul Garda, ovviamente la situazione sul Garda l'abbiamo denunciato più volte qui ai nostri microfoni, ovviamente dal punto di vista degli affitti e di quello che vuol dire vivere da residenti cambia decisamente la prospettiva. Non se ne parla qui si parla ovviamente di un indotto turistico che sale e che fattura e dove gli affitti brevi sono centrali. Si parla poi di un piano nazionale e lo si fa in taglio alto a pagina 15, strutture ricettive 700.000 in Italia. La casa vacanza è una struttura ricettiva extraalberghiera destinata a soggiorni turistici brevi o di media durata. A differenza di hotel o bed and breakfast, ci spiega il Brescia Oggi a pagina 15, offre l'uso esclusivo di un intero appartamento immobile arredato con camere, bagno e cucina oppure un angolo di cottura autonomo senza spazi condivisi con proprietario o altri ospiti. Garantisce quindi maggiore autonomia e privacy durante il soggiorno. In Italia si stimano nel complesso tra le 650.000 e le 700.000 strutture dedicate all'ospitalità extra alberghiera e agli affitti brevi. Questo per darvi un riscontro sul piano nazionale, quindi delle 700.000 in Italia, 10.297 sono quelle stimate in provincia di Brescia, provincia che, altro dato che ci viene fornito da il Brescia Oggi, è seconda dopo Milano e davanti a Como. E in questi termini poi c'è un dibattito e qui si fa finalmente cenno a quello che vi dicevo, al contraccolpo che un mercato così florido degli affitti brevi genera poi di fatto su chi casa invece la cerca per viverci ed abitarci. Il dibattito è scontro sulle norme, regolare il mercato o incentivare i residenti. Da una parte c'è chi contesta le limitazioni, dall'altro c'è chi chiede regole più stringenti per fermare la perdita di abitazioni. Cosa ci dice? È sempre Alessandro Gatta che ci parla anche del retro della medaglia di tutto questo discorso, e lo fa partendo con una dichiarazione: il dibattito è acceso. Al di là dei tecnicismi, non è detto che quanto previsto da Affordable Housing Act sia applicabile sul Garda. È lecito chiedersi se sia giusto intervenire con una regolamentazione massiva di un fenomeno altrettanto di massa. C'è chi dice no, le limitazioni non portano a nulla, sostiene Profita, che ovviamente è parte rappresentativa locale dell'AIGAB, Associazione Nazionale Gestione Affitti Brevi, perché non è che a Firenze o a Sirmione con i rispettivi regolamenti si sono abbassati gli affitti o i costi delle case. Ogni area ha le sue specificità, sostiene, ma non è certo colpa degli affitti se i salari italiani sono fermi a 30 anni fa. Limitare o chiudere il mercato potrebbe addirittura creare dei cartelli. La ridotta concorrenza fa aumentare i prezzi e riduce gli investimenti. Quindi da parte dell'AIGA c'è un po' la volontà a un libero mercato che dovrebbe, come sappiamo non succede, riequilibrare
domanda e offerta. Ci dice anche Report Aziende che ha stimato che si parla di 150 milioni di euro di investimenti nella riqualificazione immobiliare legata agli affitti brevi nel biennio 2022-2024, e ci sono altri passaggi interessanti. E qui passiamo a, ecco qua, dall'altra prospettiva, perché Gatta a questo punto dà spazio ovviamente anche a il controcanto. Di diverso avviso, scrive, la posizione di Alessandro Scattolo del collettivo Gardesano Autonomo, capofila della raccolta firme, in cui si chiedeva al comune di disporre un blocco di nuove strutture turistiche in un centro storico nelle zone che vedono in maggior modo la scomparsa degli affitti per i residenti. Qualsiasi forma di regolamentazione può essere uno strumento in più per contrastare un fenomeno ormai fuori controllo, spiega Scattolo, anche se ad oggi qualsiasi elemento normativo si è dimostrato ininfluente rispetto alla gravità della situazione, e anche il tentativo europeo arriva troppo tardi. La contraddizione tra capitale, rendita e questione abitativa è ormai talmente avanzata che nei casi limite sta già minando l'accesso alla casa, diritto fondamentale. La casa non può essere solo merce come le altre, soggetta alla legge della domanda e dell'offerta e alla speculazione. Continua Scattolo. Il mercato va regolamentato e al contempo urge un intervento pubblico sull'edilizia, concetti che purtroppo però contrastano l'ideologia denominante privatistica delle liberalizzazioni. E con questo direi che abbiamo chiuso, queste due pagine assorbono bene qual è la contraddizione in essere, qual è il problema degli affitti brevi e di questo aumento vertiginoso sul Garda. Trovate tutto a pagina 14 e 15 del Brescia Oggi di questa mattina. E sempre di turismo sul Brescia Oggi si parla anche a pagina 31, in questo caso vi leggo solo il titolo perché si parla ancora una volta del Garda. I riconoscimenti, il Garda è il regno degli hotel di lusso, Michelin assegna a quattro chiavi a tre strutture. Luciano Scarpetta che parla anche di questo e che si unisce al quadro dipinto di quello che è il Garda oggi dal punto di vista ricettivo e a quelle che sono ovviamente il retro della medaglia di questo luccichio. Parliamo invece di scuola brevemente, vi leggo due titoli, uno sempre sul Brescia Oggi a pagina 19. Si parla ovviamente dell'ultima norma voluta dalla Meloni sul tetto degli, come abbiamo sentito, di studenti e studentesse straniere all'interno delle classi. Il titolo di giro scelto è infatti il decreto Meloni nel comune di Brescia, e ci scrive Magda Biglia che sono 26 le scuole primarie con più del 30% degli stranieri. Si parla di 2.450 alunni con un nome straniero su 6.772 iscritti. 4.039 gli italiani delle elementari della città. Questi sono i numeri. E poi ci dice anche che in città, quindi a Brescia, ce ne sono 6 fra il 60 e il 70% di scuole con studenti di scuole primarie con studenti e studentesse straniere. 2 sono oltre il 70%, chi è già italofono è escluso dal conteggio del DL. Qui è una tematica, diciamo, Biglia si attesta su quello che è sostanzialmente sono i dati, non entra nello specifico di una riflessione ad hoc. Vi volevo giusto leggere quello che scrive, che riporta o che ha dichiarato Anna Frattini. Il capoverso è l'ultimo, dice, inizia con il fatto che il Ministero prevede 14 milioni di euro per finanziare corsi e attività di potenziamento dell'apprendimento dell'italiano, che del resto già in tutti i comprensivi si tengono da anni, e c'è l'assessora Anna Frattini che dice che dalla fine del secolo scorso a Brescia si fanno progetti, corsi per mamme, si spinge alla frequenza della scuola materna e il comune dà sostegno alle scuole più in prima linea. Questo è quello
quello che ci riporta Magda Biglia. Adesso non ci addentreremo nella questione, sappiamo benissimo quali sono le criticità di questa nuova normativa e di quello che potrebbe creare. Trovate comunque l'articolo a pagina 19. Sempre di scuola si parla in taglio basso, si guarda all'università Erasmus da record. A Brescia 139 studenti esteri, sono 60 gli atenei di provenienza e 15 paesi coinvolti nel programma, in arrivo dalla Spagna oltre il 64% del totale. Questi numeri dell'Università di Brescia sugli Erasmus, quelli che entrano nell'università del territorio. Infine di scuola si parla su Repubblica d'Orso Milano, lo si fa a pagina 5. E si parla in questo caso della pagella unica. Pagella unica e media nascosta, la scuola va oltre il peso del voto. Tante le novità negli istituti milanesi per spingere gli allievi a dare alla valutazione il giusto valore. I presidi, così si pone l'attenzione sulla preparazione e si limita la competizione. C'è poi chi abolisce il bilancio di fine quattrimestre e chi agisce sul registro elettronico. Qui vediamo tutta la restituzione di Margherita Abis di quelli che saranno le novità che verranno introdotte sostanzialmente nelle scuole milanesi per cercare di superare il modello del voto e quindi di una meritocrazia stressa, ma di giudizi che abbraccino di più quello che è la persona in sé. Trovate l'articolo a pagina 5. La fotonotizia che viene inserita a margine arriva dalla statale, se non sbaglio, sì, arriva dalla statale e riprende un po' quello che dicevamo poco fa per la questione del caro affitti o comunque in generale delle difficoltà di trovare abitazioni per residenza nelle città turistiche, in questo caso anche nelle città, come sappiamo, universitarie. In statale torna la protesta con le tende per il diritto allo studio e contro il caro affitti. Alla statale tornano le tende per protestare appunto contro i criteri di accesso al diritto allo studio e il caro affitti. Lo si legge sui cartelli che sintetizzano le istanze di cambiare rotta. A parlare sono soprattutto gli studenti fuori sede, alle prese con posti letto insufficienti nelle residenze e canoni elevati sul mercato privato. Nel mirino quindi le politiche universitarie di comune, regione e governo, accusati dall'organizzazione giovanile di ispirazione comunista di non dare delle risposte adeguate. E infine chiudiamo questa pagina 5 della Repubblica d'Orso Milano con un'intervista a Roberta Romussi, insegnante di greco e latino al liceo Carducci. Il titolo scelto per introdurre l'intervista che le hanno fatto è "Sostituiamo i numeri con giudizi chiari e confronto, così i ragazzi sono più consapevoli". E con questo direi che abbiamo chiuso anche queste brevissime pagine dedicate al turismo e alla scuola. Non ci resta che affrontare l'ultimo capitolo, che è quello appunto delle politiche amministrative. In questo caso qualcosa abbiamo già visto parlando di sicurezza e del report degli agenti della polizia locale di Brescia. Andiamo avanti guardando più quello che afferisce alla provincia. Riniziamo il giro negli ultimi 5 minuti che ci rimangono insieme dal giornale di Brescia. In questo caso vi leggo solo brevemente i titoli, partendo da pagina 18 che ci porta a Leno, dove la nuova mensa sarà inaugurata dopo il Natale. Tramonta la storia infinita del cantiere, PNRR bloccato da tragici imprevisti e ritardi. Si parla della storia infinita per quanto riguarda i bambini della primaria di Leno, che potranno finalmente pranzare nella nuova mensa, ma solo dopo Natale. Questo sostanzialmente è il sunto, ma ovviamente la vicenda affonda le radici diciamo in anni molto passati e quindi si parla di storia infinita. Da pagina 18 ci spostiamo quindi a pagina 21, dove c'è un articolo che ci porta a Rovacto e Piancentini ci racconta dell'agrivoltaico. Il progetto resta per ora in stand by, mancano infatti i documenti e sotto la lente c'è anche la resa agricola dopo l'installazione. Si parla del progetto che dovrebbe portare l'agrivoltaico
ebraico tra Rovato e Cazzago. C'è l'aggiornamento di Daniele Piacentini, lo trovate in taglio basso a pagina 21 del giornale di Brescia. E infine da pagina 22 ci spostiamo a pagina 22, andiamo a Lumezzane, dove c'è un'altra storia infinita, ovvero quella dell'autostrada della Valtrompia. Autostrada Valtrompia, 14 milioni per l'ingresso tra virgolette alla zona industriale. Le risorse per il collegamento tra via Cefalonia nell'area del PIP 2 e via Mainone a Faidana. È Barbara Fenotti che fa il punto della situazione, lo trovate a pagina 22 del giornale di Brescia. Qui c'è anche un brevissimo articolo centrale a centropagina che parla di compensazioni. C'è anche la piastra per l'elisoccorso e qua rientra ovviamente nel pacchetto degli interventi che andrebbero fatti. È un discorso lungo che appunto ha una storia molto lunga, ci sono tutti i dettagli a pagina 22. Con questo lasciamo il giornale di Brescia. Negli ultimi tre minuti vediamo velocemente i titoli degli articoli del Brescia Oggi dedicati proprio a quello che è di fatto la politica amministrativa e gli interventi infrastrutturali del nostro territorio. Riparto proprio dalla questione dell'autostrada della Valtrompia. Brescia Oggi lo mette già in prima pagina in taglio alto: bretella Valtrompia, fondi di 14 milioni per il nuovo raccordo, la direttissima di Lumezzane. L'articolo lo si trova a pagina 29, che si apre con queste parole: bretella autostradale 14 milioni per collegare la zona industriale, in arrivo da Roma altre risorse cruciali dopo i 4 milioni per coprire opere compensative, tra cui appunto la piastra dell'elisoccorso di cui parlavamo prima. Zobbio, Borghesi e Facchini esultano, il sindaco: frutto di lunghi sforzi fatti insieme, un favore a imprese e lavoratori. Questo è il taglio scelto da Brescia Oggi. Riniziamo il giro, vi dico qualche titolo partendo, ultimi due minuti insieme, dal piano regionale, perché in taglio basso a pagina 9, nella pagina dedicata appunto alle politiche amministrative regionali, c'è un articolo che titola: trasporti, dote di 90 euro al mese per l'alta velocità, la Lombardia conferma il contributo per gli abbonamenti AV tra Milano, Brescia, Desenzano e Peschiera. Questo è uno degli articoli riportati. Andiamo a pagina 18 invece, dove si parla di sanità e di caregiver. Caregiver a Brescia: crescono età media, necessità di aiuto e senso di solitudine. I consiglieri comunali si sono confrontati sull'indagine che ha fatto emergere i nodi dell'assistenza. Il 60% degli intervistati, ci scrive infatti Francesco Fanzini, che ha redatto questo articolo, ha attivato dei servizi che possono affiancarsi al supporto. I più utilizzati sono i centri diurni e le attività di socializzazione. E poi c'è un virgolettato di Pietro Ghetti che dice: spesso le famiglie sono così impegnate nel sostegno quotidiano che non riescono a unirsi alle reti di accoglienza. E fa anche un bilancio tra famiglia e salute, i caregiver, e come funzionano, non solo dal punto di vista verbale, quindi nell'estensione dell'articolo, ma ci sono anche delle infografiche che aiutano a capire meglio il quadro della situazione. Da pagina 18 ci spostiamo a pagina 22 e 23, parliamo di inquinamento e di operazioni di bonifica. Innanzitutto a Nave, pagina 22 del Brescia Oggi: area industriale abbandonata, gli inquinanti sotto la lente, al via la rimozione dei rifiuti e le analisi sul sito della ex Fenotti e Comini, primo passo verso la demolizione delle strutture. Ed è Benasseni che ci parla di un'opera di bonifica ferma da 8 anni, complessa anche la messa in sicurezza e riconversione della conceria Andri in località Monteclana. Mentre a pagina 23 si parla di operazioni di pulizia del lago di Iseo: 20 anni di fondali puliti, 4 giornate per l'ambiente. In due decenni il progetto firmato, bacino lacunare coinvolto in tutto il bresciano, più di 80 scuole e 20.000 ragazzi. E si fa un po' il bilancio. L'ultimo articolo che vi segnalo in questo senso è a pagina 27, andiamo a Orzivecchi, è Riccardo Caffi che ci parla della chiesa restaurata che dona una giornata senza traffico.
Con questo vi segnalo, ovviamente su Repubblica d'Orso Milano l'apertura, come abbiamo visto, era alle primarie del PD, trovate l'articolo a pagina 2 e 3, ma sempre da Repubblica Milano, e vi lascio con questa notizia un po' più leggera e dedicata alla cultura, leggera per modo di dire, perché ci dice a pagina eccoci qua, pagina 17 della Repubblica d'Orso Milano, che a fine ottobre parte il Festival della Fotografia Etica. Si tratta sostanzialmente di una rassegna che raccoglie il meglio del fotogiornalismo internazionale. Si parla di oltre 150 fotografi, 30 mostre e ovviamente la mostra del World Report Award, che sostanzialmente premia la miglior fotografia pubblicata a livello ovviamente di fotogiornalismo, quindi parliamo di un giornalismo fatto con le immagini, nell'anno precedente. Quindi tutto questo succederà dal 25 ottobre a Lodi, e con questo direi di chiudere la rassegna stampa di carattere locale di oggi. A me non resta che salutarvi e lasciare subito la parola a Laura e alla compagnia dei Gatti Neri. Restate con noi.

0: gatti neri.
1: E allora partiamo immediatamente. 24 settembre 1991. Next. Viene pubblicato lo stesso giorno l'album Nevermind dei Nirvana e Blood Sugar Sex Magik dei Red Hot Chili Peppers. E quindi beh, direi ascoltiamoci qualcosa estratto da entrambi i lavori. Da Nevermind ci ascoltiamo In Bloom, mentre dei Red Hot andiamo con Give It Away.

E dopo questa doppietta proseguiamo questo 24 settembre andando nel 1923. Nasce in Florida Fats Navarro, trombettista jazz statunitense. Tutto cambiò quando prese il posto di Roy Eldridge nella big band di Billy Eckstein. Si trasferì poi ad un certo punto in quel di New York, dove ebbe l'occasione di collaborare con un certo Charlie Parker tra i tanti, e anche ricordiamo con Ted Dameron, con i quali insomma instaurò un sodalizio artistico bello importante. Howard Delay è il brano che andiamo ad ascoltarci. Ricordo solo che Navarro morì il 7 luglio del 1950.

24 settembre 1933 nasce a New York anche Mel Taylor, fratello di Larry, bassista dei Candid, nonché batterista statunitense, lo troviamo in casa a Ventures. Oltre 27 anni esattamente, dal 62 al 72 e poi ancora dal 79 fino alla sua dipartita nel 1996, noi andiamo ad ascoltarci Walk, Don't Run.

E andiamo al 24 settembre del 1941, nasce a New York Linda McCartney, cantante e fotografa statunitense. La sua vita si sviluppò attraverso alcune delle sue più grandi passioni, la fotografia in primis, infatti era una stimata fotografa professionista, la musica in secundis, con Paul insomma diede vita al progetto Wings, ed infine chiaramente l'attivismo, grande pioniera del movimento per i diritti degli animali e del vegetarismo. Morì a causa di un tumore il 17 aprile del 1998, la ricordiamo ascoltandoci qualcosa da Ram, album a firma sua e di Paul, datato 1971. Il brano che vi propongo è questa, Free Legged.

24 settembre 1942 nasce a Liverpool Gary Marsden. Cantante inglese, troviamo in casa Gary and the Pacemakers. Con questa formazione, fondata assieme al fratello Freddie, stabilirono un po' un record assoluto. Furono i primi artisti a portare nelle prime posizioni delle classifiche britanniche ben 3 singoli di debutto, tra cui questo che andiamo ad ascoltarci, How Do You Do? How Do You Do It, scusate, ricordo solo che Gary ci lasciò, morì il 3 gennaio del 2021.

andiamo al 24 settembre del 1949, facciamo gli auguri anche a Harvey Bainbridge, bassista e tastierista inglese, lo troviamo in casa Oakwind. Nel 77 lo troviamo nel progetto Sonic Assassins, poi nel 78 diventa il bassista degli Oaklords, band diciamo spin-off dei futuri Oakwind. Nell'84 switcha le tastiere lasciando il suo posto di bassista Alan Davey e nel 91 lascerà la band per dedicarsi insomma ad altro. Noi dall'album Levitation ci ascoltiamo Who's Gonna With The World.

24 settembre 1952 nasce nel Massachusetts Mark Sandman, cantante musicista statunitense. Lo troviamo in casa Morphin. Nella metà degli anni 80 fonda i Treater Reed, formazione blues rock. Nell'89 arrivano poi appunto i Morphin. Morì durante un concerto proprio sul palco, stroncato da un infarto, il 3 luglio del 1999. Noi da The Night, quinto e ultimo album dei suoi Morphin, ci ascoltiamo Slow Numbers, siamo nel 2000.

andiamo, che abbiamo molto da ricordare. Arriviamo al 24 settembre del 1965. Auguri a Sean McNabb, bassista statunitense particolarmente conosciuto per aver militato in un sacco di formazioni degli anni 80 e 90. Quiet Riot, Great White, Dokken, House of Lords. In più ricopre le vesti di cantante solista. Per l'ascolto vi proporrei qualcosa dei Great White, tipo Take Me Down, dall'album Back to the Rhythm del 2007.

24 settembre 1965, auguri anche a Janet Weiss, batterista statunitense. Siamo in casa meraviglia Slater Kinney fino al 2019, e poi la troviamo nei Quasi assieme all'ex marito Sam Combs. Ha collaborato con Steven Malkmes and Doegix. Noi dall'ultimo album in cui la troviamo alla batteria, proprio nel Slater Kinney, ovvero The Center Won't Hold del 2019, andiamo subito ad ascoltarci The Dog, The

Slater Kinney, che meraviglia. Proseguiamo, andiamo al 24 settembre del 1971. Auguri a Peter Salisbury, batterista inglese, siamo in casa Verve. Oltre ai Verve ha collaborato con altre formazioni come i Black Rebel Motorcycle Club, The Charlatans. Gli facciamo gli auguri con un classicone tratto da Another Soul, chiaramente siamo in casa Verve, dal 1995, il brano si intitola This Is Music.

24 settembre 1971. Auguri anche a Enrico Matta, in arte ninja, batterista italiano. Nell'estate del 1996 entra in casa Subsonica. Oltre a loro lavora anche come produttore e collaboratore in altri lidi, per esempio The Bloody Beetroots, The Monology Hi-Fi. Ci ascoltiamo Adagio, che chiude l'album Realtà Aumentata dei Subsonica. Siamo nel 2024.

andiamo a chiudere questo 24 settembre andando nel 2002. Muore Tim Rose, cantautore statunitense, l'abbiamo ricordato proprio ieri in occasione della sua nascita il 23 settembre del 1940. Dal suo omonimo album del 1968 ci andiamo ad ascoltare Long Time Man. Su queste note poi noi ci salutiamo, restituiamo la linea alla redazione informativa, mentre invece la Compagnia dei Gattini ritorna domani. Un buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

0: In un mondo di propaganda e voci allineate, c'è chi resiste da oltre 40 anni. Radio Onda d'Urto, informazione libera, autonoma, senza padroni. Dai forza a chi dà voce alle lotte, sostieni l'informazione indipendente, dona il tuo 5 per 1000. 02 08 46 20 174 è il codice da inserire.
1: Radio Onda d'Urto, sono le 11:01, in onda ora il giornale radio in breve di questo giovedì 24 di settembre. Leader del mondo a New York per partecipare al vertice ONU, l'81esimo in programma fino al 28 di settembre, tra sparate delle tycoon e attacchi incrociati dei vari leader. Sul tavolo ancora una volta le guerre imperialiste. Dal palazzo di vetro il presidente iraniano Pezeshkian ha respinto la minaccia di annientamento di Donald Trump, mostrando le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane, ma aprendo la strada al dialogo. Sul campo intanto lo stretto di Hormuz è tuttora attraversato al lumicino. 10 le navi che hanno percorso il Golfo nella giornata di ieri, mercoledì, rimanendo ben al di sotto della media di transito prima dell'aggressione israelo-statunitense, quando erano 3.000 al giorno. E sul fronte ucraino, Zelensky all'ONU all'attacco di Putin. È lui il paziente zero, va fermato, non lasciatevi trascinare. Sul fronte negoziale Lavrov ha incontrato Rubio, invitato lo zar al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia e dice: valuteremo. Nella notte ancora bombe su Kiev, almeno 2 i morti e diversi feriti, con il danneggiamento di un ospedale di maternità. Strage anche in un'azienda agricola nella regione di Kharkiv, dove un raid russo ha fatto almeno 7 persone uccise. La Moldavia intanto denuncia che 4 droni russi avrebbero violato lo spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord durante il massiccio attacco contro l'Ucraina. In Medio Oriente intanto Israele prosegue indisturbata l'occupazione e l'aggressione illegale di ogni paese confinante. A nord i militari israeliani hanno proseguito gli attacchi di villaggi nel sud del Libano. Un'enorme esplosione è stata avvertita dalla popolazione nella città di Qiyam. Poco più in là, a nord-est, l'aggressione israeliana in Siria sulle alture del Golan, dove una pattuglia israeliana ha aggredito un pastore e ucciso il suo bestiame. Poi c'è tutta la Palestina, da Gaza, la Cisgiordania occupata, dove le violenze, i saccheggi e le incursioni non si distinguono più tra l'esercito e quelli dei coloni. E nel pieno dello shock energetico durante il periodo estivo, il costo del lavoro per dipendente è aumentato a un tasso del 3% nel secondo trimestre del 2026. La crescita dei profitti per unità di prodotto è invece salita dallo 0,3 al 2,2%. Significato: i salari rallentano, i profitti delle imprese invece accelerano. Sono i dati diffusi oggi dalla Banca Centrale Europea, rivelando in particolare fra i driver dell'alta inflazione non solo i rincari delle materie prime energetiche, ma anche l'ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione dei carburanti liquidi. E sul fronte energia, il boom dei prezzi alle pompe di benzina e diesel non accenna a fermarsi. Giorgetti ha lanciato la discussa manovra economica nel question time alla Camera. La priorità è il taglio delle accise per il ceto medio, reddito però sopra i 50 e 60 mila euro, escludendo de facto la maggior parte del ceto medio impoverito dai tagli di anni di crisi. In questo contesto l'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica, nonostante le vittorie di 2 referendum nell'87 e nel 2011 avessero decretato il no popolare al nucleare. Ieri il definitivo semaforo verde è arrivato dall'aula del Senato. Passa il disegno di legge delega a firma di Pichetto Fratin. Proprio il ministro ricorda come sia quasi concluso lo smaltimento delle vecchie scorie. Quasi, perché dopo 30 anni dalla dismissione delle centrali nucleari, le conseguenze sono ancora oggi all'ordine del giorno per paesi e terre. Ancora politica di palazzo, il governo sceglie la strada del decreto, anche se l'emergenza non c'è, per introdurre in classe il tetto agli studenti di origine straniera e vietare burka e niqab. Oggi i temi saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri, con il ministro Valditara a precisare che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia. Saranno previste deroghe e fondi di 14 milioni per il potenziamento dell'italiano aggiunto, senza però sapere né come né quando. Veniamo ora al fronte del lavoro, presidi, fiaccorata e sciopero ancora oggi per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto all'interno dei cantieri del Colosseo di Roma mentre lavorava un impianto di illuminazione. Le proteste sono nate dopo che il ministro Giuli aveva promesso la riapertura del sito, permesso la riapertura del sito archeologico a poche ore dalla caduta mortale del giovane lavoratore e senza che fossero stati sospesi i lavori per fare accertamenti sulle cause della morte. La serata di ieri fiaccolata al Colosseo organizzata dalla CGIL e sindacati aderenti, mentre prosegue fino a questo pomeriggio lo sciopero di USB per lavoratori e lavoratrici pubblici e dipendenti del Ministero della Cultura. Si indaga intanto per omicidio colposo. E ora le lotte sul lavoro. Accelera i cancelli di UPS a Calderara di Reno, siamo a Bologna, nel tentativo di sgomberare questa mattina il picchetto operaio organizzato dal sindacato di classe Sicobas. Lavoratori e lavoratrici sono in sciopero dall'alba di oggi per portare solidarietà e chiedere il reintegro dei colleghi licenziati dopo il cambio appalto. 11:07 minuti, si chiude il giornale radio in breve di questa mattina. L'informazione con il giornale radio tornerà alle ore 13 in forma lunga. Invece fra poco la linea, dopo qualche spot rigorosamente non commerciale, allo spazio approfondimenti di oggi. A tutti e tutte un buon ascolto.
2: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
3: Quella che avete appena sentito era Doesn't Somebody Want to Be Wanted. Poi seguirà Love Grows Where My Rosemary Goes degli Edison Lighthouse. Siete sempre sintonizzati su Super Sound degli anni 70 con il vostro Gay Billy.
4: No, negli anni 70 non c'eravamo, ma dal 1985 sì. Da 40 anni e più Radio Onda d'Urto trasmette informazione dal basso in maniera indipendente per conoscere il mondo e poi trasformarlo. Aiutaci a farlo ancora di più. Nella sezione 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi scrivi il codice 020 84 620174. Se non te lo ricordi, basta andare su radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto, sono le 11.10 ed è il momento dello spazio approfondimenti di questo giovedì mattina 24 di settembre. Iniziamo subito guardando i titoli delle notizie che ci accompagneranno in questa ora e mezza insieme. Partendo da quello che sarà l'approfondimento di apertura che verrà incentrato sul nuovo rapporto del meccanismo indipendente delle Nazioni Unite sulla giustizia razziale presentata alla 63esima sessione del Consiglio dei diritti umani. Un rapporto che ha messo nuovamente sotto accusa il modello punitivo italiano in materia di sostanze stupefacenti. Secondo il rapporto, infatti, le politiche italiane sulle droghe sollevano significative preoccupazioni in materia di diritti umani e soprattutto colpiscono in modo sproporzionato le persone di origine africana. Ascolteremo il punto fatto con Leonardo Fiorentini, segretario nazionale del Forum Droghe. Dopo questa lunga e articolata intervista passeremo quindi a parlare della marcia per la pace che si è svolta ieri a Salò in provincia di Brescia e a cui hanno partecipato diverse centinaia di persone. Ascolteremo il bilancio dell'iniziativa di Matteo del Circolo Argici Zambarda di Salò. E poi parleremo di una nuova stretta repressiva e di un caso nello specifico, ovvero quella di Kayun, un'attivista di ultima generazione espulsa dall'Italia. La prefettura di Roma la considera infatti la 24enne di origine francese una minaccia per la sicurezza pubblica. La motivazione? Una protesta non violenta del 2022. Sentiremo ai nostri microfoni Davide di ultima generazione. E poi arriveremo a mezzogiorno al consueto appuntamento col focus della mattinata, oggi interamente dedicata all'antifascismo. E sentiremo tre storie diverse, partendo dalla petizione che a Genova il movimento antifasciste degli antifascisti ha aperto per chiedere la chiusura delle sedi e il divieto di concessione di spazi pubblici e privati ai gruppi neofascisti presenti sul territorio urbano. Su questo sentiremo Antonella Marras dei movimenti antifasciste e antifascisti genovesi. Dopodiché ci sposteremo a Treviso, dove la questura ha emesso 18 fogli di via in seguito al presidio antifascista del 20 luglio davanti al Parc dal Negro. Ascolteremo il perché erano stati emessi e che cosa succede ora, grazie a Ruggero del Centro Sociale Django. E infine da Treviso a Napoli per parlare dell'Antifa Fest, il festival promosso su tutto il territorio napoletano da una variegata composizione di realtà sociali e che si pone l'obiettivo di riattualizzare concretamente l'antifascismo, di cui le quattro giornate di Napoli sono il simbolo più alto. Ascolteremo uno degli organizzatori, ovvero Davide Dioguardi. Questi i titoli dello spazio approfondimento di oggi. Iniziamo subito, visto la ricchezza di questa mattinata di notizie, partendo appunto da Leonardo Fiorentini, segretario nazionale del Forum Droghe, che ci racconta che cosa dice questo meccanismo, il rapporto del meccanismo indipendente delle Nazioni Unite su droga e giustizia razziale. Ascoltiamolo. Collegamento con Leonardo Fiorentini, segretario nazionale del Forum Droghe, per parlare di politiche sulle droghe e di giustizia razziale. Il nuovo rapporto del meccanismo indipendente delle Nazioni Unite sulla giustizia razziale, presentato alla 63esima sessione del Consiglio dei diritti umani, ha infatti nuovamente messo sotto accusa il modello punitivo italiano per quanto riguarda la legislazione sulle sostanze in relazione alle politiche migratorie. Secondo il rapporto, le politiche italiane sulle droghe sollevano significative preoccupazione in materia di diritti umani e colpiscono in modo sproporzionato le persone di origine africana. Tuttavia, il problema potrebbe essere anche più complesso e articolato e noi ne parliamo con Leonardo. Buongiorno Leonardo, ben ritrovato.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Questo ultimo rapporto del meccanismo ONU ricalca di fatto quanto era già stato espresso a seguito della visita in Italia del 2024, ovvero un approccio repressivo e spesso concentrato e mirato su specifiche comunità. Prima di addentrarci nella questione razziale tout court, facciamo un quadro generale per ascoltatrici e ascoltatori di qual è questo modello italiano di cui si parla e su cui l'ONU punta il dito e quali le principali politiche e direttive in materia di sostanze stupefacenti. In poche parole, un po' qual è l'approccio italiano quando si parla di droghe?
1: Noi abbiamo un approccio pesantemente punitivo. Ricordiamo che il testo unico sulle droghe, che fu approvato nel 90, addirittura conteneva il carcere per i consumatori. Fu solo nel 93 un referendum popolare a eliminare, dopo una serie di suicidi nelle nostre prigioni di giovani arrestati per una canna, appunto a eliminare la sanzione penale per il possesso, per uso personale di sostanze. Abbiamo delle previsioni di pena abnormi. La sanzione per lo spaccio di sostanze cosiddette pesanti, cocaina, eroina e altre, è da 6 a 20 anni, per cannabis da 2 a 6. Oggi, con l'ultimo decreto sicurezza che ha di fatto eliminato dall'identità, non c'è neanche la salvaguardia, diciamo, per i fatti più lievi di essere trattati in modo meno pesante. Questo è evidente poi nella presenza nelle nostre carceri, dove oltre un terzo dei detenuti è in carcere per droghe. Questo nonostante nominalmente, appunto grazie a quel referendum, il possesso non sia oggi penalmente rilevante, ma poi magari lo approfondiamo dopo, la distinzione fra possesso per uso personale e possesso per spaccio è una distinzione molto labile, che deve essere provata in giudizio e che ovviamente le persone più marginalizzate fanno più fatica a provare.
0: Chiarissimo, ne parleremo di questo anche perché appunto rientra molto anche nel discorso che ci stiamo per addentrare a fare, perché in tutto questo, quando ci si addentra ovviamente con la questione razziale, quindi con quella che normalmente viene chiamata la profilazione razziale nel campo degli stupefacenti, questa cosa diventa molto evidente di un certo sistema di approcciare a chi usa e consuma sostanze stupefacenti e dall'altra parte forse anche dei meccanismi che mettono le persone razzializzate forse in una situazione di maggior svantaggio su questo piano. Ci puoi spiegare come entra il meccanismo della profilazione in questo quadro normativo?
1: Beh, allora, una premessa: non abbiamo dati, nel senso che non vi sono dati ufficiali da parte delle autorità italiane. Noi da qualche anno stiamo cercando di avviare una ricerca che ci permetta di verificare effettivamente quanto la profilazione razziale e la legge sulle droghe portino poi in carcere le persone più marginalizzate e in molti casi razzializzate, però è evidente nella pratica, nell'esperienza dei tribunali, che la legge sulle droghe è particolarmente efficace come strumento di diciamo per colpire determinate fasce sociali. Lo è perché è di per sé efficacissima dal punto di vista punitivo. Per potenzialmente avere una condanna al carcere è sufficiente il possesso, che è flagranza di reato, e tant'è che moltissimi, almeno direi un quinto dei processi, finisce in direttissima, per cui con tempi anche di difesa molto molto brevi. È un sistema che, appunto, come accennavo prima, prevede di fatto l'inversione dell'onere della prova. dove è l'accusato che deve dimostrare che quella determinata quantità, che può essere 10 grammi di hashish come 100 grammi di eroina, sia per il proprio uso personale e non per spaccio. Tant'è che poi la legge in qualche modo cerca di porre dei, diciamo dei limiti, dei canoni da seguire, ma il famoso bilancino di precisione o la separazione in dosi o avere anche solo del Domopac in casa può essere poi portato in tribunale come prova di spaccio. È evidente che in questa situazione le persone che per mancanza di strumenti culturali o sociali, vuoi perché non parlano la lingua, vuoi perché non hanno amicizie, collegamenti e una struttura familiare alle spalle che li possa aiutare, si ritrovano ad avere in giudizio una difesa spesso d'ufficio e quindi di fatto nella pratica più debole. C'è un dato poi alla fonte, cioè proprio al momento in cui si viene fermati, perché dobbiamo ricordare che in Italia si può essere perquisiti solo in due casi senza mandato da parte del giudice, dell'autorità giudiziaria. Uno è il possesso d'armi, il sospetto possesso d'armi. L'altro è il sospetto possesso di sostanze. E ovviamente in stazione, se c'è un cane antidroga, probabilmente a me che sono uomo bianco, pelato, un po' cicciotto e diciamo di aspetto normale, fra virgolette, passo tranquillamente il ragazzino dietro con i dread o il ragazzo di colore viene fermato con l'ipotesi appunto di avere addosso delle sostanze che poi se gli vengono trovate appunto valgono come prova per essere portati in tribunale. Anche qui sarebbe molto interessante riuscire a fare una ricerca approfondita rispetto a quante persone una volta fermate, una volta trovate con sostanze in tasca, hanno l'articolo 75, che è appunto l'articolo che in qualche modo punisce con sanzioni amministrative il mero consumo di sostanze, e quante e quali, soprattutto persone, invece si avviano verso la strada penale del giudizio per articolo 73, quindi spaccio.
0: Chiarissimo, e qui torniamo a quello che ci dicevi prima, forse è il caso di approfondire perché è l'ONU stessa che su questa distinzione tra uso personale e finalizzata allo spaccio punta il dito, cioè cosa c'è di questa norma che apparentemente sembra proteggere chi utilizza per uso personale il consumatore, diciamo, occasionale o per uso personale, ma che di fatto diventa un po' un grimaldello che rende un po' tutti passibili eventualmente di sospetto in questi termini.
1: L'articolo 73 del testo unico sulle droghe punisce 22 fattispecie: coltiva, detiene, scusate, coltiva, produce, scambia, vende, compra, eccetera, e ha una formula conclusiva che dice e comunque illecitamente detiene. La gran parte dei giudizi per droghe viene fatto su quel e comunque illecitamente detiene, perché sono pochi i soggetti spacciatori che vengono accusati di spaccio, chiedo scusa, che vengono fermati nel momento in cui vendono, o nel momento in cui coltivano, o nel momento in cui acquistano grandi quantità di sostanze, molti di più appunto quelli che vengono fermati nelle perquisizioni a strascico, nelle stazioni, nei parchi, nelle strade, nelle piazze, e che quindi vengono diciamo instradati in questo doppio binario. Uno può essere il binario molto più semplice, ma non certo poco afflittivo, che è quello dell'uso personale e delle sanzioni amministrative, che prevede di andare presso il prefetto a fare un colloquio e eventualmente essere anche colpito da una delle quattro sanzioni amministrative previste, che sono il ritiro del porto d'armi, il ritiro del permesso di soggiorno per fini turistici e, più gravi dal punto di vista della libertà personale, il ritiro del passaporto o della possibilità di espatriare, e il ritiro della patente. Questo anche senza aver messo, diciamo, in pericolo nessuno, ovvero essendo stati fermati a piedi in una piazza, senza avere alcun mezzo a disposizione, per intenderci. Questo è l'articolo 75. L'articolo 73 invece, appunto, poi ti fa ricadere in un sistema che, se non riesci a provare che quella sostanza che avevi addosso, era per tuo uso personale e magari appunto, un manager può dimostrare di fare uso personale di cocaina e avere addosso anche 100 grammi di cocaina e finire con, un articolo 75 per uso personale, una persona di colore, operaio che diciamo, torna dal lavoro dopo 8 ore di lavoro o di più, con una canna in mano, potrebbe essere accusato anche di spaccio se, poi a casa gli trovano, un po' di hashish di troppo. Questa distinzione è dovuta a una legge che appunto nel suo impianto, prevedeva già di colpire il consumatore di sostanze, non solo chi le spaccia. E purtroppo quell'impianto, di fatto, nonostante quel referendum che per fortuna ha tolto la punizione diretta dei consumatori, è in qualche modo rimasto. Basti pensare che, diciamo, c'è un decreto che definisce qual è la dose, media giornaliera e quindi, diciamo, cerca di definire anche, le quantità di sostanza detenibile, ma parla di, principi attivi, come se una persona che usa cannabis sapesse esattamente la percentuale di THC che è contenuta nel pacchettino di hashish, da 50 euro che ha appena acquistato. Per cui è, diciamo, un trituracarne in cui i più fortunati riescono ad uscirne prima e comunque si ritrovano nella trafila delle sanzioni amministrative, e i più sfortunati e, appunto, come dicevamo prima, quelli che hanno meno disponibilità, culturali, sociali e quindi anche economiche di essere difesi, rischiano di finire direttamente, in direttissima, il giorno stesso o 2 giorni dopo l'arresto con un avvocato d'ufficio e con l'opzione, fra, un lungo processo di cui non si saprà l'esito, la possibilità di patteggiare o comunque, avere una pena, più limitata, ammettendo magari anche colpe che non si hanno. Il risultato è che noi ci ritroviamo con un terzo dei detenuti in carcere per droghe, con un terzo dei detenuti in carcere per droghe che è migrante, e quindi con, poi, il meccanismo ONU che segnala questa cosa e non solo, il Consiglio d'Europa, giusto l'anno scorso, nel suo rapporto aveva, anche lui, sollevato la questione, di come la sovrarappresentazione, nelle attività repressive delle persone razzializzate sia un problema per l'Italia, nonostante poi, le nostre istituzioni si siano sorprese e in qualche caso offese. È un dato di fatto, vorremmo approfondirlo meglio raccogliendo dati e lavorando anche, insieme ad altre associazioni come Società della Ragione Redaction International, che con noi avevano, promosso anche una submission al meccanismo durante la sua visita in Italia, in cui aveva sollevato proprio queste questioni per riuscire a in qualche modo risolvere, almeno mettere all'attenzione del pubblico e delle istituzioni questo problema.
2: alla luce di quello che ci hai appena raccontato, nel comunicato che avete scritto proprio a seguito di questa nuova messa sotto accusa da parte del meccanismo indipendente dell'ONU, tu tiri in ballo a questo punto anche le politiche migratorie, cioè hai proprio una visione più olistica, no? Quindi abbiamo un sistema di questo tipo, abbiamo non dei dati ufficiali ma un'evidenza dei tribunali, e in questo quadro non ti basta parlare come Forum Droghe di marginalità sociale eccetera, ma ci metti dentro proprio anche un certo tipo di politiche migratorie che, unite a quelle sulle droghe, di fatto creano questa combinazione letale per moltissime persone.
1: Sì, sì, ma perché è il combinato disposto di due leggi, appunto la Iervolino Vassalli sulle droghe e la Bossi-Fini sull'immigrazione. La Bossi-Fini non fa altro che fornire manodopera e marginalità alle organizzazioni criminali che appunto hanno manodopera aiosa per gestire un mercato che gestiscono perfettamente e che ha permesso loro di diventare davvero una spina nel fianco dell'economia legale del nostro paese, e che una normativa, appunto, che, non permettendo alle persone straniere di fatto di entrare regolarmente nel nostro paese, le caccia nelle mani, molto spesso sin dal loro arrivo in Italia, di organizzazioni criminali che appunto hanno solo necessità di persone molto spesso disperate che cercano di sopravvivere durante il loro viaggio di speranza verso il cosiddetto Occidente. Ed è una situazione che purtroppo non fa altro che poi peggiorare sia le situazioni dei migranti che la situazione, diciamo, il decoro nelle nostre piazze, strade e giardini pubblici.
2: Chiarissimo, ti faccio un'ultima domanda, Leonardo. Ci sono degli esempi virtuosi a livello di legislazioni che potremmo prendere ad esempio per bypassare questa tipologia di problematiche che ci mettono, insomma, in questa condizione che sulle politiche, sulle droghe, di fatto veniamo continuamente richiamati proprio su un tema come quello dei diritti umani, che, insomma, è abbastanza consistente?
1: Beh, certamente la politica principe che sta dando risultati più o meno positivi è quella della, innanzitutto, decriminalizzazione completa del consumo e non solo di facciata, e dopodiché della regolazione legale di alcuni mercati, a partire da quello della cannabis, che certamente non rappresenta l'intero mercato delle droghe, ma dal punto di vista della quantità e sia di consumatori che di sostanza venduta, è probabilmente il principale, e la sola, diciamo, risoluzione dell'impatto del mercato illegale della cannabis nelle nostre piazze, nei nostri parchi, come ho detto prima, permetterebbe poi di invece lavorare sul serio per eliminare problematiche ben più gravi dal punto di vista della sicurezza. Quello è certamente un modo. L'altro modo è quello di dare la possibilità alle persone migranti di entrare in Italia legalmente cercando un lavoro onesto e non lasciandole nelle mani della criminalità organizzata, perché ovviamente chiunque, quando non ha alcuna speranza di essere regolare, trova la prima soluzione che può trovare. Quando invece c'è una speranza di poter avere un futuro più sicuro e più sereno, certamente non prenderebbero la scelta di andare a spacciare sostanze nelle nostre città.
2: Ringraziamo Leonardo Fiorentini, segretario nazionale del Forum Droghe, per essere stato con noi. Grazie infinite.

0: Abbiamo sentito Leonardo Fiorentini, segretario nazionale del Forum Droghe, farci il punto sulla legislazione italiana in materia di sostanze stupefacenti e delle ricadute che ha quando si parla di profilazione razziale. L'Italia quindi nuovamente sotto accusa per questo profilo da parte dell'ONU. Adesso sulle note delle Lambrini Girls e di Bad Apple cambiamo decisamente argomento. Lascio lo studio a Siam perché a brevissimo parleremo di Kayun, un attivista di ultima generazione che la prefettura di Roma ha bollato come pericolosa e per questo è stata espulsa. A tra poco.
1: Can we only know post-mortem?

0: Radio Onda d'Urto, le 11:37 minuti. Purtroppo abbiamo avuto qualche problema di collegamento con Davide di Ultima Generazione. Con lui avremmo dovuto parlare dell'attivista di Ultima Generazione che la prefettura di Roma considera una minaccia per la sicurezza pubblica e per questo motivo è stata espulsa dall'Italia. Dovremmo essere riusciti a collegarci con lui proprio in questi istanti. Intanto un saluto, Davide.
1: Ciao.
0: Grazie per essere qui con noi questa mattina. Stavo anticipando a chi ci sta ascoltando la notizia che è stata diffusa proprio in queste ore, ovvero un attivista di Ultima Generazione, pur non avendo mai ricevuto una condanna, è stata espulsa dall'Italia con il divieto di ritorno per 5 anni, questo perché come anticipavamo la prefettura di Roma la considera una minaccia per la sicurezza pubblica per una protesta non violenta che si è svolta nel 2022. Dunque io partirei chiedendoti un commento su questo ennesimo episodio di repressione.
1: Sì, sinceramente siamo rimasti basiti, questa notizia di una ragazza che aveva fatto una storia 4 anni fa, si parla di una cosa appunto ormai che è passato un sacco di tempo e tra l'altro che non ci sono state condanne per lei, quindi siamo rimasti basiti di fronte a questa misura, è arrivata così di colpo, di botto, quando lei aveva appena fatto le carte per ottenere la residenza, aveva ottenuto il documento italiano, insomma stava qui. Questo paese ha sviluppato anche diversi rapporti con tante persone, quindi si trovava bene e si è vista, ha ricevuto appunto questa misura che le obbliga di allontanarsi entro un mese dall'Italia. Quindi io ho sentita per telefono, davvero terrorizzata, non sapeva che fare, insomma per fortuna siamo rimasti in contatto, quindi abbiamo aiutato subito e sono attivati 3 avvocati che ci supportano da anni per diversi processi e quindi adesso stiamo facendo le carte abbiamo già depositato il ricorso, infatti è successo un mese fa questo fatto, però insomma ora sicuramente sta un po' meglio, però certo è una batosta e insomma certo Ci deve far riflettere insomma sul clima che c'è in questo momento nel nostro paese.
0: Chiarissimo, quindi è stato fatto un ricorso e prima di passare a quanto anticipavi, ovvero al clima che c'è in Italia e alla repressione continua, dicevamo che alla base del provvedimento che ha colpito l'attivista ci sono alcune azioni di disobbedienza civile compiute nel 2022. Ti chiederei un po' di contestualizzare
1: della seconda ondata di azioni di Ultima Generazione in febbraio del 2022, inizio febbraio del 2022, è diventata famosa per imbrattamento del Ministero della Transizione Ecologica, quindi proteste molto eclatanti che avevamo fatto per chiedere un dialogo insomma con i ministri, in particolare con Cingolani, all'epoca appunto Ministro della Transizione Ecologica, per riuscire a dare voce insomma ai tanti cittadini che stavano chiedendo giustizia climatica e insomma delle misure più effettive per affrontare la crisi. E tanto è vero che poi alla fine in realtà di quell'ondata di proteste abbiamo ottenuto anche un incontro pubblico col ministro che si era concluso bene, tante promesse e poi nulla di fatto, cioè sì, alla fine quando è uscito c'è stata quello sblocco insomma di richieste insomma di impianti rinnovabili che erano lì da un sacco, ma ancora ce ne erano tanti, quindi c'era bisogno insomma di sbloccarne di più. Però ecco, diciamo, è stato interessante, poi sono state tante, tanto interessanti le proteste, c'erano state anche uno sciopero della fame, ma di fatto Kayun aveva semplicemente appunto partecipato al trattamento del ministero esterno, quindi tutto quanto ha avuto scoperto, poi erano state portate in questura, quindi non è che ci fosse qualcosa di nascosto o altro, poi sono state fatte delle indagini, è stato fatto un processo, ma poi lei era rimasta, cioè un processo che non si è ancora concluso. Quindi di fatto lei non aveva nessuna condanna, ma appunto questa è una misura, non so, possiamo dire preventiva che le è arrivata, sì, solamente appunto per il fatto che lei era cittadina francese, e quindi secondo appunto una legge del 2007 ancora che regola appunto la libera circolazione dell'Unione Europea, insomma, il prefetto può varare questa misura che certo non è nuova rispetto a dell'attivismo, però per noi ecco sì, certo è la prima che arriva a attivisti di ultima generazione. E lei appunto dopo questa azione in realtà non aveva più fatto niente, quindi la polizia non aveva alcun motivo di accanirsi in questo momento contro di lei, perché stava appunto un'artigiana tessile, stava cercando lavoro, stava imparando italiano, quindi nel senso non è che avesse partecipato a altre cose, e è impressionante perché nella misura, chiaramente come in tutti i decreti che arrivano rispetto, cioè ad esempio i fogli di via, gli epidurali, cioè prima di questi ordini c'è scritto una giustificazione che dovrebbe motivare appunto questa cosa, e che sono parole appunto assurde, cioè come appunto se lei fosse una minaccia per la sicurezza pubblica, vabbè.
0: Certo, e parlavamo appunto della repressione che continua a colpire anche ultima generazione, perché lo ricordiamo, a settembre di quest'anno è arrivata anche un'altra notizia, quella di due attiviste che sono state condannate a 3 mesi di carcere, sempre dal Tribunale di Roma, questa volta per un'azione al Senato del 2 gennaio 2023. Quindi ecco, la repressione sta continuando.
1: Sì, c'ero anch'io appunto con quell'azione lì, cioè, noi eravamo già stati condannati, loro erano due attiviste che erano appunto, stavano facendo i video lì, ma non erano stati arrestati con noi, e comunque insomma a distanza di anni mi è arrivata fondamentalmente loro, andremo in appello, però certo non si ferma, non c'è, vabbè, siamo comunque cioè, siamo nei tribunali, insomma la maggior parte ecco dei processi è importante dirlo, finiscono in assoluzioni, soprattutto quelli per violazioni di fogli di via, quindi questo è da dire, certo ci sono queste misure, ma si possono contrastare se insomma si lotta insieme con insomma con avvocati in rete. Io voglio solo ricordare una cosa che non so se ne avete parlato, ma è interessante approfondire, insomma c'è una rete che si sta ampliando sempre di più di difesa legale, si chiama Hub di Protezione, potete cercare anche diciamo, online, e, insomma che ha come scopo in realtà quello di proteggere appunto attivisti di qualsiasi movimento in un collegio difensivo che insomma di avvocati che hanno una certa esperienza e quindi è una sua preparazione, e quindi per non lasciare indietro nessuno in questo periodo in cui è diventato illegale anche solo fare un picchetto, una protesta spontanea, si rischia appunto una sanzione amministrativa allucinante, come sappiamo è l'ultimo decreto di sicurezza per il 18 Tools, e quindi sì, manteniamo appunto l'attenzione, grazie per aver questo spazio, perché sì, Kayun è appunto una ragazza che non parla neanche bene l'italiano, è veramente stata colpita, sì, probabilmente perché lei è anche

0: continuez à parler, on vous entend pas. Continuez à parler, on vous entend pas.
1: Radio Onda d'Urto, ancora in diretta dagli studi di Via Luzzago, continuiamo lo spazio approfondimenti di oggi andando a Salò. A brevissimo sentiremo infatti il bilancio di Matteo del Circolo Arci San Barda della Marcia per la Pace che si è svolta ieri proprio a Salò e a cui hanno partecipato centinaia di persone. Ascoltiamo a brevissimo appunto Matteo che ci racconta com'è andata.

0: Radio Onda d'Urto, siamo in collegamento con Matteo del Circolo Arci Zambarda di Salò. Intanto un saluto e grazie per essere qui con noi oggi.
1: Ciao, grazie a voi tutti. Grazie, ciao.
0: Dunque, si è svolto ieri, mercoledì 23 settembre, l'iniziativa, la marcia per la pace dal titolo Per non abituarci all'ingiustizia. È stata un'iniziativa molto partecipata, ma prima di passare al bilancio ti chiedo di ricordare a chi ci sta ascoltando le motivazioni di questa iniziativa.
1: Beh, allora, tanto per cominciare, come circolo Arci Zambarda, da tempo, da dopo il 2023 abbiamo attivato più iniziative a sostegno della causa palestinese, in particolar modo sul tema legato alla striscia. Le associazioni Valle Sabbia per Gaza ci hanno contattato qualche tempo fa e già come associazioni Valle Sabbia avevano già attivato più marce di questo tipo, marce silenziose di questo tipo, e ci hanno chiesto appunto di portare sul lago. Beh, chiaramente abbiamo subito posato l'iniziativa e concordato in qualche modo con l'amministrazione comunale, abbiamo concordato il possibile per poter attivarci, e così è stato. Per cui il 23 ieri sera, effettivamente, però se del bilancio vogliamo parlare dopo, parliamo. Questa era l'intro per far capire che cosa ci ha portato a questo.
0: Ecco, passiamo proprio al bilancio dell'iniziativa. Come dicevamo, è stata molto partecipata, si parla di centinaia di persone.
1: Ma sì, probabilmente sì, l'ordine di grandezza era quello, noi abbiamo contato circa tra le 200 e 250 persone, però l'ordine di grandezza sicuramente era questo, molto superiore rispetto alle nostre aspettative. E a detta anche delle associazioni Valle Sabbia per Gaza, è superiore rispetto a quello che era alle presenze delle camminate e delle marce realizzate in Valle Sabbia precedentemente. Questo, come ci siamo detti anche tra di noi, dimostra che il tema è ancora caldo e dimostra che comunque l'unione fa la forza. Per cui sì, siamo assolutamente molto, molto soddisfatti. Il numero è circa quello che ci siamo detti.
0: E Matteo, io intanto ti ringrazio. Prima di salutarci, ti chiedo se avete già in programma qualche altra iniziativa o qualche appuntamento che vuoi rilanciare.
1: Beh, sicuramente abbiamo altre iniziative in ballo. Al momento non so.

0: date specifiche. L'unica cosa certa è che sicuramente se ci seguite sui nostri social, per quanto riguarda il Circolo Arci, troverete appunto indicazioni delle iniziative. Quello che ci siamo detti ieri sera è di riproporre un'altra marcia, sempre in area lago, più verso la parte di Turcolano, per cui questa era un'idea. Non abbiamo ancora definito una data, però ripeto, se ci seguirete sui nostri social potrete avere indicazioni più precise.
1: Matteo del Circolo Arci Zambarda di Salò, di nuovo grazie per essere stato qui con noi oggi.
0: Dai, grazie a voi, buona giornata, vi aspettiamo, ciao.
2: Stop.

Radio Onda d'Urto, sulle note dei Pixies ci avviciniamo a mezzogiorno e all'ora del Focus che, come vi anticipavo in apertura di questo spazio approfondimenti, oggi sarà interamente dedicato all'antifascismo e a una serie di iniziative, di notizie dal mondo appunto dell'antifascismo del nostro paese. Faremo un percorso che da Genova ci porterà a Napoli affrontando diverse questioni.

Pochi minuti a mezzogiorno, iniziamo quindi questo focus mattutino dedicato appunto all'antifascismo. Come vi anticipavo, iniziamo da Genova, dove martedì 22 sono state consegnate in comune dai rappresentanti del movimento antifascista e antifascisti genovesi le 10.000 firme raccolte con la petizione per chiedere la chiusura delle sedi e il divieto di concessione di spazi pubblici e privati ai gruppi neofascisti presenti sul territorio urbano. La sottoscrizione in questione richiama il rispetto della Costituzione italiana, della 12ª disposizione transitoria e finale delle leggi Scelba e Mancino, e cita espressamente la presenza in città di organizzazioni come Casa Pound e Lealtà di Azione. Giovedì 24 saranno quindi presentate in prefettura. Ascolteremo quindi Antonella Marras del movimento antifascista e antifascisti genovesi raccontarci come è andata questa raccolta firme, gli obiettivi più nello specifico.

0: fascista!
1: Allora siamo con Antonella Mara, portavoce di antifasciste e antifasciste genovesi, che ha promosso una raccolta firme per chiedere la chiusura delle sedi fasciste presenti in città a Genova. Una buona giornata Antonella, grazie per essere con noi. Allora ti lascio la parola, insomma partiamo proprio dall'inizio, come nasce questa petizione, questa raccolta firme.
2: Grazie, ciao a tutti e a tutte. Allora, la petizione nasce a seguito di quelle che erano state le manifestazioni a cui come antifascisti e antifasciste genovesi abbiamo partecipato da tempo, anche al fianco di Genova Antifascista e comunque di tutte le realtà antifasciste che si sono mobilitate per anni per la chiusura di varie sedi che erano presenti a Genova. Adesso negli ultimi insomma, mesi sono presenti la sede di Casa Pound e quella di Lealtà Azione, che è un po' più defilata. Casa Pound è proprio vicina alla Casa dello Studente e vicinissima a Piazza Carlo Giuliani, Piazza Limonda. Vabbè. E noi questa petizione abbiamo pensato di lanciarla insieme all'inizio, insomma con i partiti della sinistra radicale, chiamiamola così, e abbiamo chiesto l'adesione a tutte le realtà antifasciste, comunque che normalmente si dichiarano antifasciste, della città, e quindi a partire da ovviamente ANPI, ARCI e poi sindacati. Abbiamo le adesioni insomma di CGIL, di USB, dei COBAS, poi di tutte le associazioni che sono presenti nel territorio e anche dei comitati di quartiere, tant'è che siamo arrivati a circa 150 adesioni e di persone che si sono insomma anche mobilitate nelle proprie sedi per raccogliere queste firme. La richiesta era quella della chiusura immediata delle sedi attive a Genova e la revoca di eventuali altre autorizzazioni, e poi che le istituzioni, che è stata indirizzata sia al prefetto che alla sindaca che al presidente del consiglio comunale, che le istituzioni intervenissero per garantire che nessun'altra autorizzazione venisse data via per l'utilizzo di spazi pubblici e privati, ovviamente nella tutela dei valori di libertà e democrazia, nella tutela della lotta per la resistenza. Genova, medaglia d'oro, ricordiamo, al valor militare per la resistenza. Abbiamo raccolto oltre 10.000 firme, avevamo aperto anche una petizione online, ma abbiamo raccolto tantissime firme durante anche le varie iniziative che ci sono state, ovviamente durante le manifestazioni sono state organizzate per il 24-25 aprile, per il 30 giugno, per tutte le manifestazioni del G8 e varie iniziative, per esempio mi viene in mente Music for Peace, dove abbiamo raccolto moltissime firme in quella settimana in cui c'erano varie iniziative siamo riusciti proprio a parlare anche con le persone. Abbiamo raccolto firme anche a partire da un bimbo di 10 anni che ha voluto firmare al partigiano Giotto, che ci ha dato il sostegno fin dall'inizio, e niente, ovviamente nei valori insomma abbiamo elaborato un documento su cui tutti poi hanno aderito, dove venivano evidenziate le motivazioni per cui si chiede che queste realtà che fanno dell'odio e della sopraffazione, comunque che sono funzionali a quelle che sono poi le politiche che vengono portate avanti anche, vediamo, dal governo riguardo le proposte razziste, omofobe, xenofobe che vengono portate avanti in continuazione, sessiste, anche dallo stesso governo, e di repressione anche del dissenso, che è alla base, ovviamente sappiamo, di ogni democrazia sana che si rispetti. È un altro tipo per poter fare antifascismo militante, e abbiamo consegnato queste firme martedì in consiglio comunale nelle mani della vicepresidente del consiglio e del vice sindaco, perché la sindaca era a Roma per parlare di sicurezza, e che anche lì la sicurezza che dovremo ricercare in quello che poi è il brodo in cui si nutrono, no, queste realtà, perché il disagio sociale e il disagio economico sono proprio i punti su cui insomma si concentrano, spesso purtroppo abbandonati da tutti, dalle politiche di tutti, e si concentrano anche le propagande di queste realtà, utilizzando l'arma della xenofobia e dell'odio verso i migranti quale insomma leva per poter per, creare consenso intorno a loro. Le firme le abbiamo consegnate insieme anche a una proposta che dava un po' concretezza anche a quella che è stato il mandato via di queste 10.000 persone che si sono riconosciute nei valori ovviamente dell'antifascismo contro queste riproposizioni che vediamo di questi neofascismi in tutto il mondo, perché non è soltanto in Italia, e abbiamo proposto che il Comune prendesse in considerazione una delibera che è stata già fatta a Brescia e in altre città, tipo Firenze, Livorno, Pisa, insomma in altre città, in cui si fa una modifica anche al regolamento comunale per la richiesta degli spazi pubblici, in cui si chiede una dichiarazione, oltre ai dati che normalmente vengono dati via, una dichiarazione in cui chi chiede questi spazi dica chiaramente che, oltre a rispettare i valori della Costituzione, di ripudiare il fascismo e il nazismo e quindi di non professare o non fare propaganda per le ideologie neofasciste e neonaziste che sono in contrasto con la Costituzione. E quindi sia il vice sindaco che la vicepresidente sembrano aver preso in considerazione in modo positivo questa proposta, perché questo significherebbe intanto mettere un argine a quello che è questo dilagare via di questa propaganda fascista e in giro per le città. Significa anche che quando fanno un banchetto per fare propaganda dovrebbero aver compilato questa dichiarazione, mostrarla e nel caso in cui facessero, insomma, contravvenissero quella che è poi la legge Scelba, no? Che comunque e alla 12ª disposizione che ti vieta assolutamente la ricostruzione del partito fascista in qualsiasi modo, anche mascherato così come fanno loro, e facessero propagande razziste, omofobe, sessiste come sono soliti fare. Basta pensare alla proposta della remigrazione, oggi vediamo anche quello che sta proponendo la Presidente del Consiglio con la questione delle classi differenziate, di mettere insomma bambini che secondo lei sono stranieri in altri sparsi nelle varie classi, perché altrimenti ci sentiamo messi da parte come italiani, e quindi cioè mettere un argine proprio a questa a questo dilagare. È un modo per fare, secondo noi, antifascismo militante, che deve continuare, deve essere anche ovviamente il ricordo storico, le commemorazioni, ma deve essere anche storicizzato. Ieri l'abbiamo anche detto, essere antifascisti significa anche essere antisionisti in questo momento, tra l'altro ancora di più, antirazzisti e soprattutto contro un sistema del capitale e della finanza che distrugge e comunque distrugge insomma le risorse, sfrutta territori, ambiente e persone, nell'ottica appunto di quella che dovrebbe essere invece la solidarietà, i principi di solidarietà, di libertà, di uguaglianza, di giustizia, che sono stati alla base della lotta della resistenza, ricordiamo soprattutto per da parte anche dei lavoratori e delle lavoratrici. È anche per questo che storicizzare significa essere anche contro la guerra, contro l'economia di guerra che affama e rende ancora maggiore le diseguaglianze e il disagio sociale e economico che abbiamo nei territori. Ora non so se vuoi farmi delle domande in particolare. Ci sei?
1: Sì, sicuramente. Pronto, sì, eccomi. Avevo tirato sul corso e sbagliato. No, volevo chiederti che anche Genova è stata attraversata in questi ultimi mesi dalle cosiddette onde per la sicurezza, alcune delle quali si sono concluse anche in modo decisamente violento per persone che hanno avuto proprio la sfortuna di essere appunto lungo il percorso di queste onde, che evidentemente stanno un po' così diffondendosi in tutta Italia, e sicuramente la matrice è evidente, la presenza di alcune sedi fasciste e neonaziste presenti a Genova è un punto di riferimento per queste persone.
2: Sì, assolutamente, sono un punto di riferimento. Poi ricordiamo, l'abbiamo scritto anche nel documento, il 12 gennaio del 2018 uscirono proprio dalla sede di via Montevideo degli squadristi che hanno accoltellato un compagno mentre stava attaccando volantini nel quartiere della Foce. Ma questo appunto non è solo, cioè sono avvenuti altri fatti anche insomma nella periferia, soprattutto dove ci sono anche questi centri di accoglienza, diciamo, dei minori non accompagnati, comunque dei migranti, dove ci sono state insomma delle ronde, come hai detto bene te, e insomma dei momenti di tensione. È vero anche che poi anche tutto il discorso che viene fuori sulla sicurezza, no? Del centro storico, che poi è visto da alcune persone che non sono assolutamente razziste nel vero senso della parola, ma non si fa un'analisi di quella che dovrebbe invece essere la causa dell'insicurezza, che è poi l'insicurezza di base, è quella della mancanza del lavoro, della mancanza di servizi, che sono determinati da scelte politiche ben precise. In questo momento saranno ancora di più per le scelte politiche che sono andate verso un'economia di guerra, e quindi i tagli ai servizi sociali, alla scuola, alla sanità, al lavoro e quindi anche alla possibilità di convivere con etnie anche diverse che sono arrivate nelle nostre città, diventa un motivo per fomentare comunque queste rabbie. Ci sono stati degli scontri anche, mi ricordo a Sestri, che ultimamente, ieri mi pare anche in Consiglio Comunale, è di nuovo venuta fuori la discussione su queste aggressioni, e anche le persone che si sentono, hanno una percezione dell'insicurezza, si fanno poi trascinare da queste formazioni che magari si mascherano da quelli che chiedono la sicurezza così in generale, e però sono loro poi alla fine, perché sono alla fine, poi quando arrivi a contestarli usano violenza, usano metodi che conosciamo bene purtroppo da militanti, tra l'altro.
1: Le firme sono state consegnate in comune, vale la pena ricordare che saranno consegnate anche in prefettura.
2: Assolutamente, domani mattina consegneremo le firme perché abbiamo appuntamento di mattina, e poi domani pomeriggio alle 17:30 faremo un presidio dove faremo anche un ritorno via di quello che è stata, di quello che sono state queste due giorni e questi quattro mesi di raccolta firme. È stato un momento molto importante perché, ti dico, abbiamo raccolto firme anche per esempio da ragazzi stranieri dell'Erasmus che studiano a Genova, che hanno voluto sapere cosa stavamo facendo, hanno condiviso questa cosa, e anche durante le manifestazioni del G8 da compagni o comunque ragazzi giovani che arrivavano da altre città, che ci hanno proprio detto: forse questa cosa la dovremmo ripetere anche in altri luoghi. Ma in effetti anche tra le adesioni che abbiamo noi dei comitati anche di quartiere, hanno voluto dare l'adesione anche della rete della Ligure, quindi anche comitati e associazioni che fanno parte, che sono oltre Genova, perché hanno sentito e sanno che anche nelle loro città via ci sono cioè questa presenza che non è cioè che è vista, non è nascosta da nessuno, ormai è proprio completamente sdoganata, e fa azioni che sono evidenti. Abbiamo avuto purtroppo a Spezia anche dei pestaggi vari e degli scontri via con queste realtà, perché sono un po' più grandi via rispetto a quelle che ci sono a Genova. Ma Genova è stato un punto di riferimento, anche se sono in pochi quelli che sono dentro Casa Pound, diciamo, però è un punto di riferimento, di aggregazione per ogni cosa che viene fatta. Quando sono venuti a presentare la proposta sulla remigrazione, sono venuti in tanti e il punto di riferimento è stato proprio quello, senza contare tutte le provocazioni che fanno, no? Cancellazioni della scritta Carlo Giuliani nella targa e cose varie, perché caricare anche il telefono.
1: Chiarissimo. Antonella Maras, Movimento Antifascista e Antifascisti Genovesi, grazie per la disponibilità, una buona giornata e a risentirci.
2: Grazie anche a voi a votare l'intervista. Grazie, ciao.

0: siamo tutti
1: Radio Andadurto. Continuiamo questo focus di questa mattinata di approfondimenti dedicato all'antifascismo, passando da Genova a Treviso. Nella giornata di ieri, infatti, la stampa ha dato notizia di 18 fogli di via emessi dalla questura di Treviso in seguito al presidio antifascista del 20 luglio davanti al Parc dal Negro. La mobilitazione antifascista aveva impedito lo svolgimento di un presidio per la remigrazione promossa da prima i Trevigiani, che è un gruppo neofascista il cui leader siede nel consiglio comunale della città. Approfondiremo i contorni di questa vicenda con Ruggero del centro sociale Django di Treviso. Lo ascolteremo a brevissimo al termine di questo brano.
2: Keine Liebe für den Staat. Siamo tutti antifa. Siamo tutti antifa.

0: Ai microfoni di Radio Onda d'Urto, Ruggero del Centro Sociale Giango di Treviso, che ci racconta di questi 18 fogli di via emessi dalla questura per una mobilitazione antifascista del 20 luglio scorso.
1: Allora, intanto ciao a tutte e a tutti, grazie a Radio Onda d'Urto. Allora, la questione, provo un attimo a riassumerla. Nel mese di luglio, quest'estate, siamo venuti a conoscenza che questo gruppo, che sì, appunto, associazione, che appunto di fatto nasconde il ricettacolo di tutti quanti gli ex membri di Forza Nuova di Treviso, che appunto si nascondono dietro questa. Questo sono questo nome di Trevigiani, ma che di fatto sono a tutti gli effetti una formazione neofascista, hanno indetto questo presidio pubblico fuori dal parcheggio Dal Negro, che è un parcheggio di Treviso, che è passato agli onori delle cronache perché è diventato di fatto rifugio per tutte le persone senza fissa dimora, per molte persone senza fissa dimora, tra le quali tra l'altro ce ne sono molte che sono persone richiedenti asilo, che avrebbero appunto il diritto a essere accolte e che invece per scelta della prefettura vengono di fatto abbandonate a loro stesse, di fatto trasformando delle persone aventi diritto a, all'accoglienza in dei sistemi senza fissa dimora, con ovviamente tutte le conseguenze dal punto di vista sanitario e sociale che possiamo facilmente immaginare. Appunto questa associazione ha indetto questo presidio fuori dal parcheggio con il classico meccanismo ormai tristemente noto di appunto trovare dei soggetti facilmente che hanno diciamo una buona resa dal punto di vista mediatico per diffondere un'ideologia di odio nei confronti poi di povere persone che purtroppo sono obbligate appunto a hanno trovato rifugio nel parcheggio come unico posto in cui poter stare al chiuso, al coperto durante la notte. Noi ovviamente da cittadine e cittadini antifascisti e antifasciste non ce la siamo sinceramente sentita di permettere che una formazione di estrema destra avesse uno spazio di espressione pubblico e pubblicizzato nella nostra città, per cui ci siamo organizzati e abbiamo semplicemente esercitato quello che per noi è il dovere di qualsiasi persona, poi al di là poi del fatto che uno faccia parte o meno di un collettivo, cioè quello di non togliere spazio ai fascisti nelle nostre città. Abbiamo occupato la piazza e a fronte di questa cosa qui è intervenuta la polizia, evidentemente ha più a cuore, già conosciamo, sappiamo bene, ha più a cuore come dire il mantenimento di una posizione ecumenica rispetto ai rapporti in città, piuttosto che quello che peraltro è anche un principio, insomma, per quanto possa essere poco interessante come elemento, ma anche della nostra, della Costituzione, e ci ha caricato, abbiamo subito appunto una carica e poi dopo è stato liberato lo spazio per questo presidio, che poi di fatto, grazie anche al nostro intervento, di fatto non c'è stato, cioè un presidio che doveva essere un momento pubblico di allargamento al quartiere, poi organizzato nell'intenzione da primi 13 anni, di fatto non si è svolto, cioè è stato giusto il tempo della conferenza stampa, alla quale peraltro erano presenti soltanto i soliti noti, insomma, di questa formazione di estrema destra, e a seguito di questa cosa si è giunta notizia ieri, tra l'altro noi abbiamo avuto notizia soltanto tramite i giornali di questi presunti provvedimenti amministrativi come i fogli di via che dovrebbero che a questo punto aspettiamo, che appunto del fatto che la questura di Treviso ha deciso o comunque ha spiccato questi 18 fogli di via, che ripetiamo sono delle misure amministrative che quindi non hanno nulla a che vedere con un procedimento giudiziario penale, ecco, per capirci, nei confronti di compagni e compagni che giustamente si sono mobilitati contro questo gruppo di. Questo in sintesi quello che è successo. Noi oggi ovviamente abbiamo deciso di indire una cosa, vabbè, poi ovviamente il sindaco di Treviso ha colto l'occasione per ormai lanciare la consueta minaccetta a mezzo stampa rispetto alla prosecuzione della convenzione, che di fatto in questo momento qui lega il nostro collettivo alla caserma Piave, che è appunto lo spazio che noi abbiamo occupato nel 2014 e che attualmente ospita il centro sociale Giango. Noi oggi abbiamo convocato una conferenza stampa con l'idea di ribadire alcuni punti focali. Cioè, il primo è che, per quello che ci riguarda, sulla questione fascismo e antifascismo non ci sono posizioni ecumeniche. Cioè, da una parte ci sono i fascisti e dall'altra parte ci sono gli antifascisti, non c'è una posizione in mezzo. Chi in qualche modo protegge i fascisti, supporta i fascisti, chi non prende una posizione chiara nei confronti dei fascisti è di fatto un sostenitore di quella cosa lì. Chi sta dall'altra parte sono gli antifascisti e le antifasciste, e noi siamo, l'abbiamo sempre detto, siamo chiaramente antifascisti e antifascisti, senza dubbio. E da questo punto di vista quindi ci rivendichiamo fino in fondo l'iniziativa che abbiamo fatto. Non abbiamo nessun problema, l'abbiamo fatto tra l'altro alla luce del sole, per cui senza nessun tipo di cioè, non abbiamo niente da nascondere rispetto a quello che abbiamo fatto e del perché lo abbiamo fatto. Oltretutto è stata un'iniziativa pacifica, che poi dopo semmai coloro che hanno inserito l'elemento di violenza è stata la polizia che ha caricato il presidio, per cui non siamo di certo stati noi a rendere appunto a avere una condotta violenta in quella giornata. E poi ovviamente ci abbiamo tenuto anche a sottolineare come evidentemente il sindaco di Treviso, il sindaco Conte, come dire, senta la necessità di darsi una copertura destra e soprattutto di trovare appunto questi avvenimenti, trovare in questi avvenimenti degli strumenti per condurre di fatto una campagna elettorale anticipata, perché poi il sindaco di Treviso è arrivato al secondo mandato, per cui ogni probabilità, insomma, l'anno prossimo sarà comunque, farà delle scelte diverse rispetto all'opportunità o meno di trovare appunto un proseguo per la sua carriera, per la sua carriera politica, e trova appunto questi strumenti qui per cercare di condurre una campagna elettorale che mira a nascondere sotto il tappeto quelli che poi dopo sono i problemi della nostra città, come di tantissime altre città. Viviamo in una città in cui quest'estate è stato aumentato il costo delle mense per i bambini, per le scuole dei bambini, di 1,60 € al giorno, per cui che in un anno comporta un aumento incredibile delle spese per famiglie e genitori che mandano i figli a scuola e che hanno bisogno di far mangiare i loro figli in una mensa perché non hanno la possibilità di prepararli da mangiare. Viviamo in una città in cui non esiste un piano casa, in cui la crisi abitativa è devastante. Siamo la città in cui c'è stato il caso degli sgomberi di Via Pisa, rispetto al quale l'amministrazione di fatto ha dimostrato di non avere nessuno strumento per contrapporsi agli interessi dei grandi potentati speculativi sulla nostra città, che quindi di fatto è alla libera mercé di chi, del miglior offerente, poco importa se questa cosa qui comporta degli enormi problemi per cittadini e cittadini della nostra città. Viviamo in una città in cui c'è sempre un maggior impoverimento, e rispetto a queste cose qui l'amministrazione non è in grado di dare nessun tipo di risposta. L'unica cosa che sono in grado di fare è trovare degli strumenti per condurre una bieca campagna elettorale sulla pelle delle persone più deboli, cercando di attaccare poi coloro i quali cercano di mettere in luce le mancanze dell'amministrazione.
2: Grazie Ruggero per essere stato con noi, una buona giornata.
1: Grazie. Antifascista GOL!
0: E con Ruggero del Centro Sociale Giango ci avviamo alla conclusione dello spazio approfondimenti di questa mattina. Prima di farlo, un ultimo contributo. Come vi anticipavo, adesso andremo a Napoli per parlare dell'Antifa Fest, il festival promosso su tutto il territorio napoletano da una variegata composizione di realtà sociali che si pone l'obiettivo di riattualizzare concretamente l'antifascismo, di cui le quattro giornate di Napoli sono il simbolo più alto. Questo lo prendo direttamente da una nota degli organizzatori e proprio con uno di essi, Davide Dioguardi, abbiamo parlato qualche giorno fa e a brevissimo sentiremo che cosa ci ha raccontato su questo Antifa Fest.

0: Ai microfoni di Radio Onda d'Urto, Davide Diograndi, tra gli organizzatori dell'Antifa Fest di Napoli. Ascoltiamolo.
1: Allora sì, ciao, innanzitutto grazie compagni e sì, stamattina abbiamo presentato appunto l'Antifa Fest nell'ambito di una conferenza stampa in centro storico a Napoli, una 4 giorni che cade appunto nell'anniversario delle 4 giornate di Napoli che quest'anno abbiamo voluto risignificare. Non crediamo che infatti quel patrimonio storico debba essere semplicemente un rituale, diciamo, di pura e semplice memoria, ma crediamo che quei valori vadano riattualizzati oggi. 80 anni fa ci siamo liberati dai nazifascisti, dall'SS, accompagnati dai loro servi fascisti al soldo di Benito Mussolini. Oggi abbiamo, come dire, la maggioranza del governo Meloni, abbiamo il Comitato Riconquista e Remigrazione, abbiamo Futuro Nazionale di Roberto Mannacci e abbiamo un'internazionale nera che spadroneggia a livello globale. Noi abbiamo la necessità di liberarci da questi soggetti politici ed è il motivo per il quale questa domenica partiremo con un aperitivo e un pranzo sociale nel quartiere di Ponticelli, uno storico quartiere proletario di Napoli. Proseguiremo lunedì con la presentazione presso la libreria Dante Descartes di Piazza del Gesù a Napoli del volume di Antifanzin su Renato Biagetti, compagno ucciso dai fascisti esattamente 20 anni fa. Accoglieremo Maria Elena Delia, la portavoce nazionale della Global Summit Flottiglia, con la presentazione del suo libro sulle missioni che l'anno scorso hanno consentito di riempire le piazze come mai prima di allora per la causa del popolo palestinese contro il genocidio portato avanti dall'entità sionista israeliana. Concluderemo questa 4 giorni con una manifestazione antifascista che si concentrerà alle 18 a Piazza del Gesù e partirà alle 19. Un corteo democratico, popolare, che vuole rimettere al centro la necessità di liberarci dai nazisti di oggi, che vuole mettere al centro la solidarietà a Gino, a Maiatti, a tutti i compagni e le compagne imputate ed imputate nel processo di Budapest e tutti gli antifascisti e le antifasciste che oggi vengono attaccati da Donald Trump, da Mark Rubio, da chi per loro. Una 4 giorni necessaria, costruita a più mani dai movimenti di base della città di Napoli, sindacati, centri sociali, associazioni, e con la quale vogliamo appunto riappropriarci di un patrimonio storico in termini sociali e culturali assolutamente equivalente al 25 aprile.
2: Grazie Davide, buon Antifa Fest, un abbraccio.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.
1: Grazie a voi, buona giornata. Ciao.
2: Buona giornata. Ciao.
0: E con Davide Dioguardi, tra gli organizzatori del Antifa Fest di Napoli, che sarà in corso dal 27 al 30 settembre, si chiude lo spazio approfondimenti di oggi. Ora, giusto qualche spot rigorosamente non commerciale e poi spazio a Simone con Mezza Sala. Restate con noi e una buona giornata a tutte, tutti e tutte.
3: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto, dal lunedì al venerdì alle ore 20, nella tua mail. Iscriviti gratuitamente sul sito newsletter.radioondadurto.org.

0: Radio Onda d'Urto, le 12:33 minuti, inizia mezza sala lo spazio dissonanze del giovedì dedicato al teatro. Ciao Camillo.
1: Ciao Simone, ciao a tutte e tutti.
0: Allora, di cosa ci occupiamo in questa prima parte di trasmissione?
1: Diciamo che oggi ci occupiamo in trasmissione di, in modo assolutamente imprevisto e non programmato, di un tema trasversale che non annuncio, che attraverserà praticamente tutta la trasmissione. Però mi piace anche raccontare che avremo due ospiti, quella, la nostra ospite che arriva adesso e poi nella seconda parte, che non sono mai stati ospiti ai nostri microfoni, e invece il ritorno di una compagnia che abbiamo già ospitato in passato.
0: Allora, mentre ci mettiamo in collegamento con la prima ospite, cosa ci hai portato ad ascoltare?
1: È un periodo in cui in Brasile fioriscono i tributi, in questo caso c'è un tributo a Javan, autore fondamentale per quella che è stata la scena degli anni 80, inizio 90, che poi purtroppo in epoca bolsonarista si sarebbe dimostrato politicamente un po' confuso, ma comunque un grande autore di canzoni, in particolare un artista, Vanessa Moreno, che gli ha dedicato un omaggio appunto. Però volevo aprire con, per farvi riconoscere immediatamente di chi stiamo parlando, con un'altra voce, quella di Loredana Bertè, che negli anni 80 appunto ha dedicato al repertorio di Javan un intero album che era Carioca. Quindi il primo pezzo che vi faccio ascoltare, e che posso immaginare molti di voi riconosceranno al volo, si intitola Jazz ed è la versione di un pezzo in originale, si intitola Sina, che credo sia in assoluto il più coverizzato di Javan. Vi dico soltanto che tra gli altri tanto Mercedes Sosa quanto i Manhattan Transfer l'hanno inciso. Loredana Bertè, Jazz.

0: Camillo, mi dispiace interrompere questo bellissimo brano, però d'altronde la nostra ospite è in linea, quindi dobbiamo...
1: Ci torneremo, l'unica cosa che volevo aggiungere è che questo lavoro, questo pezzo in particolare era tradotto, la versione italiana era tradotta da Enrico Ruggeri, ma questo lavoro vedeva la collaborazione anche di Bruno Lauzi ai testi, appunto, ai testi italiani. Allora, intanto arriviamo alla nostra ospite. Buongiorno Marina Minetti, grazie di essere qui con noi.
2: Buongiorno Camillo e buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda d'Urto.
1: Allora, siamo qui per raccontare del secondo appuntamento di Wonderland Pop Festival, sabato 26 settembre alle ore 21 a Dome a Parco del Maglio, in via Maglio 521, Dead Café e Live, scritto e interpretato da Marina Minetti, con la collaborazione di Emanuele Conte e Luigi Ferrando, che curano anche la regia, una produzione di Fondazione Luzzatti, Teatro della Tosse. Allora, io partirei da due elementi che stanno alla base di questo tuo lavoro. Il primo è: che cosa sono i Dead Café?
2: I Dead Café sono quegli eventi in cui persone si ritrovano, mangiano due panini, bevono un caffè, un tè o quel che vogliono e parlano della morte. Bernard Cretaz è un antropologo svizzero che per primo ne organizzò uno nel 2004. Lui era proprio convinto che questa formula funzionasse, gli diceva niente segna la comunità dei vivi come la condivisione di cibo e di bevande. E devo dire che questo usante del caffè, che se non sbaglio arriva dall'Inghilterra, poi ha iniziato a prendere piede anche qua in Italia grazie all'Ordine degli Psicologi, mi sembra che sono stati i primi ad organizzarne alcuni, e dà la possibilità alle persone quindi di rendere la morte un fatto di cui parlare, quindi non tenere nascosto. La condivisione, diciamo, che è alla base di questi appuntamenti, e sappiamo benissimo quanto parlare di morte sia una cosa che allontani le persone. Cioè, io ho scritto prima di arrivare a fare questo spettacolo, ho scritto un podcast che si intitola Dead Café, e quando sono andata in giro per presentarlo ai possibili produttori, le persone, quando dicevo è un podcast sulla morte, diciamo che amavano passare le loro mani sulle parti basse. Cioè, oggi purtroppo c'è ancora molta superstizione e ci ostiniamo a non parlare di questo tema, quando invece anche l'attualità ci ricorda che sarebbe un'urgenza lavorare anche in quel senso su delle leggi per parlare di eutanasia, suicidio assistito, donazione degli organi, tante cose che noi lasciamo sempre fuori dalle nostre conversazioni.
1: Dicevi dei luoghi in cui ritrovarsi, qualcosa che ha a che fare con quelli che conosciamo per averli tante volte rappresentati, se non magari anche frequentati, che sono i gruppi di autoaiuto, magari in questo caso in versione, forse non lo so perché non l'ho mai frequentato, più light, però appunto c'è anche questo discorso, parlavi di condivisione, c'è un luogo in cui ritrovarsi, in cui guardarsi in faccia, in cui ascoltarsi a vicenda e in cui in qualche modo riconoscersi. E questo in qualche modo vale anche per una invece situazione più immateriale, che è appunto quella del tuo podcast. Tu inviti nel tuo podcast alcune persone, ci proponi le loro voci, il loro sguardo su questo argomento, la loro testimonianza in più o meno diretta.
2: Sì, durante il podcast, nei 6 episodi, ho cercato di dare delle risposte a delle domande che ci possiamo fare, anche un po' bizzarre, sulla morte, proprio per avvicinarci al tema con un goccio di ironia. Ed è stata l'occasione per confrontarmi con persone che lavorano tutti i giorni in quell'ambito anche. Penso per esempio alle tanatostete. Sono persone, le makeup artist degli obitori per intenderci, e loro di nuovo mi raccontavano cose che io non immaginavo nemmeno. Cioè, una persona che si occupa così tanto di cura del prossimo, cioè loro devono dare un'immagine, l'ultima immagine che abbiamo noi del defunto, devono fare un lavoro incredibile anche per stare vicino alle famiglie dei defunti, e quando escono dagli obitori cosa chiedono a queste persone? Oh, ma ti sei fatta la doccia? O ti sei lavata? Cioè, ancora una volta, come se la morte non facesse tanto paura, quanto anche il suo odore potesse impigliarsi, non lo so, nei nostri abiti e accelerare i tempi di partita. Cioè, c'è sempre un punto di vista abbastanza curioso quando conosci persone che nel loro quotidiano, per la loro professione, hanno a che fare con la fine delle nostre esistenze.
1: Dicevamo, i Dead Café, il podcast, due modi diversi di incontrarsi, di confrontarsi in qualche modo, di parlare insieme di questo argomento. Il tuo lavoro però ha, passami la semplificazione, la forma del monologo tra la narrazione e la stand up. Tu sei anche una conduttrice radiofonica, non soltanto autrice di un podcast. Come si interviene a questo punto il meccanismo del dialogo, posso immaginare, con il pubblico in questa forma che la regola vuole monologante?
2: Io mi diverto molto poi dopo anche a tirare in mezzo le persone, a un certo punto lo anticipo, non vi chiederò di fingervi morti, però proveremo a lavorare anche sull'interazione e un momento in cui ci divertiremo insieme per parlare di questi argomenti. Sicuramente per me è stato abbastanza naturale partire dal teatro parlando però della radio. Radio che per me è stato il luogo dove ho lavorato per 23 anni, dove diciamo sono stata un po' forzata a tenere sempre questa voce super sorridente, perché le prime cose che a me avevano detto quando ho iniziato a fare la radio è: dietro al microfono devi sempre sorridere. Il problema è che a un certo punto nella vita non puoi sempre sorridere, quindi diciamo che c'è un po' di radio in questo teatro, in questo modo di affrontare un argomento e di portarlo a teatro.
1: E a questa cosa del sorridere arriveremo dopo, perché la racconti in uno dei tuoi podcast e mi interessava per aprire un argomento. Ma volevo prima arrivare ad un'altra cosa, ed è, dicevi, la morte, un tabù a tutti gli effetti, una difficoltà ad affrontarne il discorso, anche se mi viene da dire che forse, per quella che è la nostra esperienza quotidiana, senza arrivare ai momenti tragici e drammatici, è forse più il tabù il nominarla, nel senso che banalmente attraverso film, televisione, la letteratura in senso ampio, il racconto che ci viene proposto, la morte è perennemente al centro, le elaborazioni del lutto al cinema si sprecano, le storie d'amore che vengono concluse, che si interrompono per la morte di qualcuno, non si contano. Non è esattamente un'esperienza, come dire, inedita quella che facciamo da spettatori. Nominarla è un altro conto. E allora mi viene da dire: quali sono le parole per dirla o quella per non dirla, visto che gli eufemismi, le perifrasi, le circonlocuzioni esistono da sempre e fanno di tutto per aggirare l'ostacolo?
2: Allora, cioè, mi viene da pensare, da fare un invito anche agli ascoltatori di Radio D'Urto: andate a prendere un quotidiano e provate a leggere i necrologi. Cosa leggiamo? La parola scomparso, la parola mancato, la parola, oppure la frase irreparabile perdita. Cioè, se voi ci fate caso, si dice già poco è morto. Io mi ricordo che sono venuta a Brescia lo scorso anno per seguire un appuntamento. C'era Paolo Borzacchiello, che aveva ricordato, che è uno degli esperti di intelligenza linguistica, e lui nei suoi interventi ribadisce un concetto: le persone non sono dei mazzi di chiavi, le persone non si perdono, le persone muoiono. E lui dice, quindi, se noi smettiamo di temere una parola e iniziamo invece a dominare quella parola, allora poi dopo iniziamo a dominare anche il significato che ha quella parola. Cioè, e quindi diciamo che facciamo degli esercizi, ecco, con questo spettacolo, con il podcast, per parlarne.
1: Le parole per dirla e l'ironia, forse, non lo so, per esorcizzarla. Dicevi prima dell'imposizione, tra virgolette, di una voce sorridente. Nel tuo podcast dai le tre raccomandazioni che ti sono state date all'inizio, quando hai cominciato a lavorare in radio.
2: Sì, è così, ed è stato poi anche molto difficile, perché in 23 anni in cui sono stata dietro a un microfono, chiaramente per 23 anni la mia vita non è stata esattamente sempre rose e fiori da poter sorridere. Quindi diciamo che spesso e volentieri devi fingere, anche perché devi pensare al benessere che stai dando alle persone che ti ascoltano, e che ne hanno per le palle di sentire comunque anche la conduttrice che si può sfogare sulle sue problematiche, ecco, mettiamola così. Quindi l'ironia mi ha aiutato comunque a tenere alto il morale anche nei momenti in cui ci affossavamo. E racconto nel podcast momenti di studio in diretta molto molto difficili per via appunto di episodi che sono successi parallelamente alla mia conduzione radiofonica, per esempio, ecco.
1: Le parole per dirla, l'ironia per esorcizzarla, e poi ci sono anche, non so quanto peso abbiano nel tuo racconto, le immagini, la rappresentazione, l'iconografia, forse, non lo so, per riconoscerla. Parlavi prima dell'odore della morte, mi viene da dire non solo quale odore, ma anche quale faccia.
2: Sì, io sono stata molto fortunata ad aver incontrato gli amici di Mondadori Studios, che poi hanno prodotto questo bizzarro podcast, E lì devo dire che hanno lavorato con Francesco Paroli, che è un grandissimo illustratore che lascia veramente il segno, e secondo me lui con la sua illustrazione nel podcast è riuscito a chiarire un po' il tone of voice, come si dice, di quello che era questo progetto. Quindi anche quello ha aiutato, secondo me, a fare da cornice a questo bizzarro progetto.
1: Due domande, un po', perdonami, un po' la Marzullo, però va bene, non riesco a evitarle, appunto. Io sono più o meno a metà delle puntate del tuo podcast, e viene da dire, per chi non l'avesse mai ascoltato, qual è la testimonianza che più ti ha, che secondo te è quella più indicativa rispetto a quelle che hai incrociato?
2: Allora, a me ha colpito moltissimo la Tanatosteta, come raccontavo prima.

0: di sentieri la soap che c'era un tempo, dove al centro c'era questo personaggio di Riva Shane che a un certo punto scompare perché per una morte violenta. Gli sceneggiatori poi hanno dovuto riportarlo in scena, questo personaggio, perché i fan si erano lamentati, e quindi Riva Shane ritorna di nuovo nella soap opera. Lei dice: io da piccola però pensavo che mia mamma, come Riva Shane, un giorno sarebbe ritornata. E questa cosa qua mi ha colpito moltissimo per la delicatezza che ha avuto nel modo di raccontare che cosa, appunto, quanto sia importante veramente trovare le parole per raccontare la morte anche ai più piccoli.
1: E ancora una volta dici di come appunto il cinema, la televisione, la narrazione, la letteratura ci aiutino a trovare queste parole o queste immagini. E resto ancora un attimo a queste immagini. Se io credo che chiunque di noi ci faccia mente locale un attimo, la prima immagine che riesca ad evocare sia quella della la morte nel settimo sigillo di Ingmar Bergman, ma per quanto mi riguarda per il mio percorso personale, anche al finale di Inferno di Dario Argento, che per me resta straordinariamente iconico. Per te l'immagine della morte qual è?
0: Ti posso dire che è quella che ho vissuto qualche giorno fa, nel senso che stavo portando a spasso il mio cane nel parco, quando a un certo punto due pitbull liberi si sono avventati contro il mio cane e poi su di me. Ecco, diciamo che quella è un'immagine abbastanza fresca che ho della morte, però l'abbiamo schivata, quindi bene così, ci sarò al Parco del Maglio, non c'è problema. Ci hanno provato a fermarmi, ma non ci sono riusciti, ok?
1: Perfetto, allora io ricordo soltanto che anche noi facciamo la nostra parte, perché nella trasmissione di cinema ospitiamo un podcast. Tra le rubriche di questo podcast c'è quella dedicata ai grandi nomi del cinema che ci hanno lasciato e si intitola Il Morto del Mese, quindi siamo in buona compagnia. Grazie mille a Marina Minetti di essere stata con noi. Ricordiamo ancora che Dead Café è live, sarà in scena sabato 26 settembre alle ore 21, Home Parco del Maglio. Grazie ancora.
2: E, se posso, Camillo, se andate al Parco del Maglio tenete i cani al guinzaglio, fa anche rima tra l'altro. Cioè.
0: Grazie Camillo, grazie alla Bionda d'Urto. Buona
1: grazie
0: giornata.
1: Mille.
0: Ciao.

0: Azul.
1: Azul, il pezzo era di Javan, lei è Vanessa Moreno.
0: Allora, in chiusura di questa prima parte, la pillolina di spazio, andiamo a parlare non solo di questo, ma soprattutto di questo. In realtà non è vero, questo è un pretesto per parlare di altro, di MPH, che non è la sigla per segnalare le miglia orarie, ma è il Multipurpose Habitation Module. Di che si tratta? Si tratta di un modulo pressurizzato progettato per permettere agli astronauti di vivere e lavorare sulla superficie lunare. Progetto coordinato dall'Agenzia Spaziale Italiana e sviluppato assieme a Thales Alenia Space Italia. A marzo il governo italiano ha firmato un accordo con la NASA per lo sviluppo di diverse infrastrutture abitative destinate alla superficie della Luna, ma soprattutto di questa, e probabilmente anche grazie a questo l'amministratore delegato della NASA Jared Isaacman ha confermato che ci saranno ben due astronauti italiani che avranno la possibilità di andare sulla superficie della Luna quando ci andremo. Ora, ovviamente subito il toto scommesse, chi sarà, chi non sarà. I primi due nomi che vengono in mente sono chiaramente quello di Luca Parmitano e di Samantha Cristoforetti. Detto questo, hanno entrambi 49 anni. Parmitano, tra l'altro, domenica ne farà 50. Tanti auguri, Luca. Quindi, ecco, se si sbrigano, bene, altrimenti ovviamente la scelta dovrà ricadere su qualcun altro, perché cominciano ad avere una certa. È vero che gli astronauti comunque sono longevi, nel senso che ci sono astronauti che ancora a 60 anni fanno missioni su missioni, però una cosa è stare sulla Stazione Spaziale Internazionale, un'altra è andare sulla Luna, ecco.
1: Primario ovunque, eh?
0: Sì, sì. Quindi chiaramente Parmitano adesso tra l'altro dovrà partecipare come pilota alla missione Artemis 3, quando, chi lo sa, doveva partire l'anno scorso. Secondo me partiranno nel 2028 se tutto va bene, quindi insomma le cose sono destinate a andare per parecchio per le lunghe. È per questo che mi chiedo, saranno veramente loro? Se lo meriterebbero, però ecco, devono svegliarsi un attimo fuori quelli della NASA fondamentalmente, e SpaceX e anche Blue Origin, che sono entrambe queste aziende coinvolte nelle operazioni di sbarco, di allunaggio, eccetera eccetera, con due veicoli diversi. Comunque staremo a vedere. Qualora Luca e Samantha fossero troppo âgés per essere ritenuti idonei a andare sulla Luna, caspita, una candidata potrebbe essere Antea Evelina Comellini, che è un'astronauta classe 1992 di Chiari, quindi potremmo avere una bresciana sulla Luna. Non sarebbe mica male, eh? sarebbe bellissimo, no? In un certo senso, staremo a vedere, come dico sempre. Sempre parlando dei accordi Artemis, altri due paesi hanno firmato gli accordi Artemis, e sono il 73esimo paese, è stato l'Albania, e l'ultimo, notizia proprio di oggi, il 74esimo paese è la Croazia. Quindi tutti questi 74 paesi con le loro piccole cosine, piccole grandi cosine, partecipano a queste missioni che dovrebbero consentirci di tornare a calcare il suolo lunare. Io spero che sulla Luna ci vada Parmitano e ci vada anche la Cristoforetti, voglio dire, perché ripeto, se lo meritano per la loro carriera e per tutti i contributi che hanno dato e che ancora daranno ovviamente alla scienza mondiale, non perché sono italiani, perché sono a mio avviso due degli astronauti con più capacità, specialmente Luca Parmitano è riconosciutamente uno dei più grandi astronauti mondiali viventi. Per Antea, dai, sei classe 92, secondo me se non ci vai stavolta ci andrai più avanti,
1: avrà,
0: no?
1: Qualche altra possibilità,
0: ecco, quindi voglio dire, però io spero tantissimo che arriverà anche il suo di momento. Sono le ore 12:59, quindi tra pochissimo la linea andrà alla redazione informativa, come sempre, per il giornale Radio e l'Agenda. Noi ci risentiamo tra una mezz'oretta, quindi restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Arriverà anche Claudio nella seconda parte, quindi saremo di più. A dopo,
1: ciao.

0: Give me five!
1: Give me five!
0: All right!
2: Dacci il 5. Scrivi 0208 46 20 174 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Give me five!
0: All right!
3: Radio Ondadurto, sono le 13 in punto, in onda ora il giornale radio di questo giovedì 24 di settembre. Subito i titoli. Shock energetico e record storico per il costo del diesel in Europa, ma il governo Meloni pensa alla riabilitazione del nucleare in Italia, operativo tra 15 anni e dopo due referendum popolari che ne hanno decretato la chiusura. Sentiremo Salem Ghiribi, dottore di ricerca in scienze e tecnologie dei materiali all'Università di Parma. E poi il lato guerre prosegue fino al 28 di settembre il vertice ONU a New York tra sparate del tycoon e attacchi incrociati dei leader presenti sul tavolo. Ancora una volta le guerre imperialiste. Gli aggiornamenti all'interno del giornale radio. Mobilitazioni per la Palestina anche nel Bresciano. Nella serata di ieri sul lungo lago di Salò oltre 200 persone hanno partecipato alla marcia per la pace, mentre sabato a Brescia il coordinamento per la Palestina ha lanciato la manifestazione cittadina. Da Salò sentiremo Matteo Tebaldini del Circolo Arci Zambarda. E poi il lavoro e le lotte operaie accelera ai cancelli di UPS a Calderara di Reno, siamo in provincia di Bologna, nel tentativo di sgomberare il picchetto operaio organizzato dal sindacato Sicobas. Sentiremo le voci dal picchetto e con le parole di Karim del sindacato di classe. Lager per migranti in Italia, proposta di Forza Italia ad aprire un CPR a Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Il sindaco di Sesto però parla dell'ennesima boutade elettorale. Così come i centri per i migranti costruiti con i fondi italiani in Albania, per cui sentiremo Luca Rondi, autore del libro Frontiera Albania, edito da Altre Economia. Un saluto di nuovo ad ascoltatori e ascoltatrici. Iniziamo il giornale radio di questa mattina partendo dalla crisi economica e dai profitti miliardari. Nel pieno dello shock energetico è arrivato l'allarme della BCE sull'inflazione. Nel secondo trimestre del 2026 il costo del lavoro per dipendente è aumentato a un tasso del 3,3%. La crescita dei profitti per unità di prodotto è salita invece dallo 0,3 al 2,2%, fa sapere la Banca Centrale Europea. Significato: i salari rallentano mentre i profitti delle imprese accelerano, soprattutto quelli dei colossi del petrolio. Oggi è anche record negativo per il diesel, che raggiunge il suo massimo storico di prezzo nell'Unione Europea. Il gasolio nelle stazioni di servizio ha infatti toccato un nuovo massimo di 2,23 centesimi al litro contro i 2,16 centesimi della settimana precedente. Record assoluto in 19 paesi dell'Unione Europea, tra cui Germania, Francia e ovviamente l'Italia. E sul fronte energia e carovita, il ministro dell'economia Giorgetti ha lanciato la discussa manovra economica nel question time alla Camera. La priorità, secondo il ministro, è il taglio delle tasse per il ceto medio, con un reddito però tra i 50 e i 60 mila euro, escludendo de facto la maggior parte di quel ceto medio impoverito da anni di tagli e crisi. E dopo il flop sul deficit al 3%, il governo ha anche riacceso un faro sull'Istat, cercando di distrarre e spostare l'attenzione dalle fratture interne nel governo. Fratelli d'Italia infatti ha bloccato la Lega sullo scostamento di bilancio all'interno della manovra, quello chiesto da Salvini per il 2027, dopo che l'Istat ha confermato la procedura di infrazione per l'Italia a causa del deficit eccessivo. Ed è in questo contesto che l'Italia riapre formalmente la porta all'energia atomica, nonostante le vittorie di due referendum, quello dell'87 e del 2011, avessero decretato il no popolare al nucleare. Ieri il definitivo semaforo verde è arrivato dall'Aula del Senato. È passato infatti il disegno di legge delega a firma di Pichetto Fratin per il ritorno al nucleare, che completa così l'iter parlamentare e diventa legge. Proprio il ministro Fratin ricorda come quasi concluso è lo smaltimento delle vecchie scorie nucleari. quasi, perché dopo oltre 30 anni dalla dismissione delle centrali nucleari in Italia, le conseguenze sono ancora all'ordine del giorno per paesi e terre. Su questo sentiamo Salem Ghiribi, direttore di ricerca in scienze e tecnologie del materiale all'Università di Parma.
4: Le cose più importanti su cui opporsi al nucleare sono i tempi, i costi, la questione della democrazia energetica, anche nel fatto che sia possibile immaginare un'energia che sia al servizio delle persone e non imposta sulle persone. Altre delle cose che vengono citate spesso è la questione degli scarti, no? Al di là del fatto che questi scarti siano pochi e possano essere messi sotto controllo, dobbiamo anche ragionare sul fatto che se noi siamo in diritto attualmente, con tutta la catastrofe che abbiamo creato, di lasciare sul groppone le prossime generazioni altri problemi e non invece delle soluzioni. Il governo sa che attualmente, dopo le grandi mobilitazioni del 2019, molte persone hanno a cuore la questione climatica. Dal momento che però non vogliono intraprendere tutte quelle riforme e quelle decisioni che servirebbero effettivamente per avere un futuro ecologico, usano il nucleare come specchietto per le allodole, per dire: guarda, già ci stiamo pensando, il nucleare risolverà tutto. L'emergenza dovrebbe essere quella di cominciare a mettere eolico, solare, per arrivare almeno lontano agli obiettivi che dovremmo darci al 2050. Siamo ben lontani ad arrivare a quegli obiettivi lì.
3: Lato guerre, ora prosegue fino al 28 di settembre il vertice ONU a New York, tra sparate del tycoon e attacchi incrociati dei leader presenti sul tavolo, ancora una volta le guerre imperialiste. Dal palazzo di vetro il presidente iraniano Pezeshkian ha respinto la minaccia di annientamento annunciata da Trump, mostrando le fotografie dei bambini e delle bambine uccise dalle bombe americane, ma aprendo la strada al dialogo, alla diplomazia e ai negoziati, ha fatto sapere, senza però accettare il linguaggio della forza. Sul campo, lo stretto di Hormuz è tuttora attraversato al lumicino. 10 le navi che hanno percorso il golfo nella giornata di ieri, mercoledì, rimanendo ben al di sotto della media di transito prima dell'aggressione israelo-statunitense di febbraio, quando erano 3.000 al giorno. E sul fronte ucraino, Zelensky all'ONU attaccato, in questo caso Putin. È lui il paziente zero, va fermato, non lasciatevi trascinare. Sul fronte negoziale intanto Lavrov ha incontrato Rubio e invitato lo zar al G20 di dicembre a Miami. Mosca ringrazia e dice: valuteremo. Nella notte ancora bombe su Kiev, almeno 2 i morti e diversi feriti, con il danneggiamento di un ospedale di maternità. Strage anche in un'azienda agricola nella regione di Kharkiv, dove un raid russo ha fatto 7 persone uccise, ferite altre 12. La Moldavia intanto denuncia che 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord durante il massiccio attacco contro l'Ucraina. Al via intanto negli Stati Uniti anche la visita di Stato del leader cinese Xi Jinping. Il presidente Donald Trump, onore rarissimo, lo ha accolto direttamente all'aereo. La visita durerà intanto 3 giorni. Si parlerà di Iran, in Taiwan e commercio, alcuni dei temi principali in discussione tra i due. Regge intanto il blocco delle televisioni nordamericane deciso dai grandi network dopo il ritiro da parte di Trump degli accrediti di CNN e altre 2 testate. Per questo è arrivata ora una sentenza del giudice federale che ha ordinato all'amministrazione Trump di ripristinare temporaneamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico. In Medio Oriente Israele prosegue indisturbata l'occupazione e l'aggressione illegale di ogni paese confinante. A nord i militari israeliani hanno proseguito gli attacchi di villaggi nel Libano, in particolare a Nabatie, mentre un'enorme esplosione è stata avvertita dalla popolazione nella città di Qiyam. Poco più là, a nord-est di Israele, l'aggressione in Siria sulle alture del Golan, dove una pattuglia israeliana ha aggredito un pastore e ucciso il suo bestiame. Poi c'è tutta la Palestina, da Gaza alla Cisgiordania occupata, dove le violenze, i saccheggi e le incursioni non si distinguono più tra esercito e coloni. E per questo proseguono, a quasi 3 anni dall'inizio del genocidio a Gaza, le mobilitazioni per la Palestina in Italia, anche nel Bresciano. Nella serata di ieri sul lungo lago di Salò, oltre 200 persone hanno partecipato alla marcia per la pace organizzata dalle associazioni della Valsabbia per Gaza e da Arci Zambarda, mentre sabato a Brescia il coordinamento per la Palestina ha lanciato la manifestazione cittadina con appuntamento alle 15 alla metro San Faustino. Sentiamo da Salò Matteo Baldini del Circolo Arci Zambarda.
5: Non abbiamo contato circa tra le 200-250 persone, però l'ordine di grandezza sicuramente era questo, molto superiore rispetto alle nostre aspettative. e a detta anche delle associazioni Valle Sabbia per Gaza, è superiore rispetto a quello che era alle presenze delle camminate e delle marce realizzate in Valle Sabbia precedentemente. Questo, come ci siamo detti anche tra di noi, dimostra che il tema è ancora caldo e dimostra che comunque l'unione fa la forza. Per cui sì, siamo assolutamente molto, molto soddisfatti. Il numero è circa quello che ci siamo detti. Sicuramente abbiamo altre iniziative in ballo. Al momento non so indicarti date specifiche. Quello che ci siamo detti ieri sera è di riproporre un'altra marcia, sempre in area Lago, più verso la parte di Tuscolano, per cui questa era un'idea. Non abbiamo ancora definito una data, però...
3: Proseguendo poi con il giornale radio, parliamo ancora della politica di palazzo. Il governo sceglie la strada del decreto, anche se l'emergenza non c'è, per introdurre in classe il tetto agli studenti di origine straniera e vietare burka e niqab. Oggi i temi saranno sul tavolo del Consiglio dei Ministri, con il ministro Valditara a precisare che la novità partirà da quest'anno e riguarderà gli studenti appena arrivati in Italia. Saranno previste deroghe, fondi, 14 milioni per il potenziamento dell'italiano, senza sapere né come né quando. Il Quirinale chiede intanto la garanzia sulla tutela del diritto allo studio con la clausola di istituto non lontani da casa. La CEI aggiunge preservare la coesione sociale. Presidi, fiaccolata e sciopero per Andrea Moretti, ieri l'operaio di 22 anni morto all'interno dei cantieri del Colosseo di Roma mentre lavorava un impianto di illuminazione. Le proteste sono nate dopo che il ministro della Cultura Giuli aveva permesso la riapertura del sito archeologico a poche ore dalla caduta mortale del giovane lavoratore e senza che fossero stati sospesi i lavori per fare accertamenti sulle cause della morte. Nella serata di ieri, fiaccolata al Colosseo organizzata da CGIL e sindacati aderenti, mentre prosegue fino a questo pomeriggio lo sciopero indetto da USB per i lavoratori pubblici e dipendenti del Ministero della Cultura. Si indaga intanto per omicidio colposo. Ancora lavoro e paese reale. Torna la cassa integrazione per 1000 operai nello stabilimento Stellantis di Mirafiori, Torino. Dopo le continue interruzioni produttive delle carrozzerie a causa dei rincari energetici, si fermeranno per 2 settimane, dal 19 al 30 ottobre, i lavoratori e lavoratrici della linea della Fiat 500 elettrica e ibrida. Uno stop produttivo che rischia di essere il primo di una lunga serie, mettendo anche a rischio la conferma dei 400 ragazzi interinali che lavorano in carrozzeria. Ha commentato la FIOM. E ora le lotte sul lavoro. Celera i cancelli di UPS a Calderara di Reno, a Bologna, nel tentativo di sgomberare il picchetto operaio organizzato dal sindacato Sicobas. I lavoratori e lavoratrici sono in sciopero da stamattina per portare solidarietà e chiedere il reintegro dei colleghi licenziati dopo il cambio appalto. Sentiamo le voci dal picchetto con le parole di Karim del Sicobas.
6: Siamo davanti all'UPS,

0: Prosegue a Brescia la staffetta sindacale unitaria di lavoratori e lavoratrici del comparto della sanità privata e dell'RSA. Dopo il presidio davanti alla clinica Sant'Anna del gruppo San Donato, questa mattina la manifestazione davanti alla Domus Saluti di Brescia, per poi spostarsi alle 13 poco fa alla Fondazione Poliambulanza. Il comparto chiede risposte sul rinnovo del contratto e per dire basta a un dumping contrattuale rispetto al sistema pubblico. E ora torniamo a parlare di ambiente e natura, messa a dura prova dal collasso climatico globale con le proteste di attivisti e attiviste per il clima. Espulsa dall'Italia Calhoun, attivista francese 24enne di ultima generazione, bracciante agricola che vive e lavora in Toscana. La colpa di Calhoun è di aver preso parte all'azione del collettivo per la giustizia climatica all'allora Ministero della Transizione Ecologica nel febbraio 2022 per protestare contro l'inerzia del governo Draghi di fronte al disastro climatico. Sentiamo su questo Davide di ultima generazione.
1: Sinceramente siamo rimasti basiti da questa notizia di una ragazza che aveva fatto una storia appunto 4 anni fa. Si parla di una cosa appunto ormai che è stato un sacco di tempo. Tra l'altro non ci sono state condanne per lei, quindi siamo rimasti basiti di fronte a questa misura. È arrivata così di colpo, di botto, quando lei aveva appena fatto le carte per la residenza, aveva ottenuto il documento italiano, ha ricevuto appunto questa misura che le obbliga di allontanarsi entro un mese dall'Italia. Quindi io ho sentita per telefono, davvero terrorizzata, non sapeva che fare, insomma per fortuna siamo rimasti in contatto, quindi abbiamo aiutato subito. Sono attivati 3 avvocati che portano da anni diversi processi e quindi abbiamo già depositato il ricorso, infatti è successo un mese fa questo fatto, però certo è una batosta e insomma ci deve far riflettere insomma sul clima che c'è in questo momento nel nostro paese.
0: Vermi e insetti nelle farine, nel riso, ma anche cibo congelato senza alcuna tracciabilità, assenza di norme igieniche. È quanto emerso in un deposito alimentare a Caivano, sospeso con sanzioni per diverse migliaia di euro. Nel mirino dei controlli la cooperativa, che gestisce 2 comunità alloggio e 3 comunità educative per minori. E poi cimici, blatte e pantegane sono stati invece segnalati in diversi reparti nel carcere Lorusso e Cotugno di Torino, oltre che formiche nella sezione ICAM, dove sono presenti anche bambini. I detenuti hanno dovuto ricorrere alle visite mediche per morsi e lesioni, denunciando carenze di prodotti per l'igiene e difficoltà nella sostituzione dei materassi. Chiederà la citazione dello Stato, in particolare del ministro della difesa Crosetto, come responsabile civile per i danni, la difesa di Fares Bozzoudi, il 23enne che guidava lo scooter con in sella anche Rami El Gaml, il 19enne morto nello schianto il 24 novembre del 2024 dopo un inseguimento da parte dei carabinieri durato 8 chilometri. Emerso oggi a margine dell'inizio dell'udienza preliminare davanti al GUP di Milano a carico del carabiniere Antonio Lenoci, che era la guida dell'ultima macchina inseguitrice per omicidio stradale con eccesso colposo nell'adempimento del dovere, e di Bozzoudi sempre per concorso in omicidio stradale. Imputati anche altri 6 carabinieri accusati a vario titolo di favoreggiamento, depistaggio e falso nel verbale dell'arresto dell'amico di Rami, accusa quest'ultima di cui risponde anche Lenoci. E di violenze poliziesche parla oggi anche il gruppo Ultras Brescia 1911, che ricorda come esattamente 21 anni fa, il 24 settembre del 2005, il tifoso del Brescia, Paolo Scaroni, fu mandato in coma dalle manganellate della polizia a margine degli scontri durante la partita Brescia-Verona, che gli causarono un'invalidità e danni cerebrali permanenti. Quel giorno Paolo, nelle prime cariche in stazione, viene colpito alla testa ripetutamente. L'ambulanza arrivò dopo mezz'ora, scrive il Brescia 1911 in un comunicato diffuso sui social a 21 anni dai fatti. Parliamo ora di lager per migranti, proposta di Forza Italia ad aprire un CPR a Sesto Fiorentino, siamo ovviamente in provincia di Firenze. Secondo i consiglieri regionali il territorio sarebbe adatto per ospitare un nuovo carcere per le persone recluse in attesa del rimpatrio. Talmente congeniale che i 2 consiglieri lanciano ufficialmente la proposta in regione, mentre il sindaco di Sesto parla dell'ennesima boutade elettorale. Come i centri migranti in Albania, d'altronde costruiti con i fondi italiani a Shëngjin e Gjadër, segnati ancora da forti criticità operative, costi elevati e dubbi sulla legittimità giuridica. Sentiamo su questo Luca Rondi, autore del libro Frontiera Albania, edito da Altre Economia.
2: L'apertura di un centro è un passettino in avanti rispetto alla brutalizzazione e anche alla spettacolarizzazione di questo rito di apartheid, no? Per cui chi è straniero ha la possibilità di essere rinchiuso fino a 18 mesi in un carcere pur non avendo commesso un reato, ma semplicemente per non avere un permesso di soggiorno. C'è un punto di vista elettorale, politico, propagandistico, però poi se andiamo un po' più a scavare il modello verso cui si muove non solo l'Italia ma l'Unione Europea, su questa strada purtroppo sta andando a velocità veramente spedite. Quest'estate è stato approvato questo famoso regolamento rimpatri che prevede la costruzione proprio di centri di detenzione in paesi terzi. Qual è l'idea di base? Prendi una persona e la deporti in un paese in cui lui non ha nessun legame e lo fai ovviamente contro la sua volontà. Quindi c'è questo meccanismo estremamente denigrante di cultura giuridica rispetto della dignità della persona.
0: Chiudiamo andando in Spagna. Corteo oceanico ieri per Mari Carmen, l'anziana signora di 87 anni sfrattata dalla casa in cui viveva da 70 anni a Madrid. Decine di migliaia le persone che si sono ritrovate in serata davanti alla casa dove dalle prime ore del mattino di ieri veniva violentemente sgomberato il presidio solidale e portata via Mari Carmen. L'ordine esecutivo di sfratto è arrivato dopo che tutto il palazzo era stato comprato dal fondo speculativo di investimento immobiliare Urban Gestion, che ha portato l'affitto da 500 euro a 2650 euro, il doppio della pensione della donna, nel tentativo di cacciarla e darle il via all'ennesima speculazione immobiliare, respingendo per questo l'offerta di una donatrice anonima di contribuire all'affitto di Mari Carmen. 13:20 minuti, si chiude così il giornale radio di questa mattina. La linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti e poi la seconda parte di Dissonanze. A tutti e tutte un buon ascolto.
3: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 24 settembre. Iniziamo l'agenda di oggi ricordando che sabato 26 settembre alle ore 15 presso la metro di San Faustino a Brescia ci sarà il concentramento per il corteo per la Palestina chiamato dal Coordinamento per la Palestina. No al genocidio, no alla pulizia etnica, no al DDL 1004, no all'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. Queste le parole d'ordine del corteo per la Palestina di sabato 26 settembre. Tornando alla programmazione per oggi, ricordiamo che al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia questa sera a partire dalle ore 21 circa ci sarà un nuovo appuntamento con Baita, la club di Brescia, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti dove si promuove la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Baita è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista. Per maggiori informazioni basta scrivere all'indirizzo email baita@tracciabi.li. Giovedì 24 settembre alle ore 20:30 presso la sala comunale di via Martino Franchi 8B si terrà la seduta del consiglio di quartiere Porta Milano di Brescia. E sempre nella giornata di oggi, ma alle ore 17, presso la sala civica Cascina Aurora di via Raffaello 165C, si terrà la seduta del consiglio di quartiere San Polo Parco, sempre a Brescia. Andiamo al cinema. Il cinema Nuovo Eden propone questa sera alle ore 18 in sala 1 la versione originale sottotitolata di Silent Friends, un film di Itko e Yendi. In sala 2 invece alle ore 18.30 verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Un giardino senza donne, un film di Pamela Hogan. Sempre in sala 2, ma alle ore 20, questa sera verrà proiettato, sempre al Nuovo Cinema Nuovo Eden, Maldoror di Fabrice Duvelz. E infine, alle ore 21, sempre questa sera in sala 1, ci sarà la versione originale sottotitolata di Wild Style, un film di Charlie Heeman. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il Cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 670 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.
4: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo.
5: Pubblicità?
6: No, grazie.
5: Influencer?
6: Nemmeno.
5: Filtri?
6: Sì, ma solo per il caffè.
5: Da oltre 40 anni c'è una radio libera che resiste. È Radio Onda d'Urto. Se ti piace l'informazione indipendente e libera, dona il tuo 5 per 1000. 0208462074 è il codice da inserire. Difendi l'informazione indipendente, sostieni Radio Onda d'Urto.

0: Le 13:31 minuti, riprendiamo la linea in diretta dallo studio Viola per la seconda parte di Mezza Sala, lo spazio dissonanze del giovedì sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per parlare di teatro. Ciao Camillo! Se magari ti alzo il microfono è meglio.
1: Eccoci qui, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao Claudio.
2: Buongiorno, buongiorno a te che sta ad ascoltarci.
0: E ciao Tiziana.
3: Buongiorno a tutte e
0: ecco,
3: tutti.
0: Ecco che bello, Speravo che venisse.
1: L'abbiamo evocata, esatto, l'ho detto prima, l'abbiamo evocata e si è materializzata.
0: Esatto. Allora, cosa andiamo a combinare in questa seconda parte di trasmissione?
1: Allora, io andrei in ordine così continuiamo con la seconda tappa e poi Claudio ci darà la terza di questo, come dire, fil rouge che attraversa la trasmissione di oggi e andiamo a raccontare di uno spettacolo che sta in scena questa sera a Milano.

0: Oggi, giovedì 24 settembre 2026, alle ore 20, al Cimitero Monumentale di Milano, l'arte di vivere, i giorni in cui i corvi smisero di farmi paura. Con Laura Serena, un'ideazione di Francesca Merli e Laura Serena della compagnia Merli Serena, appunto in coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto e con Trento Spettacoli. La drammaturgia è di Francesca Garolla, la regia e il light design sono di Francesca Merli, le riprese video e la direzione della fotografia di Francesco Giacomei. Buongiorno Francesca, grazie di essere qui con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, ancora due cose pratiche prima di parlare del lavoro. Alla fine dello spettacolo ci sarà un incontro di approfondimento a cui il pubblico potrà partecipare, appunto attorno ai temi di approfondimento e confronto. Attorno ai temi che tratterete, e poi c'è il discorso della partecipazione. Come accedere questa sera al Monumentale?
1: Allora, sul sito del comune, sul sito del Cimitero Monumentale c'è un link, potete iscrivervi. Ci sono ancora pochissimi posti perché è un evento gratuito. E tra l'altro, dopo lo spettacolo ci sarà un talk dove parteciperà anche la medica legale Cristina Cattaneo, direttrice anche del Musa Labanov. E cercheremo insieme di affrontare, insomma, questo tema che è un po' un tabù.
0: Allora, io però prima dello spettacolo vorrei partire da voi, dal vostro lavoro. Sì. Noi vi abbiamo già ospitato in un paio di occasioni, abbiamo raccontato di due vostri spettacoli, Una classica storia d'amore eterosessuale e La banca dei sogni un paio di volte. Domestica alchimia, nascete come Domestica alchimia nel 2016-15, ho trovato date discordanti, comunque parliamo... Parliamo di 10 anni a tutti gli effetti.
1: 10 anni fa.
0: Laura Serena arriva quasi subito, Francesca Garolla già aveva collaborato con voi, oltre che in questa occasione. Quindi c'è un percorso condiviso che racconta che cosa della vostra... Cos'era Domestica Alchimia e cosa è diventando Merli Serena?
1: Sì, la compagnia adesso appunto si chiama Merli Serena. Io e Laura ci conosciamo insomma da 10 anni. E abbiamo lavorato in questi ultimi anni con quella che noi definiamo la trilogia della realtà, che sono 3 spettacoli che nascono come inchiesta sul presente, mettendo in dialogo appunto il linguaggio teatrale e quello cinematografico, quello documentario. Ne fanno parte La banca dei sogni, che hai citato, che è appunto uno spettacolo che parla dell'attività onirica delle persone. Quindi abbiamo viaggiato veramente per tutta Italia, io e Laura, raccogliendo i sogni di bambini, adolescenti, adulti e anziani, per parlare in qualche modo non del sogno ma della nostra società. Il sogno era un pretesto. Il secondo atto della nostra trilogia si chiama Il Stato di Grazia, che vede come protagonisti 8 ragazzi con e senza disabilità in scena. Anche qui ci sono i video, c'è il documentario, testimonianze delle loro vite, del loro percorso, è fatto dai loro genitori, e ora vi sottoponiamo appunto l'ultimo capitolo, L'arte di vivere, il giorno in cui i corvi smisero di farmi paura. È un'indagine sull'esperienza del lutto, e lo facciamo in un luogo di per sé simbolico ed evocativo, che è appunto il Cimitero Monumentale, e cerchiamo in qualche modo di raccontare attraverso il lutto la perdita di questa donna che racconta insomma questa perdita improvvisa, e decide di intervistare diversi professionisti collegati al tema: medici, necrofori, operatori sanitari, tanatoesteti, tutte persone che non sono attori ma cittadini che noi abbiamo intervistato soprattutto in Emilia Romagna. Tutto questo per in qualche modo esplorare come la società spesso normalizza o nega la presenza della morte. Abbiamo proprio paura quasi a indossare il lutto, a parlarne. Io dico sempre che la morte sembra essere quasi più pornografica del sesso, no? C'è una sorta di censura di questo argomento. E quindi la trilogia della realtà è un po' questo: mettere la lente di ingrandimento su dei temi che hanno chiaramente una chiamata universale, ma noi cerchiamo di rendere singolari le storie che raccontiamo attraverso insomma temi di per sé grandi, certo.
0: Hai già anticipato appunto il lavoro su trilogia della realtà, ci sarei arrivato dopo, mi piace citare. No, sì, ma non importa, se cambiamo la scaletta va benissimo lo stesso. Mi piace citare Renzo Francabandera che ha seguito, segue con molta attenzione il vostro lavoro, che a proposito di questa trilogia ha proposto una suggestione secondo me molto molto bella. In stato di grazia parla di disabilità, di materialità, di concretezza di un corpo differente, la banca dei sogni. Di liberazione da quel corpo, liberazione nell'onirico, nell'inconscio, l'arte di vivere dell'assenza di quel corpo, quel distacco. A questo punto, che peso ha il corpo?
1: Il corpo ha un peso importante, il corpo fisico, il corpo mentale, il corpo degli attori in scena, il corpo degli attori in video. In questi 10 anni di percorso con Laura, partendo sempre noi diciamo fuori dalle mura del teatro per intervistare le persone, quindi intervistarle veramente, parlarci veramente e poi in qualche modo cercare di portare la comunità, l'umanità in scena. Prima lo facevamo col corpo proprio di queste persone che intervistivamo e che in qualche modo sceglievamo per raccontare una storia e poi a un certo punto queste persone sono, le loro testimonianze sono arrivate in video e il corpo rimane il corpo degli attori sulla scena. Quindi diciamo le due grandi passioni che legano me e Laura nel nostro percorso, che sono appunto il cinema e il teatro, hanno incontrato questo linguaggio comune attraverso quello che noi definiamo il teatro documentario, dove chiaramente si parte da una realtà intervistata, da una realtà che vuole essere indagata, ma poi c'è il dato oggettivo, soggettivo, scusami, c'è cioè il dato nostro, artistico, che cerca in qualche modo di inserire un tema con una sua soggettiva, ecco, personale, questo è importante dirlo. Il corpo, in questo caso, in questo spettacolo, l'arte di vivere, il corpo è importante perché ce ne parlano dei professionisti che hanno a che fare con il corpo, con dare dignità al corpo. Infatti stasera ci sarà appunto Cristina Cattaneo, che è appunto una medica legale, un'antropologa che si è spesa moltissimo per dare ad esempio dignità a tutti quei corpi ritrovati nel Mar Mediterraneo e quindi come anche lo studio diciamo scientifico possa in qualche modo restituire dignità a un corpo, ma anche dignità ai cari che in qualche modo vogliono ricordare quel corpo quando era vivo, ecco.
0: Hai usato più volte l'espressione documentario, teatro documentario. Chi ci ascolta si è sentito raccontare in più occasioni esperienze come quelle, quindi trasmissione dei Rimini Protocol di Milo Rau, ma anche di Kepler 452, che in questo momento è una realtà fondamentale per quelle che sono le nostre scene. Questo porta con sé una riflessione surreale sulla sua rappresentazione, che mi viene da dire diventa, soprattutto nel vostro caso, per quella che è stata la mia esperienza di spettatore, diventa anche una trasfigurazione poetica. Ma non è solo teatro documentario, mi viene da dire anche teatro di comunità, perché questo vostro incontrare è un coinvolgere il mondo. Le interviste e il video sono in qualche modo degli incontri, delle relazioni. Le esperienze personali che proponete diventano ovviamente esperienze condivise.
1: Certo, sì. Sì, per noi è questo, teatro non come documento e celebrazione, ma teatro documentario non come celebrazione e documento storico, perché non ci sentiamo in questi panni, ma come in qualche modo documento del presente, del reale, del termometro sociale di quello che stiamo vivendo adesso, ecco. Sì,
0: Allora,
1: è una cosa. Sì,
0: no, no, prego, prego.
1: no, è una cosa che hai citato, insomma, diverse compagnie che stimiamo, che conosciamo, i cui, diciamo, anche percorsi si sono spesso intrecciati e abbiamo collaborato spesso insieme. Penso che sia un linguaggio che è importante oggi, come lo era, ad esempio. Cito sempre questi due film, Comizi d'amore o Matti da slegare, che erano film documentari che servivano in quegli anni, in quel caso a Pasolini e a Bellocchio, a registrare un po' il come stiamo, no? E quindi si usciva, si usciva, si domandava alle persone, si intervistava, si cercava in qualche modo di mappare un po' l'essere umano, no? Anche da fuori, invece solo diciamo con un testo che di per sé poi il testo va scritto chiaramente, ma un testo chiuso, pensato magari solamente nella camera di un autore, che va benissimo, però è come se ci fosse una richiesta, un'urgenza di contaminarsi anche con altre discipline che non sono più il teatro, come se il teatro e la scatola teatrale non contenesse più abbastanza, e quindi gli artisti si spingono fuori, si contaminano con la scienza, con la psicologia, con le interviste, con le neuroscienze. Si faceva, chiaramente, si è sempre fatto, ma si sente ancora questa necessità di allargarsi, no? E di stare più in strada, quasi.
0: Infatti, una delle espressioni, parlavi di scrittura, di autori che in alcuni casi nella propria stanza scrivono un testo e poi lo consegnano, e altri che lavorano diversamente. Francesca Garolla, raccontando di questo spettacolo, parla esplicitamente di scrittura condivisa. Qual è stato il processo di scrittura, quello che ha portato alla definizione della drammaturgia?
1: Noi partiamo sempre da delle interviste che, come dire, di cui abbiamo un canovaccio, ma poi che si scontrano, dico sempre, inciampano con la persona che troviamo, e anche col fatto che da una persona c'è una costellazione di altre persone, di altri incroci, di altri appuntamenti, e ci ritroviamo sostanzialmente sommerse da interviste, da registrazioni, da video. Da lì cerchiamo di costruire sempre una storia, un percorso, un'evoluzione, e quindi tutto questo materiale viene in qualche modo organizzato da me, Laura, e da un'idea autoriale che abbiamo, e servito al drammaturgo o alla drammaturga di cui magari è ideatore, coideatore con noi del progetto. Francesca non ha sistemato solo le interviste e cucito la storia. Francesca con noi ha partecipato alle interviste, in prima istanza in Corte Ospitale, quando abbiamo iniziato più di 2 anni fa, e quindi ha partecipato a tutto lo sviluppo che c'è stato, e per poi trovare anche, come dici tu, una penna che non fosse soltanto scientifica, ma una penna che fosse comunque autoriale, teatrale, poetica, evocativa. Perché chiaramente noi riportiamo le testimonianze di alcuni professionisti collegati al tema, ma che sono legati da una storia di finzione, ovvero da un'attrice, una donna che ha una perdita, non riesce a rielaborare questo lutto, e quindi inizia un'inchiesta, inizia a intervistare delle persone per capirci un po' di più.
0: Dicevamo di la presenza dei video e delle interviste che li compongono, interviste che sono teatralizzate, c'è un lavoro di messa in scena che voi operate, c'è una riflessione tra realtà e finzione, ci sono, mi viene da dire, dei testimoni che diventano in qualche modo dei personaggi. In questo senso, qual è il dialogo con l'attrice in scena? Qual è il dialogo con Laura Serena? Qual è il suo senso di essere attrice in quella situazione?
1: Allora, quando noi riprendiamo le persone ci sono più fasi di ripresa, diciamo quella così spontanea in cui accendiamo la telecamera, ce ne frega poco dell'inquadratura e la persona si lascia andare, parla, e quella diciamo quasi come si fa insomma al cinema, che ha un allestimento. Molto spesso portiamo queste persone a teatro e quindi in qualche modo c'è una sorta di scenografia o di teatralizzazione della scena, e loro ci provano a ridire quello che ci hanno detto, ma anche altre cose, no? Anche lì si creano altri inciampi, non ci può essere mai un testo rigido, perché sennò si perde più che la verità, la credibilità di ciò che magari ci è stato detto la prima volta. E Laura interviene nei vari processi, quindi è con me autrice regista, è con me davanti e con loro, con i testimoni davanti alla telecamera, e poi c'è un terzo lavoro ancora, che è capire come tutto ciò che abbiamo filmato possa essere di possa essere in dialogo con Laura o con gli altri attori in scena, perché nella Banca dei Sogni in scena c'era anche Marco Trotta e un altro attore che appunto dialogava come se fosse un dialogo reale, anche se chiaramente i video erano stati registrati prima. Quindi cosa succede? Che poi ci vuole una scrittura che di quella di solito insomma ce ne occupiamo io e Laura, dove il mezzo teatrale, quindi Laura in scena o l'attore, possa dialogare con il video. Poi ovviamente insomma non sono video che partono, ecco, e il pubblico li fruisce così frontalmente, c'è sempre un dialogo tra gli attori in video e gli attori in scena.
0: Io non ho ancora visto lo spettacolo, ma c'è un'immagine che voi avete diffuso che credo che sia una sintesi meravigliosa di questa come dire, relazione tra astrazione poetica da una parte e concretezza dall'altra, il corpo dall'altra, che è l'immagine appunto di Laura Serena a piedi nudi nella terra. Ecco, basta, credo che sia una sintesi assolutamente perfetta che non ha bisogno di altro. Ti chiedo invece un'altra cosa ed è legata al fatto che parlavi appunto di incontri con delle persone che in qualche modo sono professionisti della morte, qualcuno per cui questa relazione diventa a tutti gli effetti un lavoro, e ancora torno sul concetto di concretezza. Voi lì sintetizzate in qualche modo così chi sancisce il momento del trapasso, chi si occupa della

0: cosa succede in queste interviste, scopriamo un po' questo, che c'è chi ne parla in maniera più fredda, chi attraverso questo lavoro ha avuto addirittura un burnout o insomma delle difficoltà, ma poi alla fine quello che andiamo a toccare è quando diventa personale. Quando diventa il tuo morto, quando parli del tuo morto, della tua persona che è venuta a mancare, che chiaramente si crea una rottura. Poi noi non abbiamo scelto di non prendere i massimi esponenti, antropologi, teologi sul tema, ma di prendere proprio delle persone che hanno un contatto anche diretto, banalmente il tumulatore, cioè colui che si occupa di scavare la fossa e è anche custode del cimitero. Il nostro era anche una provocazione, cioè parlare di un tema che sembra aiuto, ma provare a trovare anche un modo ironico per parlarne. Laura ne parla in termini anche molto pop, c'è cioè questo corvo in scena che ricorda proprio il corvo, il film Il Corvo e anche tutta quella storia abbastanza pazzesca, assurda, in cui il Brandon Lee, l'attore del tempo che interpretava il corvo, morì proprio durante la ripresa di una scena di quel film, dove anche lì si parlava insomma di morte, no? E quindi c'è questa attrice un po' scaramantica che sta cercando di rielaborare un lutto, la sua perdita, ma dall'altra parte anche come attrice non vorrebbe mai morire in scena, quindi c'è una volontà, diciamo, anche ironica, anche se concreta, di donare questo tema, questa storia, tema un po' troppo, questa storia al pubblico.
1: Ti chiedo un'ultima cosa e riguarda quello che è, parliamo sempre di quanto le cose di cui raccontiamo abbiano a che fare con il nostro presente, se c'è qualcosa che in questo, tra le altre che in questo momento ha a che fare con il nostro presente, è il tema del fine vita. È qualcosa che in queste interviste avete in qualche modo incrociato?
0: Sì, assolutamente. Non ne parliamo direttamente nello spettacolo perché era un altro macro tema da dover includere, affrontare, però sì, è collegato chiaramente.
1: Allora, ricordiamo ancora L'arte di vivere, il giorno in cui i corvi smisero di farmi paura, l'ideazione di Francesca Merli e Laura Serena, la drammaturgia di Francesca Garolla, la regia di Francesca Merli, in scena Laura Serena. Sarà questa sera, giovedì 24 alle ore 20, al Cimitero Monumentale di Milano. Per chi volesse partecipare, ci dicevi, i link per prenotarsi e l'ingresso è gratuito, sono sul sito del Comune di Milano e sul sito del Cimitero Monumentale. Io ringrazio Francesca Merli di essere stata con noi e buon lavoro per questa sera.
0: Vi ringrazio, vi ringrazio.
1: Ciao ancora, grazie.
0: Ciao.

0: Che meraviglia, Claudio, che meraviglia.
1: Ma il concerto si trova su YouTube è tutto registrato in questo modo.
0: Sì,
1: ecco.
0: Festival di Monterey del 1967, il Monterey International Pop Festival, dal 16 al 18 giugno del 67, che è stato tutto rimasterizzato in alta definizione con un lavoro veramente incredibile, devo dire, perché la registrazione sembrava fatta l'altro ieri.
1: Sì, io l'ho ascoltato tutto più volte e o lo ascolto in cuffia oppure con un'amplificazione buona. È proprio bello.
0: È una goduria.
1: È proprio bello.
0: È proprio una goduria. Bello. Sì, sì, sì.
1: Vabbè, i due interpreti sono, insomma, Jimi Hendrix e Janis Joplin. È solo che danno, da dire, danno il massimo di quello che sapevano fare. Tra l'altro, Jimi Hendrix morì poco dopo, tra
0: sì,
1: l'altro, per
0: sì,
1: cui...
0: Sì. A proposito di morti, continuiamo a parlare di...
2: cari miei, oggi vi tocca così perché non è ancora finita.
0: Esatto.
2: Non è ancora finita. Terzo contributo, e facciamo questo trittico, trilogia, o chiamatelo come vi pare. Terzo momento, Claudio, hai un quarto d'ora, perché poi dobbiamo mandare una roba già registrata per parlare di...
0: Meno di un quarto d'ora,
2: morte a Venezia.
1: Parliamo di morte a Venezia.
2: Simone,
1: sì,
2: ci dai tu i tempi.
1: Perché la stagione di opera e balletto del Teatro Grande apre quest'anno proprio con questo con quest'opera tratta da Morte a Venezia messa in musica poi da Benjamin Britten. Opera secondo me incredibile da pensare su un palcoscenico della Lirica di Brescia, sia vabbè, per il contenuto che tocca comunque, che è un contenuto che scotta, perché dietro al come si dice, a questo dissolvimento di questa persona che è il protagonista via via a Venezia, c'è comunque una storia legata all'omosessualità da un lato, e dall'altro per le musiche di Britten. Britten scrive le musiche di quest'opera praticamente poco prima, nel 73 mi pare, ecco, comunque poco prima di morire, e scrive una partitura incredibile che deve contenere da un lato le sonorità di Venezia, deve contenere lo spirito musicale di Venezia, ma anche questo misto di decadenza e di arte di altissimo livello che questa città espone, che questa città ci propone. E dentro questo ci sta la storia del protagonista, andato a Venezia per riprendere il desiderio di scrivere, per riprenderci e ricominciare a scrivere. Si imbatte in un momento particolare della città, un momento in cui si sta per scatenare si è già scatenata un'epidemia, e in questa città, in questo momento, incontra questo giovane di cui si invaghisce. Legato a questo c'è da parte sua lo scontro tra tutto quello che è stato la sua vita e quello che può essere con questo giovane, che si conclude poi con, tutto sommato si può dire, con la morte di quest'uomo. La prima cosa che appare, dove eravamo io e Tiziana a vedere l'opera, in un palco abbastanza laterale, potevamo vedere anche i palchi di fronte, e una cosa che ci aveva colpito era che alcune musiche venivano, in particolare le campane, venivano suonate da un palco, e altre erano suonate da un palco sotto di noi, e queste, secondo le indicazioni proprio di Britten, andavano a... era la ricerca di quei suoni che in una città come Venezia possono riverberare, dove non sai da che parte arriva la musica, dove non sai da che parte arrivano le parole, perché l'eco delle calli te le porta via. E quindi ecco anche i versi, le cantilene dei gondolieri con cui segnalano la loro presenza, ti appaiono, non sai bene identificarne la provenienza. E lo stesso vale per la scena, perché la città di Venezia viene ricostruita sostanzialmente in video. Ci sono un paio di interni che vengono messi in scena, ma è ricostruita in video, ma non è il video che uno si può immaginare, una proiezione o cose del genere. È un video in quasi in trasparenza, che avviene certe volte dietro a quinte che sono dei veli, dei velari, per cui tu hai le persone in primo piano dietro al velario e dietro hai questa proiezione, che però non è mai una proiezione nitida, è una proiezione fluida, non riesci bene a... non identifichi niente, identifichi soltanto un clima, e quello che è ciò che viene ricostruito, che viene ricostruito nello spettacolo, nell'opera. La regia è stata, secondo così come viene presentata, è stata, adesso sto cercando il nome della regista che riuscirò a trovare, atteso proprio a ricostruire, un momento, sto sfogliando inutilmente un po' di pagine che ho portato, e la regia di Rodula Gaetanou tende proprio a ricostruire questo, perché questo che noi vediamo è da un lato anche ciò che sente il protagonista dell'opera. Sulla scena due personaggi principali sono il protagonista, lo scrittore, che tutto sommato ha a che vedere molto come protagonista, ha a che vedere molto anche con lo stesso autore delle musiche, perché entrambi stanno vivendo una passione che li porta tutto sommato a dissolversi, li portano a scomparire, e è interpretato da un tenore. Il tenore, adesso vado a cercare come si chiama, purtroppo il nome dei musicisti per me è sempre un po' così, lo dirò poi.
0: Dovrebbe essere Toby Spence.
1: È vero, Toby Spence, che contrariamente a quanto si può aspettare uno spettatore di lirica, più che cantare sembra che parli. Le musiche viaggiano per conto loro quasi, accompagnato frequentemente dal pianoforte, e il suo canto è più un parlato, è più un racconto quasi di quelli che sono i suoi stati d'animo, di quelli che sono i suoi vissuti. Tutta la vita tutta questa esperienza di quest'uomo a Venezia è accompagnata da una serie di personaggi che sono interpretati tutti dal medesimo tenore, proprio perché sono praticamente ciò che segna il destino del protagonista durante l'opera. E quindi sono di volta in volta un vecchio signore che si imbelletta per sembrare giovane e bello, per apparire giovane e bello, perché vuole avere degli amanti o delle amanti giovani e belle. Può essere il barbiere, può essere il gondoliere, può essere il concierge dell'albergo. Ecco, e sono interpretati sempre dallo stesso cantante, che addirittura a un certo punto sarà Dioniso, darà la voce a Dioniso, e conduce il protagonista all'interno di questa grande esperienza. Molto forte e vivace la presenza del coro, molto forte e vivace la presenza della danza, che è affidata alla Fattoria Vittadini, quindi con un'energia particolarmente forte. Di volta in volta sono dei guitti che fanno uno spettacolo di strada, oppure sono dei personaggi che si confondono al coro, e via via l'opera ci conduce attraverso la dissoluzione di questa persona, che però è anche un, si dice, non si dissolve via via, la sua dissoluzione comincia fin dall'inizio. Si sa che Venezia segnerà la sua morte, e segnerà la sua morte perché è il momento in cui lui deve fare i conti con qualche cosa che non è più e che è completamente diverso da come si sarebbe poi aspettato. Io personalmente devo dire che ho visto purtroppo solo la seconda parte dell'opera io l'ho trovata estremamente affascinante, un po' per come viene presentata e soprattutto perché ci tocca da vicino il fatto di pensare che le nostre sicurezze possono essere scardinate. E vabbè, speriamo che questo non ci conduca a dissolversi poi, ecco, e che eventualmente si porti a Venezia quantomeno, ecco.
2: Ricordo solo che il pubblico bresciano ha recentemente, in anni recenti, già incrociato sul palcoscenico del Grande Britain con Turn of the Screw, Il Giro di Vite.
1: Sì, sì. L'opera è stata presentata ieri in anteprima giovani. Teatro pieno al 70% composto da giovani che hanno reagito alla fine con applausi da concerto rock. È stato incredibilmente apprezzato. Sarà la serata inaugurale, che inaugura la stagione fra l'altro, sarà il 25, domani, venerdì 25 alle 20, la replica sarà il 27 alle 15:30, e così inizia la stagione del Teatro Grande.

0: A proposito di concerti rock, sono andato io nel frattempo a documentarmi e chi ha curato il restauro dei nastri di questo storico concerto di Monterey è stato Eddie Kramer. Eddie Kramer era il produttore e il fonico di Hendrix, quindi probabilmente erano in suo possesso questi nastri. Ma Eddie Kramer poi ha lavorato con i Led Zeppelin, con i Kiss, con i Rolling Stones, cioè è una leggenda vivente Eddie Kramer. E è incredibile come comunque anche lui ha una certa età, voglio dire, ma è rimasto aggiornato sulle nuove tecnologie, perché ha buttato tutti i nastri analogici che tra l'altro erano stati registrati su un mixer a 8 tracce prestato dai Beach Boys, perché non ce l'avevano, gliel'avevano prestato i Beach Boys, e li ha messi in surround 5.1 utilizzando supporti digitali. Cioè, da uno come Eddie Kramer, che
1: ottantenne,
0: insomma, voglio dire, è abbastanza analogico, cioè complimenti, ha fatto un lavoro pazzesco.
1: Non è stato stampato questo? Non
0: sì, è stampato anche in Blu-ray, perché hanno curato anche il restauro delle riprese, di cui però non si è occupato lui, ecco. Ma è arrivato il momento, perché sennò poi sforiamo, di andare ad ascoltare il prossimo contributo.
2: Ecco, soltanto una precisazione, l'abbiamo registrato un paio di giorni fa, può darsi che io dica oggi, domani, e mi riferisco purtroppo ai giorni passati, che erano lunedì e martedì, quindi tenete conto di questa cosa. Every echo found another, every story. Torna Milano Oltre Festival, 40ª edizione, una manifestazione nata nel 1986, quest'anno siamo nel 2026, seconda tappa del progetto triennale 25-27 Bodies in Between. Le date di quest'anno vanno dal 21 settembre fino all'11 ottobre 2026. Gli spazi sono principalmente, il primo riferimento è quello del Teatro Elfo Puccini, ma come vedremo sono molti altri luoghi che il festival attraversa. Il sito di riferimento per tutte le informazioni è www.milanoltre.org. È con noi il direttore artistico Lorenzo Conti. Buongiorno Lorenzo, grazie di essere qui.
3: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
2: Allora, 40ª edizione, una tappa importante. Io faccio un passo un attimo indietro. In occasione del trentennale di Milano Oltre era stato pubblicato un volume importante che sceglieva di proporre quasi esclusivamente, di raccontare quei 30 anni proponendo quasi esclusivamente immagini. Come racconteresti, attraverso quale forma, questi ulteriori 10 anni, questo nuovo anniversario?
3: Beh, noi in realtà abbiamo deciso di affidare l'eredità alla parola. Chiaramente ci sono i corpi sulla scena, ma ci piace frequentare molto le parole da sempre. Il festival ha creato anche una collana editoriale di volumi dedicati alla danza, e quest'anno in realtà abbiamo due azioni per raccontare questa eredità, e non solo eredità ma anche il futuro, nel senso che abbiamo deciso di creare un podcast intitolato Album dei Ricordi, con le storie, perché un festival così importante, storico, è fatto soprattutto delle storie e dei ricordi delle persone, per cui il domenica 27 avremo questo podcast The Happy Club qua al Teatro Elfo Puccini, dove gli spettatori e le spettatrici sono invitati a lasciarci un ricordo di questi primi 40 anni. Ma parallelamente abbiamo deciso di creare anche un manifesto sui futuri 40 anni, e sempre questa sarà un'azione di scrittura partecipata che avverrà domenica 27 e domenica 4 ottobre, sempre qua al Teatro Elfo Puccini.
2: Allora, il festival, scusate, ha avuto un primo appuntamento lunedì 21 con la prima delle conferenze danzate, poi ci arriveremo a questo format. Martedì 22 e mercoledì 23 il primo appuntamento di palcoscenico col Ballet de Lorraine. Dicevo conferenze danzate che hanno un peso importante, perché torno ancora un attimo a quel volume di cui parlavo dei 30 anni, dove si raccontava nel poco testo offerto di come all'affermazione di Milano Oltre avesse contribuito a sostenere quel progetto di ricerca, di sperimentazione, di innovazione, di mutazione della scena, avesse contribuito la straordinaria risposta del pubblico. E ancora il pubblico, nel vostro testo che introduce questa edizione, ad essere centrale nella vostra visione, per importanza e per, voglio dire, per quello che implica in termini di future generazioni, non solo di presenza in questo momento.
3: Assolutamente sì, il pubblico per Milano Oltre non è mai stato un semplice destinatario, ma sempre parte di un processo, di un processo artistico e della storia, ma soprattutto anche, mi viene da dire, di ciò che ancora non sappiamo di Milano Oltre, di che cosa Milano Oltre potrà diventare. In questo senso quindi il lavoro che stiamo facendo sulle nuove generazioni di artisti, ma anche di studenti e studentesse delle scuole di danza. Quest'anno coinvolgeremo circa 150 studenti e studentesse in un programma di masterclass diffuso in tutta la città, e poi inviteremo chiaramente gli studenti a vedere gli spettacoli. Il pubblico giovane è appunto centrale, sono i nostri primi partner, ci piace chiamarli in questo modo, ma anche perché il festival negli anni si è posizionato a cavallo proprio tra il mondo della formazione e quello della professione, perché spesso per un giovane studente di danza alla fine di un percorso accademico il rischio è vuoto, no? Di non sapere dove andare, dove presentarsi. Quindi quello che Milan Oltre vuole fare è creare proprio un ponte tra gli artisti che sono invitati nelle scuole degli studenti a passare, a trasmettere un pezzo di coreografia che poi gli studenti e le studentesse vedranno in sala. Ecco che quindi il concetto di trasmissione, che si lega molto al discorso delle conferenze danzate, è sicuramente una parola chiave per leggere il Milano Oltre di questi primi 40 anni, ma anche il Milano Oltre del futuro, perché il concetto di trasmissione, quindi anche quello di eredità, di che cosa si intende con eredità e di come si può trasmettere un'eredità, per noi assume un significato importantissimo, ed è anche per questo che abbiamo deciso di aprire con la presenza di Ballet de Lorraine, che è una compagnia francese composta da 24 danzatori e danzatrici, che in questi anni lavora proprio sia sul repertorio contemporaneo che sulle nuove creazioni. E quindi per noi è emblematico, nel senso che è esattamente quello che Milan Oltre vuole fare, cioè trasmettere senza replicare, custodire senza conservare, andare oltre, ma senza dimenticare appunto da dove veniamo.
2: E questo dell'eredità della trasmissione è un tema affascinantissimo, soprattutto per una forma espressiva come quella della danza, che al di là di tutte le riflessioni più generali rispetto all'arte dal vivo, legate alla memoria, alla trasmissione appunto, vede anche una difficoltà ulteriore, quella di non lasciare tra virgolette niente di scritto al quale appoggiarsi, ma muoversi su suggestioni completamente diverse.
3: Sì, è molto affascinante, perché in realtà si dice spesso che la danza è quella forma d'arte scritta nell'acqua, no? Che muore nel momento in cui accade. In realtà non è propriamente vero, la danza continua ad esistere nella memoria di chi ha partecipato, no? A quell'evento, ed è interessante perché non è una memoria passiva, parliamo proprio di una vera e propria incorporazione, cioè lo spettatore e la spettatrice quando assiste ad uno spettacolo di danza fa un'esperienza corporea molto importante, quindi non è soltanto qualcosa di emozionale, ma è studiato grazie appunto all'esistenza dei neuroni a specchio il fatto che lo spettatore incorpora anche quasi inconsapevolmente alcuni gesti che entrano a far parte del proprio patrimonio di conoscenze. Questo è quello che ci affascina anche moltissimo della scena e dei corpi, immaginarli come luoghi di conoscenza ed esplorazione, quindi non soltanto questa idea di andare a vedere gli spettacoli per poter essere, diciamo, intrattenuti o per provare delle emozioni, ma anche per conoscere e scoprire qualcosa del corpo, del proprio corpo, no? Di cui ancora non si sapeva.
2: E chiudo un attimo questa parentesi citando il fatto che in questa edizione moltissimo per quello che riguarda il Festival Milan Oltre è importante l'attenzione per le nuove generazioni di artisti, gli Under 35, il progetto Affollate Solitudini Teens, per esempio.
3: Esatto, allora noi abbiamo una vetrina molto importante e consistente, quest'anno abbiamo questa linea dal titolo Varie azioni sul tempo e abbiamo invitato alcuni artisti a riflettere proprio sul tempo, e questi artisti sono Vittorio Pagani, Francesca Santamaria, Ludovico Paladini, Adriano Bolognino, che recentemente è stato anche protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e Nicola Galli, al quale dedichiamo peraltro un focus molto importante. Ecco, su Nicola mi soffermerei, nel senso che una cosa interessante che il festival sta facendo è quello di creare dei focus, ovvero ospitare più spettacoli dello stesso artista, di modo tale che lo spettatore ha la possibilità di osservare anche la traiettoria di questo artista. Quindi tendenzialmente programmiamo uno spettacolo del passato e ospitiamo un debutto. Nel caso di Nicola Galli presenteremo in prima nazionale Diluvio il 9 ottobre, liberamente ispirato al Signore delle Mosche, romanzo celebre di William Golding, ma sempre Nicola Galli sarà protagonista il sabato 10 ottobre alla Biblioteca Sormani alle 11.30 con l'opera invece Cosmorama. Sempre Nicola Galli, assieme ad altri due artisti, Simona Bertozzi e Martina Rota, sono stati al centro di un esperimento di micro residenze che hanno matchato la danza allo sport, che è una delle linee tematiche di questo festival, per cui questi tre artisti hanno lavorato in contesti scolastici con studenti e studentesse, e il 7 ottobre presenteremo gli esiti Olimpiadi proprio qui al Teatro Alfio Puccini. Nel caso specifico Nicola Galli ha lavorato con un atleta paralimpico di powerlifting, Simona Bertozzi con una lanciatrice di martello, Esther Balassini, e Martina Rosa invece con una cheerleader, Benedetta Roncalli. È interessante quindi vedere come la pratica della danza e la pratica dello sport in realtà condividano molti aspetti, come per esempio quello della resistenza, della performatività, della durata. E soprattutto interrogano il corpo allo stesso modo, cioè che cosa può un corpo, no? Nel superamento di un limite che non è sempre fisico, a volte anche psicofisico. Ecco, ci piaceva appunto dedicare un focus al rapporto tra danza e sport un po' per raccogliere anche l'eredità, se poi parliamo di eredità dei giochi olimpici che si sono appena tenuti, ma anche per lanciare una sfida, diciamo, agli artisti e artiste. Sempre Vittorio Pagani debutta per esempio giovedì 24 qua al Teatro Alfio Puccini con Records, che è una commissione che il festival ha fatto in occasione dei giochi olimpici, e Vittorio Pagani prende ispirazione dai record mondiali per fare un affondo su che cosa significa spingere la vita oltre il limite o rincorrere il successo, e come queste idee di successo che rincorriamo quotidianamente modifichi i nostri corpi e le nostre abitudini.
2: Accennavi a questa relazione tra danza e sport, che in qualche modo è il focus principale di questa edizione, l'ibridazione tra queste due possibilità di espressione del corpo. Non si tratta soltanto di un claim tra virgolette, come il festival non è soltanto una vetrina, il lavoro sugli artisti associati, sugli spettacoli commissionati sta lì a raccontare di una progettualità, di un lavoro di produzione che va oltre appunto la semplice proposta di serate.
3: Esattamente, questo per esempio è emblematico anche nel caso specifico di un altro artista tedesco, Moritz Struschniak, che presenterà con Tanzmainz, che è una delle compagnie tedesche più importanti, l'altra quota internazionale molto importante, che debutta settimana prossima, il 29 e il 30 di settembre, un appuntamento assolutamente imperdibile, molto pop, dove invece l'immaginario è quello delle culture, della cultura digitale, del ready made, delle danze sociali TikTok. Maurizio Struschniak ha lavorato con 10 danzatori di Tanzmainz, spieghiamo quindi prima nazionale Trailer Park, ma a Maurizio Struschniak abbiamo commissionato assieme a Base Milano il Festival Far Out una installazione dal titolo Non Plus Ultra Extended, che si terrà invece l'1 e il 2 ottobre a Base Milano, attorno per esempio invece al tema degli ultra. Ultra come intesa come forma collettiva, no? Di uno stare insieme, e chiaramente anche il suo lato B, no? E quindi diciamo che abbiamo chiesto a Maurizio Struschniak di riflettere anche sulle implicazioni politiche dello sport, politiche e sociali. È un lavoro che vi consiglio assolutamente di vedere, è un'installazione duration, pensate che la main hall di base sarà rivestita da circa 600 sciarpe di club calcistiche, e sarà ricreata una sorta di curva nello stadio all'interno degli spazi di base, dove accadranno varie azioni, tra cui performance, DJ set e azioni partecipate in cui anche il pubblico è coinvolto.
2: Quindi non soltanto il corpo degli atleti, ma anche il corpo dei tifosi, che è una bella suggestione.
3: Anche perché il fenomeno degli ultra è tutto milanese, quindi ci sembrava importante recuperare anche questo fenomeno.
2: La scena teatrale in senso ampio, quella dello spettacolo dal vivo, ciò che si svolge su un palcoscenico, ormai è come dire, vede l'assoluto trionfo della contaminazione dei linguaggi. Il corpo ormai ruba letteralmente la scena alla parola. C'è un esempio che mi piace sempre riportare, quello che ormai in quasi tutte le locandine appare come imprescindibile, la dicitura cura del movimento. La danza come si è contaminata in questi anni? Quali elementi si sono imposti che fino a pochi anni fa forse magari non esistevano?
3: Ma intanto la danza contemporanea, mi preme dire, siamo negli anni 80, nell'84 nasce contaminata è ibridata con il teatro di allora, il teatro di ricerca e la sperimentazione. È un'esperienza anfibia, è stata definita un'esperienza anfibia del corpo dallo studioso Fabio Acca, quindi in realtà la danza è sempre stato un terreno molto permeabile, molto poroso, molto in ascolto rispetto agli altri linguaggi. La cosa interessante, come evidenziavi tu, è che negli ultimi anni, negli ultimi tempi invece si vede uno sguardo inverso, nel senso che sono gli altri settori che guardano la danza e il corpo. Questo perché invece, come piace dire a me spesso, è perché forse in questo momento specifico dove si parla tanto di vulnerabilità non sono più tanto i corpi ad essere vulnerabili quanto invece le parole. E credo che invece il corpo, proprio per la sua capacità di stare in mezzo alle cose e per la sua anche autenticità, spesso si parla di corpo politico, ma oggi non ha neanche più senso parlare di corpo politico, nel senso che tutto quanto è pervaso, intriso di politica, ma il corpo riesce laddove credo oggi le parole falliscono, nel riuscire a raccontare delle esperienze plurali, appunto, e di corpi anche altri, dei corpi degli altri. Quindi credo che la danza, rispetto ad altri linguaggi, per un suo essere quasi democratico, perché riguarda chiaramente tutti e tutte, è riuscita e riesce costantemente a ingaggiare altre esperienze. E quindi credo che sia anche questa la fascinazione, no? Che altri linguaggi, come per esempio la moda o il design, oggi guardano sempre di più all'esperienza del corpo e della danza tout court.
2: Resto a questa riflessione sui linguaggi utilizzati proprio al plurale. Per molto tempo Milano Oltre ha visto un'importante presenza di teatro recitato nei suoi cartelloni. Poi la danza ha riconquistato la propria centralità, senza che questo però impedisca una riflessione sui temi, narrazioni, sul pensiero. Citavi prima uno spettacolo che parte come suggestione dal Signore delle Mosche di Golding, ma ci sono anche lavori che partono da Pasolini, piuttosto che dalle parole di Susan Sontag.
3: Esattamente, esattamente. Noi abbiamo deciso quest'anno di dedicare un focus ad un altro artista che è uno dei maestri della danza contemporanea italiana, che è Virgilio Sieni, e abbiamo proprio proposto a lui di portare questo dittico appunto in questo lavoro in due parti, nel senso che qui al Teatro Lucio Puccini dall'1 al 3 di ottobre ospitiamo Ma che serve la luce, le ceneri di Gramsci, quindi questo solo davvero molto bello, molto commovente, dove la parola, l'immagine video, il corpo stanno insieme armonicamente sulla scena, e Virgilio è solo appunto in scena, sarà un'occasione anche molto bella per poterlo vedere danzare dal vivo, mentre invece il 3 e il 4 ottobre ci trasferiamo al PAC, quindi al Padiglione di Arte Contemporanea, per una prima nazionale I corpi degli altri, liberamente ispirato al saggio di Susan Sontag. Quindi questa combo Pasolini-Sontag ci piaceva molto, perché probabilmente entrambi i pensatori, gli intellettuali, hanno condiviso molte tematiche, molte questioni rispetto per esempio all'uso e abuso delle immagini, e nel caso specifico dei corpi degli altri rispetto proprio alla produzione di immagini dalla guerra, perché I corpi degli altri nasce come progetto nel 2006, Sonate Bach, che erano 11 quadri ispirati ai conflitti mondiali, quindi uno spettacolo di 20 anni fa, che purtroppo non ha ancora perso la sua attualità, e quindi il progetto rivive in una nuova forma, per cui il pubblico avrà la possibilità di entrare nel PAC e di assistere come in un museo liberamente a questi quadri sparsi in luoghi diversi del PAC, che è totalmente disallestito, e siamo molto felici che di essere entrati in questo rapporto di coprogettazione appunto con Diego Sileo e tutta la sua squadra.
2: Accennavo appunto prima all'inizio la presenza di luoghi diversi, anche se i palcoscenici del Teatro dei Puccini saranno il primo riferimento, luoghi che non sono soltanto paesaggio, scenografia, luogo più o meno naturale nel quale si svolge la performance, ma che cambiano completamente la reazione del pubblico con la proposta artistica.
3: Assolutamente, appunto saremo alla Biblioteca Sormani, come dicevo prima, con Nicola Galli, Cosmorama, che è uno spettacolo che invita alla contemplazione ed è un attraversamento dei luoghi della Biblioteca Sormani, quindi che peraltro compie 70 anni, quindi abbiamo intrecciato i rispettivi compleanni, e quindi questo è anche un evento a cui invito il pubblico a partecipare numerosi. Faremo anche il Liceo Coreutico con Francesca Santamaria e una performance che si intitola Odysseus the Dancing, che è al centro il tema dello scrolling, ed è una performance che sarà riservata appunto agli studenti del Liceo Coreutico Tito Livio. Saremo anche al MAG, al Museo d'Arte Contemporanea di Gallarate, con Martina Rota e il suo progetto ispirato appunto al cheerleading. Saremo a Base Milano, che comunque non è un luogo teatrale, quindi in questo senso non esiste la quarta parete, ma anzi il pubblico sarà invitato a attraversare e a far parte dello spettacolo stesso. Quindi l'idea, ecco, di essere fuori dagli spazi non è semplicemente legata a, come posso dire, a un'idea di adattare uno spettacolo preesistente in un luogo X, ma l'idea è proprio quella di entrare in contatto con il genius loci, potremmo dire, di quel luogo, ma non solo del luogo, anche delle persone, della comunità che attraversa, che abitualmente attraversa quel luogo. Quindi l'idea sicuramente è quella di portare il festival fuori dagli spazi teatrali per poter incontrare pubblici diversi. In questo senso abbiamo deciso appunto di dedicare questo triennio dal 25 al 27 sotto questo concept dal titolo Bodies in Between. L'idea è proprio quella di stare nel mezzo per poter negoziare insieme un presente non sempre negoziabile. incredibile, mi verrebbe da dire.
2: Un'ultimissima riflessione legata ad una cosa che spero di non sbagliare facendo questa affermazione, scorrendo il programma, il tema è quello delle culture diverse, il programma è fondamentalmente composto da presenze, tra virgolette, occidentali. Se non sbaglio, c'è una sola presenza che guarda a un luogo altro che è il Nord Africa.
3: Allora, corretto. In realtà, sì, devo dire di sì. Lo spettacolo di chiusura, appunto, è diretto da Radwan Mrziga. In realtà, per culture diverse intendiamo, o meglio, è una sfida che ci siamo dati nell'arco di un triennio, quello di riuscire non solo ad allargare diciamo la base di rappresentazione, cioè di quello che accade sulla scena. La nostra idea di In Between è anche quello di riuscire anche ad accogliere pubblico proveniente da culture diverse, perché non è solo una questione di scena che è molto occidentale ancora. Qui mi hai lanciato una patata bollente, potremmo stare a parlarne per ore, perché è un tema enorme, ed è un tema legato soprattutto all'accessibilità, nel senso che non è solo una questione di quello che siamo abituati a vedere in scena, ma anche una questione di pubblico, no? Di persone che partecipano attivamente alla vita culturale della città, alla vita teatrale. E noi come festival stiamo facendo uno sforzo davvero enorme per poter essere molto permeabili anche in questo senso. Lo spettacolo di chiusura è uno spettacolo molto importante che riflette sul deserto come luogo di esplorazione e non terra arida, ma anche come luogo fertile e di immaginari. Noi per esempio in primavera abbiamo collaborato con un artista libanese, Charlie Prince, ad un progetto molto bello al BAM. C'è un'attenzione a quelle che sono sicuramente le nuove geografie. L'anno prossimo per esempio abbiamo in cantiere un focus molto importante dedicato al Levante. Quindi sicuramente è uno dei punti programmatici del festival, e lentamente credo che riusciremo in qualche modo a cambiare anche in questo senso non solo quello che accade sulla scena, ma mi preme di più quello che accade in platea, cioè chi è il pubblico a cui stiamo parlando. Ecco,
2: mi piace ricordare che se c'è qualcosa rispetto a cui il teatro in Italia in questo momento sta ragionando con molta attenzione, poi i risultati sono un altro discorso, è davvero questa attenzione ad una disabilità che non è soltanto fisico-sensoriale, ma è anche economica e sociale e culturale, e che è un gap che va assolutamente colmato. Concordo pienamente sull'importanza di questo sguardo. Ricordiamo ancora Milano Oltre Festival, 40ª edizione, dal 21 settembre all'11 ottobre 2026 a Milano, ovviamente, e seconda tappa questa del 2026 del progetto triennale Bodies in Between. Grazie mille a Lorenzo Conti di essere stato con noi e buon lavoro.
3: Grazie mille a voi, buona giornata. Hey, keep
0: those wheels alive. E con questo concludiamo questa puntata di Mezza Sala. Visti gli argomenti trattati, avremmo potuto chiamare Mezza Salma, forse. E niente.
1: La trasmissione necrofila.
0: Sì, sì.
1: Di Radio Onda d'Urto.
0: Ok. Grazie Camillo, grazie Claudio, come sempre.
4: A voi, a tutte e tutti.
1: Ciao, ciao.
0: La linea adesso, tra qualche istante, a Onda Ultras. Vedono già nello studio Arancio tutti pronti con un regista diverso, ma soprattutto vedo Muro che ha sulla maglietta dei Motorhead. Bravissimo. Restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ciao.

0: volevi far andare fino alla fine, no, sai che dura sei minuti sta...
1: almeno non ci sentono esatto. Parlare, no, ma sto pensando se, visto che oggi dovremmo presentare addirittura niente proprio di meno che il nuovo regista, sì. Se tu invece volessi fare il regista occulto, no, visto che no, smanettavi, no. No, no, sembravi David Guetta.
0: Mi ha salvato il culo proprio il nostro caro Francesco.
1: Perfetto, che presentiamo da oggi, per sì. Oggi, ma forse speriamo per sempre,
0: sostituisce l'evanescente Manuel, che oggi non si è neanche presentato, ha marcato, ma potremmo averlo comunque telefonicamente. Beh,
1: adesso vediamo, intanto salutiamo Francesco.
0: Francesco, sì.
2: Ciao.
1: Sì, allora, non è una voce non nota, no, però
0: con una delle colonne della radio, però,
1: sì,
0: con questa
1: certo.
0: Comparsata guadagna 1000 punti,
1: anche 1500
0: nei confronti dei nostri fedeli radioascoltatori
1: e ascoltatrici, perché riesce a entrare sostanzialmente nella fascia più ascoltata,
0: sì,
1: che è la nostra,
0: e più improvvisata,
1: quindi più appetibile, sì, sì. Comunque,
0: allora, come
1: facciamo dire a lui la scaletta? Sarebbe troppo, diciamo.
0: No.
1: È troppo.
0: No, non c'è scaletta. Partiamo subito con una citazione.
1: Sì.
0: Nella sigla viene citato.
1: Cioè, intanto c'è Serendipo.
0: Cantano, vabbè. Nella scaletta, tra i vari giocatori di Italia del Mondiale del 70, viene citato Mazzola, che è Sandro Mazzola. Lo salutiamo, nonostante l'antipatia per la maglia che vestiva, ma questa mettiamo da parte. Grande campione, grande figura di un calcio che fu, e quindi si sono celebrati i funerali all'inizio della settimana scorsa, e niente, un altro che se ne va ed è insomma,
1: tocca
0: una
1: adesso.
0: Parte del nostro calcio,
1: sì,
0: del calcio di
1: sì, è vero, e come ho sentito in un'intervista, il figlio ha detto che chiedendogli cosa pensasse dei tifosi juventini che allo stadio sono girati, lui avrebbe risposto con una boccata di sigaro e il segno delle corna,
0: sì.
1: Detto ciò, però Mazzola ci serve anche per in qualche modo collegarci prima, sì, di un altro argomento che affronteremo dopo, perché abbiamo un ospite, dobbiamo ricordare sicuramente, sì, un anniversario drammatico ma importante, sì. Mi riferisco al selvaggio pestaggio del 24 settembre del 2005 di Paolo Scaroni in quel, sì, di Verona, quindi
0: sono passati 21 anni, quindi.
1: E ti stavo dicendo che Mazzola idealmente ci collega anche a quello che è stato per molti anni il suo teatro principale, il suo
0: palco. È stato anche il suo
1: palco. È vero, però per molti, io ho detto che è stato per molti anni,
0: sì,
1: è stato anche
0: il suo palcoscenico.
1: Il suo palcoscenico, e quindi lo stadio San Siro, di cui si ricorre anche qui
0: il centenario, perché il 19 settembre del 1926 ci fu l'inaugurazione, ahimè con un derby
1: perso,
0: di cui trascuriamo il risultato.
1: Non parliamo mai di risultato.
0: No, perso dal Milan. Grande partecipazione delle autorità, perché io ho i documenti, addirittura sono andato all'archivio di Stato e ho fotocopiato.
1: Ricordiamo che tu hai scritto addirittura un libro, scusa se faccio lo spottone, sui derby dimenticati.
0: Sì, ma non viene citato questo derby.
1: Perché te lo ricordi?
0: Sì, questo è vero. No, avevo fotocopiato all'archivio di Stato di Milano le veline della questura, che ho trovato le veline che riguardavano l'inaugurazione, quindi c'era presente il Duca di Bergamo, che non so chi fosse, però comunque erano queste figure, poi era durante il ventennio, quindi c'erano tutte queste figure. Comunque grande partecipazione, uno stadio avveniristico per i tempi, perché è stato il primo stadio esclusivamente per il calcio. E decorre il centenario, ahimè il centenario cade proprio nel momento in cui si sta decidendo di smettere questo stadio, quindi di costruirne uno nuovo accanto e pian, sì, piano di demolirlo. Vedremo come si andrà a finire, perché ci sono mille ostacoli e mille ricorsi eccetera eccetera, però ormai la strada sembra purtroppo segnata.
1: Attenzione, c'è un nuovo ospite.
0: Niente, vengono, pensa che entrano,
1: tutti i giovedì entra, guarda, ride e dice niente.
0: Vengono perfino
1: sembra quasi un controllo.
0: Mi ricorda i pastori durante la natività, i nostri signori che arrivano e vogliono vedere. Sì.
1: Se avesse anche un dono per noi, passerebbe direttamente da pastore a maggio.
3: Allora, volevo parlare con Muro di un'altra cosa.
1: Volevi parlare con me di?
2: Un'altra cosa. Madonna.
1: Ah, ok, ah. Ok.
0: Bene, abbiamo un argomento serio forse.
1: Sì,
0: tra,
1: sì.
0: Tra...
1: Ma vuoi parlarne adesso?
0: Parlare adesso.
1: Ah, perché se no ne approfittiamo. Approfittiamo.
2: Che in privato registriamo.
1: Ok, però tanto ormai stiamo facendo un uso privato.
3: Io mi ricordo che siamo in diretta, sì, nel senso
1: sì,
3: che...
1: No, beh, diretta, questo è il bello della diretta.
2: Sì, sì, sì. Diretta.
1: E perché oggi, cause di forza maggiore, cioè medica, devo proprio andarmene a 15:10. Per cui registriamo dopo? Perfetto.
2: Registriamo dopo, ma di cosa stavate parlando?
0: Stavamo parlando del centenario dell'inaugurazione dello stadio San Siro, che è caduta proprio in questi giorni, 19 settembre.
1: Ecco,
0: sono corsi i 100 anni della dell'inaugurazione dello stadio di San Siro.
1: Stavamo che, dicendo, attenzione, che, guarda, parla un po'. Anche.
2: Posso porre un quesito?
1: Cioè, beh, sempre se non è inerente.
2: Non
1: perché
2: è inerente,
1: inerente
2: a San Siro, ma è inerente al calcio.
1: Sì. Eh beh, sì.
2: Ma... Baresi, che è quello che da poco è mancato.
1: Sì, Franco.
2: Ma era importante per Brescia o era importante più per Milano o per il Milan?
0: No, era importante direi solo per il Milan, perché a livello di Brescia, della città di Brescia, forse qualche frequentazione l'ha avuta, ma niente dal punto di vista calcistico, perché giocava nell'Aurora di Travagliato. E poi da lì è subito stato acquistato già da ragazzino dal Milan, per cui non ha mai varcato, cioè non ha mai messo la maglia.
1: Sì, ricordiamo che fece, per fortuna del Milan, sì, anche un provino all'Inter,
0: è stato scartato, però i legami con Brescia calcistica
1: no, solo Travagliato
0: proprio avuti, sì.
1: E a me piace molto questo question time, potremmo lanciare.
0: Sì.
1: No, che tutti i giovedì pomeriggio si fa una sorta di questione, sì, sì, che chi entra posso dire,
0: fai la tua domanda che noi ti rispondiamo,
1: ma forse
0: perché...
1: vuoi parlare del nuovo macina caffè? Beh, certo, tu
0: noi
1: assolutamente.
0: La risposta ce l'abbiamo, non la neghiamo a nessuno,
1: esatto, è come le opere di bene non si negano a nessuno.
2: Io ho fatto una domanda in tema,
1: certo. Infatti ci siamo molto meravigliati di questo,
0: esatto. Quindi, tornando allo stadio di San Siro, vabbè,
1: lo stadio di San Siro notoriamente è alle spalle. Vediamo se ti ricorda qualcosa questa citazione.
0: Lo stadio di San Siro notoriamente alle
1: è alle spalle.
0: Non me lo ricorda, ma da come posta mi potrebbe ricordare un Beppe Viola.
1: No. Renato Pozzetto, comunque
0: ecco,
1: c'è vicino, sempre quel nonsense lì. E parla del Reduce, è la canzone che lui deve partire per andare per la prima guerra mondiale. Diceva il fronte dei fronti, e lo abbiamo davanti, lo stadio di San Siro alle spalle.
0: Non,
1: vabbè,
0: sai, non che... me la ricordavo.
1: Sì, sì. E scusami, ti ho interrotto. Stavi dicendo?
0: No, dicevo così. Una...
1: Se vuoi interromperci, Francesco,
0: certo,
1: pure,
0: e dire la tua anche.
1: Di qualsiasi
3: allora, io e il calcio non andiamo d'accordissimo,
1: ma neanche noi.
3: Però sono stato allo stadio e ho visto l'ultima partita del Brescia Calcio. L'ultima volta che sono stato allo stadio è stata quella partita.
1: Ah, ecco, sì. Ah, questa è un'altra storia abbastanza drammatica.
0: Sì.
1: Con in attesa di sviluppi. Io però volevo ricordare che lo stadio di San Siro non è stato importante negli anni
0: solo per il calcio.
1: Solo per il calcio.
0: Assolutamente no.
1: Perché lo stadio di San Siro, data la sua importanza anche storica, la sua monumentalità e il suo appeal per il pubblico, è stato anche teatro di avvenimenti
0: sempre sportivi, ma di altri sport,
1: ma
0: diversi dal calcio,
1: ma anche dalla musica, per dirci,
0: soprattutto della musica.
1: Ma quello che più mi ha colpito è che in alcune occasioni è stato veramente teatro di alcuni incontri di pugilato,
0: sì,
1: con un numero di spettatori assolutamente impensabili. Adesso si fa fino alle 80.000 persone, vedevamo prima,
0: sì,
1: per il combattimento di Duilio Loi.
0: Di Duilio Loi, sì.
1: Anche se io devo dirti che, parlando di pugilato di San Siro, mi sono un po' più focalizzato, o meglio, sono stato un po' più attratto dalla storia di Sandro Mazzinghi, che ha combattuto,
0: sì,
1: due volte a San Siro. Sandro Mazzinghi è anche lui... forse con Benvenuti, ma con Duilio Loi stesso, uno dei più grandi pugili italiani, e non solo, perché è stato campione mondiale per alcuni anni dei medi junior. Lì c'era tutto, ci sarebbe da parlare della categoria medi junior, comunque diventa una cosa troppo tecnica, però fece due incontri molto importanti, il primo dei quali è proprio contro Nino Benvenuti, e non correva buon sangue tra i due. Vinse Nino Benvenuti, e poi anche nella rivincita, che però non fu fatta a
0: perché
1: San
0: Siro. Non correva buon sangue, ovvio che
1: era una, allora praticamente
0: seppure della stessa parrocchia politicamente, credo,
1: sì, molto di più, diciamo molto più schierato Benvenuti che, sì, che non Sandro Mazzinghi. Poi è anche vero che
0: Mazzinghi di dov'era?
1: È di Pontedera.
0: Ah, quindi toscano contro
1: sì, di
0: Trestino.
1: Pontedera, peraltro c'è un episodio abbastanza curioso che ricorda, che ricordava sempre Sandro Mazzinghi, che lui a 10 anni, uscendo dalla entrando in farmacia, doveva fare degli acquisti, si scontrò con l'uscente Bartali, Gino Bartali, si scusò molto perché l'impatto fu abbastanza duro, e Gino Bartali gli regalò, andò a casa, insomma gli regalò due guantini da bicicletta, e a quel tempo Bartali era una gloria, perché aveva vinto il Tour de France, primo italiano, e però ecco, non furono i guanti del pugilato, cioè non furono i guanti della bicicletta quello che resero famoso Mazzinghi. Diventò campione del mondo, perse due volte con Benvenuti, c'era una rivalità tra loro. Benvenuti diceva che Mazzinghi non saliva mai di categoria perché avesse paura per la paura di incontrarlo, non correva buon sangue, addirittura dopo la seconda rivincita, dove Mazzinghi cadde per un KO, ma lui dice era scivolato, e comunque quindi non avrebbero dovuto dargli 2 punti di penalità del knockdown, e quindi avrebbero pareggiato, e in quel caso comunque il titolo sarebbe stato a Benvenuti. Adesso dico queste cose en passant, però ecco, non ci fu mai un rapporto idilliaco. Però fatto sta che a San Siro il primo dei due incontri fu anche quello con decine di migliaia di spettatori, appunto venne ospitato dallo stadio milanese. E poi Mazzinghi combatté un'altra volta a San Siro contro il coreano So Kim, un coreano che aveva forse 32-33
0: del sud, Corea del Sud.
1: Corea del Sud, vittorie all'attivo, e vinse con molta fatica Sandro Mazzinghi. E poi Sandro Mazzinghi è stato fatto anche uno spettacolo teatrale, dico abbastanza bello, non attraversa diciamo le tendenze politiche, non era particolarmente
0: schierato.
1: Sì, no, non era. E
0: no, mi chiedo una cosa. A quei tempi San Siro, di che anni stiamo parlando? Anni 60, immagino.
1: Sì, dalla fine degli anni 50 agli anni 60.
0: Il San Siro a quei tempi aveva solo 2 anelli, non esisteva.
1: Beh sì, il terzo anello è stato
0: fatto. Mi chiedo comunque, nonostante fossero solo 2 anelli, cosa riuscisse a vedere il pubblico da così lontano, perché un conto è la partita di calcio, dove vabbè, però forse quelli del primo anello sì, ma da così lontano riuscire a vedere
1: peraltro
0: forse
1: in un periodo sicuramente dove non c'erano i grandi schermi.
0: No, quindi, certo.
1: Ma sai, secondo me lì era più. Allora c'è da dire che in quei tempi, anche grazie a un sacco di campioni usciti dal dopoguerra di pugilato, dico, il pugilato in Italia aveva tanti campioni del mondo, ed era al proprio massimo storico, diciamo fino agli anni, fine anni 70. Benvenuti rappresenta forse l'apice del pugilato, certo, italiano. Però poi ricordiamo che ci furono anche dopo grandi pugili, Patrizio Oliva, anch'esso diventò campione del mondo. Tieni conto che in quegli anni lì, 60-70, fine anni 50, c'erano solo praticamente due federazioni, la VBA e la VBC. Poi c'è stata la moltiplicazione dei pani e dei pesci anche in questo settore, quindi in qualche modo ha contribuito un po' a diminuire, perché il vincitore di questa era raro il caso in cui si unificassero tutte le corone. E poi gli anni d'oro del pugilato proseguirono in America fino agli anni 80, quando si arrivò, e poi qui concludiamo il discorso pugilato, quando si arrivò sostanzialmente ad avere quel numero incredibile di pugili che combattevano praticamente tutti nello stesso periodo, parlo di Leonard, Ernst, Marvin Hagler. Poi arrivò il periodo, ovviamente c'era stato il periodo nei massimi di Muhammad Ali, dell'incredibile Joe Frazier, che non è passato alla storia solo perché c'è stato Muhammad Ali, ma che fu quello che diede a Muhammad Ali la lezione più memorabile. E poi insomma adesso è più una roba televisiva, anche se bisogna dire che gli incontri del pugilato in Italia e in Europa hanno sempre il loro piccolo seguito, e invece negli Stati Uniti, anche se sono classato da altre arti marziali adesso, comunque i grandi incontri o quelli per le corone hanno sempre un ottimo riscontro di pubblico, di pubblicità, e un giro di soldi assolutamente ragguardevole che li riguarda.
0: E sì, non sono molti altri gli sport praticati all'interno dello stadio, a parte appunto il calcio e il pugilato. Si ricordano due o tre incontri di rugby, il primo dei quali con la Romania nel 1988 e quello con la Nuova Zelanda nel 2010, però con un'affluenza davvero incredibile.
1: Immagino che quello con la Nuova Zelanda
0: 81.000 spettatori, quindi
1: A memoria forse qualcosa riguardato anche la pallavolo nello stadio San Siro?
0: Non mi ricordo nulla, mentre poi invece un'importanza direi piuttosto alta l'ha avuto come teatro di concerti.
1: Ah beh, assolutamente.
0: Il primo in assoluto al quale ho avuto il piacere di presenziare, perché è stato il mio primo concerto nella vita, quello di Bob Marley.
1: Ecco, che è anche probabilmente il più storico.
0: Sì, il 27 giugno del 1980, tra l'altro come tra i vari gruppi di supporto ricordo anche Pino Daniele, che vabbè, non è equiparabile a Bob Marley, ma comunque era già un bel vedere anche
1: più
0: lui.
1: Più volte ci ha dato Vasco Rossi, ci sono
0: sì, poi dopo che è stato,
1: però diciamo, ricordiamo che ha
0: sdoganato, tanti poi ci hanno partecipato. Uno dei primi fu Edoardo Bennato, altro concerto in cui assistetti nell'80 sempre, e poi dopo ha cominciato a diventare teatro anche di concerti, e lo è tuttora, cioè ormai è diventato un posto stabile dove si sono esibiti, cioè Springsteen, Madonna,
1: sì,
0: Bob Dylan,
1: sì, sì. Però tutti... l'unico concerto, per quello che ti dico, il più storico, che ebbe addirittura una canzone che lo ricordasse,
0: ah, sì,
1: è quello di,
0: sì,
1: Bob Marley, la, sì, canzone è quella di Antonello Venditti. Sì. Canzone a me non piace per nulla Venditti, però la canzone,
0: vabbè,
1: diciamo,
0: ricorda proprio quell'episodio.
1: Sì. E io avrei voluto affrontare altri due argomenti. Uno doveva essere quello principale, ma siccome non siamo riusciti telefonicamente a collegarci con l'ospite, io direi che se chiamiamo Manuel
0: proviamo a parlarne con lui,
1: e sto appunto, come accennato prima, e doveva essere sicuramente la cosa più importante, il tragico anniversario del pestaggio che quasi costò la vita a Paolo Scaroni, sera Verona,

0: Va bene, ne abbiamo avuti anche in altri ambiti, però devo dire che
1: Sì,
0: sì.
1: nel mondo calcistico non sono neanche stati pochi, per la verità, quelli che hanno visto tra proiettili vaganti o pestaggi malcapitati
0: Però
1: tifosi.
0: questo era molto particolare perché accadde non in una situazione di scontri tra tifoserie, eccetera, ma davvero.
1: Ci fu un vero e proprio
0: Sì,
1: agguato
0: sì.
1: delle, quello che
0: Delle
1: io
0: forze
1: chiamo sempre delle sedicenti forze
0: dell'ordine,
1: dell'ordine,
0: sì.
1: teso in località stazione, quindi dopo la partita, quindi
0: Sì.
1: evidentemente assolutamente fuori contesto,
0: Certo.
1: e dove non c'era,
0: Senza
1: ricordiamo,
0: motivo, certo.
1: nessuno scontro in corso con i tifosi del Verona, subì un pestaggio durissimo. Sostanzialmente poi anche la magistratura riconobbe l'entità e la cattiveria, cioè, e diciamo la gravità del pestaggio, ma ai veri colpevoli non si arrivò mai, perché, e da lì l'inizio, o meglio, il riprendere una campagna che era già in essere, ma quella sul codice identificativo
0: Certo,
1: sul casco di poliziotto e carabinieri o guardia di
0: piuttosto che
1: finanza
0: sulla
1: o sulla
0: giacca, sì.
1: divisa, ecco, insomma, in modo che proprio in occasione di queste drammatiche situazioni, e forse anche come deterrente, si potesse arrivare a identificare i colpevoli. Colpevoli che di fatto, come succede sempre in questi casi, non furono mai trovati. E ricordo a memoria che non solo non furono trovati i colpevoli, ma che in sede di indagine, come al solito, la longa manus del depistaggio colpì anche una vicenda che non era forse quella delle stragi di Stato, però ricordiamo che le telecamere ovviamente
0: Sparirono
1: in quel momento furono oscurate, o comunque non funzionavano proprio nel
0: proprio nel
1: momento in
0: momento
1: cui
0: del pestaggio.
1: casualmente
0: Fino a 2 secondi prima sì,
1: esatto, avrebbero
0: e
1: potuto
0: 20 secondi dopo
1: identificare, o
0: anche sì.
1: comunque, ecco. Riusciamo a avere Manuel?
0: Non riusciamo ad avere Manuel al momento.
1: Benissimo, quindi non abbiamo mano, allora per noi non è un problema, saremo costretti a aspettiamo un attimo, vediamo se ci sono notizie dagli interni, potremmo intanto rompere il nostro
0: Sì,
1: non
0: no,
1: si.
0: so, giusto per
1: Sì?
0: completare, oggi Paolo Scaroni come sta, cosa fa, abbiamo notizie attuali?
1: Beh, purtroppo lui all'invalidità al 100%, ricordiamo che poi ci fu un risarcimento dello Stato, pur se non ci furono
0: Certo.
1: identificate. E lui
0: Lo abbiamo
1: era,
0: avuto ospite più
1: sì,
0: volte
1: lui era
0: qui
1: un
0: alla radio
1: agricoltore
0: e
1: e
0: anche alla
1: continua a fare
0: nostra.
1: l'agricoltore, però
0: Sì.
1: ovviamente
0: È rimasto sicuramente segnato
1: purtroppo
0: pesantemente dalla.
1: ha fatto una grandissima riabilitazione,
0: Sì.
1: è stato fortissimo nel riuscire a recuperare tanto, però
0: Noi
1: ecco.
0: ricordiamolo, lui faceva parte del gruppo di tifosi del Brescia nel
1: Sì,
0: 1911.
1: esattamente. E in quell'occasione c'era proprio anche Manlio in stazione, perché io mi ricordo al tempo, era un sabato pomeriggio, a mio parere, se non vado errato, che proprio mi chiamò per dirmi: guarda che qui sta succedendo un macello, perché oltre al fatto del pestaggio di Paolo, che era sulla banchina, quindi non stava facendo nulla
0: Stava
1: di
0: mangiando un
1: particolare,
0: panino, aveva appena
1: ma sì,
0: comprato
1: era
0: un
1: andato a
0: panino, se
1: prendersi.
0: non ricordo male.
1: Ci furono delle cariche addirittura che si spinsero all'interno del treno, tanto è vero che io mi ricordo le testimonianze anche di ragazzi e ragazze molto giovani terrorizzate al ricordo della cattiveria con cui gli agenti di polizia si accanissero proprio anche all'interno dei vagoni del
0: Ma
1: treno
0: c'era
1: e
0: stato
1: scompartimenti.
0: qualche motivazione precedente per il quale la polizia fosse così
1: Allora, io
0: particolarmente.
1: forse Daniele,
0: Sì, forse
1: allora,
0: era proprio stavo per dirti forse Daniele,
1: perché
0: però.
1: ci fu. Allora, Daniele,
0: Bene.
1: allora, siamo arrivati al punto, lui fa la domanda se, allora, non ci, parlando del caso di Paolo Scaroni, in stazione non ci fu nessun contatto con la tifoseria veronese, già gli stessi veronesi esclusero questa cosa. Ci fu però all'inizio, non mi ricordo qualcosa, se ci fu o uno sciopero o qualcosa, un minimo di manifestazione che forse i bresciani al
0: Cioè,
1: tempo.
0: la mia domanda è
1: Perché sei
0: successo
1: arrivato
0: qualcosa nelle settimane, nei mesi prima, in particolare, per il quale la polizia fosse così
1: a. Allora, io
0: incazzata con la.
1: ricordo abbastanza bene, no,
2: Specificatamente no, io ricordo.

0: abbastanza bene, era forse un sabato pomeriggio,
1: Era un
0: quindi fine
1: sabato
0: settembre,
1: pomeriggio.
0: insomma, pure caldo, mi ricordo, e già arrivati all'andata in stazione a Verona. Io tra l'altro avevo iniziato a fare l'università a Verona, quindi conoscevo quella stazione, e il clima era pesantissimo, nel senso che, cosa che a mia memoria non era mai accaduto, inizialmente nell'uscire dalla stazione c'era un corridoio stretto in mezzo alla Celera dove tu dovevi transitare. Con all'epoca le prime telecamerine mobili che usavano, penso la
1: Che
0: scientifica, che
1: filmavano
0: fosse, che
1: tutto.
0: filmavano. Ci fu già un po' di discussione perché all'inizio pareva, io ero un attimo indietro, che chiedessero a uno il documento per poterlo
1: Ci
0: filmare.
1: fu
0: Questo.
1: qualcosa anche relativo forse alla mancanza di qualche biglietto che
0: Esatto, lì il
1: poi.
0: clima già era molto molto teso, sicuramente una rivalità insomma importante, però non c'era ombra di tifosi avversari né null'altro. Quindi già il clima era abbastanza, come dire, agitati, tutori all'ordine. Arrivati poi allo stadio, ricordo che il mio gruppo, il pezzo, noi eravamo entrati dentro, quindi eravamo con 1911, arrivavo con alcuni ragazzi a Franciacorta, entrammo. A un certo punto ci vennero a chiamare da fuori dicendo usciamo, usciamo tutti. Arriviamo sotto il settore e quello che poi era stato detto, che poi si verificò, che alcuni ragazzi, non dei gruppi, una decina, non di più, arrivando in auto, avevano chiesto di poter acquistare i biglietti. Lì all'epoca non era ancora chiarissimo, diciamo, il meccanismo, ma a volte te li facevano fare,
1: A
0: altre
1: volte
0: volte
1: no.
0: no, cioè, o in curva o anche in un altro settore. E lì la posizione della polizia fu durissima, vuol dire, neanche per idea, ritornatevene a casa. Lì ci fu un po' di discussione, la decisione di tutti fu quella di ora restiamo fuori tutti sostanzialmente. Quindi si svuotò la curva, quindi tutti rimanemmo fra l'antistadio, il prefiltraggio e l'esterno. A un certo punto lì ci furono diverse cariche di polizia, con la gente schiacciata quindi sui cancelli, perché fondamentalmente ci voleva ricacciare dentro. Questo è il riassunto delle cose, senza che ci fosse nessun
1: Quindi
0: problema.
1: quello successo dopo la partita di stazione potrebbe essere una sorta di lezione o di
0: Sì,
1: vendetta, tra virgolette, per i casini, i fastidi
0: So, io credo che
1: creati.
0: lì ci sia stata in realtà una pianificazione prima, perché ripeto, fin dall'arrivo il clima era di provocazione. Poi ci fu qualcosa, neanche direttamente con i veronesi allo stadio, mi pare riguardasse l'altro gruppo che all'epoca andava in curva sud ancora. Tutta cosa, quanto io ricordo, comunque filtrati dai cancelli, quindi siamo con la serie di
1: Sì,
0: schermaglie
1: niente
0: più
1: di che,
0: dialettiche
1: niente
0: che
1: di che.
0: altro, nulla diciamo di trascendentale. E poi invece al ritorno, noi arrivavamo prima rispetto all'altro gruppo, quindi dovevo aspettare il treno per tornare, e si decise di aspettare anche l'altro gruppo per tornare insieme, proprio perché il clima si capiva che era
1: Pesante.
0: non quello giusto.
1: Certo.
0: Questa permanenza eccessiva, diciamo, fu presa dalla polizia in
1: Come una
0: maniera
1: provocazione,
0: una resa
1: come
0: provocazione,
1: questi vogliono
0: e lì
1: far casino, allora lì.
0: decisero di fare
1: Certo.
0: il cinema. Però la sensazione che io ricordo, pur non avendo le prove, è che in realtà quella cosa lì non sia nata a Verona. Cioè,
1: Forse già una cosa preparata.
0: nell'arrivare loro erano già in una posizione di dire oggi ve la facciamo pagare. Sul perché, ovviamente, dobbiamo entrare nella testa delle questure, non è un
1: Sì,
0: affare
1: sì, sì.
0: interessante.
1: Sì, ecco, quindi abbiamo anche ricostruito, beh, Sì, insomma, anche il clima di allora, con un
0: con uno che ha
1: partecipante, cioè,
0: partecipato,
1: assolutamente,
0: il
1: assolutamente.
0: clima di quel periodo, insomma.
1: Ecco, quindi noi non potremo far altro che comunque risentire, adesso risentire il nostro ospite che volevo sentire oggi, lo sentiremo sicuramente settimana prossima, adesso ovviamente bucheremo in quel caso l'anniversario giusto, ma saremo sempre attuali anche perché quella che fu lanciata o ripresa al tempo, questa campagna che venne ripresa anche con molta, diciamo così, veemenza da Amnesty International e dei codici identificativi, in qualche modo è una cosa, è diciamo una forma di richiesta, se vuoi anche carsica, ma che ogni tanto salta fuori perché purtroppo i casi di soprusi polizieschi non solo non sono finiti, ma temo non finiranno mai.
0: No,
1: E
0: anche
1: quindi
0: perché si sta andando verso una situazione
1: Sì, ancora ecco, diciamo che poi questa deriva securitaria per alcuni casi totalmente insensata e ingiustificata, probabilmente dà anche quel senso più di impunità o di mano libera, per cui tu lo vedi anche allo stadio, dà anche il via a provvedimenti che non hanno nessuna ratio, cioè sì. Mi raccontavi del fatto di non potersi sedere su una balaustra, che è una cosa che non, cioè, non fai fatica a spiegare anche a un bambino.
2: La novità della domenica scorsa, non ti puoi più, questo è il primo anello, al secondo ancora non puoi stare a torso nudo.
1: Beh, questa è
2: non
1: pazzesca.
2: Puoi stare senza maglietta a torso nudo, e quindi
1: ma cioè è spiegazione a quello, io questa non lo sapevo, perché è vero, adesso che mi ricordi, che al primo
2: la Digos ha avvertito coloro,
1: Daspo, a chi va a torso nudo,
2: guardate che vi arriva la denuncia, che poi c'è la denuncia.
1: Ma cosa, dalla buon costume arriva?
2: No, dove devi pagare comunque una multa, ma che poi si tramuta a 90%
1: DASPO.
2: Sempre nel DASPO, sì, sì.
1: Perché sei a torso nudo?
2: Perché sei a torso nudo? Non lo so se la vedono come una forma di provocazione, di, non lo so. No, sì, se andiamo a fondo di tutte queste, cioè di tutte queste questioni, anche sedersi in transenna, va bene, è vero, uno dovrebbe stare secondo loro seduto al suo posto, non in piedi, perché te lo trovano un motivo, intralci, la sicurezza, te trovano mille motivazioni, ma qui stanno cercando di trasformare lo stadio in un, ma neanche un salotto, perché poi nel salotto tutto sommato non si vuole svaccarsi.
1: Parlavamo prima dei vizi privati.
2: Esatto, cioè vogliono cancellare qualsiasi forma di, così, di, come dire, di zone franche, di luoghi dove uno cerca di esprimere quello che è sempre stata la curva, insomma.
1: Ma, mi sembra addirittura anche nelle diciamo così, se dovesse essere anche il più bello.
2: Allora, sanno che non riescono a spazzar via tutto in un unico colpo, no? In un colpo solo.
1: È quello, la mia teoria, che non ce la faranno
2: perché,
1: mai a spazzare,
2: ecco,
1: via.
2: Però stanno cercando di sfiancare la gente, sì, e certo, la gente si sfianca perché si rompe i coglioni, perché uno dice, ma io devo andare a passare la mia domenica,
1: tira giù il tappo e il tornello,
2: dove dal momento in cui entro, anzi dal momento in cui prenoto, compro il biglietto, perché già comprare un biglietto sta diventando una cosa pazzesca, magari in casa no perché fai l'abbonamento, ma io vi sfido a comprare un biglietto per una trasferta, ragazzi, una roba, un'impresa titanica, devi prendere mezza giornata di ferie, stare ore davanti, poi 2000 menate, hai la tessera, non c'è la tessera, sei diffidato, sei nella blacklist, quindi un sacco di impedimenti, e poi alla fine, siccome affidano tutto a Ticket One, perché le trasferte, sì, non sono gestite, no, cioè la società, parliamo del Milan, il Milan riceve un tot di biglietti, sta succedendo adesso con la trasferta di Bournemouth in Inghilterra, che era, i posti sono molto limitati, ci sono 1000 posti in tutto,
1: bella,
2: quindi sono pochi, però la gente voleva andare, chiaramente di posti, affidandoli a Ticket One o a Viva Ticket, lo sappiamo perfettamente cosa fanno queste agenzie, ne prendono 500 e li mettono da parte prima per darli a agenzie turistiche,
1: certo,
2: che fanno,
1: certo,
2: il pacchetto costoso,
1: certo,
2: con,
1: certo,
2: il viaggio, e poi invece ai peones, diciamo al popolo, ne riservano la metà di quelli che dovevano essere, e quindi i biglietti vengono polverizzati in un istante, quindi sono anche queste dinamiche qui che stanno sfiancando la gente. La gente dice, vabbè, se non posso più vivere lo stadio a modo mio, seguire la mia squadra a modo mio, si rompe i coglioni.
1: Resisteremo, senti un po', anzi sentite un po', siccome oggi per motivi sanitari, sì, gravi motivi di salute,
2: sanitarium
1: dobbiamo andare 15:10, e poi lasceremo 5 minuti di chiunque vorrà insultarci, ma tanto noi non ci saremo, quindi andremo via. No, allora, chi di voi, mancano 7 minuti, chi di voi, due domande, è il più esperto di ciclismo, e soprattutto perché vi faccio questa domanda?
3: Pozzi è il più esperto di ciclismo, che dubbi
2: no,
3: hai?
2: Lo so, ormai lo sono, ma non voglio così farvi fare brutte figure, quindi lascio che,
1: no,
2: sia,
1: ma, allora,
2: che sia.
1: Ma perché faccio questa domanda secondo voi?
2: Perché intanto ci sono i campionati mondiali di strada
1: domenica, allora,
2: che hanno già portato parecchie medaglie,
1: sì,
2: 4.
1: Allora sì, però scusa, io non
2: c'è,
1: sono
2: una medaglia di bronzo di Ganna, c'è poi la medaglia d'oro a squadre, dove c'era sempre Ganna,
1: staffetta mista,
2: so tutto ormai,
1: la staffetta mista cronometro, e la prima medaglia assegnata è stata quella per gli uomini elite, che sarebbero i professionisti, nella cronometro. E purtroppo, anche se Ganna veniva annunciato in grande forma, invece è stato massacrato, come anzi meno di altri, da Renko Evenepoel, che peraltro si ricordiamo in mancanza di chi manca a questo mondiale. Esatto, okay. Manca poco. Tu non sei preparatissimo?
4: No, non sono preparatissimo.
1: Allora manca Pogacar, che era ormai diventa il favorito naturale di qualsiasi corsa a cui prenda parte. No, e Renko Evenepoel, ricordiamo, già campione del mondo e più volte campione del mondo cronometro, si tra virgolette candida per essere anche uno dei favoriti per la corsa in linea che si terrà domenica in un mondiale.
2: Che cos'è la corsa in linea?
1: La corsa in linea è la gara vera e propria, 273 chilometri, e vince chi arriva primo.
2: Ma su strada?
1: No, su aereo. E certo, scusa, non su pista.
2: Ecco, no, tu e l'altro assente qua, però non parlate mai del ciclismo su pista invece.
1: Allora, come non è vero.
2: Non mi piace.
1: Non è vero, no. Allora, è un ciclismo...
2: Perché sai che a Milano con il Vigorelli siamo molto...
1: Allora, ti ricordi male, ne abbiamo parlato a volte, molto meno del ciclismo su strada, perché è un ciclismo del tutto particolare. È un ciclismo di specialisti o di specialiste, è un ciclismo che... ovviamente non può avere lo stesso pubblico che ha il ciclismo fatto su strada, però è un ciclismo che ha la propria vita. C'è un importante velodromo anche qui dove si allena la nazionale, qui a Montichiari, e, diciamo così, da una parte è assolutamente spettacolare, perché vedi ognuno o ognuna presente al palazzetto, vede ogni frangente di qualsiasi tipo di gara, e le specialità sono moltissime. C'è dallo Steyr dietro motori, ti ricordi?
2: Sì,
1: che ne
2: in Inghilterra soprattutto.
1: Sì, però anche in Italia. Piuttosto che c'è il Kering, c'è la velocità, c'è il tandem, c'è l'inseguimento a squadre, chilometro lanciato, chilometro da fermo, insomma ci sono un sacco di specialità. Però... diciamo così, rientra nel campo della nicchia. Invece il ciclismo su strada
2: è proprio il ciclismo, quello puro,
1: è quello, anche se soprattutto all'inizio del secolo scorso, nel 1900,
2: i velodromi erano
1: quelli più partecipati, sì, perché ovviamente non essendoci la capacità di spostamenti, adesso ci si concentrava lì e si vedevano delle gare epiche, e c'erano gare di tutti i tipi. Fa niente che al tempo ci fossero anche la gara bici cavallo, uomo
2: cavallo. C'era con Buffalo Bill, aveva fatto la gara all'arena.
1: E però per arrivare a domenica prossima, in quel di... No. Avresti ricordato, l'abbiamo parlato anche giovedì scorso.
2: In quel di
1: Montreal, ci sarà la prova su strada Elite, che è quella che chiude i mondiali, e malgrado ci siano tutti i corridori a parte Pogacar, vi inviterei a fare un pronostico.
2: Qualche italiano c'è?
1: Beh sì, qualche italiano c'è. C'è una nazionale italiana che ha 9 corridori.
2: E quindi potrebbe vincere, scusa.
1: Allora, secondo te il Parma vincerà lo scudetto?
2: No. Allora io punto sui Belgi, come sempre.
1: I Belgi hanno 2 stragrandi favoriti, che sono uno appunto Evenepoel e l'altro è Van Aert. Poi ci sarà sicuramente
2: Van Allen,
1: quello dei Van Aert. Ci sarà sicuramente l'Olanda, però io punterò su Van der Poel. Quindi per me vincerà Van der Poel, notoriamente non indovino mai un pronostico, però.
2: Vabbè, quella volta ha indovinato il Galles, il pareggio del Galles.
1: Con il povero Jean-Luc, sì, penso che quello rimarrà nella storia, perché
2: indovinare un pareggio nel rugby
1: è come incontrare per strada la tigre dai denti a sciabola, hai la stessa probabilità, sì. E noi indovinammo, perché
2: tu
1: no, noi dai.
2: No, l'avevi detto tu, per me pareggiano.
1: Sì, col Galles 17 pari, tra l'altro un numero
2: incredibile.
1: Col Galles. Quindi ci manca un minuto, andiamo in saluti. Francesco, grazie per la conduzione.
4: Prego,
2: quando vuoi poi
4: posso stare zitto dietro il mixer.
1: Poi, sì, vabbè, l'importante, guarda, l'importante della tua funzione è che non parli Manuel, per il resto va tutto bene.

E alle 15 e 13 minuti, in attesa che riprenda da ottobre la trasmissione Rebel Dias, in pochi istanti vi riproponiamo una trasmissione sulle sfide che attende questo prossimo autunno Cuba, Latino America, con il nostro collaboratore Andrea Cegna, che è appunto anche il conduttore di Rebel Dias. Abbiamo un brano musicale e poi appunto una trasmissione che è stata registrata 15 giorni fa con il nostro collaboratore Andrea Cegna.

0: E come dicevamo, in attesa che riparta Rebel Diaz, vi riproponiamo questo focus realizzato un paio di settimane fa con Andrea Cegna, nostro collaboratore, curatore della trasmissione Rebel Diaz, dedicato alle sfide di Cuba, del Latino America, questo autunno.
1: Ascolta Radio Onda d'Urto. Seguila sul suo sito web www.radioondadurto.org. Chiamaci in diretta allo 030 45 670 o scrivici un WhatsApp al 335 122 0759. Radio Onda d'Urto la trovi anche su Facebook, Instagram e Twitter. E ci trovi anche su Telegram. Basta cercare Radio Onda d'Urto. Radio Onda d'Urto. Mille modi, la stessa informazione, libera, indipendente, antagonista, dal 1985.
2: La voce che avete appena ascoltato in questo spot non commerciale era quella di Andrea Cegna, già redattore di Radio Onda d'Urto, oggi nostro collaboratore, oltre che curatore della newsletter dedicata all'America Latina, Il Finestrino. Proprio con Andrea Cegna andremo a parlare in questo focus di Latino America.
3: Che in superficie cambia ciò che è più profondo, cambia.
2: Ad accompagnarci la voce di Ginevra De Marco, che rilegge il brano storico di Mercedes Sosa, Todo cambia in lingua italiana.
3: E il pastore con il...
2: Molte cose stanno cambiando in Latino America dopo che Trump e il suo segretario di Stato Rubio hanno deciso di inserire proprio il continente latinoamericano fra le aree di cosiddetta influenza, sostanzialmente un tentativo di rendere tutta l'America Latina un gigantesco giardino di casa per Trump e per i suoi accoliti. È il segno di diverse elezioni degli ultimi anni, è andato proprio in questa direzione, dalla Cile alla Bolivia, all'Honduras, giusto per citare alcuni paesi. In ottobre si voterà poi nel boccone più grande del continente, il Brasile, dove l'attuale presidente Lula di centro-sinistra sfiderà probabilmente il figlio dell'ex presidente nonché dittatore di estrema destra, Bolsonaro. Avremo modo e tempo però di parlare di Brasile. In questo focus invece ci concentreremo sulle ultime novità, quelle legate all'estate, che arrivano da tre paesi, Cuba, Messico e Bolivia. A Cuba l'infame bloccheo statunitense continua a colpire la vita quotidiana degli abitanti dell'isola. Bloccheo che è iniziato all'inizio degli anni 60, ma che da gennaio è diventato ancora più criminale e pervasivo, con lo stop pressoché totale all'ingresso di carburante e di beni essenziali. Tutto questo mentre Cuba si avvicina alla data del 25 di novembre, sarà il decennale dalla scomparsa di Fidel Castro. Da novembre a dicembre, perché quest'anno zapatisti e zapatisti hanno annunciato la volontà di ricordare la data simbolo, quella della notte fra il 31 dicembre e il 1 di gennaio 1994, con il levantamento zapatisti in Chiapas, non a San Cristobal, ma nel cuore del paese, a Città del Messico. Lo faranno zapatisti e zapatisti incontrando nelle strade le madres buscadoras, questi gruppi di soprattutto donne, ma non solo, che vanno in cerca in maniera autonoma dei propri figli, dei propri compagni, dei propri amici ed amiche desaparecidos in Messico. Sono migliaia e migliaia ogni anno le persone che spariscono nel nulla. Il caso più noto è quello degli studenti normalisti di Ayotzinapa, 43 studenti fatti sparire nel settembre del 2014. Al riguardo, nelle ultime ore, sui quotidiani messicani sono comparse alcune notizie. Sono infatti riapparsi 20 sacchi contenenti resti umani, si ritiene possano essere quelli di alcuni degli studenti di Ayotzinapa. In queste ore sono in fase di analisi forense.
3: Cambierà domani.
2: Di tutto questo parleremo a breve con Andrea Cegna, parleremo anche di Bolivia, dove c'è un governo di estrema destra dopo la lunga esperienza della MAS. Mas, che nel primo mandato di Morales 2009 aveva modificato la Costituzione inserendo all'interno del testo fondamentale del paese la presenza di 36 lingue originarie. L'ultimo censimento effettuato nel 2024, ma i dati ufficiali sono stati pubblicati poco fa, mostra però come su queste 36 lingue originarie almeno 30 rischino di sparire. Un tema che non è solamente glottologico-linguistico, ma ha a che fare proprio con la natura stessa del paese andino, uno dei paesi dove è ancora più forte oggi la presenza di comunità originarie. Tutto questo all'interno della conversazione di Radio Onda d'Urto con Andrea Cegna, curatore della newsletter Il Finestrino.

0: Radio Nodurti, siamo in collegamento con Andrea Cegna, collaboratore della nostra redazione, oltre che curatore della newsletter dedicata al Latin America, Il Finestrino, che entra nel proprio terzo anno di vita. Ciao Andrea, una buona giornata.
1: Ciao Daniele, un saluto a tutte le ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Nodurti.
0: A breve parleremo proprio anche delle iniziative legate al Finestrino, prima però partiamo anche dalla newsletter, quella di fine di agosto, che ha segnato in un modo o nell'altro, come dire, un po' anche una ripartenza dopo il rallentamento ovvio che è arrivato con l'estate. E la newsletter tu la dedichi ad un tema molto particolare che ci porta in Bolivia e parla delle lingue originarie che rischiano di sparire, una questione che non riguarda solo l'aspetto linguistico glottologico ma anche legato proprio al tessuto stesso della realtà sociale boliviana.
1: Esatto, in realtà è una molto particolare perché la Bolivia è un simbolo delle lotte dei popoli originari per essere riconosciuti, e con la Costituzione del 2009 per la prima volta un paese latinoamericano riconosceva di essere uno Stato plurinazionale, dal tempo in cui Evo Morales era presidente, erano i primi anni della presidenza del MAS, e fa effetto che una ventina di anni dopo, esattamente di 17 diciamo dalla stipulazione della Costituzione, con maggiore allarme viene ripreso un documento del 2018 che dice come 30 delle 36 culture originarie della Bolivia rischiano di scomparire, perché ogni lingua è una cultura, se scompare la lingua di fatto a poco scompare anche la cultura, e questo è un allarme che ci dice come non basta assolutamente un'intuizione, un articolo della Costituzione, non basta avere un piano decennale per la tutela delle lingue e delle culture per salvare dalla globalizzazione neoliberista dai percorsi neocoloniali che gli stati nazionali si portano appresso direttamente o indirettamente una cultura. Perché? Che cosa vediamo? Che all'interno di questo percorso di normalizzazione, di fatto, perché il percorso del MAS è stato anche un percorso di normalizzazione di alcune istanze, uscendo da una dimensione di lotta, scelgono anche la via più comoda, e siccome assieme al riconoscimento delle lingue, della plurinazionalità, era stata anche definita il bilinguismo come emblema della Costituzione delle scuole, si passa dal fatto che di fatto la lingua originale venga vissuta come una seconda lingua, di fatto in casa si smette di parlarla perché si va sempre più verso l'uso dello spagnolo egemonico, e piano piano questa dimensione si perde. Si perde anche guardando alle diverse, per fare un esempio faccio, gli Aymara o i Guarani, che sono tuttora delle popolazioni molto più attive anche su una dimensione di lotta e di rivendicazione dei propri diritti, non perdono questo, non rischiano di sparire, invece questo rischio avviene per altre lingue, culture più piccole che comunque hanno giovato ovviamente della fase di governo del MAS per tanti motivi, ma non da quel punto di vista. E quindi mi sembrava importante mostrare come, nonostante il laboratorio politico boliviano sia stato molto radicale nel riconoscere le culture originarie, come queste lingue, come queste culture siano di per sé fragili dentro a una dimensione di attacco costante, perché come lamentano i movimenti indigeni dei diversi continenti, non solo quelli latinoamericani, di fatto sono almeno due le ondate che queste culture hanno sempre subito. La prima è stata quella delle cosiddette scoperte o comunque annessioni, come quella che viene passa la storia come la scoperta delle Americhe, ma che è poi l'invasione delle Americhe, ma poi anche la costituzione degli stati nazionali diventa dietro ai nazionalismi e quindi l'imposizione della lingua unica una forma neocoloniale molto forte. In più la Bolivia ha anche la particolarità dentro alla fase di crisi politica iniziata con la terza rielezione di Morales, di fatto ha vissuto l'anno della Agnes come presidentessa, che è stato il tentativo controculturale di rivedere tutte le potenze del governo del MAS e poi ancora adesso con Rodrigo Paz. In questa complessità si dà anche questo rischio che alcune culture e lingue scompaiano.
0: Dalla Bolivia andiamo invece in Messico, che è un territorio che ti è sicuramente caro, c'è anche vissuto, lo hai raccontato più e più volte qui su Radio Onda d'Urto. Per quanto riguarda il Messico, sempre da una delle ultime newsletter, quelle di agosto del Finestrino, tu, come dire, annunci, fai il punto sulla rivoluzione delle Madres Buscadoras, che nei prossimi mesi dovrebbe incontrare anche il mondo degli zapatisti e delle zapatiste. Su questo, sulla vicenda di chi scompare, migliaia e migliaia di persone ogni anno in Messico, c'è anche, come dire, una novità delle ultime ore che riguarda ancora una volta il caso di Ayotzinapa. Ti chiedo un po' di fare il punto su questo.
1: I 43 studenti desaparecidos di Ayotzinapa sono una ferita aperta in Messico, e anzi sono la ferita che ha mostrato al mondo che la questione dei desaparecidos è qualcosa di molto più ampio del solo fenomeno criminale, o meglio di come il fenomeno della criminalità organizzata sia strettamente legato alla politica messicana. Ed è in questo che i sopravvissuti di guerra del 26-27 settembre del 2014, i genitori e il movimento che si è attorno a loro creato, hanno dichiarato fue l'Estado, cioè è stato lo Stato, perché dentro alla dinamica di attacco, sparizione e ancora non ritrovamento delle persone, ci sono stati i più alti organi dello Stato ad aver agito, pensato, organizzato e gestito tutto questo. Basti pensare che gli studenti normalisti della scuola Isidro Burgos di Ayotzinapa erano infiltrati direttamente dall'esercito, e due delle persone che sono sparite sono proprio militari dell'esercito infiltrati, che in tempo reale stavano avvisando di quello che stava accadendo, così come la verità storica, la cosiddetta verità storica della Procura Generale della Repubblica, era stata creata attraverso una messa in scena, una scena cinematografica dell'incendio alla discarica di Cocula. Sono passati 12 anni, si sono scoperte un po' di cose appunto sulla dinamica di depistaggio, di non volontà di arrivare in fondo alla verità. Si è visto, denunciato come l'esercito non abbia voluto collaborare, eccetera eccetera. A quasi 12 anni da quella notte, la Jornada l'altro giorno ha detto che si sarebbe aperta una nuova inchiesta, perché è arrivata l'evidenza di una ventina e forse più di borse con resti umani, che è stata presa in considerazione dalla procura per un'analisi, per indagare, perché lì potrebbero esserci i resti dei 43 o delle prove. È interessante vedere come queste borse fossero a carico di una società funeraria, l'Angel di Iguala, che ufficialmente aveva due forni crematori e riceveva i corpi che arrivavano sia dalla caserma, dal 27° battaglione di fanteria di Guala, sia dall'ospedale di Guala. Ma in questi giorni si è scoperto che i forni crematori erano tre, quindi questa società operante per lo Stato aveva di fatto un forno crematorio illegale. A questa notizia però hanno risposto i genitori dei 43 dicendo di non riconoscere questo tipo di inchiesta per il semplice fatto di non essere mai stati informati. Il 27 agosto i genitori hanno avuto una riunione con la presidentessa Claudia Sheinbaum e in questa occasione non è stato fatto accenno a questo tipo di apertura di inchiesta, così come con l'incontro che c'è stato qualche giorno fa con la Procura Generale della Repubblica. Evidenziano un'altra struttura rispetto all'articolo della Ornada, ovvero che loro erano a conoscenza della presenza di questa impresa funeraria e Langel, sapevano di alcune buste, borse marchiate 2014, e loro dicono che a differenza di quello che dice la Ornada, loro e il gruppo interdisciplinario di esperti indipendenti aveva sempre chiesto di poter analizzare tutte le prove e le piste che avrebbero potuto dare delle informazioni, e quindi negano un po' quello che si scrive sull'articolo, che quei resti erano a disposizione già da anni dello Stato e anche il GIEI era stato informato. Quindi a pochi mesi dal dodicesimo anniversario di questa sparizione, il caso Ayotzinapa continua a tenere essere insomma importante in Messico, anche perché è il caso su cui sia López Obrador che Claudia Sheinbaum avevano promesso di dare verità e giustizia, e invece insomma sono parecchio in difficoltà. A questo si somma anche l'avvicinamento sempre più forte e rapido dei movimenti di ricerca dei desaparecidos e delle desaparecidas messicane all'esercito zapatista di liberazione nazionale. Avvicinamento che avrà il culmine nel prossimo dicembre e gennaio con un incontro a Città del Messico pubblico e con la scelta delle ZLN addirittura per la prima volta in 33 anni di festeggiare il 1 gennaio del 94 non in terra zapatista, ma avere il momento ufficiale di festeggiamento del 33° anno della rivoluzione proprio a Città del Messico, proprio con le Madres Buscadoras. Insomma, se vediamo un continente, quello latinoamericano, che si sposta sempre più verso destra, il Messico in qualche maniera sembrerebbe una delle roccaforti del progressismo, con tutte le problematiche che i progressismi si portano dietro latinoamericani in questi anni, ma soprattutto rimane e continua a essere un luogo dove movimenti sociali hanno una forza molto importante, capace anche di condizionare il dibattito pubblico.
0: Andrea, l'ultimo paese che andiamo a toccare è Cuba, dove l'infame bloqueo statunitense in corso da quasi 70 anni, reso ancora più criminale nel gennaio 2026 con il blocco pressoché totale di carburanti e beni essenziali, rende sempre più drammatica la vita quotidiana. Nelle ultime ore il muro di silenzio che qui in Italia riguarda Cuba è stato lievemente squarciato per una questione, quella sanitaria, relativa ad Alessandro Di Battista. Si sa però sempre molto poco di quello che accade all'interno dell'isola, perché di fatto c'è anche poco interesse ad affrontarlo. Tu hai deciso assieme ad altri due colleghi, Giovanni e Marco, di provare, come dire, a rompere questo muro organizzando su A Produzioni dal Basso una raccolta fondi dal titolo Cuba Oggi, raccontare un'isola nel tempo del cambiamento. L'obiettivo è quindi quello di riuscire a raccogliere i fondi per andare a Cuba e realizzare quindi, oltre a una serie di reportage giornalistici, anche un documento ed una mostra fotografica, legando due aspetti: da un lato quello che accade oggi a Cuba, dall'altro a novembre il decennale della morte di Fidel Castro. Ti chiedo un po' di spiegarci come nasce questa idea e quali sono i vostri obiettivi.
1: Io sì, nasce perché appunto quello che stavi dicendo tu è centrale. La comunicazione, l'informazione su Cuba viaggia sempre su un asse di polarizzazione, per cui da una parte si prova quasi a negare le problematiche che affliggono l'isola, e in qualche maniera le problematiche sono sempre legate solo all'infame bloccheo. Dall'altra c'è la speculazione di raccontare una rivoluzione morta, una popolazione stremata, una popolazione che odia il suo governo, eccetera, eccetera. E poi c'è questa dimensione qui, che è la spettacolarizzazione temperatura dell'informazione che arriva in Italia, arriva sempre solo nei momenti in cui è utile raccontare la propaganda nordamericana. Cuba continua a essere un territorio pazzesco, che vive di contraddizioni incredibili, vive di una forza motrice che è proprio quella del percorso post-rivoluzionario. È una popolazione colta, si parla tanto di politica, c'è gioia, c'è anche molta fatica, perché l'infame bloccheo da gennaio in avanti sta stremando la popolazione, e per quanto oggi se ne parli poco, la situazione continua a essere drammatica, drammatica anche perché la volontà degli Stati Uniti è quella di schiacciare questa esperienza, con Rubio che ha dichiarato apertamente che le quasi 200 misure che il governo cubano sta prendendo per modificare l'assetto sociale ed economico, molte di queste studiate anche anni fa nel dialogo con Obama, tra Raul e Obama, non sono sufficienti, e anzi ogni misura Cuba prenderà ci sarà una norma statunitense che cercherà di aggirarla e bloccare la norma. Insomma, è una dichiarazione di guerra, una dichiarazione di guerra che non è passata, che non è stata raccontata qua in Italia di fatto, ed è il tentativo appunto proprio di schiacciare l'isola, forse anche con una sorta di odio profondo che sicuramente a Rubio, che ricordiamo è figlio sì di una famiglia esule cubana, ma una famiglia esule in contrasto con Batista, una famiglia che scappa da Cuba prima della vittoria della rivoluzione per problematiche di potere, quindi diciamo una famiglia che cresce vincolata a un odio profondo con l'isola che si porta dietro, ma quest'odio è anche quello di Trump, delle destre neofasciste, neonaziste che attorno a Trump si stanno coagulando, e quindi c'è un attacco violentissimo e forse anche la vendetta per non volersi assimilare, perché anche le tante persone sull'isola critiche con le misure del governo non hanno fatto nessun passo in avanti verso gli Stati Uniti d'America, e conclamato che a Cuba hanno cercato di trovare delle figure che fossero pronte al tradimento e fare forse un po' quello che è successo in Venezuela, o comunque tradire la rivoluzione e fare una transizione filo statunitense. Benissimo, queste persone non sono state trovate e quindi c'è l'accanimento. E ci sembra giusto poter raccontare questo, così come anche purtroppo alcuni degli errori che la rivoluzione ha fatto. Io lo dico sempre, è comodo parlare di errori quando si sta seduti sul divano, mentre la rivoluzione cubana, Fidel Castro, hanno dovuto affrontare uno stato d'assedio costante nel 1962 in poi, conclamato con il bloccheo. Ma è vero anche che in quella situazione degli errori sono stati commessi, ed è forse giusto arrivato il momento di poterli affrontare con la tranquillità della storia, non tanto per accusare di non essere stati all'altezza, perché non è assolutamente così, anzi tutt'altro, visto che continuano a resistere e quell'esempio continua a essere un esempio virtuoso di alternativa in Latino America dentro le problematiche che vive l'isola e la gestione di questi errori, ma perché appunto anche da un punto di vista formativo affrontare una dimensione gigantesca come quella della rivoluzione cubana, riuscendo anche a non aver paura ad affrontare alcune problematiche e errori che sono stati fatti, possono essere utili e un esempio positivo, sperando che domani ce ne siano altre di rivoluzioni da raccontare, e che magari anche proprio imparando dagli errori, analizzando quegli errori, quelle problematiche o quelle scelte, che poi per me sono errori, per altri possono anche essere altro, però possano essere anche visione critica necessaria proprio per salvare il concetto stesso di rivoluzione. E a 10 anni dalla morte di Fidel Castro ci sembrava un buon momento tornarci. Noi i biglietti li abbiamo già presi, quindi a prescindere da come andrà il crowdfunding andremo. Il discorso è che, ovviamente, essendo di fatto anche un lavoro questo qui del giornalismo indipendente e dal basso, se riuscissimo quantomeno a non rimetterci, sarebbe interessante. Dopodiché, in un momento in cui si raccolgono tanti soldi per l'isola, uno potrebbe dire perché dare i soldi a voi e non per costruire pannelli solari, per esempio. La domanda è legittima, la nostra idea è quella di dire, andando a Cuba, facendo un libro come ci è stato chiesto per una casa editrice indipendente, facendo il documentario, facendo la mostra fotografica, noi costruiremo dei prodotti, diciamo, editoriali culturali che permetteranno a noi e a tanti di realizzare delle iniziative proprio per raccogliere fondi e magari andando sull'isola direttamente, oltre ai grandi progetti, quelli appoggiati dall'Associazione Italia-Cuba, dall'ARCI e dall'AMPI e altri grandi progetti europei, magari ci saranno delle piccole altre progettualità che incontreremo e che potremo magari indicare a chi vuole magari appoggiare progetti più piccolini. Quindi non la viviamo come una contraddizione, ovviamente sarebbe una domanda legittima e mi pare legittimo e importante anche spiegarne il senso.
0: Andrea, per contribuire appunto a questo viaggio a Cuba avete lanciato un crowdfunding su Produzioni dal Basso, lo si trova digitando Cuba Oggi, raccontare un'isola nel tempo del cambiamento, oppure più facilmente andando sull'articolo del sito di Radio Onda d'Urto dedicato a questa conversazione, troverete il link diretto. Noi per ora ci salutiamo, ti ringraziamo Andrea Cegna, nostro storico collaboratore, curatore della newsletter Il Finestrino, che tra le altre cose a settembre è anche in campagna abbonamenti per sostenere questo lavoro dal basso, uno dei pochi che prova a parlare di Latino America ad un pubblico italofono. Sicuramente ci sarà occasione di risentirci presto, per ora ci salutiamo e ti ringraziamo.
1: Grazie a te, grazie come sempre a Radio Onda d'Urto.
0: Andrea Cegna, già redattore di Radio Onda d'Urto, oggi nostro collaboratore, oltre che curatore della newsletter Il Finestrino. Lo abbiamo sentito in questo focus del mezzogiorno per parlare nell'ordine di Cuba, Bolivia e di Messico. Chiudiamo questo focus andando proprio a Cuba, la voce che sentite, oltre che la chitarra, quella di Silvio Rodriguez Dominguez, uno dei più grandi musicisti cubani ancora in vita. Questa è la sua, sia il poeta, eres tu. Buon ascolto dalle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto.

15:48 minuti in Radio Onda d'Urto, qualche istante di musica, questa è Beatrice Antolini. Poi invece torneremo indietro nel tempo con Claudio Lolli alle ore 16, il giornale Radio Flash. Beatrice Antolini con la sua L'idea del tutto.

0: Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini. Per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.
1: Il giorno che arrivò in città, a fresco dalla Sardegna, per fare l'università, aveva già lui la faccia di chi ci insegna. Aveva già la sua strana

sarebbe andato avanti molto. Ma che tipo strano è riservato e che aria ha sbandato. E non sempre una gobba, ma porta fortuna. E oggi si vede che non mi hanno sbagliato.

capace, hai visto al dei giorni, ha chiuso nella sua stanza, ma forse a studiare, non so che fare, io non gli ho dato mai troppa importanza. Certo!

cosa facesse, oltre a studiare, non l'ho saputo mai, ma avevo capito fin dall'inizio che quello lì andava in cerca di guai. Avevo capito che

soprattutto quello lì. Io lo sapevo, non quello lì, che avrebbe cercato di farla franca.

sono decisi a farlo. E l'ammasso dentro, ne avrà 20 anni e abbiamo risparmiato il tempo.

una cosa vera. Ma che non uscirà vivo dalla galera.

Abbonati e fai abbonare a Radio Onda d'Urto. Con soli 8 euro al mese sostieni una radio libera, senza padroni e senza pubblicità. Maggiori informazioni su Radio Onda d'Urto.

0: come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste, e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia.
1: Sedicine appunto, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo giovedì 24 di settembre. È atterrato pochi istanti fa in una base militare del New Jersey Netanyahu, che parteciperà così all'Assemblea Generale dell'ONU, dove non ci saranno invece rappresentanti palestinesi, visto che Trump ha negato i visti. Il tutto mentre sempre oggi Israele ha ripetutamente bombardato il sud del Libano, ha ucciso un pastore nella zona della Siria occupata attorno all'altura del Golan e ucciso altre 3 persone facendo 6 feriti nella striscia di Gaza. In Cisgiordania invece 2 i feriti per un assalto dei coloni ad ovest di Salfitta. Sempre qui i militari occupanti hanno fatto un raid all'interno della sede locale della Mezzaluna Rossa, mettendo a soqquadro i locali, portando via diversi operatori, oltre ai video delle telecamere di sorveglianza. Dall'Italia, Colosseo chiuso fino a sabato, mentre a lunedì si terrà un'assemblea sindacale con lavoratori e lavoratrici, così dopo l'omicidio sul lavoro delle scorse ore con un 22enne precipitato da un'altezza di 10 metri. Oggi invece è stato ritrovato senza vita un 51enne all'interno di una cantiere edile di Padova, non dava proprie notizie dalla giornata di ieri. 2 feriti gravi per cadute anche in Toscana, un 37enne Cerreto Guidi, provincia di Firenze, un 25enne nella scuola di Chiusi a Siena. Ancora lavoro, ma con le lotte celere. Oggi i cantieri dell'UPS di Alcalderara, di Leno, Bologna hanno provato infatti a sgomberare più volte il picchetto operaio dei Sicobas, che era stato indetto per chiedere il reintegro dei colleghi licenziati dopo il cambio appalto. Nonostante le cariche, il picchetto è andato avanti e ora la lotta proseguirà nelle prossime giornate. Carovita, il prezzo del diesel in Unione Europea ha toccato il massimo di sempre, 2,23 euro al litro. È record storico in 19 paesi dell'Unione Europea, compresa l'Italia. Qui in Italia siamo già ormai sopra i 2,3 euro al litro. Il tutto mentre il governo prova a scartare, approvando in Senato, la norma sul nucleare. L'obiettivo, dice il ministro Pichetto Fratin, avere le prime centrali entro 10 anni. Sono 30 anni intanto che in Italia, che dopo il referendum degli anni 80 e la successiva dismissione delle centrali, nessuno ha ancora capito come smaltire le vecchie scorie. Parliamo ora di pensioni. Secondo la ragioneria dello Stato, le varie misure di flessibilità degli ultimi anni, quota 100, opzione donna, sono costate 41 miliardi di euro allo Stato, numeri frutto del naturale invecchiamento della popolazione, ma che vengono usati in queste ore da governo e palazzo per giustificare il continuo allungamento dell'età pensionabile. Dal 2029 si dovrà lavorare fino a 67 anni e mezzo e la tabella di marcia vede entro il 2040 sfondare quota 68 anni. Tra l'altro con le pensioni sempre più da fame, dopo il completo passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Ci spostiamo ora ad occuparci di giudiziaria. Riccardo Bossi, primogenito di Umberto Bossi, è stato arrestato a Busto Arsizio Varese per un cumulo di pene di 5 anni e 9 mesi, condanna relativa ad una serie di accuse per fatti compiuti fra il 2011 e il 2020, appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, le accuse. Andiamo ora a Milano, chiederà la citazione del Ministero della Difesa come responsabile civile la difesa di Fares Bouazizi, il 23enne che guidava lo scooter con in sé Lankerami El Glama, 19enne morto nello schianto con una gazzella dei carabinieri nel novembre del 2024. Il tutto dopo un inseguimento dei carabinieri durato 8 chilometri, è quanto emerso oggi dall'udienza preliminare a carico del carabiniere Antonio Lenoci, alla guida dell'ultima macchina inseguitrice. Andiamo in Ucraina. Mosca ha preso il controllo di 4 centri abitati, 4 villaggi fra Kharkiv, Donetsk e Zaporizhia. 2 morti invece per i raid a Kiev e 7 morti su Kharkiv. Per i raid russi la Polonia ha evacuato temporaneamente 2 valichi di confine. La Moldavia invece ha denunciato 4 droni ucraini nel proprio spazio aereo. Uno è esploso al suolo senza fare vittime. Il tutto mentre in Europa tiene banco l'articolo del quotidiano spagnolo El Mundo, secondo il quale Mosca sarebbe preparando attacchi con droni marini su Francia, Spagna ed Italia. Replica Mosca, che parla di fandonia. 16:05. Su questo c'è tra l'altro un commento pochi istanti fa del ministro della difesa italiano Crosetto, che dice l'alert su ipotetici attacchi russi al momento non trova conferma. Queste ed altre notizie nel giornale radio delle ore 17:20, poi in quello delle ore 19:20.
2: Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in pochi

Buon pomeriggio a tutti e a tutte, benvenuti all'appuntamento del giovedì 24 settembre, Baronda d'Urto. Iniziamo subito con l'ultimo lavoro dei Clutch, gruppo stoner statunitense, The Drifter Returns, che in verità è il loro singolo uscito a fine agosto e anticiperà molto probabilmente l'uscita di un nuovo lavoro completo. Dopodiché Sabridero con la sua Novembre, Karen Dio dal suo album Fugaz, ascolteremo Rat Race, e per arrivare agli Yonder, gruppo locale della provincia di Brescia, con la loro Milano. Those Georgia guys don't, yeah, they don't blow the-

L'abbiamo lasciato a pezzi, mutando col freddo a novembre, col buio di notte, la pioggia. L'abbiamo punito in piazza, gli schiaffi, la gente che guardava in es-

Lasciamo gli Under, abbiamo visto in azione poi al palco della Fiasca a Siringhito nell'ultima edizione della festa di radio. Onda d'Urto, che invece si è esibito sul palco principale il 12 agosto, Ricco Belli, salta band bresciana. Dal loro ultimo lavoro, After Party Heroes, andiamo ad ascoltare Fading Echoes.

Lasciamo dunque Rico Belli, andiamo ai Fat Dog, questa band americana di Providence nel Rhode Island. Call it what you want. No, ad esempio, non sono loro quelli del Providence, ma i Fat Dog arrivano dall'Inghilterra, esattamente. Call it what you want, dopodiché Calto Celebrity, Lambrini Girls, anche loro dall'Inghilterra, e poi Camilla PNK con la sua Zucchero.

Lasciamo Torino, andiamo a New York City da Mighty, uno dei componenti dei Beastie Boys. Andiamo ad ascoltarci That's Right, dopodiché Blackout, loro sono le Dynamite Shakers insieme a Lini Samas, dopodiché The Nerves con Hanging on the Telephone. Hanging on the Telephone fu un successo internazionale di Blondie nel 1978, tratto dall'album, dal loro terzo album Parallel Lines, ma noi andiamo ad ascoltare la versione originale uscita 2 anni prima ad opera dei The Nerves.

E dunque My D, già membro dei Beastie Boys, dal suo lavoro Thank You, uscito a fine agosto 2026, ovviamente. Abbiamo ascoltato That's Right, come dicevamo prima, Dynamite Shaker e Lina Mananas, da Marilyn, album del Dynamite Shaker. Andiamo ad ascoltarci questo brano fatto con un altro gruppo dell'Unuminas, nome un po' difficile da pronunciare, Blackout. Dopodiché, come dicevamo, The Nerves, 1976, con la loro Hanging on the Telephone, ma rilasciata pochissimo, di nuovo pochissimo tempo fa.

Torniamo in Italia, lo facciamo l'ultimo lavoro di Mara Sattei, che me ne faccio del tempo, da quale andiamo a estrarre. Giorni tristi, dopodiché ultimo lavoro anche per 22 Simba, Meria, è uscito a settembre e ne vale la pena, qui con un featuring insieme a Saif. Poi ce ne andiamo a Los Angeles dalle Death Valley Girls con la loro Message from the Venus Flower.

Sta panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Saccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena, ne vale la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da

prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

Lasciamo The Valley Girls, andiamo ai Downtown Boys, Can Hardly Wait, poi i Ministri, ma non i Ministri italiani, i Ministri quelli americani, quelli di Ale Jurgensen, quelli dell'industrial metal, e andiamo ad ascoltarci Singularity, dopodiché Giorgio Poi con Senza Colori.

Lasciamo Greta Van Fleet, va bene così, ce lo propone Paola Turci, dopodiché ancora con della musica vicino al metal, diciamo, con i Trivium che tornano dopo un po' di tempo che non si facevano sentire. Dunque va bene così, Paola Turci, Dead Inside of Me, Trivium and Sport Life, dall'ultimo lavoro Sport Life, Sport Life è il singolo in effetti di Nabi, rapper Nabi, già passato un paio d'anni fa la festa di Radio Onda d'Urto, è ovvio che è un singolo che precederà l'uscita di un nuovissimo lavoro.

Eccoci arrivati a Nabi, dunque, col suo ultimo singolo Spotlight, come dicevamo, e anticipa sicuramente l'uscita di un nuovissimo lavoro. Dopodiché andiamo dagli Editors, quando sono le 17.09, ricordo che le 17.20 ritorno all'informazione Radio Onda d'Urto con le notizie in breve del Radio Giornale Flash.

E dunque erano gli Editors, loro ultimo singolo, Seriously. Dunque manca ancora qualche minuto. Noi andiamo ad ascoltare dall'ultimo lavoro degli Anthrax, celebre band, storica band metal, album Cursum Periceo, uscito il 18 settembre. Andiamo ad ascoltare appunto il brano che dà il titolo a quel lavoro, Cursum Periceo. Tra qualche minuto ritorna l'informazione. Stay tuned su Radio Onda d'Urto. Ricordo che Bar Onda d'Urto ritorna domani sempre dalle 16 alle 17:20 con la conduzione di Simone, mentre col sottoscritto saremo in onda sabato dalle 14:30 alle 15:30.

0: sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Diciassette e ventuno minuti, Radio Onda d'Urto, il nostro giornale Radio Flash di questo giovedì 24 di settembre. È in corso il Consiglio dei Ministri dal sapore violentemente preelettorale. Ci sono infatti tre decreti in appello, uno legato alla giustizia, voluto ovviamente da Forza Italia, l'altro invece per rinviare ancora una volta il blocco degli Euro 5 in materia di inquinamento, voluto da Salvini, e poi il provvedimento della Meloni di Fratelli d'Italia, quello contro le scuole. Previste 1.000 euro di multa per chi non è riconoscibile al volto, il cosiddetto divieto del burka, possibilità poi di togliere i bambini a quei genitori che non studiano l'italiano e poi il no a superare il tetto del 30% di bambini migranti stranieri, in particolare per quanto riguarda le scuole primarie. Queste sono le indiscrezioni dal Consiglio dei Ministri che è ancora in corso. Parliamo ora invece di quanto è accaduto a Milano. Oggi c'è stata infatti l'udienza preliminare a carico del carabiniere Antonio Lenoci al guido della la macchina inseguitrice nel novembre 2024 dello scooter con a bordo Rami El Glam, poi morto in quell'inseguimento, e guidato da Fares Bouazizi, 23enne, anche lui a processo. La difesa di Bouazizi ha fatto sapere che chiederà la citazione del Ministero della Difesa come responsabile civile per quell'inseguimento. Di violenze poliziesche si parla oggi anche a Brescia. 21 anni fa, il 24 settembre 2005, il pestaggio dell'ultras del Brescia Paolo Scaroni, spedito in coma dalle manganellate dell'accelere alla stazione di Verona Porta Nuova dopo la partita Hellas Verona Brescia. Nessuno ha mai pagato per quei fatti. Oggi ricorda il gruppo ultras Brescia 1911. Quel giorno Paolo, già nelle prime cariche, venne colpito alla testa ripetutamente. L'ambulanza però arrivò solamente dopo mezz'ora, chiamata per codice giallo. Solo una volta arrivati i sanitari il codice fu cambiato in rosso, il più grave. Parliamo ora di lavoro. E le Colosseo di Roma rimane chiuso fino a sabato, mentre lunedì ci sarà un'assemblea sindacale dopo l'omicidio sul lavoro delle scorse ore con un 22enne precipitato da un'altezza di 10 metri. Nel Padovano invece un 51enne è precipitato da un'altezza analoga nel vano ascensore all'interno di una cantina edile ed è deceduto. Due feriti gravi, sempre per cadute, anche in Toscana: un 37enne a Cerreto Guidi, vicino a Firenze, e un 25enne a Siena. Vola il prezzo del diesel in Unione Europea, siamo ai massimi di sempre, 2,23 euro di media. In Italia la media è ancora più alta, siamo a 2,3 euro al litro, si arriva anche a 2,5 euro in autostrada. Nulla al riguardo fa il governo, che invece vaticina un futuro al nucleare, avendo dato via libera al Senato alla norma che prevede entro un anno i decreti attuativi. Il tutto nonostante da oltre 30 anni in Italia non si siano ancora smaltite le scorie dei precedenti centrali nucleari, quelle che erano state cassate da un referendum nell'87. Dall'energia alle pensioni, le misure di flessibilità in uscita come quota 100, opzione donna, sono costate alle casse dello Stato 41 miliardi di euro, lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato. Numeri frutto soprattutto del naturale invecchiamento della popolazione, usati però da governo e palazzo per giustificare il continuo allungamento dell'età pensionabile. Dal 2029 si dovrà infatti lavorare fino a 60 anni e mezzo, che diventeranno 68 anni entro il 2040. Tra l'altro con pensioni da fame. 17:26 minuti, chiudiamo andando all'estero. In Ucraina a truppe russe hanno conquistato 4 insediamenti, 2 a Kharkiv, 1 nel Donetsk, 1 a Zaporizhia. Sono 9 intanto le vittime per i raid, soprattutto su Kiev e Kharkiv. Per i raid russi la Polonia ha evacuato temporaneamente 2 valichi di confine. La Moldavia invece denuncia l'esplosione di un drone russo finito fuori dal proprio tracciato. Intanto in Europa tiene banco l'articolo del quotidiano conservatore spagnolo El Mundo, secondo il quale la Russia starebbe preparando droni marini contro Francia, Spagna ed Italia. Una tesi questa smentita almeno in Italia dal ministro Crosetto. Questo genere di alert, fa sapere, per ora non trova conferme. 17:26 minuti è tutto per quanto riguarda il giornale Radio Flash. L'informazione torna qui su Radio Onda d'Urto alle 19:20 minuti.
2: Radio Onda d'Urto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 24 settembre. Iniziamo l'agenda di oggi ricordando che sabato 26 settembre alle ore 15 presso la metro di San Faustino a Brescia ci sarà il concentramento per il corteo per la Palestina chiamato dal Coordinamento per la Palestina. No al genocidio, no alla pulizia etnica, no al DDL 1004, no all'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. Queste le parole d'ordine del corteo per la Palestina di sabato 26 settembre. Tornando alla programmazione per oggi, ricordiamo che al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia, questa sera a partire dalle ore 21 circa, ci sarà un nuovo appuntamento con Baita, la club di Brescia, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Baita è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista. Per maggiori informazioni basta scrivere all'indirizzo email baita@trachabi.li. Giovedì 24 settembre alle ore 20:30 presso la sala comunale di via Martino Franchi 8B si terrà la seduta del consiglio di quartiere Porta Milano di Brescia. E sempre nella giornata di oggi, ma alle ore 17, presso la sala civica Cascina Aurora di via Raffaello 165C, si terrà la seduta del consiglio di quartiere San Polo Parco, sempre a Brescia. Andiamo al cinema. Il cinema Nuovo Eden propone questa sera alle ore 18 in sala 1 la versione originale sottotitolata di Silent Friends, un film di Itko e Yendi. In sala 2 invece alle ore 18:30 verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Un giardino senza donne, un film di Pamela Hogan. Sempre in sala 2, ma alle ore 20, questa sera verrà proiettato, sempre al nuovo cinema Nuovo Eden, Maldoror di Fabrice Duvelz. E infine, alle ore 21, sempre questa sera in sala 1, ci sarà la versione originale sottotitolata di Wild Style, un film di Charlie Heeman. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 670 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.
3: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondo visione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa, portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15.

0: La cassetta degli attrezzi. La cassetta degli attrezzi. Strumenti per la comprensione e la pratica della trasformazione. La cassetta degli attrezzi, alle ore 18:45 e alle ore 6:30 su Radio Onda d'Urto.
1: Hello kiddies, this is Alice Cooper and you're listening to the Heavy Demons Radio Show.
2: Hi, this is Tobias Forge from Ghost. You're listening to Heavy Demons Radio Show.
3: Heavy Demons Radio Show, la trasmissione settimanale di Radio Onda d'Urto FM dedicata alle colate laviche di note heavy metal a 360 gradi, centigradi. In onda ogni domenica alle ore 22 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto FM con miriadi di interviste con star di calibro internazionale del mondo hard rock, heavy metal, novità, classici e biglietti omaggio per i migliori concerti in Italia. Dunque non perdete l'appuntamento con l'heavy metal in tutte le sue forme a 360 gradi centigradi qui a Heavy Demons Radio Show su Radio Onda d'Urto FM ogni domenica alle ore 22. Heavy Demons Radio Show.
4: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron.
5: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale e musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dal Cono Sur e dal Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di C'è Crisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.

0: Le 17:35, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti del pomeriggio. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Inizieremo parlando di lotte operaie, del presidio indetto dai Sicobas, lavoratori della logistica, che si è tenuto questa mattina ai cancelli di UPS a Calderara di Reno. Siamo in provincia di Bologna. È arrivata anche la Celere, ben 4 blindati. Lavoratori e lavoratrici in sciopero chiedono il ripristino di il reintegro di 40 colleghi che sono stati licenziati dopo il cambio di appalti. Ci spiega tutto Karim dei Sicobas di Bologna. Notizia di oggi è quella sul nucleare. Il nucleare cosiddetto sostenibile è diventato legge, è passato ieri al Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari, 7 astenuti. Il provvedimento legislativo, secondo il ministro Frattin, permetterà l'apertura di nuovi piccoli reattori a partire dal 2033, entro un anno la legge delega. Ai nostri microfoni avremo Salem Cribi, dottore di ricerca in scienze e tecnologie dei materiali, che sulla rivista Ecologia Politica ha pubblicato un vademecum intitolato 10 motivi per dire no al nucleare in Italia. Torneremo poi a occuparci nuovamente dell'inchiesta della procura di Ravenna e del tentativo politico di criminalizzare la categoria medica per distogliere l'attenzione dalle condizioni degradanti dei CPR e della loro patogenicità. Abbiamo raccolto il commento della giornalista di Altre Economia, Luca Rondi, autore del libro Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta modello e chi ci guadagna. Scatta venerdì 25 settembre la fine del periodo transitorio dopo l'iscrizione del collettivo autistici inventati nelle famigerate liste delle organizzazioni che sostengono il terrorismo dell'amministrazione statunitense. Il collettivo già da una settimana ha spento tutti i servizi in concomitanza con la scadenza. Nella giornata di venerdì 25 settembre ci saranno quindi due iniziative, una a Roma alle 17 in Piazza Santi Apostoli, vicino alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l'altra a Firenze al consolato statunitense alle 17:30. Ve le presenteremo entrambe, così come vi presenteremo anche il corteo cittadino che si svolgerà a Milano contro sfratti e sgomberi di sabato 26 di settembre. Sabato prossimo avremo con noi Jacopo dalla palestra Torricelli. E proprio oggi torna anche la trasmissione dalla parte del diritto all'abitare all'interno del ciclo di trasmissioni della cassetta degli attrezzi. Dalla parte del diritto all'abitare che oggi è dedicata alle lotte in Spagna. Andiamo avanti fino alle 19:20, quando ci sarà poi la seconda edizione della Radio Giornale con i servizi. E cominciamo quindi parlando di lotte operaie e del sciopero con Picchetto che si è tenuto oggi a Calderara di Reno davanti alla multinazionale della logistica UPS. Sentiamo cosa ci ha raccontato Karim dei Sicobas.
1: È successo che a parte di UPS c'era la società Skill Logistica che gestisce il lavoro del magazzino, e ultimamente la società comunque sta uscendo da diversi magazzini. A Roma ha fatto cambio appalto, la società che è subentrato ha mantenuto tutta la forza lavoro, tutti i lavoratori che erano prima. A Piacenza il problema è che nel cambio appalto la società che è subentrato, che è Randstad, che è un'agenzia interinali, hanno lasciato a casa 40 lavoratori prendendo altri nuovi. Quindi anche se il contratto nazionale prevedeva che durante i cambi appalti le società devono nei cambi appalti devono mantenere tutti i lavoratori precedenti, in questo caso la società subentrante e spinta da UPS hanno applicato questa clausola e stanno cercando a sostituire i lavoratori precedenti con dei nuovi lavoratori. Quindi per questo è partito lo sciopero a Piacenza, e siccome anche a Bologna probabilmente nei prossimi mesi ci sarà la stessa identica cosa, quindi un altro cambio appalto, intanto i lavoratori di Piacenza sono comunque Sicovas, come i lavoratori di Bologna, hanno chiesto la solidarietà e sono arrivati a Bologna e insieme ai lavoratori di Bologna hanno scioperato davanti il magazzino di Caldirara di Reno dalle 5 di stamattina. Non neanche due ore al posto di convocare un tavolo, che l'azienda ci chiede un incontro o accettano la nostra richiesta di incontro, ci siamo trovati davanti quattro camionette di Celere già pronti per il loro intervento per lo sgombero del blocco dei lavoratori davanti ai cancelli. Ovvio, ci dicono che i blocchi non sono una cosa legale, però se non viene rispettato il diritto dello sciopero e mentre i lavoratori che sono in sciopero le società mettono altri lavoratori, lo sciopero non ha più senso, perché lo sciopero per fare un danno. Se io voglio fare un danno per poter contrattare e risolvere e salvare i posti di lavoro e la società mettere nuovi lavoratori a lavorare il posto mio, lo sciopero non viene rispettato, non ha più senso fare lo sciopero per quello che si è trasformato in una forma anche di picchetto davanti i cancelli. Sicuramente ci vengono a dire no, se l'azienda ha torto non è che dovete passare anche voi alla parte del torto, dovete andare a denunciare la società per il non rispetto del diritto dello sciopero, perché hanno inserito altre persone. Ma se noi vediamo là e valutiamo la situazione, la maggioranza di tutti i lavoratori sono lavoratori stranieri, si perdono il posto di lavoro, questo implica che perderanno anche il permesso di soggiorno se non trovano un altro lavoro, e le vertenze durano anni per poter vincerli, magari nel frattempo la società ha già fallito e c'è il Job Act che comunque prevede dare 3-4 mensilità per i lavoratori nel momento in cui verranno licenziati. Quindi la legge non ci tutela e resta solo andare avanti con queste forme di scioperi, di lotta per poter chiedere il reintegro di tutti i lavoratori lasciati a casa.
0: Chiarissimo, quindi in sostanza adesso, Karim, il picchetto resiste, diciamo così, e prosegue la sua presenza ai cancelli dell'azienda.
1: Sì, perché in teoria nel momento in cui la prefettura voleva tentare a sgomberare il picchetto, il turno di lavoro era già finito e quindi non c'era più bisogno neanche mantenere il picchetto, e quindi per il momento si è sospeso lo sciopero finché che riprende le iniziative di lotte. Ovviamente, visto che l'allerta delle forze dell'ordine, i lavoratori di Piacenza si spostano da una città all'altra per poter perché anche la merce è posta da un magazzino all'altro, perché la città perché OPS di Piacenza siccome non riescono a recuperare tutto il lavoro, una parte del lavoro è stata spostata in diverse città, e quindi per questo che è anche giusto che i lavoratori non stanno fermi solo davanti GLS, davanti OPS di Piacenza, ma spostarsi anche dove si sposta la merce, e quindi continueranno il loro tour. Stiamo aspettando che comunque la società subentrante ci contatta e ci fissa un incontro per poter risolvere questo problema.
0: Karim, grazie per essere stato con noi e buon proseguimento di lotta, una buona giornata.
1: Grazie.
0: Questo quindi Karim, delegato a Sicobas, addetto alla logistica. Abbiamo raggiunto a Calderara di Reno, siamo in provincia di Bologna, dove si è tenuto lo sciopero con picchetto ai cancelli davanti all'UPS, intervento anche di 4 blindati del reparto mobile della Celere. Lavoratori e lavoratrici in sciopero per portare solidarietà e chiedere il reintegro dei colleghi licenziati 40 dopo il cambio di appalto.

0: E andiamo a parlare adesso di nucleare, di quello che viene raccontato come nucleare sostenibile, che è diventato legge, passato al Senato con 81 voti favorevoli, 51 i contrari. Un provvedimento che, secondo il ministro Frattin, permetterà l'apertura di nuovi piccoli reattori a partire dal 2033. Questo è il tema del servizio che andiamo a proporvi.
1: Nucleare sostenibile, è questa la formula che la destra al governo ritiene vincente per andare oltre al referendum del 1987. La legge approvata consente la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile nel territorio nazionale, anche ai fini della produzione di idrogeno, oltre che a fabbricare e riprocessare combustibile nucleare, disattivare e smantellare gli impianti esistenti, gestire i rifiuti radioattivi e il combustibile nucleare esaurito, attivare ricerca, sviluppo e utilizzo dell'energia da fusione. Questo in sintesi. Una scatola vuota, secondo ONG e opposizioni, tra le quali Greenpeace Italia, Lega Ambiente, WWF Italia e Kyoto Club, che in un comunicato congiunto parlano di una legge delega che già dal titolo fa promesse irrealizzabili. Il nucleare sostenibile attualmente non esiste, così hanno detto. Noi ne parliamo con Salem Ghribi, che è dottore di ricerca in scienze e tecnologie dei materiali all'Università di Parma. Intanto benvenuto su queste frequenze, Salem Ghribi.
2: Grazie, grazie mille, sono felice di essere qua con voi.
1: Partiamo da questo provvedimento che ha stanziato tra l'altro 60 milioni di euro totali per i prossimi, tutto finalizzati alla sperimentazione, alla localizzazione, alla costruzione e all'installazione di nuovi impianti che il governo ha individuato negli Small Modular Reactor, ovvero reattori modulari trasportabili di piccole dimensioni. Cominciamo a chiederti che cosa si riesce a fare con 60 milioni in 3 anni, con tutti questi obiettivi.
2: Allora, assolutamente niente. Questo, come dire, da nota, diciamo, dell'azione propagandistica del governo in questo momento, che stanzia questi spiccioli illudendo le tante persone che attualmente sono a favore del nucleare, circa il 51% della popolazione, che effettivamente, come dire, abbiano intenzione di fare questa cosa qua. Basterebbe andare a vedere un poco di numeri. Andiamo a vedere, per esempio, l'ultima centrale nucleare in Francia. La Francia è il grande esempio, no, di molti pro nucleare che citano come grande esempio di successo del nucleare. Citiamo l'ultima centrale EPR, il reattore Flamanville 3, che doveva costare 3,3 miliardi e poi alla fine ne hanno spesi più di 13 miliardi più altri 10 miliardi per gli oneri finanziari, quindi 23 miliardi in tutto. Questo già fa capire, come dire, il confronto tra i 60 milioni e i 23 miliardi. L'altra questione è anche poi i tempi. Molto spesso con le previsioni dei tempi delle centrali nucleari in Europa sono totalmente discostanti con i tempi poi che sono stati necessari alla fine del progetto. Anche nel caso di questo reattore, i tempi previsti erano 5 anni, invece ce l'hanno messo 17 ed è andato in funzione nel dicembre del 2024, alla fine di 2 anni fa.
1: E quindi, a proposito di tempi, non sono neanche qui credibili le parole del ministro Pichetto Frattin quando, ostentando sicurezza, parlando di nuove centrali a regime, pone la data del 2033.
2: No, è una cosa impensabile rispetto a tutti, confrontandoci, come dire, con tutte le centrali EPR ultime messe in produzione, quelle che anche sono in costruzione in questo momento. Potremmo anche prendere un esempio la centrale di Olkiluoto in Finlandia, che aveva un tempo previsto di 4,5 anni e invece è andata a produrre energia nel 2023 dopo 18 anni. O prendiamo l'esempio

0: economica producendo energia nucleare. Così hanno detto. Ti chiediamo se si può parlare di neutralità carbonica e se in effetti ci si allontana da gas e petrolio, diventando però dipendenti in qualche modo dall'uranio. Quindi se si può parlare, come fanno il governo, di indipendenza energetica, però poi ci sarà bisogno dell'uranio per i reattori, uranio che l'Italia nel sottosuolo non ha.
1: Certo che no. E questo è in realtà, secondo me, il punto politico più fondamentale, la grande fregatura che sottostà a tutta questa discussione. Il governo sa che, come dire, attualmente, dopo le grandi mobilitazioni del 2019, molte persone hanno a cuore la questione climatica. Dal momento che però non vogliono intraprendere tutte quelle riforme e quelle decisioni che servirebbero effettivamente per avere un futuro ecologico, usano il nucleare come specchietto per le allodole, per dire: guarda, già ci stiamo pensando, il nucleare risolverà tutto. Il nucleare, in realtà, anche tra i suoi più grandi sostenitori a livello scientifico, per esempio cito Sepulveda, che sosteneva nella famosa contesa tra Jacobson e Clark, sosteneva Clark, che invece era per, come dire, per mettere nel mix energetico il nucleare, sostengono che il nucleare possa coprire quel 10% di un mix energetico, mentre il 90% deve essere prodotto dalle rinnovabili. Attualmente in Italia eolico e solare contano il 20% del mix energetico, quindi siamo ben lontani dall'arrivare a quel 90% che sarebbe necessario, mentre stiamo discutendo di quella piccola parte che tra l'altro potrebbe anche essere prodotta da altre fonti di energia ugualmente stabili, come l'idroelettrico. Questo fa capire, come dire, la discostanza tra la realtà tecnico-scientifica e politica con quello che il governo sta cercando di portare davanti ai nostri occhi. Stiamo parlando continuamente di questa del nucleare, mentre, come dire, l'emergenza dovrebbe essere quella di cominciare a mettere eolico, solare, per arrivare almeno lontanamente agli obiettivi che dovremmo darci al 2050. Siamo ben lontani ad arrivare a quegli obiettivi lì e non dovremmo in questo momento né discostare l'attenzione dalle rinnovabili eolico e solare, né fondi, perché vorrei ricordare anche rispetto, prima di questa riforma qua c'è stata nel 2024, il governo era uscito col piano energetico nazionale, in cui voleva implementare, diceva, 8 gigawatt al 2025, che con i costi attuali costerebbe dai 60 ai 100 miliardi. Questo in solare più accumulo si riuscirebbe a produrre più energia e anche molto prima. Noi abbiamo un'emergenza climatica ora, il pianeta va a fuoco ora e non possiamo aspettare 20 anni per avere forse il primo megawattora di energia prodotta. Dobbiamo avere delle forme sia efficaci, sia economicamente e soprattutto socialmente sostenibili, ma che cominciano ad avere dei risultati il prima possibile.
0: Chiudiamo, Salem Ghribi, con il tuo scritto che è stato pubblicato dalla rivista Ecologia Politica, 10 motivi per dire no al nucleare in Italia. Ecco, quali sono?
1: Allora, in quello scritto, diciamo, la sintesi sta qua. Molto spesso, come dire, chi contesta il nucleare, tra cui ovviamente anche io, si concentra molto sulla questione della sicurezza e, diciamo, anche dei pericoli. Questo è sì un punto, ma non è il punto più fondamentale. Rispetto a questa cosa qua, il nucleare è vero, è andato avanti tecnicamente molto, attualmente, come dire, l'energia nucleare è un'energia nel complesso molto sicura, ma questo ha anche voluto dire anche un aumento dei costi, perché la sicurezza costa, e soprattutto il problema del nucleare attualmente è il fatto che ci si mette un sacco per produrre per costruire una nuova centrale nucleare, e costa molto di più, e questa cosa qua noi dovremmo sottolinearla, perché molto spesso i sostenitori del nucleare cercano di abbindolarci con dei dati che non sono veri. Un megawattora di eolico costa molto meno di un megawattora di nucleare, circa, per quanto riguarda un megawattora di solare più accumulo, quindi quelle batterie, costa dai 50 ai $130, mentre un megawattora di nucleare in Europa costa dai $141 ai $220, questa qua fonte Lazard. Inoltre poi esiste anche una questione più ampia rispetto a come vogliamo distribuire questo

0: potere energetico. Il bello anche del solare, tra i suoi, dei suoi vantaggi, è il fatto che può essere un'energia distribuita in cui ognuno produce la sua parte, mentre il nucleare vuol dire anche avere un'oligarchia energetica, forse anche peggiore dell'attualmente dell'oligarchia fossile. L'altra cosa che citi anche tu prima, precedentemente, è che il nucleare ha bisogno comunque di una materia prima, cioè il materiale fissile. E attualmente questo materiale viene prodotto soprattutto in paesi che non sono propriamente, come dire, democratici o affidabili. Più del 40% viene prodotto in Kazakistan, che è attualmente, come dire, una dittatura, come ce ne sono tante nel mondo, e che forse, come dire, non dovrebbe essere la cosa su cui basiamo la nostra presunta autonomia energetica o il nostro programma a livello del futuro. Perciò in quel breve scritto io sostengo questi punti, cioè che le cose più importanti per cui opporsi al nucleare sono i tempi, i costi, la questione della democrazia energetica, la questione anche del fatto che come dire, se è possibile immaginare un'energia che sia al servizio delle persone e non imposta sulle persone. E inoltre un'ultima cosa, altre delle cose che vengono citate spesso anche contro il nucleare è la questione degli scarti, no? Questa, al di là del fatto che questi scarti siano pochi e possano essere, come dire, messi sotto controllo, come succede in Finlandia, dobbiamo anche ragionare sul fatto che se noi siamo in diritto attualmente, con tutta la catastrofe che abbiamo creato, di lasciare sul groppone alle prossime generazioni altri problemi e non invece delle soluzioni.
1: Per ora ci fermiamo qui, ti ringraziamo Salem Ghribi, dottore di ricerca in scienze e tecnologie dei materiali all'Università di Parma. Grazie, risentirci.
0: Grazie a voi.

0: Le 18:01, siete all'ascolto dello spazio, approfondimenti di Radio Onda d'Urto. Abbiamo quindi sentito Salem Ghribi, dottore di ricerca in scienze e tecnologie dei materiali, sulla rivista Ecologia Politica ha pubblicato un vademecum intitolato 10 motivi per dire no al nucleare in Italia. Abbiamo sentito appunto per commentare insieme a lui il decreto legislativo approvato dal governo, che è passato poi ieri al Senato, che sostanzialmente reintroduce la possibilità di aprire centrali nucleari in Italia. 18:02, proseguiamo quindi con lo spazio approfondimenti e torniamo oggi pomeriggio a occuparci nuovamente dell'inchiesta che vede sul banco degli imputati medici di Ravenna. Inchiesta della procura di Ravenna e il tentativo di criminalizzare la categoria medica per distogliere l'attenzione dalle condizioni degradanti dei centri di permanenza per i migranti. Abbiamo raccolto il commento della giornalista di Altra Economia, Luca Rondi, che è tra l'altro autore di un libro che si intitola Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta modello e chi ci guadagna. Sentiamo le sue considerazioni.
1: Luca Rondi è nuovamente in collegamento con noi. Intanto benvenuto, bentornato Luca, e grazie per il tuo tempo e la tua disponibilità.
2: Ciao Giacomo, buongiorno a tutti e a tutte che ci ascoltate, grazie nuovamente per l'invito.
1: Prima di entrare nel merito della tua ultima pubblicazione per Altra Economia, intitolato, lo ricordiamo, Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta modello e chi ci guadagna, vogliamo entrare nel tema riprendendo la notizia della quale ci siamo abbondantemente occupati su queste frequenze, quella dell'indagine della Procura di Ravenna che ha ipotizzato un'associazione a delinquere finalizzata alla falsità ideologica a carico di 23 medici in varie città italiane. Per la verità, per ora l'unico indagato è il medico Nicola Cocco, attivista della rete Mai Più Lager No CPR. Gli inquirenti contestano la regolarità dei certificati di inidoneità al trattenimento dei CPR rilasciati a cittadini stranieri per bloccarne l'espulsione, mentre i professionisti coinvolti spingono le accuse e denunciano la sproporzione delle operazioni di polizia rispetto a quanto viene contestato, oltre che all'attacco mosso alla deontologia medica e all'autonomia della professione sanitaria, e infine anche il fallimento delle politiche migratorie, cui fiore all'occhiello sono proprio i lager dello Stato, i CPR, con i quali andiamo a parlare con te, Luca, tra poco. Però intanto volevamo chiederti: tu che idea ti sei fatto a proposito dell'inchiesta della Procura di Ravenna?
2: Ma io penso che ci siano diversi piani su cui analizzare un po', o contestualizzare, meglio così, detta così, l'inchiesta della Procura di Ravenna. Il primo è una questione di opportunità e mi verrebbe da dire anche salute della nostra democrazia. Considerate che attualmente, appunto, per quello che sappiamo, l'unico indagato è l'infettivologo Nicola Cocco. Per gli altri 20 medici che si sono visti entrare alle 5:30 del mattino la polizia in casa, che ha ovviamente rovistato negli armadi, ha sequestrato telefoni, computer, automobili. In un caso a Bologna un medico ha raccontato che sua moglie è incinta, si è sentita male, è stata male tutto il giorno, ha avuto un distacco di placenta. Tutti questi medici che hanno vissuto questo shock, no? Perché di fatto una perquisa fatta in questo modo alle 5:30 del mattino è uno shock, hanno subito questo trattamento pur non essendo indagati, cioè la perquisizione era giustificata dal fatto che loro potevano avere in casa sui telefoni delle prove che andassero a sostanziare l'accusa rivolta a Nicola Cocco. Se noi andiamo a considerare che già durante le perquisizioni, quindi le perquisizioni dovevano ancora concludersi intorno alle 7 del mattino, è stato fatto un comunicato stampa che annunciava questa perquisizione a medici in tutta Italia, sottolineando che non erano indagati, ma i primi lanci di agenzia e anche insomma, i giornali che hanno richiamato questa notizia hanno spesso confuso, no, quanti erano gli indagati. Tutto questo ci fa in qualche modo pensare, no, rispetto al reale obiettivo poi di questa misura così forte, no? Forse appunto l'idea era innanzitutto spaventare questi 20 medici che non erano indagati e non lo sono ancora adesso, poi vedremo, e che evidentemente firmano in idoneità per l'ingresso nel CPR, spaventarli e rendere subito pubblica la notizia. E sappiamo bene poi quanto se ne è parlato e quanto se ne è parlato a sproposito. Nel merito, diciamo, dell'inchiesta, ovviamente siamo in fase di indagine, quindi siamo in una fase molto precoce, è chiaro che conosciamo però bene il contesto in cui questa indagine si colloca. Sappiamo benissimo che Nicola Cocco, che è solo uno degli esponenti della campagna promossa da ASGI, dalla rete Mai Più Lager Noi CPR, dalla SIM, dalla Società Italiana Medicina per le Migrazioni, sulle mancate idoneità, era fatta alla luce del sole ed era fatta soprattutto secondo criteri deontologici e medici. L'accusa di falso ideologico, quindi di avere scritto qualcosa di falso, vedremo se reggerà, ma il punto centrale secondo me è questo qua, cioè il problema è chi firma le idoneità a persone che non sono idonee al CPR, punto primo. Punto secondo, c'è qualcuno di davvero idoneo al CPR quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la detenzione amministrativa è patogena di per sé, quindi fa stare male di per sé, perché ti rinchiude solo per non avere un permesso di soggiorno? E aggiungo io, siamo davvero sicuri che in strutture, considerate che i CPR in Italia sono 10, sono 11 da quando ho aperto il CPR di Gjader in Albania, tra il 2021 e il 2025 erano in corso 7 procedimenti penali, tra procedimenti in fase di indagine, in fase insomma già di giudizio. Se il 70% di queste strutture va sotto indagine, e va sotto indagine nella stragrande maggioranza dei casi riguarda le condizioni materiali di vita e la salute delle persone rinchiuse lì dentro, ma il problema sono le visite di idoneità o le condizioni in cui le persone vivono in queste strutture? E di nuovo, se il 70% di queste strutture è finito sotto indagine, non è che quella patogenicità che già riscontra l'OMS forse una patogenicità che poi nella realtà si concretizza, tanto da muovere così tante procure ed avere un così alta percentuale di strutture sotto indagine? Questi secondo me sono alcuni elementi. Ovviamente vedremo come andrà avanti questa indagine, che comunque danni ne ha già fatti sicuramente sulle vite delle persone coinvolte, e poi colpendo in maniera esemplare, mi verrebbe da dire, Nicola Cocco, accusato addirittura di associazione a delinquere per aver coordinato, diciamo, tutti i falsi ideologici commessi dagli altri medici in tutta Italia. Sembra davvero insomma poco credibile che questa accusa regga, ma ovviamente vedremo. Al di là della verità giudiziaria, però, c'è una verità, mi verrebbe da dire, giornalistica nel mio caso, che è quella che un po' ho provato a raccontarvi.
1: Avevano quindi ragione le piazze che si sono riempite di sanitari negli ultimi giorni, quella di Bologna per prima, poi di Bari, di Firenze e di Milano, e aveva ragione anche Nicola Cocco ancora prima, quando su queste frequenze ha dichiarato che l'indagine sui medici della Procura di Ravenna è un tentativo politico di criminalizzare la categoria medica per distogliere l'attenzione dalle condizioni degradanti dei CPR, dalla loro patogenicità. E questo sostanzialmente ci hai detto.
2: Sì, assolutamente, anche considerando, diciamo, che le visite di idoneità sono in realtà l'unico elemento su cui il Ministero dell'Interno non ha controllo, perché appunto diciamo, il fatto che le visite di idoneità vengono svolte da medici dell'azienda sanitaria pubblica era la garanzia prevista per far sì che, siccome all'interno del CPR la medicina è privatizzata, chiamiamola così, e il medico che lavora nel CPR è assunto e pagato da un datore di lavoro che guadagna dal numero di persone che stanno dentro al CPR, l'idea era almeno la visita d'ingresso la facciamo fare a qualcuno che non ha un palese conflitto di interessi rispetto, no, alla tutela della salute delle persone. Questa visita d'idoneità quindi è l'unico punto su cui il Ministero dell'Interno non ha controllo rispetto a quello che succede nei CPR. Se poi pensiamo che l'indagine è partita, insomma, dal servizio centrale operativo che insomma, è inserito nella direzione centrale anticrimine del Ministero dell'Interno, è chiaro che collezioniamo una serie di caselline che ci fanno pensare che un impulso, tra virgolette, politico all'indagine magari c'è stato. Poi ovviamente è il PM che la porta avanti, è il PM che formula le accuse e ritiene, insomma, solido questo impianto accusatorio. Io personalmente ovviamente non condivido questa impostazione, perché veramente si sta guardando il dito e non la luna, e aggiungo, appunto, i medici lavorano in scienza e coscienza, e soprattutto alla base pensare, no, che il medico debba svolgere funzioni di sicurezza pubblica, perché adesso la narrazione che sta passando è hanno firmato un'idoneità, la persona non è andata in CPR e il giorno dopo ha commesso un reato, ma quello è colpa del medico? Cioè, arriviamo, no, a stabilire questo nesso? Il ministro Piantedosi aveva parlato di corresponsabilità, io la trovo una cosa gravissima, e penso anche che la reazione dell'Ordine dei Medici in primis ci racconti di quanto grave non sia questa accusa, questa indagine e anche questa interferenza importante sull'attività dei medici che fanno il loro lavoro e tendenzialmente vorrebbero farlo bene.

Questo era quindi Luca Rondi, autore del libro Frontiera Albania, come la deportazione si è fatta modello e chi ci guadagna. Con lui siamo tornati a occuparci dell'inchiesta della procura di Ravenna.

Ciao fratello, come stai? Mi manchi come l'aria. Cosa fai lì dentro? Come passi il tempo? Non sai quanto ti penso. Più di 10 anni a quell'appello e non ti nego, sto piangendo. Io non sono forte, però spero.

Andiamo adesso a presentare una serie di iniziative che si svolgeranno fra venerdì e sabato. Venerdì 25 settembre scatta la fine del periodo transitorio dopo l'iscrizione del collettivo autistici inventati nelle famigerate liste delle organizzazioni che sostengono il terrorismo dell'amministrazione statunitense. Il collettivo già da una settimana ha spento tutti i servizi in concomitanza con la scadenza. Due iniziative, una a Roma, si svolgerà domani alle 17 in piazza Santi Apostoli vicino alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, l'altra sempre a Firenze, sempre domani al consolato statunitense alle 17:30. Andiamo a parlare di queste due iniziative con Graffio di Havana, avvisi ai naviganti, la club che ha base al Forte Prenestino, storico centro sociale romano, e con una compagna dell'Assemblea cittadina di Firenze che ha organizzato il presidio al consolato.

0: Venerdì 25 di settembre sono organizzate due iniziative, una a Roma e una a Firenze, per denunciare quello che è successo al collettivo Autistici Inventati. Noi siamo al telefono con Graffio del gruppo Avana, che è una delle realtà che ha promosso la iniziativa a Roma, e ti chiediamo innanzitutto di che cosa si tratta, Graffio.
1: Ciao, ciao a tutte. Dunque, il 25 settembre scade la finestra entro la quale le sanzioni, diciamo, entrano in vigore effettivamente, le sanzioni che il Ministero delle Finanze ha combinato al collettivo Autistici Inventati. Penso che tutti sappiate la storia. Comunque Autistici Inventati viene inserito dentro le liste dei terroristi specialmente designati come globali, non per aver commesso qualcosa, ma per aver fornito un'infrastruttura digitale ad altri soggetti che secondo gli Stati Uniti sono violenti e comunque erano già determinati. Quindi c'è già un salto abbastanza importante, perché si accusa del tutto illegalmente, senza nessuna base legale, senza nessuna intervento di giudici e cose del genere, un'associazione culturale di offrire un'infrastruttura. Sarebbe come dire che siccome su Facebook sono state mandate le dirette di alcuni attentati, Facebook fosse responsabile degli atti di quelle persone. Quindi c'è un salto importante da un punto di vista della democrazia. Detto questo, comunque, chiaramente queste sanzioni avevano una finestra temporale di un mese per poter chiudere tutti i rapporti con Autistici Inventati da parte di tutti gli intermediari e anche di tutte le persone che avevano rapporti con Autistici Inventati, e quindi noi abbiamo pensato che proprio in questa giornata, insieme ad altri club in giro per l'Italia, proprio in questa giornata fosse importante far sentire una voce di dissenso, perché qui il tema è che, insomma, oggi è toccato ad Autistici Inventati, ma questo meccanismo delle sanzioni in Europa stiamo iniziando a conoscerlo oggi, ma fuori dall'Europa, fuori dall'Occidente, diciamo, è una misura che colpisce molto le lotte, le associazioni solidali, per esempio in Palestina è qualcosa che sono anni che va avanti, e quindi ci sembra importante dare una risposta per dire no alle sanzioni degli Stati Uniti, per dire che la rete deve tornare o deve essere libera, perché il problema è che queste sanzioni hanno mostrato il dominio degli Stati Uniti nell'economia dei paesi che sono vicini, almeno dal punto di vista geopolitico, agli Stati Uniti, e ha mostrato anche il fatto che la rete internet non è affatto così libera come ci vogliono far credere, ma è nelle mani delle big tech per quello che riguarda, diciamo, l'oligopolio delle piattaforme dei social commerciali, e invece di altre imprese private, per lo più statunitensi, per quello che riguarda alcuni snodi tipo quello della gestione dei nomi di dominio, insomma.
0: Senti, ricordiamo allora l'appuntamento domani pomeriggio, venerdì pomeriggio.
1: Domani pomeriggio, 25 settembre, venerdì, alle ore 17 a Piazza Santi Apostoli. Tra l'altro noi ci siamo abbastanza, diciamo, abbiamo lanciato questa campagna dicendo che doveva essere una campagna trasversale, aperta, probabilmente di lunga durata, perché appunto è qualcosa che colpisce il dissenso a livello generalizzato, e devo dire che ci siamo accorti che l'attenzione, una volta tanto, non era solo dei nerd che sanno bene di cosa si tratta, ma c'è stata un'attenzione molto ampia, e le adesioni che sono arrivate, insomma, un po' lo dimostrano, un po' tutti i centri sociali, ma anche Arci, ma anche Mediterranea, ma anche Ampi e così via. ma soprattutto all'interesse che abbiamo riscontrato in queste settimane in cui abbiamo fatto assemblee pubbliche molto partecipate, incontri, interventi, che ci ha colpito e ci fa ben sperare che parta una campagna che in qualche modo possa bloccare o quantomeno rallentare e fermare questo meccanismo delle sanzioni.
0: Grazie mille Graffio di Havana.
1: Grazie
0: e a presto.
2: Questa quindi la presentazione dell'iniziativa che si svolgerà a Roma, l'appuntamento alle 17 in Piazza Santi Apostoli, vicino alla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, venerdì 25 di settembre. L'altra iniziativa, come dicevamo, in solidarietà al collettivo autistici Inventati, si svolgerà a Firenze. Al consolato statunitense a partire dalle 17:30 e andiamo a presentare anche questa.
0: Continuiamo a parlare delle iniziative che si tengono venerdì 25 settembre, giorno in cui scade l'ultimatum, ma sappiamo che poi l'associazione ha già deciso di chiudere per Autistici Inventati dopo essere stata iscritta un mese fa nelle liste OFAC degli Stati Uniti. E noi adesso siamo al telefono con una compagna dell'Assemblea Cittadina a Firenze che si sta un po' interrogando e si è interrogata in queste settimane su come reagire e che ha organizzato l'iniziativa di domani. Ciao, ci racconti che cosa succederà a Firenze domani?
3: Ciao, sì. Dunque, sì, l'assemblea, come dicevi, è un'assemblea cittadina che è nata subito dopo le sanzioni al collettivo Autistici Inventati, che quindi, come in tante altre città, ci si è mobilitate per insomma, capire cosa fare, come dare supporto e in generale anche far sapere cosa stava succedendo. E chiaramente all'inizio le persone un po' più mobilitate sulla questione erano le persone che facevano parte magari di Hack Club, di un po' tutto il giro di Hack Meeting, di realtà insomma vicine all'ambito dell'attivismo, insomma della critica radicale alla tecnologia.
0: Ecco, che è un po' anche il milieu dove Autistici Inventati era nato 25 anni fa, insomma.
3: Sì, diciamo che chiaramente sono forse le persone che si sono sentite un po' subito prima, per prime tirate in causa, come dire, si sono sentite più sensibili. Dopodiché

0: Ieri è stata convocata questa assemblea cittadina a cui hanno in realtà partecipato moltissime realtà e persone, allargando di fatto moltissimo la questione, per cui direi praticamente da subito si è capito, insomma, che la questione sì, chiaramente riguarda il collettivo Autistici Inventati, ma che il focus va allargato, diciamo, perché tutta la questione delle sanzioni chiaramente ha colpito e potenzialmente può colpire un po' tutte noi, e quindi diciamo che questa assemblea è stata in realtà da subito piuttosto variegata anche nella partecipazione.
1: Ecco, e si sono pensate anche come reagire a livello cittadino alla chiusura di Autistici Inventati, alle sanzioni?
0: Sì, allora, state fatte due assemblee cittadine, appunto, ed è da subito stato deciso di provare a darsi un appuntamento per il 25, cosa che poi appunto avverrà anche a Roma. Come dicevi giustamente, la data del 25 è un po' simbolica, è il momento della scadenza di questo ultimatum dato dal governo americano. La vediamo un po' come l'inizio di una campagna, non come il punto d'arrivo, ovviamente, e sarà a Firenze l'appuntamento sarà in piazza e sarà davanti al consolato americano alle 17:30, appunto, venerdì, domani il 25. E sì, questo sarà una delle prime cose. Nel frattempo abbiamo fatto e continueremo a fare informazione nella città e non solo. Stiamo cercando di partecipare un po' alle varie iniziative e portare l'argomento un po' in tutta la città. Devo dire, la città sta rispondendo abbastanza in modo buono, nel senso che se all'inizio forse si faticava un po' a capire che la questione cioè sembrava un po' ristretta, diciamo, all'ambito del tecnologico, no? Sembrava quasi una cosa un po' da nerd, quella che riguardava il collettivo Autistici Inventati. Devo dire che in realtà abbastanza, cioè, lavorandoci poi, effettivamente la città sta realizzando, almeno così mi pare, che è una questione molto più larga, tant'è le adesioni alla mobilitazione di domani sono moltissime, ci sono moltissime sigle molto variegate in un po' tutto l'ambito.
1: Ecco, giusto per citare qualcosa che non ci si aspetta magari nell'ambito più tecnologico, chi è che ci sarà domani?
0: Beh, ci sarà Arci Firenze, l'Ampi Firenze, tutti, no, non tutti, ma moltissimi circoli, Casa del Popolo, non solo di Firenze, anche di Prato, l'Arci anche di Prato, da sola adesione, piano piano stanno continuando ad arrivare moltissime adesioni di associazioni. MAG Firenze è un'altra realtà che per noi è stato molto importante che aderisse a questo momento. Insomma, ci sono moltissime realtà e devo dire anche moltissime persone, moltissimi individui, ecco.
1: Grazie mille e buona iniziativa domani pomeriggio.
0: Grazie mille a voi.

ne faremo ancora, una vita sola, una morte sola, ne faremo ancora, ne faremo ancora.

0: cancione.
1: Andiamo a chiudere lo spazio approfondimenti prima di lasciare lo spazio appunto alla trasmissione per sulla casa dalla parte del diritto all'abitare, oggi dedicata alle iniziative che si svolgono in Spagna, con una presentazione che si occupa comunque di casa, sfratti e sgombri, che è la manifestazione cittadina Basta sfratti, sgombri e repressione, che si svolgerà sabato 26 settembre il corteo cittadino a Milano, l'appuntamento dalle 15:30 in piazza Arcole di fronte alla piscina Angelati, raggiungibile con la metro 2 in Porta Genova, e promossa dall'Assemblea Cittadina di Lotta per la Casa e gli Spazi Sociali contro una città per pochi fondata sul profitto e sulla speculazione, che sottrae spazio alla socialità, ai servizi, al diritto all'abitare. In particolare, sotto sgombero in questo momento a Milano diverse realtà sindacali e di quartiere, dal centro sociale Cantiere all'Usi Ait, al Bruzzi Malatesta, a via Conte Rosso, alla Lulli Porpora, alla Chiesa Rossa, fino alle occupazioni abitative. Vediamo cosa ci ha raccontato su questo appuntamento Jacopo della Palestra Torricelli di Milano.
2: Esatto, si svolgerà sabato 26 alle 3:30, partirà da Piazza Arcole, insomma davanti alla piscina Argelati, e da lì si snoderà per le strade del quartiere di Porta Ticinese fino ad arrivare in via Torricelli, dove ci sono gli spazi che sono sotto minaccia di sgombero, una minaccia molto molto concreta, molto molto molto vicina, ecco. Quindi il corteo ha proprio l'obiettivo di mostrare diciamo l'opposizione al disegno di una città che evidentemente vuole ha sostanzialmente dichiarato guerra a spazi associativi di questo tipo, vuole trasformare un quartiere popolare come quello appunto di Porta Ticinese in un parco giochi, in un Luna Park per capitali esteri, che ha uso e consumo di chi poi il quartiere non lo attraversa tutti i giorni, ecco. Quindi le parole d'ordine del corteo sono sostanzialmente queste: basta sfratti, basta sgomberi, in difesa fondamentalmente della casa e degli spazi autogestiti.
1: Certo, un corteo promosso dall'Assemblea Cittadina di Lotta per la Casa e gli Spazi Sociali, che è questa assemblea insomma che è nata per mettere insieme proprio le situazioni abitative con gli spazi sociali, fare una sorta insomma, come dire, di fronte comune.
2: Esattamente, è nata proprio in risposta alla minaccia di sgombero che incombe non solo sugli spazi di via Torricelli, cioè appunto l'Usi Sanità e il circolo anarchico Bruzzi Malatesta, ma anche in generale a molti spazi sia cittadini, ma in generale la repressione sta coinvolgendo un po' tutta Italia, ma a Milano in particolare parliamo di anche la panetteria occupata, che è un altro spazio storico per le lotte sociali di Milano, c'è anche il cantiere, e quindi appunto questa piattaforma coinvolge appunto tutte gli spazi di Milano che sono sotto minaccia diretta di sgombero. E si è creata questa assemblea in cui si è riusciti a coinvolgere poi una serie di realtà sociali e di quartiere. Ed è un'assemblea nata proprio per denunciare, soprattutto per poi denunciare quello che comunemente viene chiamato il modello Milano, un modello di città a cui appunto ci opponiamo con tutte le forze con tutte le forze che siamo in grado di mettere in campo. Appunto questa assemblea è riuscita a dare nell'ultimo periodo vari appuntamenti di resistenza. Il più importante, quello per il quale fondamentalmente ci troviamo oggi a parlare, è stato quello del 10 settembre. Il 10 settembre era previsto lo sfratto appunto dell'immobile di Via Torricelli, quindi dell'Usi Sanità, dello spazio anarchico Bruzzi Mala Testa, e lo sfratto è stato possibile rimandarlo solo grazie appunto alla presenza forte, determinata, compatta, diciamo, alla risposta quindi del quartiere e di movimento. E che insomma alla fine più di un centinaio di persone alla fine si è ritrovata lì davanti dalle 6 di mattina e ha materialmente impedito che lo sfratto venisse messo in atto. Purtroppo il massimo che si è riusciti ad ottenere è un rinvio di 20 giorni, questi 20 giorni in cui, come dire, in realtà ogni cosa può succedere, perché poi cioè un dialogo, un passaggio di informazione non c'è stato da parte del comune né di nessuno, quindi non sappiamo nulla circa il destino che hanno in mente per Torricelli, se non che vogliamo che sia il più possibile nelle nostre mani. Ecco, il corteo del 26 è anche un tentativo di alzare la voce, di far capire che insomma, se vogliono toglierci i nostri spazi, non lo possono fare senza che noi, quantomeno, facciamo sentire la nostra protesta.
1: Chiarissimo. Jacopo, dalla palestra Torricelli di Milano, grazie per essere stato con noi. Buona lotta, buona manifestazione.
2: Grazie, grazie.
0: Non serve una sonda per sapere che è tutto marcio. Non serve la bolla per vedere che è tutto piatto. Non siamo in pericolo, siamo il pericolo. Marrakesh.

Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicinale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti. In questa puntata, Spagna, mobilitazioni in tutto il paese contro lo sfratto di una donna di 87 anni dall'appartamento in cui viveva da 70. Cariche contro il picchetto composto da centinaia di persone, poi nel pomeriggio una risposta di massa con decine di migliaia di persone in piazza Madrid e in altre città. Un'analisi del movimento di lotta per la casa che in Spagna ha saputo creare un contropotere con picchetti, scioperi degli inquilini e vari livelli di auto-organizzazione. Ai nostri microfoni da Madrid Nello, un compagno italiano che vive da molti anni nel paese iberico e partecipa ai collettivi di quartiere, e da Valencia Mara, che ha partecipato all'esperienza degli Indignados.

0: Cominciamo dunque con Mara che ci introduce al tema dello sfratto della donna di 87 anni e poi ci fa alcune riflessioni sulle iniziative, sul movimento e sulla crisi abitativa esistente in Spagna. Poi entreremo invece con Nello nel merito della mobilitazione di risposta, in particolare con un resoconto della manifestazione di Madrid e un'analisi proprio delle caratteristiche del movimento di lotta che ha saputo creare contropotere.
1: Noi siamo al telefono con Mara, una compagna che vive da molti anni in Spagna, adesso vive a Valencia dopo aver abitato per lungo tempo a Madrid. Intanto Mara, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: E allora partiamo proprio da Madrid, lo sfratto alla signora Mari Carmen, una 87enne che vive da 70 anni nello stesso palazzo, pagava 500 euro di affitto che è aumentato a 1600 perché è la...
2: A me risulta che con il cambio di proprietario gli hanno fatto una richiesta d'affitto di 2650 euro, in quanto è un quartiere ad alta richiesta.
1: Ah, ecco.
2: Perché la casa si trova nel Retiro, al lato della stazione dei treni di Atocha. Un quartiere bene, se si può dire così, abbastanza centrico, e la richiesta d'affitto è sproporzionata rispetto a anche la pensione che ha questa donna.
1: È chiaro che la vogliono allontanare da quella casa perché è in atto una grossa speculazione che riguarda sicuramente la capitale Madrid, ma riguarda un po' tutta la Spagna e tu dicevi anche la tua città dove vivi adesso, Valencia. Insomma, la questione del diritto alla casa messa ampiamente in discussione.
2: Sì, totalmente. Stiamo vivendo già dal 2020 un rincaro degli affitti sproporzionato rispetto alle condizioni delle case e rispetto agli stipendi. Ormai è quasi impossibile a 40 anni poter permetterti una casa da solo. Io sono arrivata, mi sono spostata nel 2014-2015 a Valencia e una stanza la pagavi 120 euro nella città. Io ho vissuto sola durante diversi anni vicino al mare, pagavo un bilocale 300 euro più le spese e adesso gli affitti non scendono da 900 euro uno studio, un appartamento stanno chiedendo 1600 euro, cosa che con la paga base.

0: un'occhiata, basta aprire la pagina di Airbnb e vedi quanto si affitta in Airbnb e quali sono i prezzi per una notte. Quindi ai proprietari che prima affittavano una famiglia a un vicino del quartiere, adesso preferisce speculare sull'affitto e affittare in grandi piattaforme. In più ci sono un sacco di investitori stranieri, ma anche gli stessi italiani, non sono da meno, quando c'è odore di business vengono in Spagna. E sempre di più ci sono manifestazioni moltitudinarie per rivendicare il diritto alla casa.
1: Maga, il governo o anche il comune, se io non so come funziona esattamente in Spagna, chi interviene, chi può intervenire per rivendicare in qualche modo, proporre leggi per ricordare il diritto alla casa, il diritto all'abitare?
0: Ma qua c'è un sistema per la quale c'è il governo centrale e poi ci sono le autonomie locali. Qualche mese fa è stata fatta, penso a dicembre dell'anno scorso se non sbaglio, una proposta di legge per limitare il prezzo massimo dell'affitto. E proposta di legge che è stata, in spagnolo si diria tumbada, è stata arrasata dalla destra. Quindi si era fatto una proposta per la quale se hai un contratto in scadenza e 5 anni, mandando una raccomandata certificata al tuo proprietario, ti potessi garantire che l'aumento nello specifico dell'affitto non potesse superare l'indice del PIL. E proposta di legge ricevuta da grande entusiasmo dai cittadini, però che a livello politico l'estrema destra ha fatto sì che non passasse. L'estrema destra, ma lo stesso Pepe, che è la destra moderata, diciamo, di qua.
1: Ho capito, e praticamente così come avviene anche purtroppo in molte città italiane, da Venezia, Milano, Roma, Bologna, c'è una difficoltà terribile anche a trovare gli appartamenti in affitto, non solo impossibilità ad affittarli perché appunto lo stipendio non ci sta dentro, ma anche la difficoltà a trovarli perché ormai non sono più disponibili, hanno più interesse, come dicevi tu, ad affittarli ai turisti, B&B o un po' ovunque.
0: Sì, totalmente, quindi a livello come persone, individui con spirito critico, ogni volta che viaggiamo magari dovremmo tornare anche a utilizzare i vecchi metodi, l'hotel, il bed and breakfast e smettere di utilizzare queste piattaforme che quando sono nate erano utili, perché una persona metteva la seconda stanza in Airbnb e con quei soldi riusciva a pagarsi l'ipoteca o a far fronte alle spese dell'affitto. Adesso invece la maggior parte degli appartamenti turistici sono blocchi interi di agenzie, di speculatori, non è più il proprietario diretto, quasi.
1: E c'è, come dicevi,
0: capisci a cosa mi riferisco.
1: Certo. E più c'è questo processo di trasformazione di fatto di quartieri anche popolari, dove c'è un allontanamento via via anche dei residenti con redditi più bassi per far posto, come si diceva appunto, a B&B o comunque servizi per turisti.
0: B&B, nomadi digitali che vengono dal nord Europa, dalla Svezia, dall'Inghilterra. Qui evidentemente c'è una situazione climatica che favorisce molto la qualità della vita e per loro questi prezzi, che per il cittadino spagnolo sono esagerati, sono altamente accessibili, perché vengono qua con uno stipendio di 3.000 euro della Norvegia, però qua 1.200 euro, 1.300 euro uno studio non gli sembra poi così caro.
1: E come dicevamo, poi questo processo di gentrificazione di fatto di
0: sì,
1: diversi quartieri.
0: Io attualmente vivo in un quartiere che ancora è compreso dentro del perimetro urbano della città, della capitale di Valencia. È un quartiere altamente popolare di famiglie, di migranti, di differenti parti del mondo. Però si vedono sempre di più nelle parti basse degli edifici, quelli che prima erano il piccolo

0: negozietto di quartiere, di merceria, il piccolo supermercato, il piccolo artigiano, stanno sparendo e stanno facendo nelle parti basse Airbnb, piso turistico, che non hanno né le condizioni minime di qualità di vita, perché gli mancano finestre. Quindi alla fine, certo, quando passeggi nel quartiere ti vedi gruppetti di turisti messi fuori con le proprie sedie, con il tavolino, a fare il suo picnic all'aria libera.
1: Certo. Mara, ci fermiamo qui. Naturalmente io ti ringrazio per la tua disponibilità.
0: Sì, perfetto. Io vi raccomando, anche se volete seguire più da vicino la situazione della gentrificazione su Valencia, c'è una pagina di un attivista che si chiama La Mata Obras, che è molto interessante il percorso che sta facendo e le denunce che sta facendo.
1: Certo. Grazie anche per...
0: Buona giornata a voi, grazie.
1: A presto, ciao.
0: Ciao.

0: E da Valencia ci spostiamo a Madrid, dove raggiungiamo telefonicamente Nello, attivista nei collettivi di quartiere.
1: Allora, l'evento specifico appunto è abbastanza chiaro: è stata sfrattata dopo vari tentativi una donna di 87 anni con un grado di discapacità del 50%, quindi in una situazione di vulnerabilità assoluta. Appunto, anche da un punto di vista iconografico, l'immagine dello sfratto con questa donna anziana, 87 anni, portata via in barella, sta diventando un poco anche, non so, l'immagine che meglio esemplifica il fracasso di quasi 10 anni di governo progressista. Un governo che spesso è stato preso come modello fuori dalla Spagna, in Italia si guarda spesso a Sanchez. Invece questa immagine di questa donna portata fuori, non lo so, secondo me sta diventando un poco l'immagine del fracasso, dell'impotenza di questo governo, della sua incapacità di intervenire in un problema che in Spagna è cruciale, marca l'agenda politica, che è il problema della casa. Questa donna è stata sfrattata da vari tentativi, c'era stato un tentativo già prima dell'estate che già era riuscito a mobilizzare varie persone, a produrre una grande partecipazione, però ieri alla fine è stato l'evento finale che si è tradotto poi nello sfratto definitivo. C'è stata già una manifestazione, un concentramento il giorno prima, la notte prima, con un accampamento sotto la casa di Mari Carmen, la vittima dello sfratto, resistenza poi durante lo sfratto, e poi la sera c'è stata una manifestazione molto partecipata, con una partecipazione al di sopra delle aspettative, sotto l'attico di Isabel Díaz Ayuso. Ecco, questa è una cosa che merita la pena essere spiegata. L'attico cos'è? È appunto questa casa all'ultimo piano di un palazzo con una vista incredibile, quindi una casa lussuosa, che è Isabel Díaz Ayuso, è la presidenta della Comunità di Madrid, della regione di Madrid, membro del Partito Popolare, il partito di destra, un po' una Trump madrilegna, ecco, potremmo dire, dentro di quel partito è un po' l'ala destra, rappresenta l'ala destra, l'ala più reazionaria, ed aveva provato a comprare quest'attico con soldi pubblici. Quindi appunto ci troviamo in una situazione che penso abbia favorito la partecipazione, abbia fomentato la rabbia, di chiara disuguaglianza, dove ci ha sfratto dei vicini, delle vicine di una signora in situazione di vulnerabilità. Dall'altro lato c'hai la classe politica di destra, a Madrid governa la destra, che accede a case di lusso grazie a soldi pubblici, cioè facendo corruzione. Quindi c'è stata una gran concentrazione sotto questa casa, secondo me migliaia di persone, quasi 10.000, facendo una stima appunto a occhi e croce. È riuscita a far indietreggiare il cordone della polizia, a bloccare un'arteria cruciale della rete stradale di Madrid, finché è stata poi respinta con la forza, manganellate, cariche e anche spari in aria. Questo è un po' il dato pratico. Si tratta di qualcosa che sta passando un po' alla sfera anche politico-istituzionale. Si tratta di qualcosa che sta avendo un grande impatto mediatico, una cosa che è molto difficile da gestire per il Partito Socialista, appunto a Madrid, nella Comunità di Madrid, nella città di Madrid, governa la destra di Isabel Díaz Ayuso, però appunto a livello statale, questo penso che si sappia, governa il Partito Socialista, con altri partiti alla sua sinistra, però fondamentalmente il Partito Socialista con Pedro Sánchez. E è una cosa che è molto difficile da gestire per il PSOE, è un po' l'ennesimo colpo, potremmo dire, all'immagine di Sánchez, che negli ultimi anni si era un poco presentato, aveva giocato a presentarsi come icona della sinistra globale, seppur in forma molto ipocrita, contro Trump, contro la guerra in Iran, contro Israele, ed aveva creato una sintonia emotiva con l'elettorato di sinistra. Ora, un po' quei casi di corruzione dei mesi scorsi, un po' questo sfratto, secondo me indeboliscono molto questa figura. Pertanto questa cosa è destinata senza dubbio a produrre un'accelerazione degli eventi sulla sfera istituzionale. Io penso che il caso emblematico è Ada Colau, ex sindaco di Barcellona, una figura importante alla sinistra del Partito Socialista, che chiede ai partiti che compongono il governo alla sinistra del Partito Socialista di rompere l'alleanza, qualcosa che porterebbe senza dubbio elezioni, che al momento sembrerebbero prefigurare una fine del ciclo progressista, una fine del cosiddetto sancismo. Questo così come valutazione a caldo. Come evolverà la cosa? Dipende molto da quanto tempo, da quando durerà l'hype sul tema, sulla questione, però ecco, senza dubbio è una cosa che sta marcando l'agenda mediatica e che sta producendo sul piano istituzionale un'accelerazione degli eventi.
0: Tu fai parte di alcuni collettivi, ecco, ti chiedo magari di spiegare brevemente di che collettivi si tratta, e hai anche un'esperienza diretta, insomma, con il problema abitativo, quindi partendo anche proprio dalla tua situazione ti chiedo di adesso estendere un po' lo sguardo rispetto al problema che è quello dell'abitazione.
1: Sì, vabbè, io faccio parte di molti collettivi di quartiere. In Spagna esiste una grande tradizione di movimenti di quartiere, i cosiddetti movimenti dei vicini. Ci tengo comunque a sottolineare che parlo a titolo personale e sono anche inquilino, quindi al di là della militanza certe cose le vivo direttamente sulla mia pelle. E vabbè, appunto, in Spagna c'è una situazione riguardo al diritto alla casa che non esito a definire disastrosa. Mi riferisco ad esempio a quanta parte del proprio salario gli inquilini destinano all'affitto. Io personalmente destino oltre il 30%, quindi qualcosa che sta producendo una precarizzazione delle classi medie e anche dei ceti subalterni, e sta mettendo in difficoltà il potere di acquisto. Le cause sono varie, c'è sicuramente la tensione turistica e c'è sicuramente il ciclo speculativo avvicinato da questi fondi, fomentato soprattutto da questi fondi di inversione stranieri che comprano case per rivenderle a un prezzo molto più alto, forzando, quindi spingendo molto in alto appunto il prezzo della casa, rendendola quindi inaccessibile per i soggetti più precari, ma anche appunto per le classi medie. E questo come quadro molto molto generale. A fronte di questo, dopo quasi 10 anni di governo progressista, il Partito Socialista governa dal 2018, ci sono stati 3 governi Sanchez, dal 2018 alla fine del 2019 in solitario, dal 2019 fino al 2023 con il partito Unidas Podemos e dal 2023 fino ad ora con Sumar, che è un riassemblamento di alcuni soggetti alla sinistra del PSOE. Durante tutto questo arco di tempo la capacità da parte dell'esecutivo di intervenire, di cambiare, di capovolgere appunto il problema della casa è stata praticamente quasi inesistente. Da parte del PSOE è mancata proprio la volontà politica, perché per varie ragioni, vabbè, parliamo comunque di un partito che si definisce di sinistra, però un po' come il Partito Democratico, ha sposato appieno la filosofia neoliberale, si chiama Partito Socialista, ma alla fine un partito New Labour come Tony Blair, quindi c'è un partito che non concepisce minimamente misure come mettere un tetto al prezzo degli affitti, limitare il prezzo degli affitti, espropriare case vuote, espropriare case dei fondi di investimento stranieri. E comunque parliamo poi di un partito che opera in un paese come la Spagna, la cui economia è ancora molto profondamente vincolata al turismo e quindi al settore della costruzione, quindi al settore anche degli hotel. Quindi è turismo, un settore immobiliare, appunto, è uno dei volti che il capitalismo acquisisce, presenta in Spagna. Parliamo di un partito, del Partito Socialista, al servizio di questi attori, che quindi si è rifiutato a intervenire, a approcciare, a prendere le redini di questo problema della casa. E quindi rimane lì e lo continuiamo a soffrire, gli inquilini e le inquiline, e si producono, cioè lo sfratto di maricamere è un po' la conseguenza anche naturale, se vediamo un po' l'intero arco di tempo, di questa complicità del Partito Socialista con gli attori, le imprese immobiliari, i fondi di inversione, eccetera.
0: Ecco, mancano quindi politiche abitative da parte governativa che possano rispondere alle esigenze degli inquilini meno abbienti, ma ora ti chiedo se ci puoi parlare invece delle pratiche di lotta per affermare il diritto alla casa da parte dei movimenti, dei sindacati, delle realtà.
1: Penso che...
0: ecco, cioè esistono ad esempio occupazioni abitative, l'azione dei picchetti antisfratto o antipignoramenti è diffusa, è frequente?
1: Sì, personalmente penso che questo è un aspetto più più interessante, mi interessa di più, cioè penso che è più rilevante questo aspetto qui che il piano istituzionale. Sì, ci sono state dei tentativi di legge da parte del governo, però sono stati o impalpabili o appunto sono stati poi convalidati dal Parlamento, ma dato politico che è mancata la volontà politica. Penso quindi che è più importante andare a analizzare la sfera di movimento. Ci sono i picchetti, come li chiami tu, sono diffusi sul territorio spagnolo, ovviamente soprattutto a Madrid e a Barcellona, ma anche in altre città, e sono una pratica comune, cioè quando c'è uno sfratto i vicini si concentrano lì e provano appunto a impedire fisicamente lo sfratto, e questo ha prodotto grandissimi risultati, cioè si bloccano gli sfratti, si guadagna tempo per avviare una negoziazione con il proprietario, con la comitiva giudiziaria, e a trovare una mediazione, quindi in un certo senso io penso che nel ciclo, nell'arco di tempo che va dal 15M, dal movimento 15M, ciclo 2008-2011 fino ad ora, cioè si è consolidata questa pratica che ora costituisce effettivamente un contropotere. E io penso questo è un dato positivo, appunto si è consolidata questa pratica e anche è andata oltre, cioè ci sono picchetti, però ci sono anche appunto occupazioni, ci sono anche scioperi degli inquilini che appunto normalmente avvengono per blocchi, quando ci sono blocchi in mano di un intero proprietario, cioè quella è una situazione in cui normalmente anche un proprietario, una persona fisica, non parlo di persone giuridiche, imprese, persone fisiche, hanno anche oltre 27 appartamenti organizzati molto spesso intero blocchi, in blocchi, cioè gli inquilini di questi blocchi si organizzano e fanno lo sciopero degli inquilini, la huelga degli inquilinos e inquilinas, quindi qualcosa che va ben oltre, che va oltre appunto il picchetto per fermare lo sfratto, cioè passa dalla difensiva all'attacco, cioè quindi al non pagare, all'impago, oltre all'occupazione. Quindi appunto io penso che il movimento della casa in Spagna è riuscito durante questo tempo a organizzare, a creare un contropotere che molto spesso si è anche tradotto sul piano istituzionale. Le poche leggi che sono state fatte, seppur impalpabili, sono state il frutto, non sono state gentili concessioni del Partito Socialista, sono state proprio il frutto, sono state proprio la prova un po' di questa forza che ha il movimento della casa in Spagna. E appunto io penso che la questione Mari Carmen, il fatto di cui stiamo parlando, certifica un po' la prova definitiva del protagonismo di un attore in particolare, che è il sindacato degli inquilini. Cioè in Spagna ci sono vari collettivi della casa, ci sta la PA, la piattaforma di Afectados por la Ipoteca, i sindacati di quartiere, però esiste soprattutto il sindacato degli inquilini, che ormai va verso i 10 anni, si è consolidato durante questo tempo come rete statale, porta gente in piazza, ieri ha portato quasi 10.000 persone solo a Madrid, però già nelle manifestazioni l'anno passato c'erano quasi 500.000 persone, quindi un sindacato che porta gente in piazza e soprattutto riesce a portare avanti un'attività politica plurale, che voglio dire con plurale, lavora sul piano istituzionale, propone leggi, negozia con le istituzioni, però pure fa occupazioni, sciopero degli inquilini, quindi c'è anche un piano più meramente, prettamente conflittuale. E io penso che ieri si è certificata definitivamente l'importanza di questo soggetto, che passerà a essere un attore chiave negli anni successivi, già lo era, ora è definitivamente chiaro. Va capito come sopravviverà, come affronterà una fase in cui molto probabilmente ci sarà un governo di destra dopo Sanchez. Questo è tutto da vedere.
0: Ecco, per quanto riguarda, poi concludiamo, invece occupazioni abitative e rischi di sgombero, ci sono occupazioni abitative particolari che sono a rischio sgombero?
1: Sì, no, esistono occupazioni abitative, però non so fornire delle cifre rispetto a quanti inquilini ci sono. Ovviamente è una pratica comune e sì, il rischio di sgombero esiste. Infatti mi sembra importante menzionare che c'è stata anche una reazione, cioè, ho parlato del boom del contropotere del movimento della casa in Spagna, e questo ovviamente ha delle reazioni, reazioni da parte delle istituzioni, però anche da parte della destra extra istituzionale. In particolare esistono le cosiddette imprese di disoccupazione, che sono fondamentalmente delle mafie composte da neofascisti che ricevono soldi da parte dei proprietari, molto spesso anche piccoli proprietari, che hanno un'occupazione nella casa, per andare per cacciare gli inquilini, lo fanno con la forza, e sono imprese che guadagnano soldi e sono infiltrate nella polizia, e molto spesso sono state anche contrattate dai partiti di destra, ma anche dal Partito Socialista in alcuni comuni, per come assessori al problema della casa. Quindi sì, esiste il rischio del sgombero, è un rischio che è stato, diciamo formalizzato, sussunto, coperto da queste imprese di disoccupazione. Quindi appunto il problema della casa è un poco, come dire, un asse, forse l'asse principale intorno al quale si articola il conflitto di classe oggi. Questo appunto avviene da entrambi i lati della barricata. Noi abbiamo i sindacati della casa, di quartiere, e anche la destra extraparlamentare si sta organizzando con queste imprese di disoccupazione.
0: Nello, io ti ringrazio per questa corrispondenza da Madrid. Nello, compagno italiano che da molti anni vive in Spagna, appunto nella capitale Madrid. Grazie per questa corrispondenza sulle mobilitazioni per il diritto alla casa e contro gli sfratti, e a risentirci.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ed è tutto per la puntata odierna di Dalla parte del diritto all'abitare, trasmissione quindicenale di informazione e approfondimento sulle lotte per la casa contro sfratti, sgomberi e pignoramenti.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe.

0: Su Radio Onda d'Urto l'informazione con il giornale radio è in formato breve ogni mattina alle ore 7.20, 8.20 e alle 11. Poi alle ore 13 l'edizione con i servizi. Il GR formato breve nel pomeriggio è alle ore 16.17.20. L'ultima edizione con i servizi è alle ore 19.20.
1: Radio Onda d'Urto, il giornale radio della sera.
2: Vediamo subito i titoli. A minuti è tutto dalle notizie in breve del giornale Radio Flash. Ora qualche spot rigorosamente non commerciale.
0: Riascolta il GR dal sito e dall'app di Radio Onda d'Urto.
3: Un taglio differente.
4: Ciao Davide.
5: Ciao Beppe.
4: Ma sai che hai ricominciato il futuro non è scritto?
5: Ah sì? Tutte le domeniche?
4: Sì.
5: Alle 4?
4: Dove?
5: Da Radio d'Adulto.
4: Dove?
5: Ci sentiamo, Radio d'Adulto.

0: ma che ci fa questa canzone sulle frequenze di Radio Onda d'Urto? Semplice, e siamo gatti! La trasmissione per i bambini e le bambine in onda ogni domenica dalle 9.30 alle 10.30. Siamo gatti! Musica, canzoni, storie, fiabe, approfondimenti scientifici, rubriche varie e i libri consigliati. Gli indovinelli della Pantera Rosa a cui potrete rispondere in diretta. E tanto altro ancora. Ogni domenica un'avventura diversa. Ogni domenica siamo gatti. Siamo gatti per stare insieme in allegria. Ciao bambini, ciao bambine.
1: Come coordinamento Palestina di Brescia, torniamo in piazza per la Palestina. Corteo sabato 26 settembre alle ore 15 dalla metro San Faustino di Brescia. Oh yeah, fuck the police. 78 anni di occupazione e 3 anni ormai di genocidio israeliano. Nonostante i media abbiano spento colpevolmente i riflettori, in Palestina genocidio e occupazione continuano sempre più violente e impunite. Un anno dal cosiddetto cessate il fuoco ha visto a Gaza almeno 1.400 vittime palestinesi per mano dell'occupazione israeliana, 74.000 le vittime dall'ottobre 2023. Un genocidio in mondovisione con la complicità globale e il governo italiano in testa. In Cisgiordania, Gerusalemme occupata, coloni fascisti ed eserciti, la stessa cosa. Portano avanti ogni giorno nel sangue la loro politica di pulizia etnica. La Palestina però esiste e resiste e noi con lei scendiamo in piazza con la resistenza del popolo palestinese per la sua autodeterminazione e il diritto al ritorno. Sosteniamo il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni contro l'occupazione. Opponiamoci al DDL 1004 e all'adesione a livello nazionale e locale alla dichiarazione IRA. Come coordinamento Palestina di Brescia chiamiamo un corteo sabato 26 settembre alle ore 15.

0: sei sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.
1: Music. Sintonizzati con noi.

0: 19:20 minuti, Radio Onda d'Urto, i titoli del giornale radio di questo giovedì 24 di settembre. Governo in piena campagna elettorale, oggi via il decreto legge contro gli studenti migranti. Fermo il punto con il giornalista e scrittore Christian Raimo. La Meloni quindi resta in Italia per il Consiglio dei Ministri, mentre leader di mezzo mondo sono alla New York per l'Assemblea Generale dell'ONU, atterrato anche Netanyahu. Non ci sono invece i palestinesi perché Trump ha negato i visti. Proprio in Palestina altre vittime per gli attacchi israeliani. Sabato intanto corteo a Brescia, con noi Alice Parladori del Magazzino 47. Ancora da Brescia ricorderemo 21 anni fa il massacro di Verona con le botte della Celer contro tifosi ed ultras bianco-blu. Uno in particolare, Paolo Scaroni, finì in coma e porta ancora oggi sulla propria pelle i danni di quello che è accaduto. Nessuno però ha mai pagato. Con noi lo stesso Paolo Scaroni. Cariche della Celer ancora, la Celer oggi contro operai ed operai dell'UPS di Calderara di Reno, mobilitati assieme al Sicobas per il reintegro di 40 colleghi licenziati nel cambio d'appalto. Con noi Karim, referente logistica del Sicobas di Bologna. Da a domani ufficialmente chiunque dovesse fare interazioni con il collettivo autistici Inventati finirebbe nel mirino delle liste antiterrorismo degli Stati Uniti. Per autistici domani due presidi, uno a Roma, l'altro a Firenze. Per Roma sentiremo Grafio del La Club, che ha base al Forte Prenestino proprio nella capitale. Buona serata a tutte e a tutti. Governo italiano alle prese oggi con un consiglio dei ministri dal chiaro sapore preelettorale. Via libera tre decreti legge, uno sulla giustizia, voluto da Forza Italia, uno per rinviare ancora lo stop dei diesel Euro 5, come vuole la Lega, e uno invece contro gli studenti di origini non italiane, come ordinato da Fratelli d'Italia. Il testo prevede 1000 euro di multa per chi non è riconoscibile al volto, il cosiddetto divieto di burka e niqab. 1000 euro pure per i genitori che non studiano l'italiano e un tetto del 30% di alunni con cittadinanza non italiana, non nati in Italia o che non hanno frequentato 2 anni di scuola dell'infanzia. In attesa di vedere domani il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, abbiamo chiesto un primo commento all'insegnante e scrittore Christian Raimo.
1: Chiaramente è una misura che da una parte è deleteria, dall'altra è molto confusiva. In più restano delle questioni strutturali. La prima e che ci sono moltissime classi italiane che sfiorano quello che è il tetto, per me fondamentale, cioè il tetto dei 20 bambini, 25 bambini, ragazzini a classe. È chiaro che se noi vogliamo veramente ragionare di inclusione, le classi non possono essere di 30 persone. Io faccio volontariato ormai da 4-5 anni in un duo scuola dove ci sono tante bambine e tanti bambini, appunto, che provengono da famiglie bengalesi, rumene, pakistane, eritree. Sono contento di fare volontariato perché è un'esperienza meravigliosa, ma sono molto triste di fare volontariato perché quel lavoro dovrebbe essere un lavoro fatto in classe insieme agli altri studenti.
0: Questi i provvedimenti della Meloni, rimasta per questo in Italia, mentre i leader del mondo sono a New York per l'80ª Assemblea Generale dell'ONU. Proprio negli Stati Uniti è atterrato poco fa l'israeliano Netanyahu. Non c'è invece nessun rappresentante palestinese, visto che Trump ha negato loro i visti, persino al più che moderato leader dell'NP Abu Mazen, costretto oggi a rivolgersi all'ONU con un videomessaggio. È probabile poi che nelle prossime ore Netanyahu dal palco dell'ONU copi nel suo intervento lo stile Trump, cioè insulti, vittimismo e minacce. I due condividono infatti il timore per una scadenza elettorale ormai prossima, il midterm di novembre per gli Stati Uniti, le elezioni politiche generali del 27 ottobre in Israele, con Netanyahu sotto nei sondaggi. Per evitare di perdere la poltrona, Netanyahu è disposto a tutto, come mostra la decisione oggi della Commissione Elettorale Centrale di Tel Aviv, che ha approvato l'incandidabilità di tutte le formazioni politiche della minoranza palestinese. Non solo, via libera anche a due editti contro personam, che impediscono nello specifico la candidatura di Sami Abu Sheda, esponente di spicco della Lista Unita, e del deputato comunista israeliano Ofer Kassif. La Corte Suprema dovrebbe esaminare i loro ricordi. ricorsi la prossima settimana. Noi abbiamo tradotto in italiano la dichiarazione rilasciata ad Al Jazeera proprio oggi dallo stesso Ofer Kassif.
2: You know, it was predictable because the general election.
3: Era prevedibile perché la Commissione elettorale generale è composta da rappresentanti politici in conformità con la struttura della Knesset, quindi la coalizione ha una maggioranza automatica e, come sappiamo, la coalizione è dominata da fascisti come il partito Likud, i partiti di Ben-Gvir e di Smotrich, quindi non è stata una sorpresa, ma è comunque illegale perché ci sono delle ragioni molto chiare per poter squalificare una lista o un candidato. La mia squalifica, quella del mio amico Samir Bouchradeh, della lista congiunta e della lista araba unita, ecco, non c'è una vera ragione o una base legale, come ha anche ammesso il procuratore generale, quindi è stato totalmente un atto politicamente motivato e alla fine il risultato è che la minoranza nazionale palestinese all'interno di Israele al momento non ha alcun candidato, alcuna lista che possa rappresentarla adeguatamente, ma sono sicuro che la Corte Suprema ribalterà questa decisione.
0: Così dentro Israele, mentre fuori Tel Aviv continua a bombardare ogni confine. Raid nel sud del Libano, raid via terra anche nel sud-ovest della Siria. Qui una pattuglia israeliana ha ammazzato un pastore siriano uccidendone il bestiame. Raid pure in Palestina, sono 3 i morti, 12 feriti oggi a Gaza fra Khan Yunis e Gaza City. Mentre in Cisgiordania 2 feriti negli attacchi dei coloni vicino a Salfita. Sempre qui i militari occupanti hanno compiuto un raid nella sede locale della Mezzaluna Rossa, mettendo in assoquadro i locali, portando via diversi operatori e portandosi via nel dubbio anche i video delle telecamere di sorveglianza. Per la Palestina proseguono intanto le mobilitazioni. In attesa del prossimo 10 di ottobre, data globale di lotta, ieri sera a Salò, nel Bresciano, 250 persone in marcia con le associazioni della Valle Sabbia per Gaza e l'Arci Zambarda, mentre sabato a Brescia il coordinamento per la Palestina ha lanciato una manifestazione cittadina per la Palestina. L'appuntamento è alle ore 15 alla stazione della metro di San Faustino. Con noi c'è Alice, compagna del magazzino 47.
4: Torniamo nelle strade e nelle piazze della nostra città per ribadire la nostra complicità e solidarietà alla resistenza del popolo palestinese, alla propria autodeterminazione e il diritto al ritorno. Le ribadiamo ancora di più in questo momento in cui il governo italiano sta approvando il cosiddetto DDL antisemitismo, che si serve della definizione IRA per equiparare antisionismo e antisemitismo, legittimando ancora di più la repressione e la criminalizzazione del dissenso. Ricordiamo inoltre che a livello locale, nella giunta presunta progressista di sinistra di Brescia, l'adesione al DIRA risale ad oltre un anno fa. 78 anni di occupazione e 3 anni di genocidio per mano israeliana continuano indisturbati, anzi ampiamente sostenuti e finanziati dal nostro governo, che con economia di guerra e politiche di riarmo sottrae risorse fondamentali a sanità, istruzione, lavoro e servizi pubblici per sostenere il massacro del popolo palestinese, uno dei tanti motivi per cui la causa palestinese ci riguarda in prima persona. Come coordinamento Palestina di Brescia è un dovere tornare nelle strade a sostegno della lotta palestinese.
0: Torniamo al Consiglio dei Ministri con un'ultima ora impugnata infatti davanti alla Corte Costituzionale la legge della Regione Emilia-Romagna, quella che regolava il fine vita a seguito della raccolta di firme dell'associazione Coscioni. Secondo il governo Meloni infatti si tratta di una competenza esclusiva dello Stato. Andiamo ora a Milano. Chiederanno la citazione del Ministero della Difesa come responsabile civile e difensore di Fares Bouazizi, 23enne, che guidava lo scooter in sella Ankarami e il Glam, 19enne, poi morto nello schianto del 24 novembre 2024, dopo un inseguimento dei carabinieri per 8 km. È emerso oggi dall'udienza preliminare a carico del carabiniere Antonio Lenoci, alla guida dell'ultima macchina inseguitrice, ed è accusato di omicidio stradale con eccesso colposo nell'adempimento del dovere. Omicidio stradale l'accusa anche per lo stesso Bouazizi. Da Milano a Brescia con il 21esimo anniversario del pestaggio di massa di Verona. Parliamo della vicenda nota per il caso dell'ultras bianco-blu Paolo Scaroni, mandato in coma dalle manganellate della Celere, era il pomeriggio del 24 settembre 2005, proprio alla stazione di Verona Porta Nuova. Paolo paga ancora oggi quel giorno con una invalidità e danni cerebrali permanenti, senza che nessuno abbia mai pagato tra gli esponenti del settimo reparto Celere di Bologna per quanto fatto. Quel giorno Paolo, nelle prime cariche in stazione, venne colpito alla testa ripetutamente. L'ambulanza però arrivò solamente dopo mezz'ora. Così ricorda oggi il gruppo Ultras Brescia 1911, che tira le file di tutta la vicenda a partire da depistaggi ed omissioni durati anni. Nel servizio vi riproponiamo uno stralcio dell'intervento dello stesso Paolo Scaroni, ospite il 24 settembre dell'anno scorso per il ventennale dei fatti di Verona qui a Radio Onda d'Urto.
5: Quanto sia stato impattante per la mia vita, non tanto il dover digerire la mia invalidità, che quella bene o male ho dovuto farci conti, ho dovuto digerirla, ma quanto avere come avversario nella mia lotta di giustizia lo Stato italiano. Uno Stato che subito, fin dai primi attimi dopo il fatto, ha dimostrato la sua capacità di fuoco, ordinando a qualche scellerato poliziotto di cancellare i miei filmati. E lì ho messo su una pietra tombale sulla mia richiesta di giustizia, ho messo una pietra tombale. Proseguendo, sono passato attraverso due richieste di archiviazione che sono state durissime da accettare, da conviverci insieme. Poi sono arrivato finalmente al processo in primo grado, dove appare lo sbirro fenomenale, lo sbirro fenomeno che testimonia addirittura sto giuramento, che aveva visto un ragazzo vestito come me quel giorno, con i capelli rossi come me, e picchiare da solo la testa contro il treno. Cioè, dico io, ma siamo seri o siamo cosa? Da qui poi arriviamo fino al secondo l'appello, riprendo coraggio perché il giudice decide di riaprire le indagini, e qui lo Stato italiano ci rimette di nuovo lo zampino. L'udienza successiva, la giustizia dura, la fiducia dura poco, perché già l'udienza successiva lo Stato mi cambia il giudice, rimette un altro giudice anonimo che dà una sentenza anonima come la prevedibile faccia essere, e così il mio caso va a morire in prescrizione e basta. Muore così la giustizia di Scaroni Paolo, muore così.
0: Parliamo di lavoro. Il Colosseo di Roma rimane chiuso fino a sabato, mentre lunedì ci sarà un'assemblea sindacale dopo l'omicidio sul lavoro delle scorse ore, con un 22enne precipitato da un'altezza di 10 metri. Oggi c'è un'altra vittima a Padova, un 51enne di origine albanese, caduto all'interno del vano ascensore in una cantiere edile. Due feriti per due cadute anche in Toscana, un 37enne a Cerreto Guidi, vicino a Firenze, un 25enne muratore alla scuola di Chiusi, Siena. Ancora lavoro con le cariche della Celere oggi per sgomberare il picchetto operaio di lavoratori e lavoratrici dell'UPS a Calderara di Reno, vicino a Bologna, in lotta con il Sicobas. Obiettivo: mostrare solidarietà concreta a quei 40 colleghi licenziati durante uno dei tanti cambi appalto della logistica. Nonostante la presenza della Celere, il picchetto comunque è andato avanti fino a fine turno, con la promessa di riprendere l'iniziativa se l'azienda non farà marcia indietro di fronte ai licenziamenti. Da Calderara di Reno con noi c'è Karim, referente logistica dei Sicobas.
6: Il problema è che il cambio appalto, la società che è subentrato, che Randstad, che è una agenzie interinali, hanno lasciato a casa 40 lavoratori prendendo altri nuovi, quindi anche se il contratto nazionale prevedeva che durante i cambi appalti le società devono mantenere tutti i lavoratori precedenti, in questo caso società subentrante e spinta da UPS hanno applicato questa clausola e stanno cercando a sostituire i lavoratori precedenti con dei nuovi lavoratori. Quindi per questo è partito lo sciopero a Piacenza, e siccome anche a Bologna probabilmente nei prossimi mesi ci sarà la stessa identica cosa, quindi un altro cambio appalto, intanto i lavoratori di Piacenza sono comunque Sicobas, come i lavoratori di Bologna, hanno chiesto la solidarietà e sono arrivati a Bologna insieme ai lavoratori di Bologna e hanno scioperato davanti il magazzino di Calderara di Reno.
0: Caro Vita, il prezzo del diesel in Europa ha toccato una media massima di 2,23 euro, mai così in alto. 19 paesi infatti che registrano livelli mai toccati prima, tra questi Germania, Francia ed Italia, dove il costo del diesel ormai è stabilmente sopra i 2,3 euro, ma siamo a 2,5 euro in autostrada. Sempre sul tema del caro energia, oggi la BCE fa sapere che con la continua accelerazione dell'energia, più 14% ad agosto, l'inflazione rimarrà ben al di sopra degli obiettivi del 2% almeno fino alla seconda metà del 2027. Pagina di Movimento: domani scatta la fine del cosiddetto periodo transitorio contro il collettivo autistici Inventati, inserito nelle famigerate liste del terrorismo made in USA, senza processo, senza alcuna possibilità di difendersi. In concomitanza quindi con la fine formale dell'esperienza di autistici Inventati a Firenze, domani presidio davanti al consolato statunitense alle ore 17:30. Alle ore 17 invece a Roma, in piazza Santi Apostoli, a pochi passi dalla sede italiana della Silente Commissione Europea. Con noi c'è Graffio di Avana, avvisi ai naviganti, la club del Forte Prenestino di Roma.
7: Abbiamo lanciato questa campagna dicendo che doveva essere una campagna trasversale, aperta, probabilmente di lunga durata, perché appunto è qualcosa che colpisce il dissenso a livello generalizzato, e devo dire che ci siamo accorti che l'attenzione, una volta tanto, non era solo dei nerd che sanno bene di cosa si tratta, ma c'è stata un'attenzione molto ampia, e le adesioni che sono arrivate insomma un po' lo dimostrano, ma soprattutto è l'interesse che abbiamo riscontrato in queste settimane in cui abbiamo fatto assemblee pubbliche molto partecipate, incontri, interventi, che ci ha colpito, e ci fa ben sperare che parta una campagna che in qualche modo possa bloccare o quantomeno rallentare e fermare questo meccanismo delle sanzioni.
0: Ancora Movimento: è stata espulsa dall'Italia Calune, un'attivista climatica francese 24enne, bracciante agricola, che vive e lavora in Toscana. La sua colpa, si fa per dire, è avere preso parte alle azioni non violente di Ultima Generazione, in particolare quelle del febbraio 2022 davanti all'allora Ministero della Transizione Ecologica, per denunciare l'inerzia del governo Draghi di fronte al disastro climatico permanente. 19:36 minuti, andiamo all'estero con l'Ucraina. Mosca sostiene di aver preso il controllo di 4 centri abitati, 2 a Kharkiv, 1 nella Donetsk e l'altro a Zaporizhia. Proseguono poi intensi raid aerei russi, 2 morti a Kiev, 7 a Kharkiv, 12 feriti. Proprio per i raid russi la Polonia ha evacuato temporaneamente 2 valichi di confine. La Moldavia invece denuncia 4 droni russi nel proprio spazio aereo, 1 esploso al suolo a nord. Intanto in Europa tiene banco l'articolo del quotidiano spagnolo El Mundo, secondo il quale la Russia preparerebbe droni marini da scagliare contro Francia, Spagna ed Italia. Una tesi però smentita almeno in Italia dal ministro Crosetto. Questo genere di alert per ora non trova conferme, fa sapere Crosetto. Ancora Europa, e chiudiamo con la Germania. Un folto gruppo di cittadini berlinesi di religione ebraica prende le difese della Linke, la sinistra tedesca, vincitrice del recente voto a Berlino, contro le strumentali accuse di antisemitismo. Il fatto che proprio la sinistra venga accusata di antisemitismo è una cinica strumentalizzazione, ma equipara ogni critica alla politica israeliana all'antisemitismo, si legge nella lettera aperta firmata da 150 cittadini berlinesi di religione ebraica, fra loro anche le note autrici Deborah Feldman ed Eva Menasse. Nella lettera poi si esprime appoggio esplicito ad un'alleanza di governo a Berlino fra la Linke, Verdi ed SPD, una coalizione rosso-rosso-verde che per i firmatari avrebbe la forza di affrontare le cause materiali delle attuali tensioni sociali, così gli autori e le autrici della lettera. Lettera aperta, nata in polemica invece con quanto scritto dal Consiglio Centrale degli Ebrei di Germania, arrivati a minacciare direttamente Verdi ed SPD dal non allearsi con la Linke, pena la messa a rischio, dicono, della vita ebraica a Berlino. 19:38 minuti, è tutto per quanto riguarda il nostro giornale radio. Linea ora all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è Storia di Classe, noi ci risentiamo in studio fra una decina di minuti, poco meno, per le ultime ore.
8: Radio Andadurto, agenda dei comunicati e degli appuntamenti di giovedì 24 settembre. Iniziamo l'agenda di oggi ricordando che sabato 26 settembre alle ore 15 presso la metro di San Faustino a Brescia ci sarà il concentramento per il corteo per la Palestina chiamato dal Coordinamento per la Palestina. No al genocidio, no alla pulizia etnica, no al DDL 1004, no all'adesione all'IRA del comune di Brescia, boicottiamo Israele. Queste le parole d'ordine del corteo per la Palestina di sabato 26 settembre. Tornando alla programmazione per oggi, ricordiamo che al magazzino 47 in via industriale 10 a Brescia, questa sera a partire dalle ore 21 circa, ci sarà un nuovo appuntamento con Baita, la club di Brescia, un luogo autogestito aperto a tutte e tutti, dove si promuove la condivisione dei saperi e delle conoscenze attraverso un uso critico della tecnologia. Baita è un ambiente libero, antifascista, antisessista e antirazzista. Per maggiori informazioni basta scrivere all'indirizzo email baita@tracciabi.li. Giovedì 24 settembre alle ore 20:30 presso la sala comunale di via Martino Franchi 8B si terrà la seduta del consiglio di quartiere Porta Milano di Brescia. E sempre nella giornata di oggi, ma alle ore 17, presso la sala civica Cascina Aurora di via Raffaello 165C, si terrà la seduta del consiglio di quartiere San Polo Parco, sempre a Brescia. Andiamo al cinema. Il cinema Nuovo Eden propone questa sera alle ore 18 in sala 1 la versione originale sottotitolata di Silent Friends, un film di Itko e Yendi. In sala 2 invece alle ore 18:30 verrà proiettata la versione originale sottotitolata di Un giardino senza donne, un film di Pamela Hogan. Sempre in sala 2, ma alle ore 20, questa sera verrà proiettato, sempre al nuovo cinema Nuovo Eden, Maldoror di Fabrice Duvelz. E infine, alle ore 21, sempre questa sera in sala 1, ci sarà la versione originale sottotitolata di Wild Style, un film di Charlie Heeman. Le proiezioni avranno luogo come sempre presso il cinema Nuovo Eden in via Nino Bixio 9 a Brescia. E con questo è tutto per l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti di oggi. Io vi ricordo che per segnalarci le vostre iniziative basta chiamarci qui in redazione allo 030 45 67 0 oppure scrivere una mail a redazione@radioondadurto.org.

Fuori Onda è la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Dal lunedì al venerdì, alle ore 20, parole, immagini e voci con le principali notizie trattate in radio durante la giornata. Iscriviti a Fuori Onda, la newsletter gratuita di Radio Onda d'Urto. Basta andare sul sito newsletter.radioondadurto.org e lasciare il proprio indirizzo mail. Fuori Onda, in poche righe, una volta al giorno, tutto il mondo della radio. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata.

Il 24 settembre 1962 la Corte di Appello degli Stati Uniti ordina all'Università del Mississippi di ammettere l'afroamericano James Howard Meredith. James Meredith era nato nel 1933 nello stato del Mississippi. Ottiene ottimi voti a scuola, ma gli sono negate le libertà e i privilegi dei bianchi per il suo colore della pelle. La sua battaglia politica si traduce nel tentativo di frequentare l'università del paese, interdetta agli afroamericani, facendo valere il principio contenuto nella Dichiarazione di Indipendenza, per il quale ogni uomo è stato creato uguale. Provò due volte ad avanzare domanda di ammissione, ma in entrambi i casi fu negata. Decise allora di avviare una lunga battaglia legale, finché il 24 settembre del 62 gli venne data ragione, dichiarando così incostituzionale il divieto di accesso all'Università del Mississippi. Il 1 ottobre l'uomo, scortato dall'avvocato John Doar e dal capo dell'US Marshal Service James McShane, fa il suo ingresso nell'Ateneo. Nei giorni precedenti, durante scontri violentissimi, si erano fronteggiati l'esercito e gruppi segregazionisti locali. Due civili, un giornalista e un curioso, erano rimasti uccisi durante la prima notte di tafferugli. Alla fine però, per la prima volta nella storia del Mississippi, uno studente nero entrava all'interno di un'università in cui la segregazione era regola. Quattro anni dopo, nel corso della celebre marcia contro la paura, 200 chilometri da Memphis a Jackson, che lo stesso Howard Meredith aveva promosso per combattere il razzismo, James subì un attentato, a cui però sopravvisse. A sparargli fu Ebrew James Norvell, la cui colpevolezza fu accertata da un procedimento giudiziario che però non riuscì mai a fare completamente luce sulle ragioni dell'attentato.

È di nuovo tempo di 5 per 1000 ed è sempre tempo di sostenere Radio Onda d'Urto. Sostieni l'informazione libera sul modulo del 730 o altra dichiarazione dei redditi nella sezione 5 per 1000 organizzazioni di volontariato ODV, scrivi il codice 0208 462017 4. Sostieni Radio Onda d'Urto.

19:48, Tracy Chapman qui in compagnia di Luke Combs con Fast Car. Chiudiamo così la nostra serata informativa, restate però all'ascolto, a breve partono i programmi della sera, prima andando in Uruguay riprendendo le frequenze di Vos Sandantes, questo ponte fra il Sud America e l'Europa, entrambe che resistono. Poi via via i programmi della sera, lo scaffale di primo e tutto il resto della programmazione. Buona serata e buon ascolto dalle frequenze di Radio Ondadurto.

0: derecho de vivir en paz.
1: Voci camminanti, il diritto di vivere in pace.
2: Wandering voices, the right to live in peace.
3: Voces andantes.
4: شما صداهای در حال حرکت، حق زندگی کردن در صلح را دارید.
3: O direito de viver em paz.
5: Wandering voices, the right to live.
6: El derecho a vivir en
7: voix errante, le droit de vivre en paix.
8: Voces andantes, el derecho de vivir en paz.
9: Чаще голоса, права жить мирно.
10: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron.
11: Voces Andantes dall'Uruguay a Brescia attraverso Radio Onda d'Urto. Voces Andantes è un programma radiofonico, culturale, musicale nato a Radio L'Assurda, una radio resistente di Montevideo, condotto da Pablo Silveira Artaveteida. Dalla Cono Sur e dalla Sud America rimbalza anche in Europa e in Italia grazie a Radio Onda d'Urto. L'appuntamento è ogni giovedì dalle ore 20 alle ore 21 all'interno dello spazio di Cecrisi. Voces Andantes, musica, cultura e resistenza dall'America Latina anche in Europa, anche in Italia, anche a Brescia grazie a Radio Onda d'Urto.
10: Voces

0: Buonasera, state per ascoltare una nuova puntata di Lo Scaffale di Primo. Come ogni giovedì dalle ore 21 alle 22, per parlare insieme di libri. Sigla.
1: Ho visto che i generi sociali in Italia sono più di 200, hanno conquistato lentamente una sfera di diritti e di rappresentanza che li ha messi in condizione di maturare, di produrre decine di case editrici, decine di radio autogestite, case discografiche.
2: Il libro richiede un'azione attiva di lettura e di uso e dei contenuti e un'identità, un'affinità lettiva.
3: Diciamo che c'ero io una domanda, ma voi che libri leggete? E quindi ho preso due scaffali da libreria
2: e l'idea di fondo era ripresa dalla precedente esperienza di libreria che era già più diffusa negli anni 60, e però con un taglio più militante, con l'intenzione di essere una struttura intermedia di servizio a tutti i movimenti esistenti, quindi non legata a nessuna organizzazione in particolare. All'inizio si è stato presentato principalmente da anarchici, situazionisti e poi sono arrivati molto a continuo, letteraristi e via, trasversale, perché c'erano dentro tutti.

Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Buonasera dal vostro scaffale di primo, come sempre, ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri. Si riprende in questa stagione, l'undicesima di questa trasmissione. Proveremo, come sempre, a passare questa oretta insieme, come sempre, sul 98.0 FM da Milano, 99.6 per Brescia e provincia, in streaming su radioondadurto.org. Potete ascoltarci anche con l'app e col DAB da tutta la Lombardia, l'Emilia-Romagna e la Liguria. Come sempre, insomma, non avete scuse. Tanti libri ne abbiamo accumulati un po' quest'estate, come sempre, tante voci che si alterneranno in questa oretta insieme. Si ricomincia in questo caldo settembre. E ripartiamo piano piano e lo promettiamo, potrete trovare queste puntate ovviamente su loscaffaleliprimo.radiondadurto.org. Il proposito dell'anno è aggiornarlo sempre, anche se comunque i 9 anni passati, tolta l'ultima stagione, la decima del nostro compleanno, insomma, le potete trovare e le potete ascoltare. Come la tradizione, un po' di musica e poi partiamo con questa

0: torniamo qui in diretta dallo scaffale di primo, sempre solo sulle frequenze del Gatto Nero. Riusciremo a usare finalmente bene questo mixer in questa undicesima stagione? Ce lo chiediamo anche perché siamo ancora in giro, lo ricordiamo, insomma, dopo lo sgombero di un anno fa del Centro Sociale Leoncavallo, questa trasmissione non ha più il suo studio che ha avuto invece per 10 anni, quindi se sbagliavamo col mixer allora pensate come in dimensione casalinga possiamo fare pasticce adesso, quindi come sempre perdonateci. Parliamo di libri, questo ci riesce un po' meglio sicuramente rispetto al mixaggio dei pezzi, e cominciamo quindi con la prima proposta di questa serata. E quindi cominciamo, lo dicevamo, con questo primo libro, parliamo Sui tuoi occhi, edizioni Momo, racconti della rivoluzione del Rojava di Daniela Gailier, che appunto ci presenterà questo volume che è stato presentato, scusate la ripetizione, anche quest'estate nello splendido spazio dibattiti della libreria del Gatto Nero nella nostra festa estiva nell'area di Via Serenissima a Brescia, e che abbiamo chiesto appunto all'autrice, a Daniela, di presentarci questo suo lavoro anche per lo scaffale di primo. Quindi questa è la presentazione dall'autrice Sui tuoi occhi, Momo Edizioni, racconti della rivoluzione del Rojava, e sentirete la voce di Daniela Gailier.
1: Ciao a tutte e tutti, mi chiamo Daniela Gailier e sono l'autrice del libro Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava. È un libro uscito nel giugno del 2026 per Momo Edizioni. E l'idea di questo libro nasce da due viaggi compiuti nella Siria del Nord-Est, in uno dei momenti di maggiore trasformazione, possiamo dire, della storia recente di questo paese. Il primo viaggio avviene nel gennaio del 2025, quindi poche settimane dopo la caduta di Bashar al-Assad, avvenuta nel dicembre del 2024, e l'offensiva che aveva portato al crollo del regime era guidata da Hayat Tahrir al-Sham, quindi una formazione islamista armata nata dalla trasformazione dell'ex fronte al-Nusra, che era stato la branca siriana di Al-Qaeda, e a guidare questa avanzata c'era Ahmed al-Shara, conosciuto per anni col nome di battaglia di al-Jolani, e che dopo la presa di Damasco diventa la figura centrale della transizione, oltre a essere nominato nel gennaio del 2025 presidente ad interim della Siria. E quella che attraverso appunto durante questo primo viaggio è una Siria appena entrata in una nuova fase. Il regime che aveva governato il paese per oltre mezzo secolo è caduto da qualche settimana, e a Damasco si sta formando un nuovo potere. Nel frattempo nel nord-est continua ad operare l'amministrazione autonoma democratica del nord-est della Siria, la Danes, che era stata costruita a partire dall'esperienza rivoluzionaria iniziata nelle regioni a maggioranza curda del Rojava nel 2012 e che successivamente, soprattutto con la guerra contro ISIS, corrispondeva ad un territorio molto più ampio che comprendeva anche la città di Raqqa, quindi l'ex capitale de facto dell'organizzazione Stato Islamico, e ad altre aree a maggioranza araba. Questa distinzione è comunque importante perché Rojava e Danes sono termini collegati, sicuramente, ma indicano delle realtà territoriali diverse. Quindi Rojava, il nome curdo del Kurdistan occidentale, rimanda alle regioni a maggioranza curda della Siria, e la Danes è invece la struttura politico-amministrativa che comprende il Rojava e arriva a governare un territorio multietnico molto più vasto, abitato da curdi, arabi, siriaci, assiri, armeni e altre comunità. All'inizio del 2025 il nodo politico è quale forma assumerà quindi la nuova Siria, quale spazio conserverà l'esperienza di autogoverno costruita nel nord-est. Da una parte c'è il nuovo potere di Damasco, che punta alla ricostruzione di uno Stato unitario e al controllo delle istituzioni e delle forze armate del paese, dall'altra invece abbiamo l'amministrazione autonoma che cerca di portare nella nuova Siria alcune delle strutture e dei principi che si sono sviluppati in oltre 10 anni di lavoro, quindi l'autonomia locale, la partecipazione dal basso, il riconoscimento delle diverse componenti etniche e religiose, la centralità politica delle donne. E il secondo viaggio invece avviene tra ottobre e novembre del 2025, a quasi un anno di distanza, e in un momento in cui questo confronto è entrato in una fase più definita. Nel frattempo, il 10 marzo del 2025, Ahmed al-Shara e Maslum Abdi, che era il comandante delle forze democratiche siriane, hanno firmato un accordo che prevedeva l'integrazione delle istituzioni civili e militari del nord-est all'interno dello Stato siriano. Restavano quindi aperti anche i punti più delicati che riguardavano quindi l'autonomia politica e amministrativa del nord-est, il futuro delle YPG, quindi delle unità di protezione delle donne, lo spazio che avrebbe avuto la lingua curda, il sistema educativo, le organizzazioni e le istituzioni delle donne nate durante la rivoluzione. Quindi possiamo dire che il libro nasca tra questi due viaggi, dentro questa trasformazione. Racconta la storia di un territorio mentre sta cambiando, racconta un'esperienza politica attraverso le voci delle persone che abitano questo territorio, proprio nei mesi in cui appunto si avvia una fase decisiva della storia di questi territori. E ho pensato che per capire la portata di questa rivoluzione fosse necessario osservarla nel punto in cui le idee diventano delle pratiche quotidiane. Quindi le formule e le parole come confederalismo democratico, liberazione delle donne, autogoverno, autodifesa, acquistano un significato più potente quando si vede come entrano all'interno dell'amministrazione di una città, nel modo in cui una comunità organizza la propria vita attraverso le comin, le comuni, che sono appunto le strutture più piccole dell'autogoverno, il modo in cui entrano nel mondo della scuola, nel mondo del lavoro, nelle relazioni tra generi e tra generazioni. E quindi in questo libro, insomma, si prova a raccontare delle storie che si sviluppano in luoghi anche diversi all'interno dello stesso territorio del nord-est Siria, quindi che vanno dalla città di Qamish, Loasaka, Kobane, Raqqa, la diga di Tishrin, storie che riguardano la vita di insegnanti, di studenti, di combattenti, di amministratori locali, di donne che lavorano all'interno dei comitati e delle cooperative, di persone che sono impegnate nel campo della giustizia, nel campo della sicurezza e nel campo dell'educazione. E quindi tutto questo, cioè, questo lavoro, questo libro prende forma da questi incontri, cercando di capire la distanza, a volte minima, a volte più grande, tra quelli che sono i principi dichiarati da una rivoluzione e la vita delle persone che quella rivoluzione la abitano, la difendono o la mettono a critica. Anche la stessa scelta del titolo nasce da questo spostamento verso la dimensione quotidiana. Quando si parla di Rojava, ricorrono spesso delle parole molto legate al tema della rivoluzione, della resistenza, della libertà, del fronte. Io ho scelto un'espressione più quotidiana, più ordinaria, Serçavan, che significa letteralmente sui tuoi occhi, che è l'espressione che dà il titolo al libro. Nel curdo parlato assume un significato di cortesia e di benvenuto, esprime una disponibilità verso l'altra persona, di accoglienza, infatti si potrebbe tradurre come prego, benvenuto, con piacere. E mi sembrava che questa espressione potesse raccontare meglio l'intento del libro, proprio perché appartiene alla vita quotidiana, quindi porta il Rojava fuori dall'immagine del fronte, e riconducendola poi alle persone, alle relazioni, ai gesti, diciamo, quotidiani. Tornando all'oggi, nel frattempo la situazione che racconto nel libro è cambiata. Nel 2026 l'amministrazione autonoma ha perso gran parte dei territori che amministrava, che sono poi entrati, cioè, l'amministrazione autonoma è poi entrata nel processo di integrazione nelle strutture dello Stato siriano. E oggi la questione riguarda ciò che potrà sopravvivere di quell'esperienza, l'insegnamento del curdo, l'insegnamento del siriaco, le amministrazioni locali, le cooperative, il sistema di copresidenza, le organizzazioni autonome delle donne. E questo cambiamento rende il viaggio che racconto nel libro quasi un documento di un passaggio storico, in cui ho incontrato delle istituzioni mentre si trovavano nel pieno del loro funzionamento, nel pieno dei loro risultati, e come anche nel mezzo delle loro contraddizioni. Alcune di queste istituzioni oggi hanno cambiato forma, altre stanno cercando di continuare, altre sono entrate in una fase molto incerta. Quindi penso che leggere oggi questo libro significhi anche entrare per qualche ora in una società colta in un momento molto preciso della propria storia, attraverso le persone che ho incontrato, prima che quella storia cambiasse. Concludo riportando un ultimo elemento. Tra i luoghi che racconto nel libro c'è anche il villaggio delle donne di Jinwar. E, il villaggio delle donne di Jinwar è stato costruito a partire dal 2017, è stato inaugurato nel 2018. È un villaggio abitato e amministrato da donne e dai loro figli e dalle loro figlie. Ci vivono donne curde, arabe, zide, con storie molto diverse. Ci sono donne che hanno attraversato situazioni di violenza, donne che hanno scelto quella forma di vita comunitaria. E l'autonomia a Jinwar assume una dimensione molto pratica, perché è un luogo dove sicuramente dove vivere lontano dalla violenza, ma è anche un luogo dove produrre un reddito, dove crescere le proprie figlie e i propri figli, dove studiare e prendere collettivamente le decisioni che riguardano la comunità. Quindi Jinwar continua a esistere anche dentro la trasformazione politica che sta attraversando la Siria del nord-est. E per questo ho scelto di destinare i miei diritti d'autrice a questo villaggio perché è un modo sicuramente molto semplice, però per stabilire un po' un processo di continuità tra quella che è stata la produzione materiale del libro e uno dei luoghi da cui quelle storie provengono.
0: E questa era la presentazione da parte dell'autrice Daniela Galier, del suo reportage, Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava per Momo Edizioni. Come avete sentito, appunto, racconti militanti. Daniela è un'attivista, una insegnante, una scrittrice, appartiene alla redazione di Demo Press, che ha spesso fatto reportage e interviste, diciamo, in varie parti del mondo, in Palestina, appunto, relativamente alla questione curda, che sapete abbiamo sempre voluto anche approfondire qui sullo Scaffale di Primo. E questo, appunto, è un testo che si muove nella straordinaria esperienza del Rojava in anni molto più recenti rispetto a quelli della resistenza di Kobane e del conflitto con l'ISIS. Quindi, insomma, ci serve anche un po' ad aggiornarci su quanto avviene in quei territori. Lo ricordiamo ancora una volta, per Momo Edizioni, Sui tuoi occhi, racconti della rivoluzione del Rojava, appena uscito di Daniela Galier, che avete ascoltato e avete potuto conoscere anche nel nostro festival della radio questa estate, che siamo molto contenti di aver ospitato in questa puntata dello Scaffale di Primo di settembre 2026. Altro stacco e torniamo con altri libri.

0: E adesso ci spostiamo in Val di Susa perché andiamo a trovare una edizione, una casa editrice che ci piace molto, che è Tabor Edizioni per l'appunto, che è nata proprio in Val di Susa nel 2013 e che ha, diciamo, una particolarità nel cercare all'interno del suo catalogo di dare voce, ma di narrare soprattutto quelle che sono delle eresie, delle resistenze del passato, come dicono, nascoste tra le macerie della storia scritta dai vincitori per riappropriarsi dei saperi e dell'immaginario, per elaborare alternative al baratro degli stati-nazioni e del capitalismo. Questa è la presentazione che abbiamo letto velocemente da edizionitabor.it. Libri molto belli, spesso formato pocket, che trovate in infoshop, librerie indipendenti, splendide storie, anche approfondimento su storie ribelli molto, molto note, rivolte ai contadini, rivolte egualitarie, rivolte diciamo di un comunismo che si muove all'interno di esperienze medievali, di esperienze 500-600. Questa sera presentiamo un libro davvero splendido di Maurice Pianzola, Io affilo la mia falce, Thomas Müntzer e la guerra dei contadini. Thomas Müntzer ovviamente non ha bisogno di presentazioni, questa figura di diciamo prete protestante che ingaggiò uno scontro con i feudatari all'inizio degli anni 20 del 500, con i feudatari del Sacro Romano Impero, combattendo sia contro gli spagnoli ma soprattutto contro i grandi feudatari con cui si era schierato Lutero, che gli dedicò anche un testo contro le bande dei contadini. È la famosa espressione, diciamo, delle città ribelli organizzate anche militarmente da Thomas Müntzer per resistere a questi assedi nobiliari, l'espressione omnia sunt communia, riecheggia da secoli. Queste sono le perfette storie che Tabor intende narrare, e quindi dalla voce delle compagne e dei compagni di questa casa editrice della Valsusa ascoltiamo appunto Io affilo la mia falce, di Maurice Pianzola, Thomas Müntzer e la guerra dei contadini.
1: Ciao a tutti e a tutte. Allora, con le edizioni Tabor, che è una piccola casa editrice che è nata in Val di Susa, esiste da una quindicina d'anni. Tra le altre cose, negli ultimi 2 anni più o meno abbiamo iniziato questa collana che si chiama Bundschuh. Bundschuh letteralmente vuol dire la scarpa alle gacci, lo scarpone alle gacci, che in tedesco, che era il nome con cui si chiamava questa lega di contadini, di rivoluzionari, di cospiratori, che tra la fine del 1400 e l'inizio del 500 tentarono diversi tentativi insurrezionali, di tutto un processo di lotte contadine che poi sfociò nel 1525 in quella che è passata la storia come la grande guerra dei contadini. Noi abbiamo preso un po' a pretesto, diciamo, il cinquecentenario del culmine di questa guerra, di queste lotte contadine, per pubblicare un po' di testi. Abbiamo pubblicato 5-6 libri già, probabilmente qualcun altro ne uscirà, poi adesso non sto a fare l'elenco, chi è interessato trova tutto sul sito di Tabor, che è www.edizionitabor.it. E appunto l'idea era un po' ricostruire a partire dall'occasione di questo cinquecentenario un momento storico che a nostro avviso è estremamente importante per le lotte che ci sono state da un lato, ma è anche un momento di svolta, di uno snodo storico fondamentale nella nascita di quello che in qualche modo viviamo ancora oggi, cioè della modernità che seppur con tante differenze viviamo ancora oggi, ovvero della nascita dello Stato-nazione, degli stati territoriali, la nascita dell'economia capitalista, della colonizzazione, insomma sono tutta una serie di processi che si intrecciano in quel momento storico lì e provocano una crisi enorme delle ragioni di lotta profonde nell'economia di villaggio, nel mondo contadino dell'epoca. Appunto abbiamo citato la cosiddetta scoperta dell'America, cioè l'inizio di quel processo di colonizzazione che tra le tante altre cose portò con lo sfruttamento delle miniere, la circolazione monetaria, appunto a consentire un'economia di mercato, un'economia in denaro che andò ad attaccare, proprio a disgregare quella che era un'economia comunitaria di villaggio contadina che esisteva ormai da secoli, e questo innesta tutta una serie di conflitti. Chiaramente sarebbe una storia molto lunga, giusto per fare alcuni cenni, appunto si intrecciano lì diverse dinamiche di, come dicevo, dell'affermazione di forme di potere, di monopolio, soprattutto su tanti aspetti della vita, non solo le risorse è il primo aspetto che ci viene in mente, quindi l'attacco alle proprietà collettive, ai beni comunitari, quindi all'uso collettivo dei boschi, dei pascoli, delle acque, ma non solo questo, un attacco al sapere anche, pensiamo solo alla caccia alle streghe. La caccia alle streghe è stato principalmente un attacco ai saperi della comunità, che venivano incarnati soprattutto nella figura delle donne, quindi con la conoscenza delle erbe, le capacità di cura, di riproduzione, quindi questo era proprio il momento in cui una nuova classe in formazione borghese, maschile, accademica, burocratica, e doveva espropriare tutte le altre forme di sapere e appunto appropriarsi di ogni forma di legittimità dei saperi e delle conoscenze. Anche un monopolio della forza, quindi con l'esproprio di tutte quelle forme di milizia. La società medievale era una società armata, cioè ogni villaggio, ogni parrocchia aveva le sue milizie per l'autodifesa. In quel momento che si iniziano a creare proprio quei corpi di polizia centralizzate, sempre più burocratici, sempre più lontani dalla gente. In questo momento si innescano appunto tutte delle resistenze contadine, che sono resistenze appunto principalmente per la difesa dei propri saperi, delle proprie usanze, dei propri modi di vita, con una consapevolezza che stupisce. Un po' il tentativo nostro è stato anche quello, cioè di rompere una certa narrazione che vede nelle resistenze contadine delle esplosioni di rabbia, isolate, disperate, senza progetto, senza programma. In realtà, andando a leggersi appunto gli articoli dei contadini, a studiarsi quelle battaglie, ci rendiamo conto di come questo invece è stato sono state lotte con un estremo grado di consapevolezza, di lucidità, con dei programmi ben precisi, appunto di difesa delle proprie autonomie, e con appunto delle rivendicazioni e una lucidità di sapere di che cosa si stava perdendo e quindi quali erano i propri nemici. Un processo che si intreccia chiaramente con quello della riforma protestante, nel momento in cui ci sono, possiamo dire, due riforme contemporanee, una quella di Lutero, che è la riforma dei principi, e un'altra riforma, che è quella rappresentata soprattutto da Thomas Munzer, che è il nome più famoso, una riforma popolare, contadina, radicale, è stata chiamata in vari modi, che invece rappresentava gli interessi dei proletari dell'epoca. Viene chiamata la guerra dei contadini, ma anche solo banalmente perché i contadini rappresentavano il 90% della popolazione, quindi si può dire che è stata una guerra di popolo, del proletariato dell'epoca, che comprendeva anche minatori, piccoli artigiani, popolani delle città del periodo. E appunto la riforma si intreccia in questo perché in qualche modo dà un linguaggio universale, cioè i poveri si riappropriano con la predicazione in volgare, quindi delle varie lingue, del tedesco, del boemo, di tutte le varie lingue, si riappropria della Bibbia e ci legge un messaggio universale, cioè legge per la prima volta qualcosa che fino ad allora aveva recitato senza conoscere, in latino, in una lingua che non conosceva. Si riappropria in qualche modo di quel messaggio e ne fa un messaggio rivoluzionario, come è successo in tante epoche. Che quando i poveri si riappropriano del Vangelo, della Bibbia, lo usano per dire che non c'è scritto da nessuna parte che ci sono i servi e i padroni, ma c'è scritto anzi che gli uomini sono tutti uguali, perché sono tutti figli di Dio, e quindi la usano in quei termini lì. Quindi noi abbiamo cercato un po' di ricostruire questi movimenti qua. L'ultimo libro, quello su Thomas Munzer, si chiama Io affilo la mia falce, che ricostruisce proprio un po' la figura di questo straordinario profeta rivoluzionario che seppe dare a tutte queste rivolte contadine una predicazione in una lingua che conoscevano, con un messaggio che conoscevano, e seppe dare in qualche modo quello che oggi chiameremo un'unità teorica alle loro rivendicazioni, che fino ad allora erano state molto locali e rinchiuse nei vari territori. Divenne un movimento rivoluzionario che interessò non solo il mondo di lingua tedesca, ma anche la Svizzera, l'Italia, la parte della Franconia, dell'attuale Francia, della Boemia, insomma diverse zone del centro d'Europa che furono insomma, interessate e sconvolte da questo movimento dilagante che arrivò a incendiare migliaia di castelli, di conventi, saccheggiarli, riappropriarsi delle terre. Quindi questo è un po' questo tentativo che rientra un po' nell'idea di Tabor, di riappropriarci della nostra storia, riappropriarci di quello che ci è stato sottratto.
0: E questa era la presentazione del testo di Mi affilo la falce, Thomas Münzer, La guerra dei contadini di Maurizio Pianzola per Tabor Edizioni. Speriamo di averli più spesso ospiti qui sullo Scaffale di Primo, è uno degli impegni di questa 11ª stagione, perché davvero il catalogo di Tabor è veramente molto molto bello, quindi vi invitiamo a cercare questi piccoli volumi di storie ribelli di montagna, di pianura, di contadini nei secoli che si sono ribellati ai loro padroni, e potete trovare tutto su edizionitabor.it, dove trovate anche la modalità di leggere un po' dei testi che vengono presentati e anche ordinarli direttamente dalla casa editrice, che è sempre la cosa migliore. Ma li abbiamo visti davvero in giro in diverse librerie, diversi info shop o spazi indipendenti, quindi non avrete difficoltà a trovare Tabor Edizioni della Val Susa. Dopo questa immersione nelle lotte contadine dell'inizio del Cinquecento, un po' di musica e andiamo in casa di Eleutera, perché c'è un compleanno da festeggiare dei 40 anni di questa storica casa editrice libertaria. Ma prima un po' di musica.

0: rientriamo quindi nuovamente in diretta sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, il vostro scaffale di primo come sempre ogni giovedì dalle 21 alle 22. Siamo tornati, undicesima stagione, per parlare insieme di libri. E allora andiamo in casa Eleutera, come sapete una casa editrice che fin da subito abbiamo ospitato volentieri ormai 10 anni fa, all'inizio di questa avventura qui sulle frequenze del Gatto Nero, è che compie 40 anni, 40 anni di editoria indipendente, 40 anni di editoria ribelle, libertaria, una voce assolutamente essenziale che abbiamo appunto più volte valorizzato nei suoi splendidi volumi e che festeggiamo degnamente anche in questa occasione. Quindi abbiamo due contributi audio, il primo insomma che parla dei 40 anni di Eleutera a cura di Simone, e poi scendiamo nel merito con un po' di spot, perché ci sarà appunto un momento conviviale, una festa per festeggiare degnamente i 40 anni di questa importante casa editrice libertaria, i 40 anni delle edizioni Eleutera.
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Simone di Eleutera Editrice. Quest'anno Eleutera compie 40 anni, è stato un lungo viaggio, è iniziato nel 1986, la casa editrice nasce in seno al movimento anarchico milanese con l'obiettivo specifico di raccogliere tutte quelle voci, non necessariamente anarchiche, ma che portavano e portano avanti uno sguardo critico sul mondo e sulla società, mettendo in discussione i meccanismi di potere e il principio di autorità. Parallelamente c'è stata la volontà di aprirsi ad un pubblico ampio che non si riconosceva magari nell'anarchismo politico in senso stretto, ma che era comunque interessato alla scoperta di un pensiero differente rispetto a quello dominante. Siamo una piccola cooperativa in cui la dimensione artigianale del lavoro editoriale risulta fondamentale. Questa dimensione artigianale si riflette nell'organizzazione quotidiana del lavoro, nell'attenzione per la qualità dell'editing dei testi, così come nella grafica e fino ad arrivare al rapporto con gli autori e i lettori. Teniamo molto a questa organizzazione interna orizzontale e tutti sono coinvolti nei processi decisionali, così come nelle varie fasi di lavorazione del libro. Chiaramente poi dal punto di vista pratico ciascuno mette in campo le proprie capacità e le proprie competenze, ma il lavoro editoriale che portiamo avanti rimane un lavoro collettivo piuttosto che la somma delle singole competenze individuali. Il primo libro che abbiamo pubblicato è stato L'ecologia della libertà di Murray Bookchin, testo che poi è stato fondamentale e fondativo di quella corrente di pensiero che è definita ecologia sociale. Il testo tuttora più conosciuto e diffuso di Eleutera è Non luoghi di Marc Auger, pubblicato per la prima volta nel 1993, ha permesso che il termine non luogo entrasse poi nell'immaginario collettivo, mentre tra quelli più recenti vorrei ricordare Io sono confine di Sharam Khosravi, la nuova edizione ritradotta dall'originale inglese del Mutuo Appoggio di Piotr Kropotkin, e come ultimo mi piace ricordare Una storia della gioia collettiva di Barbara Ehrenreich, che è un testo a cui siamo molto legati.
0: E quindi tanti auguri alla casa editrice libertaria Eleutera, frequentate il loro sito, molto ricco sia delle loro pubblicazioni e delle anteprime dei libri, anche con un ottimo e-commerce che non guasta mai, www.eleutera.it, quindi certamente questa esperienza editoriale non ha bisogno di pubblicità perché ormai appunto è affermatissima da 40 anni, ma per chi ci sta ascoltando fa sempre bene ripeterlo, insomma passare a vedere questi libri per una cultura libertaria anarchica di Eleutera Edizioni. Eleutera che fa anche una festa qui a Milano, voi sapete lo Scaffali Primo trasmette da Milano, orfano ancora del suo vecchio studio nel centro sociale Leon Cavallo di via Watteau, sgomberato un anno fa, e quindi insomma è giusto anche un po' pubblicizzare e prepararsi, insomma appuntarsi sulle nostre agende la festa di Eleutera che si svolgerà nel weekend prossimo. qui a Milano. Torna quindi la voce di Simone con un piccolo altro approfondimento sull'attività di Eleutera e poi ci parla della festa per i 40 anni.
1: Ogni anno pubblichiamo 10 nuovi titoli a cui si aggiungono circa lo stesso numero tra nuove edizioni e riproposizioni di testi pubblicati nel corso degli anni che riteniamo però ancora validi e in grado di incidere sul presente. Come ho detto prima, per noi è fondamentale la dimensione collettiva e comunitaria del nostro lavoro ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di dedicare questo anniversario al fare comunità, per rendere omaggio appunto ad un processo di creazione collettiva senza quale il lavoro portato avanti fino ad oggi non sarebbe stato possibile da un lato, ma non avrebbe neanche avuto il senso che lo accompagnate e contraddistinto fin dall'inizio. Per celebrare degnamente questo lungo viaggio, quindi crediamo che non ci sia niente di più adeguato che un incontro conviviale, un'occasione per fare comunità, confrontarsi faccia a faccia, per parlare di argomenti che toccano il nostro vivere quotidiano, ma anche semplicemente per stare insieme e godersi le chiacchiere, le musiche, le risate e fare un brindisi tutto assieme. Festeggeremo l'anniversario sabato 3 ottobre dalle amiche e dagli amici di Scomodo, che si trova qui a Milano in via Jean Jaurès 22. La festa comincerà alle 15, verranno esposte due mostre realizzate da Eleutera Editrice e dal progetto Parallelo, che è l'Archivio Pinelli e il Centro Studi di Libertari di Milano. Ci sarà un angolo serigrafia curato da Murale Estremo e sarà inoltre possibile prenotarsi per un tour della redazione, che è anche la sede dell'archivio, in cui verrà illustrata la storia dell'archivio Pinelli e verranno mostrati alcuni dei documenti contenuti dell'archivio dalla fine dell'Ottocento ad oggi. Tra le 16.30 e le 19.30 ci saranno tre momenti di confronto in cui centrale sarà appunto il tema della comunità. Parleremo di comunità dal basso e di autodeterminazione collettiva, di pedagogia ed educazione alla libertà e per concludere ci sarà un omaggio, un ricordo di Goffredo Fofi a poco più di un anno dalla scomparsa. Ci teniamo a ricordare una figura per noi fondamentale che ci ha accompagnato nel corso degli anni e senza la quale molto probabilmente il nostro percorso si sarebbe interrotto molto prima. Ci sarà poi un brindisi collettivo e un intervento su convivialità e anarchia e la serata si chiuderà poi con una playlist anarchica che raccoglie le canzoni anarchiche o ispirate dall'anarchia che vanno dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi e che anticiperà il libro che appunto si chiamerà Anarchist Playlist che uscirà poi a novembre. Grazie a tutte e a tutti.
0: Non avete quindi scuse, ascoltatrici e ascoltatori, il 3 ottobre dalle 15 alle 22 ci si vede a Scomodo per la festa dei 40 anni di cultura libertaria di Eleutera Edizioni. Avete sentito la presentazione di Simone, ma appunto una giornata di reading, letture, libri, convivialità, musica, l'attesa Anarchist Playlist che chiuderà l'edizione di questa festival in quel discomodo che in via Jean Jaurès 22, lo diciamo per i milanesi e non, siamo sull'asse di Viale Monza nella zona di Turro, è un po' complicato trovare questa laterale ma insomma ci si arriva anche dal Naviglio Martesana, quindi niente scuse, ci si vede alla festa per i 40 anni di Eleutera. E che dire, un po' di musica e poi torniamo col finale di puntata di questo inizio dell'undicesima stagione dello Scaffale di Primo in questo caldo settembre 2026.

ancora qualche minuto di questa versione della Luna Busso. E come sempre qui sulle frequenze del Gatto Nero, come sempre sullo Scaffaldi Primo, come ogni giovedì dalle 21 alle 22, per parlare insieme di libri in questo finale di puntata di giovedì 24 settembre 2026, come sempre in diretta sul 98.0 FM, 99.6 per Brescia e provincia, e in streaming su radioondadurto.org, sull'app, sul DAB, da tutta la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Liguria. Ancora un po' di musica e torniamo per gli ultimi annunci e i saluti finali qui sulle frequenze del Gatto Nero.

E in questo finale di puntata, qui sulle frequenze del Gatto Nero, ancora però un testo che ci teniamo a pubblicizzare nuovamente. Siamo ancora nell'anniversario dei 20 anni dalla morte di Renato Biagetti, un compagno del centro sociale Acrobax, ucciso 20 anni fa dopo una dancehall in spiaggia nell'Interland di Roma da dei fascisti. Abbiamo presentato anche in radio Storie per Renato, che è uno speciale di Antifanzine. L'avevamo presentato con compagni e compagni del centro sociale Acrobax, con R. Push, con Cronache Ribelli. Sono un testo che alterna illustrazioni e testi su quello che è stato l'antifascismo da ieri a oggi, quella che è stata l'esperienza delle compagne e dei compagni di Roma, di Acrobax, del Festival Renoiz, e tante illustrazioni anche per parlare del fascismo nelle nostre città, del razzismo in questi 20 anni. Davvero tantissimi gli illustratori e anche dei saggi veloci di approfondimento, insomma, sulla situazione, e ovviamente anche legati alla campagna Free All Antifas, che vedi ancora compagni e compagni braccati in tutta Europa e alle prese con tribunali, estradizioni ancora per quello che si muove in questa vera e propria crociata contro gli antifascisti europei, sulla vicenda di Budapest e di altro. Ne abbiamo parlato più volte, ma comunque continuate a seguire questa campagna e recuperate Storie per Renato, speciale Antifanzine, in collaborazione con Cronache Ribelli, un testo molto bello che vi consigliamo e che abbiamo presentato nella prima serata nel festival di Radio Onda d'Urto. Così come, sempre per poter sostenere la nostra emittente antagonista, ancora per pochissimi giorni potete dare il 5 per 1000 a Radio Onda d'Urto. Trovate tutti i riferimenti con i codici per inserirli nella dichiarazione su www.radioondadurto.org, quindi anche se sono gli ultimissimi giorni, sono ancora quasi una settimana, a dir la verità, insomma, potete ancora sostenere la nostra emittente libera, indipendente, antagonista, senza padrini e senza padroni, come avete fatto d'altronde in questa partecipatissima edizione del festival di questo agosto appena passato. Finale di puntata di questa prima puntata dello Scaffale di Primo, si riprende con 11ª stagione, come sempre ricordiamocelo, ogni giovedì dalle 21 alle 22 per parlare insieme di libri, ancora spasso per la metropoli dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo, ma siamo qui per darvi pagine ribelli, per pensare, per analizzare l'oggi e possibilmente trasformarlo. Vi auguriamo una buona serata, vi auguriamo una buona continuazione qui sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Passiamo la palla a Radio Fango, più o meno tutti i programmi hanno ripreso dopo la pausa estiva, quindi i nostri fratelloni maggiori sono pronti con il loro punk hardcore power violence per deliziarvi un'altra oretta qui sulle frequenze del Gatto Nero. Arrivederci a giovedì prossimo, puntualissimi alle 21, come sempre in diretta, come sempre tanti libri per il vostro scaffale di Primo. Nuovamente una buona serata e una buona continuazione sulle frequenze di Onda d'Urto.

0: 5 per 1000, organizzazioni di volontariato o DV, scrivi il codice 0208 46 20174. Sostieni Radio Onda d'Urto.
1: Fuori Onda, la newsletter di Radio Onda d'Urto. Abbonati gratuitamente all'indirizzo www.newsletter.radioondadurto.org. In un mondo in cui l'informazione è sempre meno accessibile, a pagamento, disciplinata, colma di pubblicità e pop-up, Radio Onda d'Urto fa la differenza. newsletter.radioondadurto.org

E buonasera e bentornati a Radio Fango FM, programma che va in onda ogni giovedì sera dalle 22 alle 23 sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Potete riascoltare i nostri podcast come quando volete su mixcloud.com/radiofangofm, youtube.com/@intombato. radiofango.radiondadurto.org. Brano d'apertura, gruppo di San Diego, California, attivi fin dal 2018, Violence è il titolo di questo nuovo singolo, loro erano Therapy. Ora ci spostiamo a uno split che unisce due ottimi gruppi, Split CD, edito dalla Revenge Records. Iniziamo da Los Angeles, acronimo che sta per System of Eight, loro sono SOH.

SOH. E a far compagnia a questo split CD, questo gruppo di Aichi, Giappone, loro sono Abismo.

Abismo, davvero un ottimo split. Restiamo in casa split, uno split LP, questa volta edito dalla Shit Resist Records. Iniziamo da Singapore, gruppo attivo dal 2007, loro sono Magneside.

Magnified, e giriamo lato di questo split LP, ci spostiamo in Belgio, gruppo attivo dal 97, loro sono Punished Earth.

Punished Earth. Oh, ora ci spostiamo a Philadelphia, Pennsylvania, album di debutto dopo un demo e una promo tape che abbiamo anche messo di recente. General Speech fa uscire Violent Winter LP, loro sono Early Graves.

Early Graves. Ora ci spostiamo a Santiago del Cile, gruppo punk. Metadona Records fa uscire Danza con la Muerte, 7 pollici, firmato Ediondo.

ediondo. Ora invece ci spostiamo a Oklahoma, Group Duo, Grind Power Violence, Cult Love Sound Tapes, fa uscire Lesser Beings cassetta firmata WOW.

Ora ci spostiamo a Varese, supergruppo Motor Charge Crust, anzi Motron Charge Crust, supergruppo con membri di Contatto, Miseria, Campus Termini, Pioggia Nera e Devoid of Thought. Comunque hanno già fatto un sacco di release, quindi dovreste assolutamente conoscerli. Split autoprodotto per la loro etichetta, di cui mi sono dimenticato di segnare il nome, scusatemi. Forward to the Past è il titolo del loro nuovo album, che verrà annunciato a breve. Un concerto tra un mesetto circa, comunque intombato.blogspot.com/eventi, pubblico tutte le date, quindi la troverete lì. Loro sono Motron.

Motron. Ora invece ci spostiamo in Australia, gruppo che tra l'altro sarà in tour in Europa i primi di ottobre, gruppo Garage Punk Rock, ottimo EP, questo brano in particolare che dà il titolo all'EP è davvero orecchiabile. Loro sono di Melbourne, IOU, è il titolo dell'EP, loro sono Lotario.

Lotario. Ora ci spostiamo a Cleveland, Ohio, gruppo transgender queer punk, Manic Pixie Dream Violence, il titolo dell'EP di Trollop.

Trollop. Ora invece ci spostiamo a Oklahoma City, il gruppo Crust Metal Punk, Why Should You Survive, cassetta firmata Earthfucker.

Earthfucker, scusatemi, stava reiniziando l'altro pezzo. Ora ci spostiamo in Giappone, gruppo di beat. Tomorrow's Fear è il titolo dell'LP autoprodotto dei Barrows.

Barrose. Ora ci spostiamo invece a New Jersey, gruppo Stomping Hardcore, Cooked in the Crosshairs, 7 pollici, edito dalla MF Records. Loro sono Ballistics.

Ballistics. Ora invece ci spostiamo a Cleveland, Ohio. Gruppo death metal, terzo album Metal Blade, farà uscire il prossimo 19 febbraio. Lowest Form, loro sono 200 Stab Wounds.

Wounds. Per il prossimo ci spostiamo a Charlottetown, scusatemi, Prince Edward Island, Broken Skull fa uscire Death Seller 7 pollici, firmato Cell Death.

Cell Death. Ora ci spostiamo in casa Iron Lung Records, l'ottima etichetta dell'omonimo gruppo Power Violence. Siamo a Seattle, Washington, gruppo attivo dal 2021, LP dal titolo Paranoid, che esce in edizione limitata a 500 copie nere e 200 glow in the dark, H fosforescente, 12 pagine di booklet. Loro sono Fashion Change.

Fashion Change. Ora ci spostiamo Austin, Texas, gruppo Death Rock, nuovo EP dopo l'EP di debutto, Guilty, il titolo di questa release, che esce in formato 12 pollici per la Beach Impediment e cassetta per la Sound Grotesca. Loro sono Sin Offering.

Suffering. Per il prossimo ci spostiamo in Colombia, gruppo punk hardcore, demo dal titolo Anodina Existencia. Loro sono Futuro Muerto.

Futuro Muerto, e restiamo in Colombia per ascoltare questo horror black magic metal punk con forti tinte horror ed estetica medievale. Questa è la descrizione del gruppo. Pre-production demo, singolo appunto del demo che ci sarà, ma pre-prodotto dal titolo Magia Ancestral. Loro sono Sinistra

sinistra. Un sacco di fade out stasera, nel senso nei brani propri. Io non li amo molto, ma ne approfitto per cominciare a parlare. Prossimo ottimo gruppo anti-colonial metal punk di New York, Whiteness is a Plague CD firmato Foco.

Havana Syndrome. Ora il prossimo gruppo sta tra Los Angeles, California e Sao Paulo, Brasil. Niente, Criminalized Records fa uscire il loro demo su cassetta, loro sono Peril.

per il ultimissimo album della serata, Detroit Michigan, gruppo anarcho-punk speedcore, demo uscito.

0: Electronic Music. Sintonizzati con noi su Radio Onda d'Urto.
1: Siamo di nuovo collegati con Radio Naduto e Fat Beat, programma di musica elettronica. Questa sera ho deciso di proporre un cult a livello di artisti per il genere musicale techno rave. La musica techno rave nata negli anni 90, fine 80, che ha preso molta influenza, da cui poi ha generato tanti diversi stili musicali, quindi hardcore, tech, frenchcore, industrial e tanto altro, è stata caratterizzata da crew e artisti che hanno caratterizzato anni e anni e il genere musicale e hanno avuto un'incredibile influenza su tutti gli artisti futuri, aprendo un po' la strada verso certe sonorità. Sicuramente in Arcotech, crew francese composta da Gigo, Kefran e Seno è una di queste, e Wazer, scusate, è una di queste. E quest'oggi ho deciso di farvi sentire un live di Gigo versus Kefran. Ogni elemento dei Narcotech, oltre ad avere questa caratteristica pompante, incalzante, che ha reso ogni loro evento e lo rende ancora imperdibile, caratterizzata da per Gigo la melodia, Kefran e Wazer la potenza e Seno anche un po' più melodico secondo me, però sono dei must, dei cultori, quindi sicuramente se avete fatto parte di certi ambienti anni li conoscerete, se no vi do la possibilità di conoscere e capire un po' che aria tirava in quegli anni. Un saluto da Costa, ci sentiamo giovedì prossimo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

fellas, there's a rock to get down.

sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni radioondadurto.org.

0: Getting bro, bro, bro, bro.
1: Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.